della finitudine della nostra vita, abbiamo uno sguardo libero e benedicente rispetto alla nostra storia, non ci sentiamo sbagliati e avvertiamo che tutto è significativo. Ugualmente succede che quando noi non ci sentiamo voluti bene, non ci sentiamo amati, anche se intorno a noi il mondo ci sembra favorevole, in realtà non produce gioia. Abbiamo un atteggiamento depresso, triste, angosciato, ci concentriamo soprattutto sul bicchiere mezzo vuoto. Perché? Perché l'assenza dell'esperienza dell'amore abbassa la qualità della nostra vita. Non a caso San Giovanni, quando deve dare una definizione di Dio, dice che Dio è amore. E tutte le volte che noi facciamo esperienza dell'amore, facciamo esperienza di Dio. Ora, è proprio su questo meccanismo creaturale che tutti noi ci portiamo dentro. Ogni uomo e donna è fatto in questo modo, cioè ha un desiderio profondo di sentirsi amato. Proprio su questo meccanismo primordiale che è seppellito dentro ciascuno di noi si inserisce l'azione del male. Tante volte noi pensiamo che il male serva semplicemente a farci sbagliare, a farci cadere, a farci compiere dei peccati, ma questi sono semplicemente i sintomi del male. La volontà del male è mettere in discussione questo rapporto di amore dentro la nostra vita, e cioè impedire l'esperienza dell'amore, fare in modo tale che egli possa essere un muro in cui non passa l'amore, e non passando l'amore noi non ci sentiamo più vivi o degni di vivere, e si può arrivare fino a una disperazione massima, fino a quasi a desiderare la morte stessa, perché il male ci odia fino al punto in cui vorrebbe condurci all'autodistruzione di noi stessi. In questo senso la lotta tra bene e male è proprio la lotta tra credere se siamo veramente amati oppure se non siamo amati. Il male usa tantissimi argomenti per convincerci che noi non siamo amati, che non esiste l'amore o non siamo degni di questo amore. Dio usa un unico argomento per convincerci, e questo argomento è Gesù Cristo. Il Figlio entra nella storia di ciascuno di noi, entra nello spazio e nel tempo per darci la prova certa, il fatto certo che noi siamo profondamente amati. E questo fatto certo è la sua passione, morte e risurrezione. Gesù decide di donare la sua vita come dimostrazione massima di quanto siamo amati agli occhi del Padre. Quindi noi cristiani dobbiamo sempre decidere da quale parte mettere la nostra credenza, la nostra fede. O credere a qualcuno che ci ha amato fino a dare se stesso per ciascuno di noi, oppure a centinaia, migliaia di argomenti che il male usa per distrarci dall'amore e per dirci che noi non siamo degni di questo amore. Con questa introduzione mi serviva a dire che anche al di là dell'esperienza della fede, ogni essere umano funziona nello stesso modo. Cioè solo e soltanto quando sperimenta l'amore avverte la vita significativa, e quando questo amore si oscura, questa vita smette di essere significativa. Se noi leggiamo con questo sguardo tutta la storia della Bibbia, tutte le storie raccontate nella Bibbia, tutta la storia della salvezza, ci accorgeremo che asciugando tutti questi eventi, tutte le circostanze, i personaggi, in realtà ciò che resterebbe sarebbe in fondo una grande relazione turbolenta, tempestosa tra Dio e l'uomo, in cui Dio tenta in tutti i modi di porgere un'alleanza a quest'uomo, cioè di costruire una relazione dove possa passare questo bene, e l'uomo invece ha intermittenza, a volte si fida, a volte cade, a volte si allontana, a volte tradisce e poi torna indietro, eccetera. E quindi c'è sempre una sorta di inquietudine in questa relazione, ma noi sappiamo che al di là della, diciamo così, di questi alti e bassi, di queste storie che sono raccontate nella Bibbia, sappiamo come la storia va a finire, e cioè che Dio stesso manda suo Figlio a prendere la nostra condizione umana e a insegnarci in che modo in realtà noi possiamo aggrapparci a questa alleanza, in che modo noi possiamo vivere questa relazione fino alle estreme conseguenze, in che modo noi possiamo essere in rapporto con Dio fino a sperimentare la salvezza. Non a caso nel Vangelo la maggior parte delle persone cerca Gesù per risolvere alcuni problemi. Immaginate una malattia, una circostanza, oppure quando lui moltiplica i pani e i pesci e la fame, lì il problema. Insomma, tante volte noi cerchiamo Gesù per delle questioni che hanno un inizio e una fine,
E molto spesso questi sono semplicemente dei pretesti. Gesù non vuole semplicemente guarire delle persone, non vuole semplicemente porre degli esorcismi o liberarli da un male che in quel momento vessa la vita delle persone, non vuole semplicemente sfamare delle folle che sono affamate perché lo seguono da 3 giorni in una lunghissima predicazione nel deserto. Insomma, Gesù parte da questo perché vuole donare qualcosa di più grande, che è la salvezza. E la salvezza, appunto, è un'esperienza radicale di amore in cui la nostra vita è salvata fino in fondo, fino a quelle estreme conseguenze che noi sappiamo essere la morte. Ecco, c'è qualcosa di più grande della morte? E Gesù ha fatto questo, ci ha donato qualcosa più grande della morte. Il suo amore è più grande della morte stessa. E quindi noi siamo liberi anche dalla dittatura della morte, dalla paura della morte. Sì, noi sperimentiamo la morte, ma sappiamo che la morte non ha più l'ultima parola, perché l'amore di Cristo ha vinto tutto, ha vinto anche quest'ultimo nemico che è la morte. Ma se noi cominciamo a scavare all'interno della storia della Bibbia, ci accorgiamo che la prima cosa che viene smentita è assolutamente quella menzogna iniziale di cui vi parlavo. Per essere amati, noi dobbiamo corrispondere a una certa immagine di noi stessi, e solitamente è un'immagine ideale di noi. Ad esempio, dovremmo essere tutti delle brave persone, non dovremmo sbagliare, dovremmo comportarci tutti in uno stesso modo. Insomma, tutti coltiviamo un ideale di noi stessi e pensiamo che se incarniamo quell'ideale, allora sì, siamo degni di amore. Ma quando invece tradiamo quell'ideale, quando nella nostra vita facciamo l'esperienza di non essere come quell'ideale, allora noi ci tiriamo fuori dall'esperienza dell'amore e quindi pensiamo che Dio smette di amarci perché semplicemente noi non corrispondiamo alle sue aspettative. Se vi capita di leggervi tutto d'un fiato il Vangelo di Luca, avrete subito l'impressione che Luca tenta in tutto il Vangelo di spiegarci questa mentalità che è completamente diversa dalla nostra, e lo fa attraverso quella grande immagine della misericordia, soprattutto quando si mette a raccontare le parabole della misericordia in scena un racconto inventato da lui, da Gesù, ma che possa rendere perfettamente l'idea di che cosa sia l'amore. Ed è proprio lì che noi abbiamo la straordinaria pagina della parabola del figlio il prodigo o del padre misericordioso. La cosa che ci viene subito in mente è che questo figlio minore che se ne va via da casa, che sappiamo che prende i beni del padre e li dissipa in feste, in prostitute, in una vita lontana, lontana anche da un ideale morale, lontana dalle aspettative del padre, noi pensiamo che questo figlio non sia più degno di essere chiamato figlio, ed è anche la sua stessa convinzione. Ma noi ci accorgiamo all'interno di quella storia che questo padre rimane lì, non smette di essere padre, non smette di attendere questo figlio e non smette di porgergli l'amore a questo figlio. Tant'è vero che quando toccherà il fondo, che quando si metterà a invidiare persino i maiali e deciderà di tornare a casa, nella sua testa ha già preparato che cosa dovrà dire a questo padre, che ha sbagliato molto e che non è degno di essere più chiamato suo figlio e di essere trattato come uno dei suoi schiavi, come uno dei suoi servi. E quando torna a casa, il padre gli impedisce di finire questa frase, lo abbraccia, lo perdona, gli mette l'anello al dito, gli mette i sandali ai piedi, fa ammazzare il vitello grasso, fa una festa. Cioè accade qualcosa di assolutamente inaspettato, perché la misericordia, cioè l'esperienza dell'amore che Dio ci insegna, non è qualcosa che corrisponde a una logica umana. Proprio perché l'amore non va meritato, l'amore è un'esperienza gratuita, di cui noi ne facciamo esperienza anche quando non lo meritiamo. Anzi, è proprio perché esiste questa gratuità dell'amore che noi siamo messi nelle condizioni di poterci rialzare tutte le volte che sbagliamo. Ora, se noi non avessimo questa possibilità, se noi non avessimo questa esperienza di amore, in realtà la nostra vita sarebbe davvero un inferno. Perché? Essendo creature, noi impariamo la vita per tentativi. E tentativi significa che il primo non è mai quello giusto, forse nemmeno il secondo, il terzo, il quarto.
se ci spogliassimo per un attimo di un'immagine moralistica, dovremmo dire che è così per ogni ambito della vita. Ad esempio, una persona impara a scrivere sbagliando, e viene corretta nei suoi errori e di tentativo in tentativo comincia ad avere una sua scrittura, comincia a non sbagliare più la punteggiatura, a usare bene la grammatica. E così con il proprio corpo, impara a stare in piedi, cade, si rialza. Se un genitore assecondasse un figlio a gattonare per tutta la vita non sarebbe un buon genitore, ma sa anche benissimo che tutte le volte che lo prende, lo mette in piedi e tenta di camminare, per tentativi questo figlio cadrà e si rialzerà finché non resterà in piedi. In ogni ambito della nostra vita noi impariamo la vita per tentativi. E l'amore è esattamente questo, essere messi nelle condizioni di poter avere degli infiniti tentativi per poter vivere davvero la nostra vita. Ora, finché noi non sposiamo fino in fondo questo tipo di mentalità, questo tipo di gratuità, questo sguardo sulle cose, rimarremo in compagnia invece del male. Il male segnala sempre le nostre cadute. Non a caso l'Apocalisse lo chiama l'accusatore, il diavolo, cioè ci fa fissare sempre sui nostri errori, sulle nostre cadute, sulla nostra miseria, fino al punto di dirci che è a causa di tutte queste cose che noi non saremo mai veramente felici, perché non potremmo mai veramente essere amati. Ci imprigiona nelle nostre storie, non ci fa alzare lo sguardo dalle cose che ci hanno fatto del male, e ci mette in una condizione di paranoia. Non esiste più la vita davanti a noi, non esiste più un orizzonte, c'è semplicemente la nostra immagine riflessa e una sorta di rancore muto, di disprezzo nei confronti di noi stessi, perché non siamo così come dovremmo essere. Ecco, Gesù ci viene a raccogliere proprio da questo ripiegamento su noi stessi e man mano ci tira fuori da questa autosufficienza infernale. Allarga la nostra vita, alza il nostro sguardo e ci ridona di nuovo un orizzonte. Ma tante storie nella Bibbia ci raccontano questa pedagogia, ma ci sono delle storie che sono assolutamente significative e il personaggio che è stato scelto e che ci sta facendo un po' da personaggio guida all'interno di questa nostra riflessione è il personaggio di Mosè. Perché Mosè è un personaggio emblematico, cioè uno di quelli che ci insegna che il Dio vero è il Dio dei non perfetti? Perché nella storia di Mosè noi troviamo tante caratteristiche su cui noi potremmo raffrontare un po' la nostra esistenza. Innanzitutto dovremmo dire che Mosè è un sopravvissuto. In realtà, per decreto del faraone, tutti i figli maschi dovevano morire e questo bambino si salva miracolosamente da questa furia omicida del faraone che, per controllare, diciamo così, la crescita, secondo lui, sproporzionata del popolo di Israele, ricordatevi che Israele era arrivato in Egitto attraverso Giuseppe, ma poi arrivò un faraone, dice la Bibbia, che non aveva conosciuto Giuseppe e cominciò ad avere un atteggiamento ostile nei confronti degli ebrei, fino a ridurli a una grandissima schiavitù e fino ad aver paura di questo popolo, del numero di questo popolo. Una rivoluzione dal basso avrebbe potuto capovolgere il suo impero, il suo potere, e quindi tenta di sfruttare da una parte il popolo di Israele e dall'altra parte di tenerlo sotto controllo affinché non ci sia nessuna rivoluzione. L'intuizione diabolica che viene al faraone è quella di far ammazzare tutti i figli maschi, e proprio per questo vi dicevo che anche Mosè doveva morire, ma in realtà noi sappiamo la sua storia. Mosè si salva, e si salva perché questo bambino appena nato e non ucciso viene abbandonato. Ecco, attenzione a questo verbo che sto usando, viene abbandonato nel Nilo in una cesta finché non viene trovato dalla figlia del faraone, che si prenderà cura di questo bambino e che lo farà crescere. Voi sapete che una delle ferite più drammatiche nella vita di una persona è proprio la ferita dell'abbandono. Noi sappiamo che sono stati costretti ad abbandonare questo bambino. Quando una persona vive una ferita dell'abbandono, non riesce a consapevolizzare se sia stato giusto o sbagliato vivere quel dolore, quel sentirsi abbandonati.
quel non sentirsi mai veramente di qualcuno. Perché una persona che si è sentita abbandonata è come se avesse sempre paura delle relazioni, avesse sempre paura che in qualche modo quell'abbandono può di nuovo ripresentarsi, può essere di nuovo una tragedia all'interno della propria vita. E quindi vive la propria vita spaventato dal fatto che possa ripetersi questo dramma. Ecco, noi sappiamo che Mosè è ferito in maniera profonda da una ferita di abbandono. E già questo dovrebbe farci riflettere. Come può essere affidabile una persona che ha una ferita del genere? Cioè una persona che fa fatica a fidarsi delle relazioni, perché lui per primo ha fatto l'esperienza che le relazioni non sono affidabili. Immaginate in qualche situazione della nostra vita in cui ci sono delle cose che abbiamo vissuto e che ci hanno segnato così in maniera profonda e strutturale, perché poi vedete amici, tante cose nella vita le possiamo guardare in faccia, affrontare e risolvere, ma ci sono tante cose invece che ci faranno compagnia per tutto il resto della nostra vita, sono strutturali a noi, non ce ne libereremo mai. E possiamo dire che a causa di queste ferite e di questi condizionamenti strutturali noi siamo condannati a non essere mai felici, a non fare mai l'esperienza dell'amore, a non poter mai incontrare un Dio che ci affida una missione, cioè che dà un senso alla nostra esistenza. Ma Mosè deve fare ancora molta strada prima di accorgersi che anche questa ferita ha un senso, un significato, e che Dio potrà fare qualcosa a partire proprio anche da questa sua ferita. Ora, diciamo che il contesto familiare di Mosè non è un contesto particolarmente sano. Essere cresciuti dai carnefici del proprio popolo non è il massimo. Questo contesto familiare, noi ce ne accorgiamo che ha avuto una ricaduta su Mosè, perché Mosè sembra aver accumulato dentro di sé una profondissima rabbia. Se si osserva il carattere di Mosè, ci si accorge soprattutto nella prima parte della sua vita che è un uomo che è profondamente impulsivo, che agisce di violenza, che non ragiona e che ha dentro di sé come una forza distruttiva che deve in qualche maniera esprimere. E la esprimerà quando diventerà più grande, quando diventerà adolescente, giovane. Si troverà in una situazione in cui questa rabbia scoppierà fino al punto da trasformarlo in un omicida, perché Mosè ucciderà un uomo a causa di questa rabbia repressa che si porta dentro. Allora, vedete, se già il primo punto, la storia da cui veniamo, ci ha già segnati nell'imperfezione, qui si aggiunge un'altra imperfezione, le cose che abbiamo fatto. Quindi la nostra storia e le nostre azioni ci rendono a volte profondamente imperfetti. Voi sapete che non si può aggiustare un omicidio. Quando tu uccidi una persona significa che hai compiuto qualcosa di irreversibile. E ci sono delle cose nella vita che sono irreversibili, cioè che lasciano il segno. Se una ferita d'abbandono è qualcosa che ci segna in maniera strutturale per tutto il resto della nostra vita, dobbiamo anche dire che ci sono delle cose che noi facciamo nella vita e che lasciano il segno per sempre dentro la nostra vita. E sono delle imperfezioni, sono delle storture della nostra esistenza che ci fanno compagnia e che molto spesso sono la base del ragionamento del maligno. Ad esempio, una persona che ha vissuto l'esperienza dell'abbandono, il maligno gli suscita sempre dentro la testa: ti hanno lasciato perché nessuno ti vuole, perché tu sei uno non degno di questo amore, perché tu non meriti questo amore, perché tu sei nato senza meritare, senza fare questa esperienza dell'amore, e quindi non incontrerai mai qualcuno che ti darà un amore affidabile. Secondo argomento, dopo l'omicidio, dopo quello che hai fatto non potrai più aggiustare la tua vita, tu sarai sempre uno che ha ucciso un uomo, non avrai più nessuna possibilità, il tuo errore e il tuo peccato impediscono una vita felice, una vita dove ci possa essere l'esperienza
dell'amore. E sapete che il maligno agisce proprio così nei ragionamenti di Mosè, tant'è vero che a questa storia di appartenenza e poi a questa storia di azioni che egli compie, invece di prendersi la responsabilità di quell'accaduto, fugge via e quindi diventa un fuggiasco. Anche qui vorrei aprire velocemente una parentesi rispetto proprio a questa immagine di Mosè che fugge, scappa via dalla sua storia, scappa via dalle proprie responsabilità. Possiamo dire che Mosè passerà tutta la sua vita in viaggio, non si sentirà mai a casa da nessuna parte, e anche quando penserà di aver trovato una casa, in realtà dovrà lasciare questa casa. Cioè, scappando dall'Egitto, incontrerà in una tribù di Madianiti la donna che sposerà, ci costruirà una famiglia, troverà un suocero che lo accoglie all'interno di un clan familiare, ma è solo per un periodo, dopodiché Dio si farà di nuovo presente, lo schioderà da quella casa, da quell'apparente casa che egli ha trovato, da quella patria che egli ha trovato, e dovrà rimettersi in cammino. Per tutta la vita Mosè non si sentirà a casa da nessuna parte. E pensate un po', il destino di quest'uomo è accompagnare il popolo di Israele in quella casa che è la terra promessa, e lui stesso non potrà mai entrarci in questa casa. Farà entrare gli altri, ma lui morirà sulla soglia di quella casa. Guarderà da lontano quella terra, ma lui non ci potrà entrare. Quante volte le cose che abbiamo vissuto, le cose che abbiamo fatto, ci mettono in questa condizione di non sentirci mai al posto giusto, di sentirci sempre un po' sbagliati, fuori luogo. E questa cosa un po' ci accompagna per buona parte della nostra vita, ma non impedisce che la nostra storia trovi un senso, che la nostra vita faccia un'esperienza di Dio, cioè che faccia un'esperienza significativa di amore. Sapete, nelle nostre aspettative dovrebbe funzionare in questo modo: se io incontro Dio, incontro uno che risolve i miei problemi. E quindi, se io vengo da Dio e ho una ferita di abbandono, Dio dovrebbe togliermi questa ferita. Oppure se io ho commesso un omicidio, Dio dovrebbe cancellare questo omicidio. Oppure se io mi porto addosso la sensazione di essere sempre sbagliato, di sentirmi sempre fuori luogo, di sentirmi sempre un fuggiasco, un nomade, Dio dovrebbe togliermi tutto questo. In realtà Dio non fa questo. Dio parte dalla nostra storia, entra dentro la nostra storia, ma riempie di significato anche questi lati che noi vorremmo sbarazzarci, vorremmo togliere dalla nostra vita. Ma in realtà, se lasciamo che il Signore agisce, ci accorgiamo che ci aiutano a compiere il nostro destino, che fanno parte di quel progetto che la teologia chiama progetto vocazionale. Vi prego, riscattate la parola vocazione soltanto da un ambito, cioè non pensate che la vocazione sia una questione soltanto di preti e di suore. La vocazione significa che ciascuno di noi è nato con uno scopo. Dio ci ha pensati e aveva in mente per ciascuno di noi un qualcosa di irripetibile, qualcosa che soltanto noi possiamo compiere con la nostra vita. E trovare questo progetto e compierlo significa poterlo fare così come siamo, non così come dovremmo essere. Questo è il miracolo di Dio. Quando tu incontri Dio, Dio agisce nella tua debolezza, non ti toglie la debolezza. Dio compie la sua opera nonostante tu sei in questo modo, e non perché a un certo punto ti ha trasformato in un personaggio completamente bravo, senza nessun difetto, senza nessuna stortura, senza nessun impedimento umano, psicologico, spirituale, morale. Ma la storia di Mosè è ancora una storia che ha bisogno di essere approfondita. Allora, se la prima parte della sua vita è tutta caratterizzata dalla sua impulsività, da questo carattere storto che c'ha, che va a finire fino a un omicidio, la seconda parte della sua vita, cioè quando troverà rifugio in questa tribù di Madianiti e troverà il modo anche di costruire un clan familiare, lì, in quel momento, è come se lui deve lavorare su se stesso,
lavorare sui propri limiti, lavorare sul proprio carattere, lavorare su questa rabbia che si porta dentro. Il tempo trascorso lì nel deserto, i lunghi anni passati lì prima che Dio si facesse di nuovo vivo, indicano un grande lavoro su se stesso. Se volete, lo possiamo tradurre in questo modo. Il lavoro che Mosè deve fare è un lavoro di accettazione di sé. Deve accettare la propria storia, deve riconciliarsi con quello che è accaduto. E soltanto dopo che si saranno calmate le acque interiormente, Dio potrà parlare di nuovo a Mosè e potrà domandargli qualcosa. Ma prima di continuare in questo nostro percorso, c'è ancora un altro dettaglio. Abbiamo detto difetti che vengono dalla storia che hai subito, difetti che vengono dalle azioni che hai compiuto, difetti che ti porti nel tuo modo di stare al mondo, quindi nel tuo carattere, anche un difetto fisico. È un balbuziente Mosè, è uno che ha difficoltà nel parlare, e anche qui la chiave simbolica è davvero interessante. Un uomo che ha difficoltà relazionali ha difficoltà di comunicare, di parlare, di instaurare una relazione in cui farsi capire. Ecco, se dovessimo tradurre la balbuzie di Mosè, dovremmo dire che è un uomo che non si sente mai capito e ha sempre la sensazione di non saper spiegare agli altri quello che vuole dire. È un po' una sindrome dell'incompreso che Mosè si porta addosso. Vedete quanti difetti, quante imperfezioni quest'uomo si porta addosso. Ma io vi ricordo che Israele, quando pensa a Mosè, lo pensa come il grande liberatore di Israele. Anzi, il Vangelo di Matteo, ad esempio, è tutto costruito sull'immagine di Mosè. Cioè, Gesù è il nuovo Mosè. È colui che viene a dare compimento a questa figura significativa, principale, decisiva della storia di Israele. Quindi, visto da vicino, noi possiamo fare la somma di tutti i suoi difetti, di tutte le sue imperfezioni. Ma Dio agisce nella vita di quest'uomo nonostante quest'uomo, nonostante la sua storia. Ma che cosa accade? Che quando Dio lo viene a cercare nel deserto di Madian per ridare a lui lo scopo della sua vita, cioè per riportarlo alla sorgente vera della sua esistenza e della sua vocazione, lo chiamerà a liberare il popolo di Israele, perché in fondo la sua vita è stata salvata perché egli diventasse un salvatore. E quindi è un uomo ferito che ha la vocazione di dover guarire gli altri. Mosè fa resistenza, non vuole andare, ma alla fine si arrende, e si arrende a tornare indietro, a dover affrontare i fantasmi del passato, a dover andare a parlare con il faraone, a tentare di far uscire il popolo di Israele, il suo popolo, dalla schiavitù d'Egitto. E anche qui è molto interessante che l'aiuto che Dio gli dà è un aiuto relazionale. Cioè Mosè può contare su fratello Aronne e sulla sorella Maria. Guardate, questi sono personaggi così importanti nel bene e nel male, perché non sempre sono state persone che lo hanno aiutato, altre volte sono stati anche personaggi di scandalo nella sua storia, cioè hanno mostrato anche la loro insipienza. Anche loro sono delle creature imperfette, degli uomini e delle donne che si portano addosso la loro storia. Ma ecco, in questa fraternità che si viene a creare attorno a Mosè c'è l'aiuto per poter compiere la sua vocazione. Ad esempio, se deve andare a parlare dal faraone, lui che ha difficoltà nel parlare, che è balbuziente, farà parlare suo fratello Aronne. Anche qui, perché Dio non chiama direttamente Aronne? E invece chiama Mosè, un balbuziente, che deve farsi aiutare da suo fratello per poter comunicare con il faraone. Perché Dio, per compiere la sua opera, non si spaventa di un difetto, non si spaventa di un impedimento, si fida talmente tanto di Mosè nel dire che Mosè, in maniera creativa, troverà la soluzione per aggirare questo impedimento. È un atto di fiducia. Certe volte noi pensiamo che
Se Dio ci amasse davvero, ci libererebbe dai nostri difetti. Invece dovremmo fare il ragionamento contrario. Dio ci ama talmente tanto e si fida talmente tanto di noi che, pur lasciandoci tutti i difetti, sa che noi possiamo tirar fuori una resilienza pazzesca nel riuscire a trovare una soluzione nonostante quei difetti che abbiamo. Tutti i santi e tutte le storie anche che sono raccontate

la rabbia, l'omicidio, ecco, il tempo dell'Egitto. Poi il tempo del deserto di Madian, che è un lavoro su se stesso, di accettazione di sé, ma non basta che una persona si riconcilia con se stessa, poi deve trovare la forza di affrontare la vita, deve trovare la forza di prendersi le responsabilità della propria storia, della propria vocazione. Allora si ritorna indietro, inizia il terzo tempo, che è il grande cammino di Mosè nel deserto. È inutile che io mi fermi a raccontarvi che cosa accade in Egitto, tutte le piaghe, tutti questi discorsi, la resistenza del faraone, ma alla fine noi sappiamo che Mosè riesce a tirar fuori in una notte il popolo di Israele e lo fa passare illeso attraverso il Mar Rosso, che prodigiosamente si apre per far passare il popolo di Israele e si richiude per non rendere possibile il passaggio degli egiziani. Ma noi ci piacerebbe chiudere questa storia lì, no? Con il passaggio del Mar Rosso e dire ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto. Ma in realtà non è così, perché c'è bisogno ancora di un lungo percorso di liberazione personale e comunitario, che sono i 40 anni che il popolo di Israele passerà nel deserto prima di arrivare nella terra promessa. Perché questo tempo è un tempo significativo? Perché questi 40 anni non sono 40 anni sereni, ma sono 40 anni in cui succedono tante cose. Ad esempio, il popolo di Israele manca più volte di fedeltà, si scoraggia, rimpiange l'Egitto, ma anche Mosè deve fare i conti con i suoi fantasmi del passato. Ad esempio, il vero motivo per cui non entrerà in Egitto sta nel fatto che, mentre il popolo piangeva per la sete, lui, in un atto di rabbia, prende il bastone e percuote con violenza la roccia da cui scaturirà l'acqua che dissederà tutto il popolo di Israele. Ma vedete il carattere impulsivo che è rimasto, l'impulsività di quest'uomo anche lo accompagna per il resto della sua vita, ed è talmente tanto arrabbiato che compie un miracolo, però non ringrazia Dio di quel miracolo. E Dio dice che a causa di questa mancata gratitudine lui e tutta quella generazione di israeliti non entreranno mai nella terra promessa. I loro figli entreranno, loro non entreranno nella terra promessa. Anche qui penso che ci sia una buona notizia, cioè, per quanto noi pensiamo di aver risolto dei problemi, in realtà questi problemi ce li portiamo dentro sempre, e anche se siamo cresciuti, se siamo maturati, dovremmo sempre fare i conti con alcune cose che ci accompagnano nella nostra vita, no? Ed è bello pensare che non siamo mai delle persone risolte, e questo dovrebbe farci ricordare di rimanere sempre umili. Nel Vangelo l'umiltà si manifesta con un gesto: camminare dietro Gesù. Vi ricordate uno dei rimproveri più terribili che Gesù fa nel Vangelo? Lo fa nei confronti del principe degli apostoli, colui su cui fonda la Chiesa, la roccia, Pietro, e gli rivolge un rimprovero terribile, gli dice: vade retro Satana, lo chiama Satana, gli dà del demonio e gli dice: torna dietro di me, perché tu mi sei di scandalo, dice, ragioni secondo gli uomini e non secondo Dio. Qual è l'errore di Pietro? Presumere di poter sorpassare Gesù, presumere di essere in grado di aver capito tutto, di aver risolto tutto. È la persona che poche ore prima dell'arresto di Gesù diceva: nessuno ti farà niente, noi ti difenderemo. E poche ore dopo Gesù l'aveva profetizzato, dice: Pietro, smetti di dire queste cose, perché prima che il gallo canti tu mi rinnegherai 3 volte. E una servetta vicino al fuoco mette in crisi questo omone, la roccia su cui si poggia la nostra chiesa, no? E rinnegherà Gesù per 3 volte. Ecco, noi non dobbiamo mai peccare di questa presunzione. E c'è una cosa che ci aiuta ad essere umili: il fatto di non essere delle persone risolte, cioè di essere delle persone che fino all'ultimo istante della propria vita, e forse anche un quarto d'ora dopo che siamo morti, dovremmo sempre fare i conti un po' con i nostri difetti, con la nostra creaturalità, continuare a camminare dietro il Signore. San Paolo lo rende bene con un'immagine, dice:

0: la grandezza delle visioni che mi furono date, il Signore mi diede una spina nella carne affinché io non montassi in superbia. Tanti esegeti si sono messi a teorizzare che cosa poteva essere questa spina nella carne. Francamente non ci interessa sapere che cos'è questa spina della carne. Potremmo dire c'è qualcosa che lo tormenta, qualcosa di non risolto. E Paolo intuisce che quella spina è messa lì perché lui non monti in superbia, perché lui rimanga umile. È una lezione di vita spirituale immensa, grandissima. Ecco, il liberatore di Israele è un uomo imperfetto, è un uomo difettoso, ed è lui che ci ha rivelato che il Dio di Israele è il Dio dei non perfetti, il Dio che ama persone così. Persone che non sono ideali, ma persone che sono reali. Ci sarebbe ancora tantissimo da dire, ma il tempo è passato. Vorrei lasciarvi però alcune suggestioni e lo vorrei fare a partire dal Vangelo, poi cercherò di sintetizzarlo con delle domande precise. Perché penso che se noi ci mettiamo a leggere il Vangelo ci accorgiamo che Gesù ha tentato di spiegare con la sua vita e con i suoi gesti esattamente quello che vi ho appena cercato di raccontare attraverso la vicenda di Mosè. Per esempio, la lotta più grande che Gesù deve affrontare con i suoi contemporanei non è tanto contro gli scribi e i farisei, anche perché tanti discepoli verranno poi proprio da questa fascia della società, ma contro la mentalità degli scribi dei farisei, che è la mentalità dello schema, la mentalità della purezza, la mentalità che ti dice che se tu stai alle regole allora sei degno e se tu sgarri alle regole allora tu non sei più degno. Gesù deve spiegare più volte che non è venuto per i giusti ma per i peccatori, che non è venuto per i sani ma per i malati e che finché noi giocheremo a fare i narcisisti dicendo che siamo giusti, e che siamo sani, non incontreremo mai veramente Dio. C'è un episodio significativo dove avviene quasi una sorta di esorcismo. Non è un esorcismo vero e proprio, ma è l'esorcismo di una mentalità. Vi ricordate quando Gesù deve affrontare lo spinoso caso giudiziario di una donna presa in flagrante adulterio? La legge condanna questa donna. Dice che è rea di morte, deve essere lapidata e sono già tutti pronti per uccidere questa donna e approfittano del dramma di questa donna per mettere alla prova Gesù. E Gesù dice: benissimo, la legge dice che bisogna ucciderla, ok, uccidetela, però il primo a iniziare questo omicidio di massa, giusto perché lo dice la legge, deve essere quello che non ha mai peccato. E il Vangelo annota che da più anziani ai più giovani, sono gli anziani ad andarsene per primi, forse hanno più peccati dei giovani, mollano le pietre e se ne tornano a casa. Cioè, quando facciamo memoria che noi siamo i primi peccatori, che siamo i primi difettosi e che siamo le prime persone che hanno bisogno di misericordia, smettiamo di avere un atteggiamento rigido, chiuso, schematico, moralistico nei confronti degli altri. Ma il nostro modo di essere Chiesa trasmette questo? Il nostro modo di essere Chiesa fa passare questa mentalità? I nostri ragazzi, i nostri figli in casa nostra respirano un amore così? O sono invece assecondati nell'amore mondano? Bisogna meritarsi l'amore. I nostri cammini di catechesi fanno passare questo sguardo completamente nuovo rispetto alla realtà e alla vita? Questo è un grande esame di coscienza, personale e collettivo che ciascuno di noi dovrebbe essere in grado di fare. Allora, la prima domanda che vorrei lasciarvi è proprio questa. Noi abbiamo consapevolezza dei nostri limiti? Cioè, io credo che la prima vera cosa che noi dobbiamo fare non è ragionare in astratto, non è fare dei ragionamenti che sono veri semplicemente perché sono campati in aria, ma dovremmo avere il coraggio di guardarci, di guardare la nostra storia, di guardare quello che siamo e cominciare ad avere consapevolezza dei nostri limiti. Finché noi non abbiamo consapevolezza dei nostri limiti, non possiamo iniziare davvero un percorso di vita di fede e un percorso di vita spirituale sano. Perché il primo passo della vita spirituale è la conoscenza di sé. E una persona si conosce quando conosce il proprio limite, cioè fin dove riesce ad arrivare. Se tu non conosci i tuoi limiti, tu corri un grandissimo rischio nella vita. Ti puoi ammalare, ad esempio, di un delirio di onnipotenza e quindi puoi crearti un'immagine eccessiva, distorta di te, o al contrario, disprezzarti fino al punto di non fidarti nemmeno di un centesimo tu scommetteresti sulla tua vita, e quindi puoi essere o un superbo o un frustrato. Queste due categorie ti impediscono di iniziare seriamente un percorso di fede e un percorso di vita spirituale. Allora, la prima cosa è questa: abbiamo consapevolezza dei nostri limiti? E sapete, amici, per avere consapevolezza dei nostri limiti dobbiamo avere la grazia di non guardare i nostri limiti con moralismo. Cioè, dobbiamo ammettere i nostri limiti senza però puntare il dito e giudicarci. Ad esempio, se ci è successo qualcosa, se abbiamo fatto qualcosa, se abbiamo vissuto qualcosa, dobbiamo ammettere tutto questo senza paura. Nel percorso di vita di fede, liberarsi dal senso di colpa è una delle grazie più grandi che ci ha donato Gesù. Gesù è morto in croce per liberarci dal senso di colpa. Togliendoci il senso di colpa, ci ha messo in grado di guardare in faccia le nostre miserie e poter imparare qualcosa da quelle miserie, poter guardare dentro quelle miserie. Quindi, prima domanda: che consapevolezza abbiamo dei nostri limiti? Quindi, se questi limiti li conosciamo e se per ammetterli abbiamo un atteggiamento moralistico o un atteggiamento cristiano. Seconda domanda: ci siamo lasciati evangelizzare nei nostri limiti? Cioè, abbiamo fatto l'esperienza di vedere che Dio ha scommesso proprio su questi lati che noi non accettiamo di noi stessi? E perché questa è una cosa molto importante. Noi possiamo evangelizzare nella misura in cui il Vangelo è entrato dentro la nostra vita. Ma il Vangelo non è una spiegazione sulla vita, è un'esperienza, è un incontro. E Gesù lo incontri soprattutto quando non riesci a star bene, quando sei debole, quando sei fragile, quando c'è qualcosa che nella tua vita ha bloccato la tua vita. Ancora una volta, sono venuto per i malati, non per i sani, sono venuto per i peccatori, non per i giusti. Noi personalmente abbiamo fatto esperienza di lasciarci evangelizzare nei nostri limiti, cioè questo lato fragile della nostra vita ha incontrato il Vangelo, sì o no? Perché senza di questo noi non siamo abilitati ad evangelizzare gli altri, perché significa che non abbiamo mai veramente fatto un'esperienza di redenzione. Terza cosa: educhiamo a un Dio che opera nell'imperfezione, oppure educhiamo a un Dio pagano, a un Dio mondano, un Dio giudice che ci guarda, che fa la conta delle nostre cadute, un Dio che molto spesso confondiamo con il nostro superio, un Dio che non è il Dio di Gesù Cristo? E cioè, il nostro modo di parlare del Vangelo, il nostro modo di catechizzare, il nostro modo di raccontare, quale immagine di Dio trasmette? Anche qui, molto spesso noi abbiamo alimentato immagini sbagliate di Dio. Molte persone sono state tagliate fuori da un'esperienza di fede perché sono state educate con delle immagini di Dio sbagliate. L'unica immagine di Dio corretta e potremmo dire autorizzata è quella che ci ha dato Gesù Cristo. È Lui che ci ha dato l'immagine autorizzata di Gesù, di Dio. E quindi il nostro modo di parlare di Dio è il Dio che opera nell'imperfezione o è il Dio dei perfetti? È il Dio che opera nell'impurità o è il Dio dei puri? È il Dio che ci raccoglie dalla nostra ingiustizia o è soltanto il Dio dei giusti? È il Dio dei sani o il Dio dei malati? È il Dio dei giusti o il Dio dei peccatori? Quindi queste tre domande secondo me potrebbero aiutare un lavoro anche successivo di riflessione. Che consapevolezza abbiamo dei nostri limiti? Due, abbiamo fatto l'esperienza di fare incontrare la nostra debolezza, i nostri limiti con il Vangelo? Tre, qual è il modo che abbiamo di trasmettere, di raccontare questo Vangelo? Quale immagine diamo agli altri di Dio? Quella di Gesù Cristo o quella delle nostre ideologie e delle nostre mode del momento? Bene, grazie mille della vostra pazienza e del vostro ascolto.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
2: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Coraggio, figlio, i tuoi peccati sono perdonati. Alleluia.
1: Tu, Dio, eri al fianco del tuo Cristo per salvare il tuo popolo. Alleluia.

0: tu, Dio, eri al fianco del tuo Cristo per salvare il tuo popolo. Alleluia.
1: Città di Dio, loda il tuo Signore, che ti dona la pace. Alleluia.

0: Signore, che ti dona la pace. Alleluia.
1: Dio ha risuscitato Cristo dai morti, in modo che non abbia mai più a tornare alla corruzione. Infatti ha dichiarato: darò a voi le cose sante e promesse a Davide, quelle sicure. Per questo, anche in un altro luogo dice: non permetterai che il tuo santo subisca la corruzione.

0: È risorto, ha lasciato il sepolcro. Alleluia, alleluia.
1: È risorto, ha lasciato il sepolcro. Alleluia, alleluia.

0: Signore crocifisso per noi.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: È risorto, ha lasciato il sepolcro. Alleluia, alleluia.
2: Guardiamo a Cristo che ha subito la morte. Ora è coronato di gloria e di onore. Alleluia.

0: Guardiamo a Cristo, che ha subito la morte, ora è coronato di gloria e di onore. Alleluia.
1: Dio Padre, che ha risuscitato il Cristo suo Figlio, darà la vita anche ai nostri corpi mortali, per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Diciamo con fede:
0: Signore, donaci la vita nuova nel tuo Spirito.
2: Padre Santo, che hai glorificato il tuo Figlio immolato sulla croce, accogli il nostro umile sacrificio e guidaci alla vita eterna.
0: Signore, donaci la vita nuova nel tuo Spirito.
2: Guarda con amore gli artigiani, i contadini, gli operai. Sostieni la loro fatica con la luce della fede.
0: Signore, donaci la vita nuova nel tuo Spirito.
2: Fa che il nostro lavoro glorifichi il tuo nome e giovi all'edificazione del tuo regno.
0: Signore, donaci la vita nuova nel tuo Spirito.
2: Aprici gli occhi e il cuore alle necessità dei fratelli. Fa che impariamo ad amarci e ad aiutarci sinceramente.
0: Signore, donaci la vita nuova nel tuo Spirito.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Si compia in ogni luogo, Signore, con la predicazione del Vangelo, la salvezza acquistata dal sacrificio del Cristo, e la moltitudine dei tuoi figli adottivi ottenga da Lui, parola di verità, la vita nuova promessa a tutti gli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Davide Dede in regia. Oggi seconda e ultima giornata di incontri a Pechino tra Xi e Trump. Stati Uniti e Cina condividono una visione molto simile sulle modalità per porre fine al conflitto in Iran e per ottenere l'immediata riapertura dello stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il presidente americano Trump prima del pranzo di lavoro con l'omologo cinese Xi a Zhongnanhai, il complesso della leadership comunista a Pechino. E poi ancora si torna sulle parole ieri di Xi rispetto a Taiwan, ovvero se il dossier Taiwan fosse mal gestito allora potrebbero esserci rischi di guerra tra le due potenze. E Trump, parlando poco fa, ha rilanciato che sono stati raggiunti numerosi accordi commerciali, dai Boeing alla carne alla soia. Il patto di Pechino vale miliardi. Intanto anche l'ombra di Putin sul summit: una pioggia di droni e missili ha fatto strage a Kiev, almeno 24 morti e 66 feriti in un raid ucraino nel sud-est di Mosca. Sono morte 3 persone, 12 i feriti. Tragedia alle Maldive: 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Partecipavano ad una crociera scientifica biologica. Tra le vittime Monica Monfalcone, professoressa associata in ecologia marina all'Università di Genova, e la figlia 22enne. Draghi insignito del prestigioso premio Carlo Magno per il suo impegno a favore del progetto europeo, suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 ad agire e rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. Siate artigiani di pace, così ieri Papa Leone incontrando i giovani all'Università La Sapienza di Roma. Sentiamo un passaggio delle parole del Papa.
2: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza.
1: Intesa Prefettura Lega Serie A, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, lo sapete, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, con la possibilità di ascoltarci, ma anche riascoltarci con l'app Play 2000. Andiamo subito alle pagine dei quotidiani, che puntano ancora l'attenzione sulla seconda giornata, per questione di fuso orario, entrata già nel vivo a Pechino, di incontri tra Trump e Xi, e sia da parte cinese che da parte statunitense si sottolinea come questa sarà la giornata dove più che i temi economici avranno spazio i temi di geopolitica internazionale, oltre però insomma, la pagina sicuramente non da di poco conto delle dichiarazioni ieri di Xi Jinping rispetto a Taiwan. Ma ci arriviamo, diciamo che per ovvie questioni di chiusura dei giornali, i titoli, alcuni contenuti sono superati già rispetto a quanto sta avvenendo a Pechino a livello di incontri, non tanto nella sostanza, i commenti restano sempre comunque validi. L'altra notizia che a me troviamo sulle primissime pagine dei quotidiani e in alcuni casi costituisce proprio l'apertura, la morte di 5 sub italiani alle Maldive. Tra l'altro si parla di persone assolutamente esperte e anche numerosi esperti di subacquea sono stati intervistati, hanno tutti riconosciuto l'altissima professionalità. Tra l'altro l'area dove si sono immersi richiede proprio anche un patentino speciale, quindi non stiamo parlando di sprovveduti che si sono avventurati. L'unica questione casomai può riguardare le previsioni meteo avverse, quindi cercheremo di capire quello di cui stiamo parlando e le ipotesi rispetto a quello che può essere successo da un problema tecnico invece al malore di uno dei partecipanti e anche di una sorta poi di effetto panico rispetto agli altri. Allora, questi sono i due principali titoli che intrecciandosi costituiscono le pagine dei quotidiani, ma poi come al solito c'è molto di più e noi cominciamo a sfogliare le pagine dei giornali in edicola dal quotidiano Avvenire, che apre con le parole pronunciate ieri da Leone XIV nell'incontro con i giovani all'Università La Sapienza di Roma. Non si chiami difesa, il riarmo dell'Europa. A pochi giorni, scrive Giacomo Gambassi oggi sull'Avvenire, a pochi giorni dall'80° anniversario della nascita della Repubblica, il Papa cita la Costituzione italiana che sancisce il ripudio della guerra per evidenziare il pensiero consonante. Poi il Papa critica l'Europa dove, dice, nell'ultimo anno la crescita della spesa militare è stata enorme, da qui il monito, non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Quindi pagine assolutamente chiare. E poi eccolo qua, uno dei momenti a favore di telecamera dell'incontro tra Xi e Trump, nel momento in cui si stringono la mano, l'incontro in Cina, sorrisi e affari, ma su Taiwan restano lontani. E poi ancora, taglio centrale dell'Avvenire, Don Giussani, da Milano la spinta verso gli altari, si è chiusa la fase diocesana. Siamo sul Sole 24 Ore, perché troviamo così in alto rispetto, diciamo, alla consuetudine della nostra scaletta il Sole 24 Ore? Non tanto per questioni economiche, ma perché le parole del Papa sono state talmente importanti che il Sole ha proprio deciso di, quotidiano economico, di porle in primissimo piano, e quindi troviamo nel taglio centrale la foto notizia di un momento ieri di Papa Prevost con accanto la rettrice della Sapienza Polimeni, mentre saluta gli studenti ma anche il personale dell'Università La Sapienza. Ancora una volta in primo piano le parole "non chiamiamo difesa un riarmo che impoverisce". E non si impoverisce certo invece la finanza. Piazza Affari, questo è il titolo del Sole 24 Ore, Piazza Affari sfonda quota 50.000, rally dall'Europa agli Stati Uniti, Milano raggiunge la soglia psicologica di marzo 2000. E ovviamente lo sguardo punta lontano, l'alto là di Xi a Trump, i rapporti Stati Uniti-Cina dipendono da Taiwan, confronto difficile, dice Rita Fatiguso, per anni corrispondente da Pechino del Sole 24 Ore. Pechino alza i toni, ma sull'isola è in cerca di soluzioni. Siamo sul Corriere della Sera, che apre proprio sulla tragedia alle Maldive, la morte dei 5 sub italiani. Si erano immersi in una grotta da 50 metri di profondità nell'atollo di Vahabu. E qua ci sono le foto e i nomi degli italiani scomparsi: Monica Montefalcone, Giorgia Sommacala, Gianluca Benedetti, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Tra le vittime, appunto, Monica Montefalcone, che era ricercatrice dell'Università di Genova insieme alla figlia 22enne Giorgia. Operazioni di soccorso rischiose, dicono i soccorritori, più che operazioni di soccorso, ovviamente operazioni di recupero a questo punto. Tra le cause si ipotizza la tossicità da ossigeno o che si siano persi in qualche cavità marina, e si scopre che a meno 50 metri serve anche un allenamento fisico di un certo tipo, oltre ovviamente la preparazione tecnica. Però lo ripetiamo, pare che il gruppo fosse assolutamente di esperti, anzi addirittura la ricercatrice dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, era considerata una sorta di riferimento a livello internazionale per quanto riguarda le immersioni di questo tipo. Quello che si ipotizza è che, appunto, ci possa essere stato un problema tecnico che ha determinato la cosiddetta tossicità da ossigeno, per cui entri proprio in uno stato confusionario, viene chiamata anche l'ubriacatura del sub, oppure che quindi ci sia stato, come dire, un recupero e una riemersione troppo veloce, che sappiamo può comportare embolie e scompensi di altro tipo, oppure che ci sia stato proprio uno dei cinque che possa aver avuto un malore scatenando una sorta di reazione di panico tra gli altri. Ecco, queste sono un po' le ipotesi su cui si sta ragionando. Il taglio centrale però del Corriere della Sera è dedicato a quanto sta avvenendo in queste ore a Pechino: Trump sci tra sorrisi e ultimatum. E vi porto nelle pagine interne da Marco Imarisio, che insomma è stato a lungo corrispondente da Mosca, quindi esperto di cose sovietiche ed ex sovietiche. Perché? Perché proprio Marco Imarisio che ci parla di come in questo momento la Russia sta guardando all'incontro di Pechino, che tra l'altro l'incontro Trump-Xi precede l'incontro che Putin avrà a Pechino tra poche settimane. E dice chiaramente: Mosca irride Donald, è lui che non ha carte. Guardate, in questi giorni si sta registrando sia da parte ucraina che da parte russa una presa di distanza, consumata anche da dichiarazioni, diciamo, non completamente rispettose o lusinghiere nei confronti di Trump, appunto, sia da parte di Zelensky che da parte di Putin, come se per motivi ovviamente e interessi ovviamente totalmente diversi o popolarizzati proprio di segno opposto, però insomma si capisca in qualche modo che Trump non è più affidabile e quindi ha meno carte da giocare. E la parola carte, tanto cara a Trump, ritorna proprio nelle battute che arrivano direttamente da Mosca. E quindi, come dire, tra Trump e Xi, quello che veramente ha le carte è Xi. Su questo devo dire c'è una lettura piuttosto univoca da parte dei diversi commentatori. E tra i diversi commentatori, rispetto proprio alla questione Taiwan, troviamo nelle pagine del Corriere della Sera l'intervista a Kim Won-soo, l'ex sottosegretario generale delle Nazioni Unite, oggi è rettore all'Accademia Globale per le Civilizzazioni di Seoul, in Corea, e dice: per Taiwan la Cina starà molto attenta a non rischiare una guerra. Per la Cina riunirsi con Taiwan è un obiettivo geopolitico, non solo economico e storico, significherebbe avere una postazione avanzata, aperta sul Pacifico. E attenzione, lo stretto di Taiwan è importantissimo, lo diciamo sempre, che gli Stati Uniti puntano a Taiwan, alla difesa di Taiwan, a schierarsi dalla parte della Taiwan secessionista, no? La Taiwan che è indipendente, che non riconosce la filiazione e quindi l'esigenza di ritorno alla Repubblica Popolare Cinese per questione dei microchip. Probabilmente c'è anche questa motivazione, anzi sicuramente c'è anche questa motivazione, ma ancora di più è una questione proprio di geostrategia, dove geo, cioè geografia, ha un ruolo importante, determinante, perché la Cina, se riacquisisse Taiwan, riuscirebbe a controllare uno degli stretti, che appunto si chiama Stretto di Taiwan, più significativi e più sensibili al mondo, con un controllo. L'avete visto quanto è importante controllare uno stretto? Lo stiamo sperimentando giorno giorno, e quindi questo sarebbe determinante, ma non solo, darebbe alla Cina la cosiddetta proiezione di potenza e controllo in tutta quest'area del Pacifico, quindi non solo tagliando fuori gli Stati Uniti, ma addirittura creando frizioni che stanno infatti aumentando in modo preoccupante con le Filippine e vabbè, ma soprattutto col Giappone. Ricordiamo che il Giappone l'ha detto chiaramente con la Premier Takaichi, ha detto che se la Cina attaccasse Taiwan, inglobasse Taiwan con la forza, questo sarebbe avvertito dal Giappone come una minaccia alla sua sicurezza. Quindi è di questo che stiamo parlando. Siamo su Repubblica, l'apertura è sempre sui nostri sub, Maldive, la strage dei sub, ma poi si torna ancora una volta col pezzo dell'inviato Paolo Mastrolilli a Pechino. Xi avvisa Trump, Taiwan è un rischio, spiragli invece su Hormuz. Certe volte, scrive Paolo Mastrolilli, per capire retroscena della diplomazia torna utile guardare dettagli. Ieri mattina, pur accogliendo con i massimi onori militari il presidente americano Trump nella grande sala del popolo di Pechino, il rivale cinese Xi lo ha avvertito che se non gestirà con oculatezza la questione di Taiwan rischierà la guerra. E poi, a mio parere, con una certa, se volete, anche perfidia, Paolo Mastrolilli dice: forse sulle prime il capo della Casa Bianca non ha afferrato bene la gravità della minaccia ricevuta in maniera così esplicita e pubblica, oppure ha deciso di ignorarla. Quindi, invece di rispondere a tono, si è vantato del vertice come il più grande mai avvenuto nella storia, che prelude ad un fantastico futuro di collaborazione tra le due superpotenze del dopoguerra fredda. Quando però si è trattato di pubblicare il suo comunicato sull'esito del colloquio durato oltre 2 ore in privato, i portavoce del presidente si sono affrettati a rimarcare come tra i due leader sia nata anche una perfetta armonia sullo stretto di Hormuz. Troppo tardi però, a quel punto il genio era già uscito dalla lampada. Infatti ieri tutti, lasciamo stare i siti e i giornali internazionali, ma tutti i siti, i giornali e le TV statunitensi hanno pubblicato sulla minaccia diretta rispetto a Taiwan da Xi verso Trump, con una non risposta di Trump. Quindi questo a livello di opinione pubblica interna americana non ha fatto benissimo, va da sé. Nelle pagine interne troviamo poi l'intervista a Francis Fukuyama. Questo nome, anche non esperti di geostrategia, dirà qualcosa, perché Fukuyama è stato citato tantissimo nel febbraio del 2022 con l'invasione su vasta scala della Russia nei confronti dell'Ucraina, perché veniva ripresa, per essere smentita, la sua tesi, ovvero la fine della storia. La fine della storia, indicando che ormai il mondo aveva ruotato completamente verso un liberalismo di fatto e che quindi erano stati superati i motivi di conquista, i motivi di confronto e muscolare bellico tra le grandi potenze, in questo senso la fine della storia. E invece con lo scoppio della guerra di nuovo nel contesto europeo, la storia era tornata con tutti e due i piedi. E dice adesso Fukuyama: il crollo degli Stati Uniti è la vera trappola. Forse non ci sarà una guerra tra Xi e Trump, nel senso tra Stati Uniti e Cina rispetto a Taiwan, dice. È difficile, ma è difficile evitare la competizione economica e strategica tra due paesi come Cina e Stati Uniti, che hanno obiettivi e sistemi politici così diversi. Il punto è un altro: Xi ritiene l'America in una fase di declino a lungo termine, che in parte imputa proprio a Trump. Così lo lusinga con gesti simbolici, gli dici che sono partner e superpotenze alla pari, ma in realtà sta solo aspettando che l'America si indebolisca sempre di più. E qua si torna a quella che è stata citata ieri direttamente da Xi Jinping, cioè evitare la cosiddetta trappola di Tucidide. Tucidide, lo sappiamo, è lo storico dell'antica Grecia. In realtà il termine, la trappola di Tucidide, è proprio una formula che si deve a un politologo americano, Graham Allison, e si riferisce proprio ai racconti di Tucidide rispetto alla competizione in Grecia tra Atene e Sparta. Che cosa significa? Che è una sorta di automatismo che quando c'è un confronto tra due potenze, la potenza emergente necessariamente mette alla prova, scavalca, combatte per vincere e sovrapporsi alla potenza calante. In questo caso la potenza emergente è la Cina, la potenza calante è ovviamente gli Stati Uniti. Anche qua non ci sono state risposte da parte di Trump. Bisogna capire se non ci sono state risposte perché non ha capito a che cosa si riferiva, come siamo cattivi, a che cosa si riferiva Xi, oppure perché veramente Trump è molto molto cauto in questa visita a Pechino. Tant'è stato notato che nella cena di ieri, preceduta dai discorsi del padrone di casa Xi Jinping e poi il microfono passato all'ospite d'onore Trump, credo che sia una veramente delle pochissime volte, si è attenuto a un documento, ha letto. E voi direte, beh, che cosa c'è di strano? Beh, c'è di strano se avete presente Trump, che va molto molto a braccio. Siamo sulla stampa. Grotta alle Maldive, stragi di sub italiani, e poi ancora una volta il vertice Xi Trump con un'attenzione particolare agli importanti accordi commerciali che si stanno definendo in questi due giorni, e poi l'analisi di Stefano Stefanini, il G2 e la vittoria della Cina ai punti, così il summit cancella l'Occidente. Anche qua è interessante andare a cogliere alcuni dei commenti, sempre rispetto a Taiwan, che è stata la grande protagonista di ieri. Ian Bremmer, analista e fondatore dell'Eurasia Group, dice: dopo la guerra persa dei dazi, Donald appare più vulnerabile, Xi vuole sfruttare la crepa, conflitti e cooperazione a questo punto potranno convivere. E poi c'è anche l'intervista all'analista cinese Zubo, che dice: Pechino ridisegna gli equilibri, adesso è alla pari con gli Stati Uniti, ma su Taipei l'intesa è impossibile, accordi solo per alcuni temi interni, sulle terre rare lo scontro resta aperto. Quindi da parte dell'analista cinese, che tra l'altro è un ex militare, alto ufficiale dell'esercito cinese, insomma c'è una postura sicuramente meno morbida nei confronti degli Stati Uniti. Siamo sul Foglio. La linea rossa di Xi, Trump a Pechino, accetta le regole d'ingaggio del leader del Partito Comunista Cinese pur di rivendicare il miglior rapporto mai avuto dall'America con la Cina, il prezzo per Taiwan e le democrazie. E poi il Foglio ci porta direttamente in Ucraina. 30 ore di bombe. Mosca attacca Kiev con la campagna di bombardamenti più lunga dall'inizio della guerra. Il Giornale: Trump, Xi, affari e minacce. Poi si torna sulle parole di Papa Leone. Papa Leone si oppone al riarmo, e poi dice: Leone alla sapienza negata a Ratzinger. Qua si torna sulle vecchie polemiche tra Ratzinger e l'università La Sapienza. C'è spazio sul Giornale, oltre che per la tragedia delle Maldive, anche per tornare sul caso Minetti. Caso chiuso, la procura dice la grazia a Minetti resta, smontato il teorema del fatto. La procura dice basta e dunque mette un punto, salta la tesi del fatto su adozione festiniana. Scrive ancora il quotidiano: la presunta super test si rimangia le accuse, sono stata fraintesa, dice. Stesso tema che addirittura diventa apertura, ma taglio e lettura completamente diversa dal Fatto Quotidiano, che dice: la testimone rincara la dose ma il PG non vuole sentirla. Quindi qua siamo sul Giornale che dice: no, sono stata fraintesa, cancellate tutto. Il Fatto Quotidiano che dice invece che è il PG che non vuole sentirla perché ha da raccontare cose che sarebbero avanti nella rispetto alla posizione di Minetti, secondo quanto riferisce il Fatto. L'ex dipendente di Cipriani dice: voglio parlare ai magistrati. e vedremo quindi se il caso in realtà non è chiuso. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, Scia Trump, partner non rivali, ma su Taiwan a rischio la guerra, e poi ancora tragedia alle Maltive, morti 5 sub italiani. Per scivolare sulla cronaca giudiziaria che ci porta ancora una volta a Garlasco, gli appunti di uno sconosciuto nella richiesta di archiviazione di Sempio. La nota si trovava nel fascicolo dei carabinieri di Pavia. Il Messaggero, derby a mezzogiorno, il TAR spinge prefettura e Lega Calcio all'accordo, si gioca domenica, poi la finale del tennis, quindi dovrebbe essere stata trovata a questo punto una tregua e un accordo che ricompone la situazione, quindi domenica a mezzogiorno, esattamente come le altre sfide Champions. Ancora dal Messaggero, ovviamente anche per competenza territoriale, andiamo all'Università La Sapienza di Roma e la visita ieri del Papa. Leone parla di pace, acclamato dagli studenti. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Milan, cambio, intervista a Cardinale che dice: valuterò tutti, senza Champions un fallimento, ho speso tanto ma non bene, afferma il proprietario del club, che poi aggiunge: con Allegri ho parlato, anche lui non è contento. E poi Roma, Italia, Sinner, Darderi e la voglia di una finale azzurra. Janik liquida anche Rublev e alle 19 sfida Medvedev. Luciano invece alle 15:30 in campo con Rud. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo andiamo a Pechino.

0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è In the Stars dei Rolling Stones.

0: questo è sempre il Buongiorno in Blu su In Blu 2000 tutti i giorni dalle 7 alle 10 dal lunedì al venerdì e molto in rassegna stampa. Ci siamo ovviamente soffermati sulle letture, i commenti, i diversi tagli di lettura che vengono dati rispetto all'incontro, ovviamente rispetto a ieri per quanto riguarda i nostri giornali, della prima giornata di incontro e confronto tra Xi e Trump e per questioni di fuso orario ovviamente siamo già avanti nella giornata a Pechino, 6 ore avanti, e quindi oggi si terrà il secondo e ultimo incontro. Anzi, per quanto dice poco fa ha battuto la CNN, i leader, quindi Trump e Xi, si stanno già riunendo nel complesso della dirigenza del Partito Comunista. Questa volta è un incontro molto più ristretto a livello di presenza di delegazioni, e se ieri doveva essere soprattutto la giornata, diciamo, del commercio e degli accordi economico-finanziari, oggi dovrebbero essere i temoni a livello proprio di Iran, i temoni internazionali sul tavolo, posto che però lì viene vissuta dalla Cina come questione di politica interna. Era arrivato quell'alto là di Taiwan a cui insomma c'è stata la replica e la risposta soltanto molte ore dopo da parte degli Stati Uniti. Subito raggiungiamo a Pechino Paolo Mastrolilli, corrispondente da Washington per Repubblica, il seguito del presidente americano. Buongiorno, buon pomeriggio per te Paolo.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, prima di arrivare alla giornata di oggi, vorrei tornare sul tuo pezzo questa mattina su Repubblica, quando appunto racconti la giornata e l'intervento di ieri, e dopo aver dato conto delle parole di Xi, che ricordiamo ha avvertito che se non sarà ben gestito il dossier Taiwan, allora questo potrebbe portare veramente al conflitto tra Stati Uniti e Cina, che invece devono intendersi come partner e non come rivali. E tu scrivi con una certa perfidia, secondo me anche, forse sulle prime il capo della Casa Bianca non ha afferrato bene la gravità della minaccia ricevuta in maniera così esplicita e pubblica, oppure ha deciso di ignorarla. Fatto sta che soltanto al momento di mettere nero su bianco il comunicato statunitense, insomma, si è fatta qualche precisazione, no? E si è tirata in ballo Hormuz. Ci racconti meglio, secondo te, che cosa è successo in quelle ore tra le parole di Trump, tra le parole di Xi, il comunicato statunitense, quando ormai tutti i siti, i giornali titolavano sull'altolà cinese rispetto a Taiwan?
1: Beh, quello che è successo peraltro è stato evidente, perché questo altolà Xi lo ha lanciato durante la fase pubblica del primo incontro di ieri, quindi davanti alle telecamere, parlando a tutta la Cina, parlando a tutto il mondo, detto chiaramente che la questione di Taiwan è fondamentale, se non viene risolta, se non viene trattata in una maniera appropriata, si rischia appunto la trappola di Tucidide, ossia lo scontro fra la potenza emergente, che chiaramente è la Cina, e la potenza declinante, che sono gli Stati Uniti. Questo naturalmente è stato un avvertimento molto, molto significativo, perché prospetta il rischio veramente di una instabilità globale. Ecco, lì per lì Trump non ha risposto, perché forse non ha capito quanto fosse grave la minaccia che stava ricevendo, o perché ha deciso in quel momento di puntare piuttosto sull'amicizia, sulla collaborazione fra i due paesi. E dopodiché, quando la Casa Bianca è tornata sulla questione, nel comunicato che ha pubblicato per dire di che cosa si era parlato, poi nelle 2 ore successive di colloquio privato sono tornati sulla questione dell'Iran e degli Hormuz, come a dare l'impressione che ci sia uno scambio, cioè in sostanza Xi sta chiedendo agli Stati Uniti di cambiare linea su Taiwan, andare incontro a Taiwan, e gli Stati Uniti in cambio si aspettano che Xi faccia pressione sull'Iran affinché accetti la proposta di pace alle condizioni del presidente Trump. Hanno sentito la necessità, quindi, diciamo, di recuperare, non rispondere sulla questione di Taiwan, dove gli americani dicono che la linea non cambia. Dei funzionari della Casa Bianca, già prima di partire dagli Stati Uniti, avevano detto che la posizione non sarebbe mutata, tanto per quanto riguarda, diciamo, l'appoggio a Taiwan, al di là dell'indipendenza dell'isola, di cui nessuno sta parlando, quanto per gli aiuti militari. Però naturalmente si aspettavano un ritorno sull'Iran, e su questo è tornato il presidente Trump oggi, proprio andando al pranzo che è in corso con Xi, che è l'appuntamento conclusivo di questa visita. Ha detto che c'è intesa sull'Iran, nel senso che entrambi vogliono la riapertura del Stretto di Hormuz e il libero flusso di energia, del petrolio, perché la Cina peraltro si rifornisce per il circa il 40% del suo petrolio, ed entrambi vogliono che l'Iran non abbia l'arma nucleare. Si tratta di capire però fino a che punto si spinge questa intesa e che cosa è disposto effettivamente a fare Xi in termini di pressioni su Teheran, perché questo sia poi lo sbocco della crisi.
0: Nelle dichiarazioni, sempre riferito a ieri di Trump e del comunicato statunitense, si diceva che la Cina si era impegnata a non fornire armamenti a Teheran. In realtà, se veramente si dovesse concludere su questo assetto di dichiarazioni, sarebbe proprio poco, perché sarebbero le stesse dichiarazioni che Pechino aveva già fatto nei confronti della Russia. Ma sappiamo benissimo che un conto è fornire armi direttamente, un conto è fornire strumentazioni, materiali dual use, un conto è fornire anche di altri prodotti che permettano intanto all'Iran di resistere, e un altro conto ancora è permettere, è il caso russo Corea del Nord è emblematico, a un altro paese di fornire le armi all'Iran, no? Quindi se veramente si dovesse arrivare soltanto a questa presa di impegno da parte di Pechino, poteva restare a casa Trump, al di là degli accordi economici, terre rare, che era la vera partita, perlomeno all'inizio.
1: No, questo diciamo è l'obiettivo minimo, cioè se non si riesce neanche ad arrivare all'impegno da parte della Cina di non fornire armi all'Iran per combattere contro gli Stati Uniti, vuol dire che il vertice è fallito. Ma non è questo l'obiettivo con cui è venuto Trump. Trump certo. È venuto qui per ottenere dalla Cina appoggio, risolvere la crisi iraniana secondo i suoi desideri, cioè lui vuole che Xi faccia pressione sul regime di Teheran per dire dovete negoziare con gli Stati Uniti, dovete accettare le condizioni che loro stanno ponendo per la pace, perché bisogna risolvere questa crisi. Se la Cina non fa questo passo, o se semplicemente si impegna a non fornire armi, lo ha già fatto in passato si era impegnata ad acquistare dei beni americani che non ha mai comprato, poi magari le forniture militari arrivano in un'altra maniera, per vie traverse, non lo verremo mai a sapere, o comunque non sono delle forniture ufficiali che arrivano dalla Cina e magari continuano, ma non è questa la questione fondamentale, perché non si gioca su questa la partita. È necessario che la Cina faccia un passo concreto per cercare di spingere l'Iran ad accettare la pace che vuole Trump, altrimenti il vertice non ha ottenuto il risultato che la Casa Bianca si aspettava da questo punto di vista.
0: Per la verità, il fatto che da parte della Cina, e quindi tutto questo va letto poi nella possibilità di una sorta di scambio Iran-Taiwan, il fatto che la Cina prenda posizione, prenda l'impegno, conoscendo la cautela cinese rispetto alle dichiarazioni, diciamo qualche elemento in più ci arriva anche dal portavoce del Ministero degli Esteri cinesi, che questa mattina ha detto chiaramente in un comunicato, quindi nero su

0: colleghi in questo momento a Pechino?
1: No, ma certamente è un passo importante e la Cina, l'ho detto chiaramente, l'ha già detto in passato, vuole che Teheran negozi con gli Stati Uniti per risolvere questa questione, e per loro è importante perché, ripeto, il 40% dell'energia di cui si rifornisce la Cina viene da lì. Il problema sono le modalità e i tempi soprattutto. Trump ha un orizzonte ben preciso: a novembre ci sono le elezioni midterm nelle quali si decide il futuro controllo del Congresso, della Camera e del Senato. Mancano pochi mesi. L'inflazione è salita al 3,8%, quasi al 4% dopo l'inizio della crisi in Iran. Il costo della benzina continua a salire in alcuni stati come la California, è arrivata a $5-6 al gallone, che sono delle cose inaccettabili per gli americani. Trump ha bisogno di una soluzione rapida di questa questione. Non può permettersi di aspettare 2, 3, 4 mesi, perché se si arriva alle elezioni midterm in questa situazione, con la guerra ancora non risolta, con l'inflazione in crescita, con il costo della benzina in crescita, lui rischia di pagarlo pesantemente dal punto di vista elettorale. Xi ha interesse a riaprire lo stretto di Hormuz e a far riprendere il flusso dell'energia e le relazioni normali con l'Iran, ma non ha la stessa fretta, non ha la stessa esigenza immediata, perché la Cina si è cautelata, ha le sue riserve, riesce a sopportare questa situazione per quanto difficile. Addirittura l'intelligence americana ha pubblicato un rapporto, l'intelligence militare, in cui dice che la Cina si sta avvantaggiando della guerra dal punto di vista diplomatico, militare, perché attraendo vantaggio, addirittura ha aiutato altri paesi a superare la crisi energetica, naturalmente poi guadagnando riconoscenza da parte di questi paesi. Quindi l'interesse comune a risolvere la crisi in Iran esiste, e anche l'interesse comune a far ripartire il flusso dell'energia. Le modalità e i tempi potrebbero non coincidere, ma qui c'è una differenza fondamentale, perché Trump a fretta deve risolvere la questione entro novembre, prima delle prossime elezioni.
0: Sì, il comunicato cinese in realtà dice, poi è stato rilanciato da noi come se la Cina chiedesse la riapertura immediatamente di Hormuz, però in realtà la traduzione letterale sarebbe l'apertura dello stretto di Hormuz il prima possibile, che un po' nel senso cinese mandarino diventa subito, ma in effetti l'ambiguità un po' resta, no? Proprio per la questione tempo, perché pochi mesi in più per la Cina non significano niente, è in grado assolutamente di sostenerli e metabolizzarli, pochi mesi in più Trump non se li può assolutamente permettere.
1: Sì, diciamo, questa è la questione dirimente fondamentale, che capiremo probabilmente nei prossimi giorni abbastanza rapidamente.
0: Sì,
1: cioè questo
0: dubbio.
1: Impegno, questa convergenza sulla questione iraniana, la volontà di mettere fine alla guerra, evitare che l'Iran abbia l'arma nucleare e che si riapra Hormuz, è condivisa, d'accordo. Le modalità e i tempi sono una questione diversa, quanto effettivamente ci si spenderà l'Iran per fare in modo che effettivamente inizi questa riapertura è la questione fondamentale, da cui si capirà se il vertice è stato un successo o no.
0: Paolo, tu questa mattina, sempre sulle pagine di Repubblica ovviamente, fai anche il punto rispetto a quello che dicevi poco fa, ovvero queste nuove informazioni, il report dell'intelligence americana. Non c'è un timing strano rispetto ai dossier dell'intelligence americana, sia rispetto al fatto che in questo momento la partita la sta vincendo la Cina, che si sta sicuramente approfittando e avvantaggiando rispetto alla situazione attuale, sia rispetto al fatto che l'Iran, da un punto di vista di potenza balistica, ancora può far conto sul 70% dei suoi missili e non sarebbe stato così distrutto come invece, insomma, ci è stato presentato da parte dell'amministrazione statunitense. Cioè, la versione che vive sempre un po' di complottismo, ma dove in questo momento i servizi segreti in realtà starebbero da dentro in qualche modo minando l'amministrazione Trump, intendendo proprio Trump e i suoi, secondo te è una riflessione che merita attenzione oppure no?
1: No, certamente merita attenzione e la sta facendo anche l'amministrazione, cioè da tempo Trump e i membri della sua amministrazione accusano o sospettano che alcuni apparati dello Stato, come i servizi di intelligence, appartengano a quello che loro chiamano il deep state, cioè in sostanza alla grande amministrazione pubblica permanente che si occupa all'amministrazione Trump, che quindi in sostanza sono degli avversari che cercano di indebolirli. Allora, negli ultimi tempi sono successe tre cose. La prima è stata un rapporto della CIA, il quale in sostanza loro hanno detto che l'Iran è in grado di sostenere il blocco di Hormuz per mesi,
0: sì,
1: appunto 3-4 mesi, il che praticamente sarebbe la crisi alla vigilia delle elezioni di novembre, e che è una prospettiva molto complicata e pericolosa per Trump. La seconda cosa che è uscita sempre attraverso i media è che, come dicevi, hanno conservato una significativa parte della loro capacità missilistica. Il 70-75% dei loro missili sono ancora attivi e utilizzabili, possono essere usati per colpire i paesi del Golfo, possono essere

0: usati per bloccare Hormuz. Quindi dal punto di vista militare la campagna non ha avuto il successo che Trump rivendica. Dopodiché ieri il Washington Post ha pubblicato questo rapporto che invece viene dall'intelligence militare, cioè è stato commissionato dal capo degli Stati Maggiori Riuniti, Kane, nominato da Trump, alleato del presidente, che ha voluto farsi spiegare a che punto siamo, come sta andando la guerra, chi sta vincendo. E il rapporto è stato molto negativo, perché ha detto in sostanza che la Cina se ne sta approfittando da tutti i punti di vista, dal punto di vista militare, perché il suo arsenale si rafforza mentre quello americano si indebolisce, dal punto di vista diplomatico, perché sta diventando il punto di riferimento di tutti quanti coloro che vogliono trovare una soluzione alla crisi, che vogliono stabilità, che vogliono ragionevolezza, dal punto di vista della pubblica informazione, dal punto di vista economico, perché appunto la Cina sta sopportando relativamente meglio questa crisi per quanto la colpisce rispetto agli Stati Uniti, dove appunto il prezzo della benzina sta crescendo, l'inflazione sta crescendo e quindi gli Stati Uniti ne soffrono di più. Ora, questa è l'intelligence militare che parla e quindi insomma probabilmente ha meno pregiudizi politici di quanto possono avere invece gli apparati dell'intelligence civile, che magari hanno delle altre logiche. Il fatto che dica cose e che le facciano arrivare, le facciano rendere pubbliche proprio durante la visita del presidente in Cina, insomma sì, francamente lascia supporre che ci sia una volontà da parte di questi apparati di far capire che non sono esattamente sulla stessa linea del presidente, non sono convinti che le cose stanno andando come lui dice e non sono convinti che questo sia l'interesse degli Stati Uniti.
1: Quindi
0: si crea un doppio scontro. Il primo è sulla valutazione dei fatti, cioè chi sta effettivamente vincendo, la Cina si sta effettivamente avvantaggiando di questa situazione. Il secondo naturalmente è una questione interna, cioè esiste effettivamente quindi uno scontro, una divergenza tra gli apparati dell'intelligence americana e l'amministrazione. Ecco, sono tutte e due questioni naturalmente molto importanti.
1: Come hai visto Trump in questi giorni? Nel senso, mi spiego meglio, sicuramente abbiamo trovato un Trump molto più limitato, no? Rispetto anche alla sua dialettica e rispetto anche a una certa facilità di battute a volte infelici. Ora, al di là che mentre Xi Jinping ti cita Tucidide, Trump non fa altro che ripetere fantastico, amico fantastico, leader fantastico, rapporti fantastici, e oggi addirittura fare tanti complimenti per le rose di Pechino. Abbiamo visto che nel momento del discorso, precedente alla cena, Trump ha letto proprio punto punto, frase frase, un discorso scritto, cosa che in molti hanno trovato estremamente, diciamo così, desueto, no? Poco trumpiano. Vedi un Trump assolutamente limitato, a volte anche un po' spento, cioè come se l'avessero, adesso dico una cosa assolutamente rispettosa e me ne scudo, come se l'avessero anche un po' sedato.
0: Ma guarda, dunque, questa
1: è una battuta, è una battuta il sedato, non credo che lo abbiano, però come dire, che si renda conto proprio della difficoltà estrema della situazione o che gliel'abbiano spiegata senza troppi giri di parole.
0: No, l'analisi di quello che viene chiamato il body language, l'atteggiamento, è stata fatta sui media. Il New York Times pubblicato un'analisi che è intitolata Trump was flattering, Xi was resolute, cioè Trump cerca di essere amichevole nei confronti di Xi, mentre invece lui è rimasto molto forte e determinato. Questo è stato evidente a tutti, appunto come dicevi, Xi lo ha in sostanza minacciato pubblicamente dicendo che se non risolve la questione di Taiwan come lui vuole si rischia la guerra. Lui ha risposto dicendo che la Cina è fantastica, che Xi è un grande amico e appunto che le rose che gli ha offerto sono straordinarie. L'impressione che si è avuta è che effettivamente il coltello dalla parte del manico in questo momento ce l'abbia il presidente cinese e che Trump abbia cercato di trattarlo con i guanti, perché evidentemente ritiene di avere bisogno del suo aiuto sull'Iran e su altre questioni, e quindi diciamo l'impressione è stata effettivamente questa, di una debolezza del presidente degli Stati Uniti rispetto al passato, rispetto a come aveva inizialmente affrontato il rapporto con la Cina. Ricordiamoci, fin dal primo mandato i dazi del 150%, cioè in sostanza strangolare l'economia cinese per costringerli a cambiare, non solo a fare qualche cosa di utile appunto come nella questione dell'Iran, ma proprio a cambiare l'indirizzo politico, l'indirizzo economico, e tutto quanto questo naturalmente non esiste più. C'è stata una risposta molto forte cinese, appunto, che nel momento in cui Trump ha minacciato dazi del 150%, sì, loro hanno detto ok, blocchiamo le esportazioni delle terre rare. Questo significa paralizzare l'industria tecnologica americana. Naturalmente Trump ha dovuto fare immediatamente marcia indietro, si sono accordati a Busan l'anno scorso per una tregua. Questa tregua scade a ottobre prossimo e di nuovo gli Stati Uniti hanno bisogno che venga rinnovata, e quindi di nuovo l'impressione è che il body language rifletta in realtà una situazione molto complicata per il presidente Trump, che in questo momento appare più debole del presidente cinese.
1: Grazie e buon lavoro, Paolo Mastrolilli.
0: Grazie a voi.
1: Grazie ancora. Paolo Mastrolillo, l'abbiamo raggiunto a Pechino, è il corrispondente da Washington per Repubblica al seguito di Trump. Ben trovato Romeo Orlandi, presidente di Osservatorio Asia, vicepresidente dell'Associazione Italia-ASEAN, economista sinologo. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Professore, proprio così, quasi più che a livello di analisi, a livello di percezione psicoemotiva, questo due giorni di Pechino come sta andando? Come lo definirebbe? Che immagine le arriva? Veramente di una Cina assolutamente vincente e di Stati Uniti, di una presidenza Trump assolutamente calante?
2: Abito mentale toglierei un po' di assolutamente,
1: già
2: però
1: qualcosa.
2: Insomma la direzione è quella, l'impressione, l'analisi anche, è che il vertice sia andato bene, è andato al meglio di quanto ci si aspettasse. Forse il problema è che ci si aspettasse relativamente poco, perché un vertice definito storico, no, capace di cambiare il mondo, in realtà ha fatto prendere atto di uno spostamento nell'equilibrio dei poteri. Ora bisogna stare attenti sulla parola spostamento nell'equilibrio dei poteri. Non significa che la Cina sia diventata la potenza numero uno.
1: Giusto.
2: La potenza numero uno a livello politico, economico e militare rimangono gli Stati Uniti. Tuttavia la distanza con la Cina in un quadro dinamico si è accorciata. E la Cina può giocare su un aspetto importante, cioè il mondo, i paesi sviluppati, che quelli del Global South, stanno cercando un ritorno alla normalità, un back to normal, basato sulla stabilità, sulla regolarità delle relazioni internazionali, e dunque la Cina su questo versante si trova infinitamente meglio del versante statunitense, soprattutto a trazione Trump, cioè gli annunci roboanti che poi durano lo spazio di un mattino vengono smentiti da se stessi. Insomma la Cina tenta una gestione prudente del tempo, come un paese di 5.000 anni di storia è abituato a fare, e viene apprezzata nel mondo questa ricerca di stabilità, piuttosto che questa guerra continua, gli annunci continui, le borse che salgono e scendono in relazione ad un tweet, insomma. Quindi la Cina gioca in casa, non soltanto perché il vertice è stato fatto a Pechino. Detto questo, è andata come doveva andare, cioè bene, ovviamente. Le parole del presidente Trump sono state accomodanti, il fatto che lui sia andato a Pechino, il fatto che abbia invitato Xi Jinping a novembre a Washington, sì. Insomma lascia immaginare, insomma, che il vertice sia andato bene, non ci sono state rotture. Il problema è che definire storico un vertice che si conclude tutto al più con l'acquisto di 200 Boeing, oddio, perché arriva a 200 Boeing
1: fanno sempre
2: oppure sì. la vendita di soia dal Midwest statunitense per ringraziarsi gli agricoltori prima delle elezioni di midterm alla Cina. Sì, sono tutte cose positive, però insomma diciamo il binario era stretto e il fatto che non ci siano stati annunci eclatanti lascia immaginare un andamento regolare. La cosa probabilmente più importante da parte cinese è stato aver reiterato la questione cruciale di Taiwan, che noi in Italia o in Occidente tendiamo a sottovalutare, come se il messaggio fosse stato: noi facciamo tutto, noi da Pechino garantiamo stabilità, non mandiamo fortezze aeree, proviamo a riaprire lo stretto di Hormuz, cerchiamo di convincere Putin a trovare una soluzione per la guerra in Iran, siamo un fattore di stabilità e di sicurezza, però non toccateci Taiwan.
1: Beh, che ricordiamolo, Taiwan per la Cina è una questione di politica interna, no? Non è una questione di politica internazionale, quindi già questo assume una certa caratura. E poi da questo punto di vista nessuna novità, cioè sicuramente la Cina rispetto a Taiwan è assolutamente coerente rispetto a tutto sempre quello che ha detto come obiettivo finale, no?
2: Sì. Sì, è sempre quello che ha detto, l'ha reiterato, cerca la Cina di far uscire gli Stati Uniti da questa strategic ambiguity, da questa ambiguità strategica. Pechino continua a non capire come si possa essere ambigui su una questione così importante, così strategica. Insomma, sta cercando un relativo, ovviamente relativo all'aggettivo che va sottolineato, disimpegno degli Stati Uniti rispetto a Taiwan, che assuma la forma di difesa politica o di fornitura di armi. Probabilmente Pechino sta cercando di sfruttare anche favorevole una relativa debolezza negoziale di Trump. Pechino cerca anche una sponda politica dall'altra parte dello stretto, cioè a Taiwan proprio. Insomma,
1: sì, ricordiamo la storica visita della leader di Kuomintang a Pechino, no? Quindi sicuramente si sta. Ma Pechino sicuramente, pur non sottraendosi a un'ipotesi, diciamo così, di ricongiungimento muscolare, anche per una questione proprio di politica, di sensibilità dell'opinione pubblica cinese, è ovvio che punti ad un ritorno politico e pacifico, no? Di Taiwan, quindi attraverso la politica e non attraverso la guerra. Poi però non esclude la guerra. Esclude l'attacco.
2: No, non la esclude, ma probabilmente non la esclude per minaccia, insomma, l'intendimento della Cina è riprendere Taiwan in maniera pacifica, come se appartenesse all'ordine naturale delle cose.
1: Esatto.
2: E paradossalmente è proprio questo quello che gli Stati Uniti temono, cioè di essere esclusi dalle trattative tra le due sponde dello stretto quando cinesi si parlano in cinese senza intermediazione statunitense. Il fatto di essere fuori dai giochi eventuali, cioè di riunificazione, quindi sarebbe lo scacco più grosso, insomma, dopo anni di impegno. È insomma una partita aperta, è probabilmente la partita più pericolosa, a mio modo di vedere, è la madre di tutte le questioni di politica internazionale in Asia.
1: Su questo non ci sono dubbi, anche perché per un momento lascio gli Stati Uniti, noi siamo poco attenti a quello che sta succedendo proprio in Asia e sempre più si teme che un conflitto possa esplodere proprio tra Cina, Giappone, ricordiamo la tensione altissima, no? Anche nei confronti delle Filippine, quindi veramente da questa parte il mare è molto molto caldo, poi ovviamente per questioni nostre siamo molto interessati a quello che succede per esempio nel Golfo Persico. Secondo lei arriverà una presa di posizione più netta della Cina rispetto all'Iran su Hormuz? Qualcuno dice anche in una sorta di scambio, no? Rispetto al dossier Taiwan. Le dico questo perché al di là dei nostri auspici, è strano, non è modalità cinese, no? Lasciarsi andare a dichiarazioni o comunicati che pongono nero su bianco e cristallizzino parole che poi non hanno senso e concretezza. Invece, guardando al comunicato del portavoce del Ministero degli Esteri, guardando anche al quotidiano del popolo, a Global Times, come parlano rispetto all'impegno della Cina per la riapertura di Hormuz, beh, insomma, pare che qualcosa si stia muovendo. Mi aiuta a leggere il pensiero cinese?
2: Se il pensiero cinese è ispirato da pragmatismo e nazionalismo, queste sono le stelle polari. Laddove questo significasse riapertura dello stretto di Hormuz, che a mio modo di vedere accoppiamento tra le due ambizioni, la Cina si spende per Hormuz. Insomma, la chiusura dello stretto di Hormuz non è nell'interesse della Cina. Non è nell'interesse di nessuno, forse la Cina ne uscirebbe indenne visto le riserve che ha accumulato, però per la Cina l'ambizione è quello di restituire una situazione di normalità nel commercio, nei traffici, anche perché ha grandi capacità manifatturiere e insomma, il suo ruolo nella catena del valore globale è altissimo, quindi un ritorno alla normalità con l'apertura di Hormuz sarebbe nei suoi desideri. Certo, non lo fa gratis e quindi insomma spende la sua capacità soprattutto per Taiwan, per assicurarsi i rifornimenti e per, è stato detto prima, insomma, cercare di allungare la tregua sui dazi con gli Stati Uniti. Insomma, il bottom line, la riga finale di queste considerazioni è che la Cina cerca di riportare tutto alla normalità economica, perché su questo versante la sua partita è pressoché vinta. Se il discorso si sposta sulle tensioni militari, sulla contrapposizione ideologica e sulle avventure all'estero, sui bombardamenti, la Cina un po' non vuole, un po' non è attrezzata, un po' arriva seconda dietro gli Stati Uniti e quindi arranca. Se invece la competizione si sposta sull'aspetto economico, come sembra essere andato anche il vertice di Pechino, la Cina ha maggiori carte da giocare, insomma, perché è indispensabile anche agli Stati Uniti, non soltanto per le terre rare, ma anche per le catene di approvvigionamento, per le forniture di merci. E allora, insomma, Pechino cerca di ricondurre la discussione e anche, insomma, le dispute su questo versante. Chiaro che non sarà facile, è chiaro che gli Stati Uniti rimangono la potenza numero uno, però mi sembra che un passo avanti in quella direzione auspicata dai cinesi sia stato intrapreso a Pechino.
1: Grazie sempre, presidente. Buona giornata, Romeo Orlandi.
2: Grazie
1: ancora. Romeo Orlandi è presidente di Osservatorio Asia e vicepresidente dell'Associazione Italia-ASEAN. Economista, sinologo, ben conosce il paese Cina. Tra pochissimo le news e ancora noi dopo.
3: Buongiorno in Blu 2000.
4: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
9: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
10: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
3: In Blu 2000 News.
1: Stati Uniti e Cina condividono una visione molto simile sulle modalità per porre fine al conflitto in Iran e per ottenere l'immediata riapertura di Hormuz. Lo ha dichiarato il presidente americano Trump prima del pranzo di lavoro con l'omologo cinese Xi nel complesso della leadership comunista a Pechino, nel secondo e ultimo giorno di colloqui tra il presidente Trump e il leader cinese Xi Jinping. Ieri il monito di Xi: Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ammonendo però il rischio conflitto se il dossier Taiwan fosse gestito male. Tragedia alle Maldive: 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Partecipavano ad una crociera scientifica. Le cause del disastro sono al momento in corso di validazione. Siate artigiani di pace, così ieri Papa Leone incontrando i giovani all'Università La Sapienza di Roma.
12: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla Striscia di Gaza.
1: Tensione nel governo sull'accesso al fondo europeo Safe Security Action for Europe per potenziare le capacità di difesa dei 27. Aspetto una decisione che spetta al MEF perché entro maggio bisogna firmare contratti, ha detto il ministro della difesa Crosetto. Ieri vertice tra Meloni e i due vicepremier Salvini e Tajani dopo le tensioni su Consob e la partita nomine. Poi il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al rinnovo delle missioni internazionali. Tra le priorità del Parlamento anche quella della legge sul fine vita dopo il quarto suicidio assistito in Toscana, annunciato dall'associazione Coscioni. Forza Italia cerca la mediazione per un testo normativo. I genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire soldi bloccati su un conto corrente mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi. Per loro è prioritario l'accertamento della verità, ha detto l'avvocato di famiglia rispondendo alle illazioni di chi accosta la convinzione dei familiari sulla colpevolezza di Stasi al presunto temore di dover restituire il denaro. Intanto, riguardo l'inchiesta bis che vede coinvolto Andrea Sempio, tra gli atti depositati nell'inchiesta appena chiusa è spuntato un foglio sospetto trovato in un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che all'epoca non aveva la delega per compiere accertamenti sull'amico di Marco Poggi. Questa era l'ultima notizia.
6: Buongiorno in Blu 2000.

0: questo è sempre Buongiorno in Blu. Allora, in questo momento le agenzie, anzi la CNN, che ci dice che Trump sta partecipando ad una cerimonia di partenza dall'aeroporto di Pechino, quindi insomma sta rientrando, tornato a casa, tutto finito. Bisogna capire adesso veramente, al di là delle dichiarazioni, quello che è stato deciso e quello che succederà adesso a livello di rapporti tra Cina e Stati Uniti, questo che da molti è stato definito questo vertice un G2. Buongiorno e bentornato all'ambasciatore Pietro Benassi, già rappresentante permanente dell'Italia all'Unione Europea, insegna diplomazia contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno ambasciatore.
1: Buongiorno.
0: Allora, che ne pensa? Com'è andato questo G2? Anzi, prima di tutto, secondo lei è giusta la definizione G2?
1: Non ancora, forse. Ci sono buone probabilità, bisogna vedere come si evolverà il rapporto tra i due paesi, che chiaramente è di confrontazione nel lungo periodo, almeno questa è la loro traiettoria, ma consapevoli entrambi di non voler andare comunque adesso nel confronto diretto, diciamo che hanno messo in piedi un incontro che serviva, io credo, poi cercheremo di capire meglio nelle prossime ore, a fissare un perimetro nei rispettivi dossier, soprattutto quelli più delicati, che possa scongiurare delle escalation, e mi riferisco prima di tutti al dossier su Taiwan.
0: Certo.
1: Però questo va a toccare anche l'attuale aspettativa degli Stati Uniti che la Cina, anche se gli Stati Uniti non lo riconoscono, possa essere cooperativa nel Golfo e in questo conflitto con l'Iran. In parole povere, gli Stati Uniti si aspettano un'influenza di Pechino sia sul negoziatore pakistano sia sugli stessi iraniani.
0: Allora, Trump al termine del colloquio, quindi prima di andare all'aeroporto, ha detto che gli Stati Uniti e la Cina condividono una visione molto simile sulle modalità per porre fine al conflitto in Iran e per ottenere l'immediata riapertura di Hormuz. Ora, non ce ne vorrà il presidente americano, siamo abituati a delle parole da parte di Trump che poi non hanno nessun riscontro reale, quando anche invece proprio lui le modifichi poco dopo. E quindi questo potrebbe farci piacere, però non darci tutte le rassicurazioni del caso. Però guardando invece a quello che in un comunicato esce dal Ministero degli Esteri cinese, dove veramente si parla di una richiesta, di una volontà della Cina di riaprire in tempi brevi, che poi è stato tradotto da noi, dal mandarino è stato tradotto con subito, questo ci fa capire che forse qualcosa di diverso è stato raggiunto come accordo. C'è chi ha parlato anche di uno scambio Taiwan-Hormuz. Ora non lo so se si può veramente, se la Cina avrebbe mai potuto pensare a uno scambio di questo tipo, però mi chiedo se perlomeno le notizie che arrivano dalla Cina ci possono veramente far pensare che un punto d'accordo vero sia stato trovato, e quindi troveremo una Cina più assertiva nei confronti dell'Iran.
1: Io non me la sentirei di fare una grande scommessa, neanche intellettuale.
0: Ha ragione.
1: Per un motivo molto semplice: Trump non ha tempo e Xi Jinping invece ha molto tempo. Questa è la differenza negoziale tra i due paesi, e che pone Trump in una situazione di oggettiva debolezza, perché se tu negozi avendo poco tempo a disposizione per ottenere il risultato, dai una leva negoziale al tuo interlocutore che è fuori discussione. Ovviamente io mi riferisco, per i nostri ascoltatori, al fatto che il presidente Trump ha bisogno di risultati tangibili in vista delle elezioni di midterm.
0: Certo.
1: Del 3 novembre. Non ha questa scadenza Xi Jinping. Xi Jinping vede ovviamente con favore la ripresa della libera circolazione nello stretto di Hormuz, ma allo stesso tempo Xi Jinping osserva questo avversario strategico come gli Stati Uniti impantanato in un conflitto che gli vede, lo vede assorbire risorse militari, energetiche e politiche. E nella migliore tradizione cinese, che fa un po' il paio con la tradizione bellica di Sun Tse, Il massimo risultato ottenibile è quello di ottenere vantaggi rimanendo fermi, che è esattamente la situazione in cui si trova la Cina da qualche mese a questa parte.
0: Sì, sicuramente è una questione di tempo, perché anche la Cina ha interesse che Hormuz riapra, non ci sono dubbi, però diciamo può permettersi di aspettare qualche mese. Guarda caso, mese, 3-4 mesi è anche il tempo stimato dal rapporto della CIA rispetto alla capacità di tenuta ancora dell'Iran. Quindi sia l'Iran che la Cina possono permettersi di scavalcare tranquillamente l'estate e arrivare più o meno a ridosso di novembre. Sicuramente Trump ha un calendario diverso.
1: Era esattamente il cuore della mia risposta. Sono completamente d'accordo con lei. Quanto a Taiwan, gli Stati Uniti non intendono favorire un'escalation neanche nel linguaggio, laddove la Cina invece vorrebbe da parte loro un leggero passo indietro rispetto alle aspettative di Taiwan. E cioè negli ultimi anni gli Stati Uniti non appoggiavano la richiesta di indipendenza di Taiwan, sì. I cinesi si aspettano una posizione esplicita da parte di Washington di non accordo sull'indipendenza. Sembrano piccole nuance diplomatiche, in realtà questo implicherebbe un cambio di postura, ma non credo che questo risultato sia stato raggiunto. Gli Stati Uniti hanno interesse a mantenere questa posizione su Taiwan, e ce l'ha confermato indirettamente in qualche dichiarazione anche Marco Rubio, sì, che infatti a Pechino contrasta. Quello che invece la Cina avrà mandato come messaggio forte e chiaro dopo la fornitura di armi di 11 miliardi decisa da Washington per Taiwan nel dicembre scorso, c'era una seconda tranche in ballo di pari se non superiore ammontare, sui quali Xi Jinping ha chiesto esplicitamente a Trump di fermarsi, perché avrebbe indubbiamente favorito un'escalation di tensione politica con potenziali risvolti militari.
0: Sicuramente il dossier Taiwan per la Cina, che lo vive come questione di politica interna, non come politica internazionale, quindi già questo ci fa capire che siamo in una dimensione molto molto più sensibile, non accetta compromessi. Non è tanto la questione per quanto riguarda la sfida con gli Stati Uniti dei microchip. Noi sappiamo che Taiwan è tema esistenziale e proprio identitario della Cina, e poi però c'è una questione molto pratica da parte degli Stati Uniti nel non poter rinunciare in qualche modo all'ambiguità su Taiwan, perché nel momento in cui la Cina, come dire, riaccogliesse a sé Taiwan, avrebbe una proiezione di potenza logistica e geostrategica notevolissima, e poi controllerebbe uno degli stretti più nevralgici del mondo, e abbiamo capito proprio in queste settimane quanto sia importante controllare gli stretti.
1: Non c'è dubbio, tanto più che porrebbe in una situazione di sicurezza affievolita immediatamente paesi come il Giappone e le Filippine. Certo. Il Giappone è molto preoccupato da questa ipotesi, e subito è stato uno dei primi segnali politici mandati dalla nuova primo ministro Taikachi nel mese scorso.
0: Tra l'altro, in tanti temono che il prossimo conflitto allargato, e che possa vedere la Cina in qualche modo coinvolta, non sia tanto rispetto a Taiwan-Stati Uniti, ma proprio rispetto al Mar Cinese, quindi Taiwan, Filippine, Giappone. Quindi è tutt'altro, cioè c'è veramente una crescente tensione, come dire, una temperatura molto molto calda dei mari da questa parte.
1: Non c'è dubbio, ma credo che in questo preciso momento né Pechino né Washington abbiano intenzione di essere né attori né soggetti o d'oggetti di un'escalation da parte del mondo. Sicuramente non Trump.
0: No, assolutamente. Ambasciatore, quando prima le dicevo se veramente il vertice Xi Trump può essere letto come la nascita del G2, lei mi ha detto vedremo. Ecco, io le volevo fare questa domanda quasi un po' più ontologica, non lo so. Cioè, ma si può veramente utilizzare questi termini come appunto G2, no? Che riprende G7, G20, che in realtà appartengono ad un'altra pagina della storia, cioè il G2 non è soltanto una sorta di accordo tra potenze che si spartiscono il mondo in base ai loro interessi, no? In realtà il G, la G vuol dire ovviamente grandi, ed è vero sicuramente che le due grandi potenze sono loro, ma come dire, in un contesto in cui oltre ai tuoi affari ti prendi anche la responsabilità degli equilibri internazionali, quindi come dire, c'è una dimensione molto molto più ampia rispetto agli interessi dei singoli paesi a confronto.
1: Ma se vogliamo giocare sulle parole, intanto G non è che sta per grandi, sì, ma sta per la parola gruppo.
0: Sì.
1: Gruppo. È già un gruppo di due, è un po' un gruppetto. Ma,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: soprattutto nel medio periodo noi siamo di fronte alla ridefinizione di quella che viene chiamata un nuovo sistema multipolare più che multilaterale.
0: Sì.
1: Quindi se vogliamo per comodità usare il G2, manteniamo la questione del G2, diciamo che le due maggiori potenze mondiali in questo momento decidono di concordare una suddivisione di sfere di influenza proprio per non andare in diretta collisione. Però insomma io penso anche che nel giro di qualche anno bisognerà vedere quanto è destinato a crescere nel tempo il sistema cinese, quanto è destinato a declinare nel tempo il sistema di Washington, perché questo è sulla letteratura anche odierna, e quanto dovremo aspettare per vedere grandissime realtà come India e Brasile affacciarsi in questo mondo forse multipolare, con una domanda, con un punto interrogativo sullo sfondo, che ne sarà della nostra Unione Europea, che è pur sempre un sofisticato mercato di 400 milioni di abitanti, purtroppo incanutiti e nell'incapacità odierna di guardare in avanti piuttosto che alle beghe della prossima elezione politica o peggio ancora amministrativa di 27 stati membri da qui a un mese. E da questo punto di vista l'intervento ieri del presidente Draghi ad Aquisgrana per il premio Carlo Magno è stato molto chiaro, come aveva già detto nei suoi rapporti: il tempo stringe, il tempo è sempre meno, il tempo di fatto, ha detto ieri, è quasi finito. Quindi speriamo che l'Europa, come nelle parole di Draghi, se non riesce ad andare avanti a 27, lo faccia attraverso delle cooperazioni rafforzate.
0: Ma secondo
1: questo
0: lei
1: è stato
0: questo
1: nuovamente il messaggio?
0: Sì, ma infatti Draghi ha ascoltato, è ripreso, è rilanciato, viene premiato, tutto benissimo, però poi nei fatti anche il famoso dossier Draghi sembra messo in quel cassetto, un cassetto d'oro e di cristallo, però poi non viene tirato fuori, cioè la volontà dei paesi, ma anche la capacità dei paesi membri dell'Unione Europea di rendersi conto che così non si può andare avanti, o meglio si va avanti ma solo verso il declino, non so fino a che punto sia stato metabolizzato. Proprio per quella logica di breve orizzonte a cui faceva riferimento, no? Juncker diceva, già quindi Juncker, già presidente della Commissione Europea in altri tempi, diceva: noi sappiamo quello che dobbiamo fare, il problema è farlo e poi essere rieletti. È tutta qui la questione?
1: Esatto. In buona parte, in buona parte. Aggiunga anche non una qualità eccelsa dell'attuale leadership politica europea, e la ricetta è completa. Perché giustamente spesso dei grandi salti in avanti sono frutto di riforme che magari costano care politicamente a chi le mette in campo. Però è la famosa differenza che già sottolineava De Gasperi tra chi è un politico, cioè che pensa alle prossime elezioni, e chi invece è uno statista, perché pensa alla prossima generazione. Vedo molti politici e pochi statisti in questo momento in Europa, e quindi gliela sintetizzerei così.
0: In realtà su un punto l'Europa è rimasta coerente e divisa nonostante le fatiche del percorso, ovvero rispetto all'Ucraina, no? Poi adesso con la fine dell'era Orban in Ungheria, diciamo, questo dovrebbe facilitare certe dinamiche, anche se preoccupano sempre un po' la Slovacchia, la Romania, adesso anche la Bulgaria, però loro diciamo che sono ancora traballanti. Sicuramente il fatto che Orban in questo momento non ponga più il suo veto aiuta, l'Ungheria non ponga più il veto aiuta, e come. La Russia come sta guardando a tutto questo? Perché ultimamente anche nella giornata di ieri, oltre ad aver salutato l'incontro Xi-Trump con degli attacchi massicci di 30 ore consecutive nei confronti dell'Ucraina, ha cominciato anche un po' a dileggiare Trump. Cioè, ha detto ma le vere carte in realtà ce la Xi. Insomma, anche le dichiarazioni di Lavrov, cioè, qualcosa sta succedendo in Russia ora al di là delle voci, dei dossier, degli 007 che sono arrivati in questi giorni.
1: E beh, guardi, al di là della propaganda che da parte loro è incessante, devo dire che io credo e mi auguro per loro che ci sia un minimo di consapevolezza che dal punto di vista militare il loro bilancio è disastroso.
0: Devastante.
1: Cioè, quattro anni di guerra, un milione fra feriti e caduti, un assorbimento economico spaventoso, 20-21 pacchetti sanzionatori ricevuti prima dal G7 e poi dall'Unione Europea, e non hanno conquistato neanche l'intero Donbass e continuano a chiedere tutto il Donbass, comprese le zone non conquistate militarmente. Ma lui deve ringraziare, anche se è una parola completamente fuori luogo, sì, me la rimangio, sì. Grazie al fatto che lui controlla l'opinione pubblica nel suo paese, perché cosa vai a raccontare ai tuoi cittadini con un bilancio di questo genere? E quindi lui beneficia del fatto di non avere un'opposizione per il semplice fatto che o la manda in Siberia o la liquida direttamente. Questo però è il bilancio. E in questo bilancio, anche nella storia russa, i leader o mantengono la situazione al 100%, oppure se perdono qualche cosa non è che perdono le elezioni, spesso perdono il potere e qualche volta la vita. Quindi io credo che anche questo cambiar letto ogni giorno da parte di Putin sia anche il termometro, voglio dire, di una situazione interna che non deve essere molto fluida. Quanto a Trump gli ha dato delle possibilità all'inizio.
0: Beh,
1: chi ha negato qualsiasi forma, anche troppe se pensiamo ad Ancora,
0: giusto, esatto.
1: Chi ha negato la volontà di negoziare è stato Putin, che ha sempre chiesto più che un negoziato una resa di fatto dell'Ucraina.
0: Ma sì, ma dai primi accordi di Istanbul del 2022 le istanze sono rimaste quelle massimaliste da parte della Russia, no? Rispetto anche a una propaganda nostra che ha voluto registrare aperture laddove non ci sono mai state.
1: Purtroppo, l'Europa, benché sia stata politicamente coerente, è piena di amici della Russia, compresa a casa nostra, sia dentro il governo sia anche dentro l'opposizione. Quindi, insomma, questo non è stato certamente un fattore di rafforzamento, però va detto che dal punto di vista politico e finanziario, come ha detto lei all'inizio, l'Europa è stata comunque coerente e di fatto l'Ucraina adesso è appoggiata solo sull'Europa, sia dal punto di vista delle forniture militari, sia dal punto di vista di stipendi e pensioni, perché 90 miliardi di prestito decisi al Consiglio Europeo del dicembre scorso,
0: giusto,
1: e poi sbloccati dopo la sconfitta di Orbán alle elezioni, sono quelli che stanno consentendo all'Ucraina di continuare a difendersi per almeno altri 2 anni. Questa è la situazione.
0: Quanto sarà intenso questo 2026, ambasciatore Benassi?
1: Non è che lasciamo un 2025 morbido, quindi spero, è l'unico augurio che mi faccio è che ci sia uno step back, cioè una minore intensità rispetto al 2025, che ha visto la nascita, cioè lo scoppio dell'ennesimo conflitto il 28 febbraio in Iran.
0: Grazie ambasciatore, buona giornata, buon lavoro.
1: Altrettanto, a presto.
0: Grazie, a presto. L'ambasciatore Pietro Benassi, già rappresentante permanente d'Italia all'Unione Europea, insegna diplomazia contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Quindi situazione veramente dove gli spiragli di pace sembrano proprio ridursi al lumicino, a fronte anche delle parole, il nuovo appello, anzi richiamo proprio forte, potente, arrivato ieri da Papa Leone incontrando gli studenti e i lavoratori dell'Università La Sapienza di Roma. Ed è una sorta di fil rouge che ritroviamo oggi anche a Torino, dove si è aperto ieri il Salone del Libro, e oggi ci sarà la presentazione discussione, quindi anche la discussione, tra l'altro moderata dal direttore dell'Avvenire Marco Girardo, su un libro che merita un'attenzione e una riflessione in più: Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le cinque rotte. Libro edito da Sempre Editore, la casa editrice della Comunità Papa Giovanni XXIII. Ricordiamo che l'intuizione del Ministero della Pace fu lanciata proprio da Don Oreste Benzi. Libro scritto da Laila Simoncelli, avvocata responsabile del Servizio Diritti Umani e Giustizia della Comunità Papa Giovanni XXIII, al telefono con noi. Buongiorno, bentrovata.
2: Buongiorno, grazie mille dell'invito e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a te per essere con noi, Laila. Nella tua introduzione scrivi, ed è da qui che vorrei cominciare la riflessione con te: costruire la pace non è un sogno, è mestiere, arte e responsabilità. Dunque la pace si può imparare.
2: Assolutamente sì, la pace davvero è un'arte e si impara. E diciamo che in questo libro che presenteremo oggi alla fiera del Salone del Libro di Torino, proprio c'è tutto il mestiere e tutta l'arte dei costruttori di pace in questo paese. Abbiamo un patrimonio preziosissimo di competenze, di esperienze, un know-how che veramente fa del nostro paese un paese all'avanguardia. I costruttori di pace del terzo settore, tutte le realtà veramente di coloro che costruiscono il bene e tengono in piedi questo paese anche nelle crisi, nelle mancanze di budget, è enorme. È una esperienza veramente che vuole essere messa al servizio del paese, dalla giustizia riparativa alla trasformazione non violenta dei conflitti alla multitrack diplomacy. Ecco, e questo libro che presenteremo oggi a Torino è già nella sua forma un esempio di ciò che propone, cioè una governance condivisa e una responsabilità tra gli architetti e artigiani di pace diffusa.
0: Ecco, ci aiuti a capire proprio concretamente, no, come si costruisce questo speciale dicastero, cioè i primi passi. Dicessero oggi, vogliamo da oggi cominciamo a costruire il Ministero della Pace. Su cosa ci basiamo rispetto alle esperienze, alle testimonianze, alle forze già in atto, e alcune ce le hai indicate? Ecco, come si vanno poi a concretizzare verso un Ministero della Pace?
2: Innanzitutto, ecco, mi permetta davvero di dire che come Ministero della Pace la proposta politica che portiamo avanti è una proposta concreta, condivisa da migliaia di cittadini, amministratori locali, oltre 40 reti civiche e realtà sociali, sostenuta dalla Fondazione Fratelli Tutti, dai 30 premi Nobel che hanno sottoscritto la dichiarazione sulla fraternità umana nel giugno 2023 a Roma in Vaticano. E significa proprio dare come dire, risorse, strutture, dignità e riportare la pace come priorità pubblica. E quali sono le rotte in cui da domani, se ci fosse, se fosse istituito il Ministero della Pace, per la quale abbiamo anche proprio nel libro declinato sia le funzioni, le competenze, le cose che immediatamente potrebbe fare con un disegno di legge proprio in appendice al libro. Ecco, si dovrebbe muovere innanzitutto su delle rotte molto importanti. Primo, la scuola. Ecco, noi immaginiamo un'educazione alla pace curricolare, quindi non più episodica affidata al terzo settore, che possa offrire degli skills fondamentali ai giovani, ai giovani che debbono affrontare una società in cui la violenza sistemica è diventata talmente forte che invade tutto. Ecco, cosa significa nel concreto? Significa proporre un'educazione curricolare in cui la competenza, per esempio la scienza della trasformazione non violenta dei conflitti, la comunicazione non violenta, l'ascolto, la mediazione e anche l'applicazione dei principi di giustizia riparativa anche in sede extrapenale debbano entrare direttamente nella scuola. La seconda rotta riguarda poi la difesa della patria, cioè la nostra Costituzione non parla solo di difesa armata.
0: Vero.
2: Ecco, con questo ministero immediatamente noi porremmo in modo serio lo sviluppo del secondo braccio della difesa nazionale, cioè quella della difesa non armata e non civile e non violenta, che è anche questa una scienza, non per sostituire o per far scomparire l'esercito, ma per integrare, cioè per formare cittadini che sono anche in grado di prevenire i conflitti, proteggere le comunità vulnerabili, andare a disinnescare con resilienza, diplomazia civile, mediazione, anche tutte quelle nicchie, diciamo, che nei territori rischiano di minare la coesione sociale e di creare del conflitto. La terza rotta poi sarebbe sicuramente anche cercare di dare, come dire, una risposta anche seria, no? Di disinvestimento possibile dall'economia predatoria e violenta e di guerra verso un'economia di condivisione. Le esperienze nei paesi ci sono,
0: come no?
2: L'economia di comunione, l'economia di comunione dei popolarini, l'economia di condivisione della Papa Giovanni, ma tante sono le esperienze in questa direzione. Esistono tante esperienze, sia rispetto alla difesa civile non armata e non violenta, rispetto all'educazione e alla pace, rispetto a quelli che sono osservatori e come dire, forme anche di economia di tipo di condivisione non predatoria, in questo paese ci sono già. Ciò che esiste è possibile e ciò che è possibile ed esiste può essere messo a sistema per tutti i cittadini. Ecco, in questo libro poi decliniamo veramente 5 rotte di possibili politiche pubbliche da mettere in atto subito e da mettere anche coordinamento con tante esperienze già esistenti. Ecco, ogni euro investito nella pace è un euro investito in futuro, e la fare la pace non significa solo essere più buoni, ma essere molto più intelligenti. Sappiamo bene, ad esempio, che la deterrenza militare, la sicurezza basata sulla deterrenza militare, non ha reso i nostri paesi, le nostre società più sicure. Nessun esercito al mondo riesce a costruire coesione sociale. Occorre una difesa di tipo anche diverso e bisogna svilupparla con serietà. Perché mentre la guerra ha budget, risorse, coprogettazione, coprogrammazione e viene elaborata anche attraverso una messa in sistema nelle istituzioni, ecco, perché la pace non deve avere tutto questo? L'intuizione di Don Oreste Benzi, che poteva essere considerata un'intuizione profetica,
0: sì,
2: adesso certo, diventa una risposta assolutamente necessaria. E la pace, come il diritto alla salute, come il diritto, il grido dell'ambiente, ecco, ogni ministero è nato da un'esigenza storica. Ecco, il Ministero della Salute non esisteva fino al 58, il Ministero dell'Ambiente è nato come risposta al grido dei poveri della terra.
0: No, infatti.
2: Oggi abbiamo bisogno, è diventato necessario il Ministero della Pace. Ecco, questa nuova architettura ministeriale che deve diventare la casa istituzionale dei costruttori di pace. E per noi, diciamo, cittadini che condividiamo questa campagna con tutte queste oltre 42 realtà, ecco, la domanda non è più se serve il Ministero della Pace. La domanda forte che oggi tutti dovremmo metterci, come dire, sulla quale dovremmo metterci in discussione è: per quanto ancora possiamo permetterci di non avere un Ministero della Pace? Ecco, e la forza politica del ministero sta tutta qui, perché la pace...
0: Questa è la domanda che dovremo sicuramente porci. Grazie, Laila Simoncelli, buona presentazione allora.
2: Grazie mille, grazie davvero a voi e al lavoro che fate, che è tanto importante, comunicare il bene, comunicare la bellezza. Grazie davvero a tutti, grazie agli ascoltatori.
0: E grazie per queste parole anche. Vi ricordo ancora: Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le 5 rotte, scritto da Laila Simoncelli, edito da Sempre Editore, la casa editrice della comunità Papa Giovanni XXIII, libro che sarà presentato oggi al Salone del Libro di Torino e che vede porre al centro e sviluppare quella che è stata la grande intuizione di Don Oreste Benzi nel 1994, il Ministero della Pace. Non so voi, ma subito il pensiero mi è andato agli Stati Uniti e al Ministero della Guerra, ovvero il Ministero della Difesa, che Hegseth ha proposto, anche se poi il Congresso insomma non l'ha approvato, però già lui quando parla del Ministero del Dicastero che decide, che dirige, lo definisce il Ministero della Guerra. Quindi anche questo, secondo me, rispetto a tutto quello che ci ha detto adesso Laira Simoncelli, una riflessione in più ce la fa fare. Una riflessione in più la vogliamo fare sull'amministrazione Trump, anzi proprio su Trump. Buongiorno a Mattia Ferraresi, giornalista, lo leggiamo su Domani, è stato per anni corrispondente da New York per Il Foglio, per Mondadori, fresco di pubblicazione, Dentro la testa di Trump, storia delle idee che non sa di avere. Buongiorno Mattia, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, Dentro la testa di Trump è già un'avventura non da poco, quindi anche solo per l'impegno meriti un plauso, ma ancora di più è interessante il tuo libro se andiamo a leggere il sottotitolo, no? Cioè la storia delle idee che neppure Trump sa di avere. Quindi ci illumini, ci spieghi, ci accompagni in quel crogiolo proprio di pensatori, di idee, di credenze che in qualche modo poi si sono concretizzate in filoni di pensiero, tante tintenne, insomma quello bailam concettuale, definiamolo così come formula media, che ruota intorno a Trump, che in qualche modo impregna la politica di Trump e che probabilmente sopravviverà anche a Trump?
3: Sì, io credo di sì, almeno questa è la mia ipotesi. Ci sono due modi di guardare a Trump, secondo me. Uno appunto è quello che più spesso io credo abbiamo adottato in questi 10 anni, più in modo generale fra gli osservatori, cioè di pensarlo un po' come un'anomalia, sì, del sistema, un impazzimento, un bug da correggere.

0: momentaneo di queste idee sarà andato.
1: E che poi in realtà vede convergere anche, come dire, filoni di pensiero che in realtà nella loro, diciamo, principio ontologico dovrebbe vederli anche distanti. Per esempio, parliamo sempre dei MAGA, no? E quindi del movimento Make America Great Again, che è sicuramente un movimento popolare estremamente eterogeneo, però che di per sé dovrebbe in qualche modo anche non avere tanti punti di adesione rispetto ai cosiddetti tecnocrati, quindi quelli che appartengono al sistema di tecnologie e di finanza poi in grado di condizionare anche la politica. Se guardiamo i principi MAGA, dovrebbero di per sé essere contrapposte ai tecnocrati, invece poi non è così.
0: Sono assolutamente contrapposte se noi andiamo ad analizzare per le basi filosofiche, concettuali, sono assolutamente contrapposti.
1: Sì, infatti dovrebbero essere in guerra, no? Invece poi fanno sintesi in quel contesto che genera Trump, in qualche modo.
0: Dobbiamo sempre ricordarci che la politica è sintesi, e in Vero. Particolare la politica americana, cioè è sempre una mediazione fra opposti o fra diversi, no? C'è sempre una logica di coalizione. Io trovo che questo sia stato il genio politico di Trump, con l'istinto, con una capacità istintiva di fiutare il momento, ha capito che c'erano vari gruppi tra loro diversi, ma ugualmente bisognosi di una rappresentanza politica. E così li ha usati, e loro, questi gruppi, usano e hanno usato lui come veicolo storico del momento, anche nella consapevolezza di doversi trovare a fare un pezzo di strada a braccetto con idee completamente diverse, opposte. Qui io credo sia stata la grande astuzia di Trump.
1: Ecco, Trump ha avuto fiuto o è stato fiutato? Nel senso, tu l'hai detto, no? Trump ha utilizzato, ma è stato anche utilizzato. Quanto veramente è Trump il grande regista, o quanto veramente Trump, al di là del suo ruolo, è però un attore di un regista altro?
0: No, io non credo che sia un attore di un regista altro. Trump da primi anni 2000 annusa la politica in varie forme, in vari modi, sempre con battaglie che non sono finite in nulla, campagne immaginate o tentate ma poi abbandonate, però si muove dentro e si muove dentro un apparato di idee, appunto. Lui nuota inconsapevole in un mare che altri hanno versato attorno a lui, no? Per cui io credo che sia stato una sua astuzia, in fondo. Sono meno propenso a credere che sia stata, che sia agito da altre forze. Ha tentato, e a un certo punto questo tentativo ha trovato un allineamento di astri, di gruppi elettorali, di delusione diffusa, insomma, ha trovato le condizioni giuste a un certo punto per diventare un progetto politico vincente.
1: Quando noi parliamo dei tecnocrati, in realtà, pensando a Peter Thiel, ma non soltanto, non si ha bene l'idea, se si pensa soltanto che siano degli imprenditori della tecnologia, no? Perché in realtà nella spinta e nella filosofia che propongono c'è veramente un aspetto, come dire, fortemente religioso, poi di una religione, di una teologia che non ha niente a che fare ovviamente con il sentimento religioso cattolico cristiano, però sappiamo che c'è questa veste che ha un peso importantissimo, così anche nel movimento MAGA, no? Cioè questa dimensione altra rispetto esclusivamente al terreno, come se ci sia pesantemente un obiettivo e una spinta, un motore teleologico.
0: È assolutamente centrale rispetto a tutta la storia del movimento tecnologico e tecnocratico americano. Se guardiamo la storia della Silicon Valley da un punto di vista culturale degli ultimi 40 anni, 50 anni, quindi solo l'ultima parte ha una storia ben più lunga, troviamo due elementi: una filosofia fortemente libertaria e individualista, improntata alle capacità dell'individuo, che convive con un fortissimo desiderio di una dimensione spirituale, metafisica, altra, proprio per fondare la potenza dell'individuo. I grandi tecnologi della Silicon Valley non si accontentano di essere degli imprenditori di successo, degli ottimi individualisti, desiderano avere un riconoscimento metafisico, spirituale, religioso. Questo tema è assolutamente presente non da oggi, non da Peter Thiel.

0: o da Elon Musk, che sono solo l'ultima generazione di questo tipo di pensiero. È assolutamente questo elemento presente, aggiungerei io, nella storia tutto il potere, qualunque accumulo di potere politico, tecnologico, economico, si accompagna sempre a un bisogno di legittimazione, in fondo metafisico, religioso.
1: Sì, poi lo vediamo, è vero che anche c'è un ingrediente anche di personalità trumpiana, però è evidente, no, anche l'afflato messianico di cui si vuole rivestire Trump.
0: Certo, è evidentissimo, peraltro è singolare, io credo, nel secondo mandato questo sì. Fenomeno che stai descrivendo sta accelerando in una maniera incredibile, lo vediamo da Exit, come gestisce la guerra, a Peter Thiel sull'anticristo, insomma le manifestazioni si sono accumulate, mentre nel primo mandato e anche nella presentazione del Trump di 10 anni fa e questo elemento era più nascosto, più sfumato, c'era un po' di agitazione della Bibbia per compiacere un elettorato evangelico, ma erano piuttosto elementi superficiali usati in maniera elettorale abbastanza chiara. Siamo evidentemente in una fase molto diversa, forse anche il mondo, anche la dimensione culturale, l'aria che respiriamo è anche un po' diversa, c'è un grandissimo bisogno di spiritualità, una grandissima effervescenza religiosa domina, io credo, il nostro tempo, quindi forse la capacità di Trump è sempre quella di capire i segni dei tempi, no? Di annusarli, di capirli istintivamente, forse quello che vediamo è anche il risultato di questo, capisce il momento.
1: Sì, sicuramente riesce a intercettare gli umori, il sentiment, il feeling proprio della massa, no? Nel senso positivo, nel senso del gran numero dei cittadini, non tanto e solo quello dell'elite, che sicuramente viene in qualche modo anche condizionato, veicolato da una preparazione, acculturamento maggiore. Proprio invece leggere il sentimento e le esigenze immediate della popolazione per un politico rappresenta un'arma imprescindibile. Ma quando, o meglio, è possibile in qualche modo ripercorrere storicamente gli Stati Uniti e capire quando si è cominciato a germinare questo seme, quindi se dovessimo ritrovare le rationes seminales della vicenda maga o di questa comunque spiritualità o esigenza metafisica degli Stati Uniti? Cioè c'è sempre stata o è arrivato un momento della storia che qualcosa è successo?
0: Io penso che non bisogna mai dimenticare l'origine del progetto americano. L'origine del progetto americano è la realizzazione di un ideale liberale che va a braccetto strettamente con una promessa che è apocalittica e messianica. I padri fondatori contengono in sé entrambi questi elementi, che ci possono sembrare contraddittori, perché uno sembra l'apoteosi della secolarizzazione e l'altro ci sembra invece il regno della teologia, ma questi due elementi nel progetto americano si fondono e tendono a coincidere e diventano quella che gli americani chiamano la religione civile americana, dove la Bibbia e la Costituzione sono due capitoli dello stesso libro, potremmo dire. Quindi questo elemento c'è sempre, è fortissimo, in alcuni momenti della storia è più nascosto, in altri è più esplicito, va a ondate, lo sappiamo, gli storici ci raccontano proprio le chiamano i risvegli, no? I risvegli sono proprio una oscillazione del sentimento religioso che scandisce la storia degli Stati Uniti, continua a farlo, non è una cosa che si è fermata nella periodizzazione ottocentesca. Quindi questo è l'elemento, secondo me, che non bisogna mai dimenticare. L'America, il progetto americano completamente secolarizzato e completamente religioso allo stesso tempo, queste due cose stanno sempre insieme e trovano interpreti veramente spesso, gli interpreti più bizzarri. Poi io credo che in quest'ultima fase, per stare sul contemporaneo, quindi sulle questioni contingenti, certo, io penso che la fine della guerra fredda e quindi la vittoria del sistema liberale, del liberalismo americano, abbia spinto l'acceleratore su questo bisogno di nuovi ancoraggi, di nuovi ancoraggi metafisico-religiosi, abbia spinto il motore della insoddisfazione, paradossalmente. Il sistema aveva vinto, quel modello aveva vinto, e le persone si sono trovate, io credo, con più benessere, senza il nemico storico e la grande alternativa marxista, era stata sconfitta, ma anche, diciamo, con una grande, un vuoto di significato e un bisogno che è diventato disperato di comunità, di trovare senso, veramente un bisogno metafisico. Trump, hanno visto in Trump, ma come sempre accade nella storia americana, si intravedono anche i profeti più bislacchi e che sembrerebbero meno avere le caratteristiche per essere profeti, invece, però ci si aggrappa dove si può. Ecco, io la leggo un po' così anche la vicenda dopo odierna.
1: È interessante, c'è proprio un bisogno disperato, quindi, di avere un profeta e di trovare una guida per, appunto, la dimensione più metafisica. Allora la domanda però mi viene quasi immediata, cioè è in questo contesto che dobbiamo leggere anche il fastidio, utilizzo una Vox Media, che Trump prova nei confronti di Papa Leone, che poi lo ha portato agli attacchi inediti da parte di un presidente degli Stati Uniti nei confronti del pontefice, perché momenti stridenti nella storia ce ne sono stati, e come, no? Tra Santa Sede e Washington, lo sappiamo, sicuramente non si era mai arrivata a registrare certe dichiarazioni.
0: Io credo di sì, che la risposta alla tua domanda sia assolutamente sì, cioè se accettiamo che il leader americano ha sempre in controluce questa inclinazione al religioso, questo desiderio di affermarsi a quel livello, ecco, allora il Papa è un competitor naturale e quindi genera fastidio.
1: In più è anche statunitense.
0: E questo ovviamente, ci sono questi due elementi. Il primo naturalmente che è cattolico, cosa ci dice lo scontro fra il Papa e Trump? Che la questione romana negli Stati Uniti non è mai stata risolta. Non si è mai arrivati a una vera conciliazione, e le guerre di religione che non ci sono state nel 600 e nel 700 si stanno riproponendo, non ci sono state in America, naturalmente,
1: in America,
0: sono state
1: noi,
0: nel vecchio mondo, si stanno riproponendo in forme diverse. Quindi questo è un primo dato, e il secondo dato è proprio che è americano il Papa. E cosa ci si aspetta? Un americano, un leader americano, cosa si aspetta da un altro americano che affermi come prima lealtà la sua al progetto americano? Questa è l'aspettativa implicita, l'aspettativa inconsapevole quasi, e quindi è la fonte del fastidio assolutamente amplificato rispetto, evidentemente il paragone con Francesco ce lo rende evidente, no?
1: Certo.
0: Da Francesco l'aspettativa di un americano statunitense fosse invece che ci fosse, anche già come dato culturale, una certa tensione, no? E invece qui l'aspettativa è molto diversa, e quindi quando il Papa esplicitamente, chiaramente, si mette di traverso sui progetti, diciamo, militari e bellici di Trump, questo fa esplodere la rabbia che abbiamo visto.
1: Dopo Trump, chi? Sto parlando proprio di persone, no? Chi in qualche modo può prendere il testimone come eredità? Perché ora, al di là del fatto se Trump metterà mano alla Costituzione, quindi non abbandonerà il potere, terzo mandato non lo sappiamo, però diciamo che c'è un dato anagrafico, quindi prima o poi il dopo Trump si dovrà palesare, no?
0: Io credo che, e nel libro ne parlo, in questo libro non sta invecchiando benissimo, ma adesso dico perché, da un punto di vista delle idee, del posizionamento politico, il vicepresidente J.D. Vance, io credo che sia quello meglio equipaggiato per poter tenere insieme questa coalizione, che, come abbiamo detto prima, è una coalizione di diversi, e quindi Vance ha proprio creato il suo personaggio, ha studiato, intessuto la sua rete di relazioni esattamente per essere nell'area di intersezione fra il mondo MAGA, fra i tradizionalisti cristiani di varie denominazioni, fra i tecnocrati, per essere esattamente questo punto, no? Ha veramente lavorato per cucire insieme queste cose. Poi la storia ci sta dicendo un'altra cosa, ci sta dicendo che Trump, nel suo essere Trump, vuole assolutamente avere lui in mano la successione, e quindi sta evidentemente ormai da mesi in modo coerente, dando tutti i segnali possibili per distruggere le ambizioni di Vance, per umiliarlo in tutti i modi e per metterlo in tutte le difficoltà possibili, mentre sto segnalando che Marco Rubio, segretario di Stato e anzi ormai segretario di tutto, perché ha una quantità
1: di dossier, di deleghe, che sì, impressionante.
0: Finirebbe la puntata per doverle elencare tutte. E evidentemente Rubio ha un suo gradimento maggiore. Ora Trump sarà l'artefice anche della sua successione, sarà in grado di indicare, non sottovaluterei la sua capacità, diciamo, di fare, di disfare, e probabilmente di, se lo vuole, di far arrivare J.D. Vance all'appuntamento elettorale 2028 esausto e con pochissima credibilità. Se così le cose dovessero andare avanti, io credo che Vance non possa avere nessuna chance in questo momento, proprio perché chiunque verrà dopo ha bisogno della benedizione del patriarca.
1: Incredibile, molto affascinante, ma c'è veramente tutte quelle chiavi lettura, quei prismi che ci possono aiutare a leggere la situazione, quello che veramente sta succedendo negli Stati Uniti, che cosa veramente pienamente rappresenta l'amministrazione Trump nel libro Dentro la testa di Trump, storia delle idee che non sa di avere, scritto da Mattia Ferraresi per Mondadori. Grazie Mattia, a presto, buona giornata.
0: Grazie Chiara e buona giornata a tutti.
1: E buon lavoro. Tra pochissimo arrivano le news delle 9 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi ancora insieme col nostro Buongiorno in Blu.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenza.

0: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
6: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
7: In Blu 2000, news.
8: Buongiorno da Antonella Mitola. Si è conclusa la visita del presidente americano Trump in Cina. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, ha detto Trump, più moderati i toni del presidente cinese, che ha sottolineato come Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ma si rischia il conflitto qualora il dossier Taiwan fosse gestito male. Secondo il capo della Casa Bianca, Xi si è offerto di aiutare sull'Iran e non darà armi a Teheran, e concorda con sul fatto che gli Ayatollah non potranno mai dotarsi di armi nucleari e che lo stretto di Hormuz vada riaperto. Restano ancora da chiarire le cause della tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica biologica. Fra le ipotesi, le condizioni meteo sfavorevoli nel sito di immersione. La Farnesina fa sapere che oggi iniziano le operazioni di recupero dei sub deceduti. In Ucraina è salito a 24 morti e 47 feriti il bilancio del massiccio attacco che nella notte fra mercoledì e giovedì ha colpito la capitale Kiev. Fra le numerose vittime ci sono anche 3 minori. Le autorità ucraine hanno proclamato una giornata di lutto. La difesa aerea russa intanto fa sapere di aver distrutto 355 droni ucraini durante la notte lanciati su diverse zone della Russia. Siate artigiani di pace, così Papa Leone, che ieri ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta di un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Non si chiami difesa o riarmo che impoverisce, ammonisce Leone. Ascoltiamolo.
9: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza.
8: Da domani, 16 maggio, scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico. Il contrassegno identificativo è previsto da un decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta Ufficiale il marzo scorso. Il secondo intervento invece riguarda l'assicurazione, ma per quella c'è ancora tempo e sarà obbligatoria dal 16 luglio. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Sono le 9.05, si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu per l'ultima ora insieme. Un piacere dare il buongiorno per il nostro appuntamento settimanale a Livio Giuliuto, presidente dell'Istituto Piepoli. Buondì.
1: Buongiorno, piacere sempre mio.
0: Allora, presidente Livio, dici un po' che cosa pensano gli italiani di questo blocco di Hormuz che nei fatti sta continuando. Ora vedremo se in qualche modo sarà risolutore, dirimente l'incontro che si è concluso a Pechino tra Xi e Trump, ma in attesa di buone nuove purtroppo vediamo che le navi sono bloccate, ne passano pochissime, soprattutto in direzione Cina, e ormai la situazione perdura da tempo. Cosa pensano i cittadini rispetto agli scenari prossimi?
1: Beh, allora, prima di tutto dobbiamo cercare di capire che cosa dovrebbe fare l'Italia secondo l'opinione pubblica, perché poi ovviamente noi siamo in un contesto, quel contesto internazionale, lo vogliamo vedere europeo, lo vogliamo vedere globale, comunque è uno scenario in cui noi siamo, per carità, un attore importante, storico, politicamente rilevante, però siamo un attore dei tanti attori che ci sono. E allora noi abbiamo chiesto agli italiani cosa dovrebbe fare l'Italia in un'eventuale missione. Andare in missione internazionale europea, quindi insomma sostanzialmente stare con l'Europa, oppure legarci solo all'ONU, o addirittura andare in una missione a guida statunitense. E in realtà non c'è nessuna sorpresa, perché? Perché noi l'abbiamo visto insieme in questi mesi, no? Ogni volta che in una domanda sul contesto internazionale mettiamo l'Europa, gli italiani, che per carità sono anche critici nei confronti dell'Unione Europea, però dicono: ci conviene restare agganciati all'Europa. Perché? Perché è il punto di riferimento verso il quale ci fidiamo di più, forse perché siamo noi stessi, e questo concetto è passato finalmente nell'opinione pubblica italiana, che l'Europa siamo noi, però alla fine meglio stare con l'Europa che con gli altri, soprattutto se gli altri sono a guida Trump, ma lo sappiamo
0: per
1: che
0: esempio
1: per gli italiani è un problema in questo momento.
0: Ma rispetto invece le ricadute, le implicazioni pratiche sulle tasche degli italiani e dunque il caro vita, cosa pensano? La vedono nera da qui all'estate?
1: E questa è la cosa più preoccupante, perché naturalmente gli italiani hanno paura anche delle altre conseguenze, diciamo quelle militari, però è chiaro che le conseguenze principali che noi già sentiamo sono quelle economiche. Allora noi abbiamo chiesto non come va adesso, ma come andrà nei prossimi mesi. Andrà la sua condizione economica, no? Quindi quella degli italiani.
0: Sì.
1: E abbiamo proposto tre alternative. Potrai spendere un po' di più, perché no, magari. Potrò mantenere lo stesso tenore di vita di adesso, quindi vabbè, non avrò più soldi, però sarò più o meno come adesso.
0: Però ce la faccio, la navigo.
1: Esatto, oppure dovrò fare qualche sacrificio in più. E la stragrande maggioranza degli italiani, purtroppo 7 su 10, ci hanno detto no, nei prossimi mesi dovrò fare qualche sacrificio in più. C'è un dato impressionante, solo il 15% degli italiani, quindi meno di 1 su 5, pensa non che avrà più sostanze economiche di adesso, ma che almeno sarà come adesso. Solo il 15% dice: io potrò mantenere il mio stesso tenore di vita.
0: Questo è un segnale che arriva direttamente a chi ci governa, posto che la responsabilità è ovvio non è di chi ci governa, né a livello italiano né a livello europeo, però sicuramente sono elementi, messaggi, situazioni che devono essere elaborate e che sappiamo sono state anche nel recente question time al Senato di Meloni al centro di discussioni molto intense tra maggioranza e opposizione. Gli italiani che cosa pensano in questo momento della politica, di questa legislatura, anche per i dibattiti rispetto alle nomine? Diciamo che si percepisce che da dopo l'esito del referendum costituzionale qualcosa si è incrinato, no?
1: Certo, salvo sorprese dovremmo votare tra un anno,
0: sì,
1: più o meno,
0: sì,
1: perché così è previsto che si voti. Allora, in quest'ultimo anno abbiamo chiesto agli italiani di fare una sorta di tagliando alla politica italiana. Come andrà il voto fra un anno secondo gli italiani? E ancora, la maggioranza degli italiani ritiene che il centrodestra, quindi l'attuale maggioranza di governo, completerà la propria legislatura, quindi si andrà al voto senza voto anticipato, e che il centrodestra sia ancora leggermente avvantaggiato rispetto alle opposizioni. Questo naturalmente lo pensano soprattutto gli elettori centrodestra, quindi diciamo mantengono ottimismo. Faccio notare che la stessa convinzione di vincere non è così radicata negli elettori di opposizione. Cioè, gli elettori del Movimento 5 Stelle, in una maggioranza risicata, mi dicono: ma sì, dai, alla fine vinceremo noi. Gli elettori del Partito Democratico sono davvero sospesi, non sono convinti del fatto di poter vincere le elezioni e sono molto critici rispetto al sistema politico in generale. Cioè, dicono: loro non hanno fatto bene, ma forse noi non siamo così pronti.
0: cos'è sempre il mio mantra, quanto sono saggi gli italiani, nel senso
1: il
0: che
1: buon senso degli italiani ormai è un italiani. Mantra di Chiara Placenta.
0: Esatto, ma guardando invece alla maggioranza, quando si registrano, diciamo, queste difficoltà, a che cosa si fa riferimento, cioè cos'è che vanno a nucleare come criticità della maggioranza in questo momento?
1: Allora, cerchiamo, no, entrando nei due schieramenti, di capire che cos'è, qual è il piccolo limite, il problema, se ciascuno dei due schieramenti ha un problema naturalmente. Nel mondo del centrodestra la percezione è che ci siano troppe divisioni interne, ed è un po' un unicum nella storia del centrodestra, perché il centrodestra ha avuto le sue fasi anche di diatribe, di dialogo interno, però di solito tradizionalmente le divisioni fanno soprattutto capo al mondo della sinistra nel nostro paese, no? È quasi un luogo comune che la sinistra sia divisa e la destra sia unita, e invece l'opinione pubblica dice in questo momento la coalizione di governo è troppo divisa. Ovviamente noi abbiamo proposto tante alternative, tra le alternative c'era magari la leadership di Meloni non va bene, possiamo dire che tra gli elettori di centrodestra l'idea di non avere il leader giusto è l'ultimo dei problemi.
0: Ma Meloni continua a riscuotere trasversalmente il consenso che le è stato finora riconosciuto?
1: Beh, trasversalmente all'interno ovviamente, certo, del proprio, certo, elettorato. Certo. Nel proprio elettorato continua ad avere il consenso che ha sempre avuto, che è fatto più o meno così. Gli elettori ovviamente del suo partito, dei Fratelli d'Italia, sono graniticamente dalla parte di Giorgia Meloni. Gli elettori degli altri due partiti hanno sempre avuto in maggioranza fiducia nella Premier, però diciamo in qualche modo con degli alti e bassi. In questo momento negli elettori, tra gli elettori della Lega, è molto alta la fiducia di Giorgia Meloni ed è un po' più bassa nell'elettorato di Forza Italia. Stiamo sempre parlando del 60% del suo Forza Italia, quindi la maggioranza larga. Però evidentemente la dialettica che c'è all'interno di Forza Italia sta incidendo anche sulla percezione del governo che ha quell'elettorato.
0: E invece per quanto riguarda il campo largo, cosa pensano gli italiani?
1: Prima abbiamo detto l'ultimo dei problemi del centrodestra, secondo i suoi elettori, è la leadership naturalmente. Pensano la leader ce l'abbiamo. Però un po' a sorpresa, per gli elettori del campo largo il primo problema non è questa famosa leadership che manca, che non c'è, che bisogna trovare. Il primo problema è: ma ce la faremo davvero a mettere insieme forze politiche così distanti tra loro? Cioè questo campo largo che nel proprio nome ammette la propria complessità, no? Cioè il campo largo ha un nome che rappresenta il fatto di essere largo, quindi di avere dentro posizioni molto diverse. Ce la faranno a stare insieme? Questa è anche la domanda che si pongono in maggioranza gli elettori proprio del campo largo, più del tema della leadership.
0: Abbandonando invece la politica, gli italiani come hanno reagito alle notizie che sono sempre state accompagnate da dichiarazioni delle istituzioni italiane e internazionali di rassicurazione? Però comunque quando si è riaffacciato di nuovo un virus e la possibilità che il virus fosse stato così portato anche nel nostro paese, ovviamente mi riferisco all'antivirus, è ovvio che la memoria del Covid è ancora molto molto fresca. Quindi gli italiani come hanno vissuto queste giornate? Anche se adesso fortunatamente l'allarme sembra fortemente ridimensionato.
1: Diciamo così, potremmo dire che c'è una preoccupazione tiepida nell'opinione pubblica italiana, quindi non c'è una grande paura nei confronti dell'antivirus. Finalmente la comunicazione, questo possiamo dirlo, sembra aver funzionato bene, perché è subito stato chiaro, ovviamente sperando che poi sia davvero così, che si tratta di un fenomeno contenuto, non paragonabile al Covid. Ciò detto, c'è una metà di opinione pubblica che ha un po' di preoccupazione addosso che c'ha, e faccio notare una cosa che un po' frutto di quello che abbiamo vissuto 6 anni fa, che ci sembra un'era geologica fa, ma non è un'era geologica fa. C'è un terzo di italiani, una minoranza, pochi, ma c'è un terzo di italiani che già ha paura di contrarlo l'antivirus.
0: Così proprio.
1: Un terzo italiani, 33% degli italiani ha paura di poter essere contagiato dall'antivirus. Sappiamo che in questo momento è veramente una probabilità molto bassa.
0: Esatto.
1: Evidentemente è percepita più alta l'opinione pubblica, e lì c'è anche un po' di preoccupazione legata a quello che abbiamo vissuto 6 anni fa.
0: Sarebbe interessante capire se questo terzo degli italiani che teme di essere contagiato ha un rapporto fiduciario nei confronti dei vaccini oppure no.
1: Esatto, anche questo naturalmente è un tema. Però vi voglio far notare una cosa, perché è chiaro che c'è stato, insomma, un dibattito acceso su questo tema negli ultimi anni. In realtà ogni volta che abbiamo fatto un'indagine sul tema vaccinale, è chiaro che sia venuta fuori una quota di italiani scettica, diciamo così, ma comunque una quota minoritaria, la maggioranza degli italiani ha un rapporto diverso e positivo con la vaccinazione, anche con quella vaccinazione lì.
0: Sempre interessante ascoltare Livio Giuliuto, che ringrazio. Alla prossima settimana, Livio.
1: Grazie sempre a voi e buon weekend.
0: E buon weekend al presidente dell'Istituto Piepoli, Livio Giuliuto.

0: Lo abbiamo detto, sicuramente il quadro che si sta presentando, le notizie che arrivano, via via anche gli elementi di chiarimento rispetto all'antivirus vanno tutti nell'indirizzo di rassicurarci. Questo è importante perché in un primo momento, insomma, ovviamente freschi e memori del Covid, la paura è stata tanta. Abbiamo sentito prima anche il presidente dell'Istituto Piepoli, Livio Giuliuto, che dice che un terzo degli italiani era già impanicato, convinto di potersi ammalare, quindi comunque non dovrebbe presentarsi uno scenario di diffusione dell'antivirus. Ma la domanda in questi giorni in tanti ce la siamo posta: ma se questo nuovo virus dovesse rappresentare una minaccia importante, anche se non ai livelli del Covid, saremmo pronti ad affrontarla questa volta? E purtroppo da parte dei medici ospedalieri ci è arrivata secca la risposta che ci ha raggirato, ovvero che ad oggi, per carenza di personale, per un depauperamento, poi cercheremo di capire meglio, proprio della struttura sanitaria, del sistema sanitario, non saremmo in grado. Buongiorno, grazie per essere tornato da noi, a Pierino Di Silverio, segretario nazionale ANAO Assomed. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ma veramente? Cioè, se oggi no, perché uno va un po' in ansia, no? Dice, ma come? Perché poi non è che stiamo parlando di secoli fa, cioè il Covid è una pagina che abbiamo, possiamo considerare chiusa, quantomeno sappiamo che ci sono dei casi, ma insomma si sa assolutamente come trattarli, c'è tutto un certo percorso ormai ben conosciuto, l'emergenza pandemica grazie anche ai vaccini l'abbiamo in qualche modo chiusa, però insomma le paure, i timori sono ancora materia molto molto fresca, no? Che brucia sotto la cenere. Pensare che se arrivi un altro virus non solo non ci siamo rafforzati, ma addirittura siamo messi peggio, è da paura.
1: Noi questo lo stiamo dicendo però da quando è stata chiusa la tornata Covid, perché è vero che è stata chiusa ed è un dato molto positivo, ma è stata chiusa anche la faccenda medici, gli eroi di cassa, sì. Oggi non vengono più considerati tali. Naturalmente se noi non riusciamo in 2 anni, 3 anni a riorganizzare gli ospedali, aumentare il personale, evitare quella fuga che oggi, ricordiamolo, conta 10 medici ogni giorno che vanno via dal servizio di cure pubbliche, se non implementiamo la tecnologia, se non connettiamo la sanità territoriale con quella ospedaliera, perché abbiamo detto per anni che il problema erano stati i distretti, che il problema era la sanità territoriale, se tutto ciò si è mosso poco, al di là poi delle preoccupazioni, perché noi continueremo come abbiamo fatto in condizioni drammatiche durante il Covid ad erogare cure. Il problema è che le preoccupazioni noi le abbiamo, ma le abbiamo per la tenuta in generale degli operatori del sistema sanitario nazionale, non del sistema in sé.
0: Quindi rispetto al Covid sicuramente abbiamo perfezionato un know-how, quindi c'è maggiore consapevolezza, sì. Però il problema vero è la carenza degli organici, quindi medici, infermieri, personale ospedaliero, e anche il sistema che avevamo capito col Covid che doveva essere modificato con una maggiore presenza e capillarità di presenza nel territorio, le famose case di comunità che sono partite ma un po' a macchia di leopardo, e poi anche diversi filtri, cioè voi l'avete sempre detto, no? Il problema che le persone poi non ben curate, non ben intercettate a livello territoriale, poi in realtà in ospedale arrivano, ma nel senso che arrivano subito in terapia intensiva, quindi questo doveva essere assolutamente disintermediato in qualche modo, intermediato.
1: Diciamo che è stato creato un piano pandemico che nei principi è molto positivo, ma nella sostanza pensa al contenitore e non ai contenuti, anche perché se aumentano i posti di terapia intensiva di circa 3.000 unità, ma non aumenti gli anestesisti, quei posti, così come avvenne durante il Covid, non hanno modo di essere utilizzati. Se il personale continua a diminuire e non fai niente per attrarlo, se non prendere personale dall'estero con dei titoli che sono anche autocertificati, non penso che sia il modo giusto per affrontare.
0: Di Silverio, mi sente? Noi non la sentiamo più, cerco di capire con la regia, ecco sì, sicuramente conviene verificare di poter ripristinare la comunicazione. Eccoci qua, mi sente adesso?
1: Sì, sì.
0: Perfetto.
1: La sento, la sento.
0: Ecco, ci stava dicendo ovviamente, se i medici non ci sono e ci cerca di supplire a questo facendo arrivare anche a gettone medici all'estero, addirittura mi diceva con autocertificazioni?
1: Certo, perché è stata fatta una norma prorogata fino al 2029 secondo la quale il medico che viene a lavorare dai paesi extra Europa autocertifica le proprie competenze. Abbiamo detto guardate, non è possibile, è successo un problema, se lei ricorda, a San Raffaele a Milano con degli infermieri
0: sì,
1: che...
0: me lo ricordo.
1: Bene, il TAR ha dato ragione a noi e in tutto questo non c'è stata una sola mossa nel verso del riconoscimento delle competenze. Beh, guardi, in queste condizioni è difficile, veramente è difficile continuare a essere tranquilli rispetto agli operatori, non rispetto al sistema, perché poi guardi, il nostro è un grandissimo Servizio Sanitario Nazionale, non morirà mai, di questo ne sono convintissimo, ma non muore perché ci sono gli operatori. La domanda che dobbiamo porci è: fino a quando per gli operatori del sistema, per i medici e i dirigenti sanitari, il senso etico verrà prima del senso di autopreservazione dell'essere umano? E questa è la domanda principale.
0: Sì, sì. Sai che stavo pensando? Che forse io sono una persona molto più meschina, no? della maggior parte dei medici e degli infermieri, perché dopo quello che avete fatto durante le fasi veramente più critiche e drammatiche del Covid, che siete stati chiamati eroi e poi il giorno dopo invece eravate obiettivo nella migliore delle ipotesi di offese, nella peggiore anche di veri attacchi in cui molti di voi hanno rischiato l'incolumità. Io dico, di fronte a un'altra possibilità di un'emergenza che vi chieda nuovi sacrifici, io fossi in voi, ma ripeto, io sono una persona minima e meschina, direi sai che questo giro mi tutelo di più me stessa rispetto no
1: al, guardi, io non voglio essere come dire strumentale, però ricordiamoci, noi siamo morti negli ospedali per curare
0: sì assolutamente, eroi per quello, no? A mani nude avete affrontato il Covid, non c'erano nemmeno le mascherine, cioè ricordiamocelo quello che abbiamo vissuto, ma avete vissuto, quindi è per quello che dico, a questo giro a me non lo so, sicuramente voi giuramento di Ippocrate e tutto, vi siete in un altro piano, in un'altra dimensione, ma umanamente io forse questo pensiero mi autodenuncio, lo farei.
1: Beh, non lo faremmo mai perché, ripeto, abbiamo un grande senso etico. Beh. Però la domanda dovrebbe sorgere spontanea ai governatori e dovrebbe spingerli non a premiare, ma a trattare in maniera dignitosa il personale sanitario.
0: Certo, con rispetto proprio per quello che fate e per quello che rappresentate. Ma niente è cambiato e migliorato in questi 6 anni per voi. Pronto?
1: Ci sono.
0: Ecco, dicevo. Qualcosa è cambiato in senso migliorativo oppure proprio no?
1: No, qualcosa in senso migliorativo è cambiato, ma troppo poco. Quello che noi chiedevamo e continuiamo a chiedere è: non è più normale pretendere che il lavoro dei dirigenti medici e sanitari non venga riconosciuto, retribuito, considerato. È cambiato in meglio il profilo generale organizzativo, è cambiato in peggio la percezione che si ha oggi del medico. Sono aumentate le aggressioni, sono aumentate le denunce. Ogni volta che c'è un problema ad un paziente, i titoloni dei giornali esordiscono dicendo è colpa del medico. Viene attaccata la libera professione, noi siamo sotto attacco sociale in questo periodo e non fa bene al servizio di cure, noi questo potremmo dire, non siamo criminali, non siamo macellai, noi vogliamo curare, però con tutta la buona volontà, con tutto il senso etico, abbiamo il diritto di essere trattati in maniera dignitosa.
0: Chiarissimo, grazie a lei e a tutti i suoi colleghi per quello che fate e grazie per il tempo che ci ha dedicato questa mattina. Pierino Di Silverio, buona giornata segretario.
1: Grazie, buon lavoro.
0: Grazie ancora. Buon lavoro. Di Silverio è segretario nazionale a Nao Assomed.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: E adesso vi porto tutto a Milano, perché da oggi fino a domenica Milano torna a riabbracciare il Festival MIM, Milano incontra Milano, nello splendido e suggestivo contesto delle colonne di San Lorenzo, per raccontare, questo è il titolo, il tema guida di questa edizione, come fiorire a Milano. Buongiorno a Francesco Cassese, responsabile dell'associazione Milano incontra Milano, promotrice del Festival MIM. Buondì.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a lei.
0: Buongiorno Presidente. Allora, ci racconta un po', per chi non lo conoscesse, come nasce il Festival, quali sono gli obiettivi?
1: Sì, allora, diciamo, il Festival nasce a origine da una scommessa, diciamo che è iniziato l'anno scorso è nato come il titolo Milano Nascosta, abbiamo provato a mettere in evidenza delle opere che per noi sono opere di carità all'interno della città di Milano, che sorreggono Milano, e quest'anno abbiamo provato invece a puntare su un'altra tematica, che è la tematica dell'educazione, quindi abbiamo intitolato questo Festival MIM Fiorire a Milano. Crediamo che la realtà porti in sé un valore positivo e vogliamo mettere in evidenza soprattutto quelli che sono elementi positivi all'interno della nostra città.
0: E veniamo al tema guida di questa edizione di quest'anno, Fiorire a Milano. Quanto è difficile oggi fiorire in una città comunque complessa come Milano? Un po' lo è sempre stata e ancora di più negli ultimi tempi lo è diventata.
1: Insomma, non è semplicissimo, ma ci sono degli esempi molto interessanti. Noi abbiamo voluto mettere in evidenza che fiorire a Milano e l'educazione a Milano non consiste solo in un'educazione scolastica, perché abbiamo chiesto ad alcuni relatori, quindi nell'ambito dell'arte, nell'ambito della musica, nell'ambito della letteratura e l'educazione, cioè poter fiorire a Milano avviene attraverso diverse discipline. Sì, non è facile, però ci sono dei casi in cui questo avviene e per noi poterli indicare significa dare un esempio per tutti e dare coraggio a tutti.
0: E nella lettura di Milano, no? Dicevo, sicuramente una lettura articolata, complessa, perché tutti hanno l'idea di Milano come la capitale economica italiana, sicuramente ricca di snodi, di opportunità, ma anche di contraddizioni. Però Milano, per chi poi la conosce, la vive da dentro, sa che è anche una città che ha saputo far fiorire una realtà importante di associazioni e solidarietà. È un mondo molto ricco questo.
1: È un mondo molto ricco sicuramente ed è anche un DNA di Milano che noi pensiamo che sia un tratto distintivo e che non vorremmo che Milano potesse smarrirla, perché è in una fase di grande evoluzione, quindi un'evoluzione positiva, ma in un'evoluzione, in uno sviluppo, è importante non perdere quelli che sono dei tratti distintivi. Noi nasciamo, l'idea nasce da proprio il coordinamento dell'associazione dei movimenti a livello diocesano di Milano, e abbiamo ben presente alcuni valori, alcuni capisaldi su cui Milano è cresciuta e secondo noi dovrà crescere ancora da qui al futuro.
0: Quanto conta un percorso che sia veramente costruito nelle relazioni?
1: Ecco, è perfetto, perché il percorso della relazione per noi è fondamentale, nasce dentro le relazioni anche questo festival, perché è occasione di mettere in rete varie opere o varie realtà educative, ma uno dei punti che noi sottolineiamo proprio durante questo weekend è l'idea dell'educazione come relazione, cioè da solo non basta, cioè l'educazione avviene dentro una relazione nella quale ciascuna delle parti, l'educatore e dall'altra parte chi viene educato, è chiamato a coinvolgersi personalmente nel tempo, e che solo questo permette l'isolamento. Ci sono dei casi eclatanti, per esempio anche tutto il recupero che fa Don Claudio Burgio con la realtà Kairos, in cui veramente ci possono essere delle situazioni molto isolate, ma ci sono anche altri casi. Per esempio, ci sarà sabato un incontro molto bello anche con Simona Favari e Giovanni Grandi, ma dove loro utilizzano l'orchestra, preso, diciamo, per esempio Simona, che è una direttrice di un istituto a Piacenza, dove a Piacenza ci sono tantissime persone che sono immigrate, c'è un'altissima percentuale, dove faceva fatica a far dialogare queste diverse realtà attraverso un'orchestra, che è un'esemplificazione che lei ha pescato dal Venezuela, attraverso un'orchestra questi ragazzi incominciano a dialogare, quindi c'è una reale inclusione, una reale relazione. Quindi sono degli esempi veramente splendidi di fiori che stiamo scoprendo incontrando varie realtà.
0: Cuore del festival sarà la mostra, no? Educare, far fiorire l'essere, una mostra immersiva. Ce la spiega, ce la racconta, ci accompagna virtualmente?
1: Allora sì, allora intanto devo dirvi che la mostra e tutto questo tema della fioritura stamattina vede anche una grandissima pioggia, ma perché giustamente per far fiorire l'essere
0: l'acqua serve.
1: L'acqua serve, fondamentale, pensavo proprio stamattina, anche perché noi chiaramente è da qualche giorno che guardiamo con curiosità e anche un po' di apprensione il meteo, tenendo presente che abbiamo un piano B all'interno della chiesa.
0: Bravi, siete proprio milanesi.
1: Milanese, sì. Però questa mostra è una mostra che vede, diciamo, un'installazione simile a quella dell'anno scorso di questo lungo tavolo lungo tutta la piazza delle colonne di San Lorenzo, perché proprio per quell'idea della relazione e della comunione all'interno della quale è possibile creare, far fiorire le persone. Quindi questo lungo tavolo con dei pannelli, e poi ci saranno delle varie installazioni dove i focus centrali saranno, come diceva lei prima, uno, il tema della relazione da solo non basto, due, il tema dell'essere insieme, della comunione. Abbiamo preso una frase di Papa Francesco: per educare un bambino ci vuole un villaggio. Poi ci sarà un'altra installazione con il tema della libertà, cioè dello scopo ultimo dell'educazione è educare alla libertà, cioè attraverso la capacità di un utilizzo critico della ragione. E poi l'ultimo, diciamo, fiore installato sarà un fiore legato al tema del senso, del significato, cioè un adulto educa se la sua presenza porta con sé una proposta. Cosa succede? Che ci saranno delle guide che ci porteranno lungo queste installazioni. Per ogni installazione ci sono delle opere e delle testimonianze, alcune scritte, alcune raccontate dalle guide, alcune col QR code si potranno seguire, ma sostanzialmente sarà un percorso che ci farà incontrare una ventina di opere educative all'interno della città di Milano.
0: E quindi assolutamente da non perdere, da oggi fino a domenica prossima a Milano, Colonne di San Lorenzo, torna il Festival MIM, Milano incontra Milano. Grazie Francesco Cassese.
1: Grazie a lei, buon proseguimento a tutti.
0: E buon festival, a tra poco.

0: Spazio Salute.
1: E bentrovati allo Spazio Salute di oggi. Parliamo e guardiamo al melanoma, anche perché maggio è il mese dedicato alla prevenzione, e troviamo molto interessanti le 5 indicazioni che ci arrivano dagli specialisti del Centro Diagnostico Italiano proprio per aggiornare la cosiddetta mappa del rischio, utile sia per i pazienti ma anche per i medici, per riconoscere il prima possibile il melanoma. Grazie per essere con noi a Mario Santinami, specialista in chirurgia generale, consulente del Centro Diagnostico Italiano e direttore della struttura complessa di chirurgia del melanoma della Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno Chiara, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, ricordiamo a chi ci sta seguendo che cos'è il melanoma.
2: Il melanoma è una malattia oncologica che insorge sulla pelle e raramente sulle mucose. Origina dalla linea melanocitaria. E una chiara causa ancora non è ben definita, ci sono tante concause che concorrono a formarlo, a partire da un'eccessiva esposizione solare con scottatura, a partire da un sistema immunitario che magari non è efficientissimo e anche a una predisposizione personale genetica a poterlo sviluppare.
1: Come lo riconosco?
2: Allora, riconoscerlo per gli specialisti è abbastanza semplice, per i comuni mortali vale la regola che quando un neo cambia in maniera significativa in termini di colore, di bordi, di rilevatezza, forse è venuto il momento di farlo vedere a uno specialista. Può insorgere all'improvviso, come può insorgere su un neo già preesistente.
1: Chiaro. Ma perché a volte addirittura il medico può non avere, come dire, no, i parametri di riferimento per capire, attenzione, facciamolo vedere ad uno specialista, un esperto?
2: Purtroppo succede ancora oggi che molto spesso viene scambiato per cose più banali come cheratosi seborroica o piccoli tumori della pelle come gli epiteliomi basocellulari, che possono anche simulare un melanoma, ma che sono di tutt'altra natura. Il modo per riconoscerlo è legato a un'esperienza professionale di lunga data trattando queste lesioni, esperienza che può essere maturata sia dai dermatologi sia dai chirurghi generali specialisti in questa patologia.
1: Quali sono le 5 indicazioni che arrivano dal Centro Diagnostico Italiano, e poi diamo lettura ai messaggi che già stanno arrivando da parte dei nostri ascoltatori? Prego.
2: Allora, quando ricordiamo la solita regoletta dell'ABCDE. Queste sono le indicazioni classiche, dove A sta per asimmetria, una lesione che non è regolare come quei nevini tondi, belli che abbiamo spesso sulla pelle. B, i bordi che non sono ben delimitati della cute, sfumano, possono essere, come diciamo noi, a carta geografica.
1: Okay.
2: Il colore, che può essere non uniforme ma variegato. Ovviamente la dimensione, anche se questo ha perso un po' di importanza, ma soprattutto l'evoluzione. Se vediamo che sta cambiando, facciamolo vedere.
1: Ma se, e quindi comincio a leggere i messaggi dei nostri ascoltatori, se il neo non diventa più scuro ma perde di colore, comunque è a rischio?
2: Allora, c'è una variante del melanoma fortunatamente molto rara, che è cosiddetto melanoma in regressione. Cosa vuol dire? Perde il colore fino a scomparire dalla pelle, e questo è proprio il problema, perché non è che scomparendo è guarito dalla malattia, purtroppo mantiene la sua aggressività biologica. Quindi anche il neo che va incontro a una regressione può essere sia un neo, diciamo, banale, perché anche i nei possono andare in regressione, ma raramente possono essere dei melanomi che perdono il pigmento e scompaiono dalla pelle.
1: Ma ci chiede Francesca da Roma, è vero che le persone che hanno la pelle chiara sono più soggette ai melanomi? Quindi se esiste proprio, come dire, un fototipo di pelle che di per sé mi porta a essere a rischio?
2: Certamente, il fototipo chiaro, cosiddetto B, che sono quelli, diciamo, classici, occhi azzurri, biondi, pelle chiarissima, hanno un maggiore rischio.

0: rischio di suscettibilità di sviluppare questa malattia. Lasciamo a parte i soggetti rossi, perché loro hanno una storia diversa, hanno una melanina diversa, hanno un'altissima incidenza rispetto alla popolazione normale di contrarre o sviluppare un melanoma.
1: E c'è Terenzio che ci scrive da Bergamo, che ci chiede, così restiamo sul tema pelle, se chi ha la pelle scura, e fa riferimento non soltanto agli italiani che possono avere pelle scura, ma anche chi è originario tipo dell'Africa, è esente dal rischio melanoma.
0: Allora, esente no, perché abbiamo operato anche soggetti di pelle scura, diciamo che molto molto meno frequente, molto meno.
1: Virginia, che invece scrive da Firenze, ho letto che è possibile anche sviluppare il melanoma in gola.
0: Allora, è una variante del melanoma, il cosiddetto melanoma delle mucose, che possono essere sia le mucose genitali che le mucose del cavo orale. Sono abbastanza rari per fortuna, ma sono particolarmente aggressivi. Un'ultima variante è quella dell'occhio, perché anche l'occhio non è indenne. A parte la parte esterna che è ben visibile, ma molto spesso il melanoma può essere sul fondo dell'occhio, dove c'è la retina. E gli specialisti, gli oculisti specialisti di queste situazioni sono veramente delle mosche bianche. All'Istituto dei Tumori abbiamo costituito un'unità con grande fatica di oculisti che ha accettato di occuparsi solo di questa patologia. Non è frequente, intendiamoci, non voglio spaventare nessuno. Perché stimiamo che in Italia non ci siano più di 500 casi all'anno nuovi di questo, rispetto ai 14-15 mila dei melanomi della cute.
1: E tra l'altro c'è un'altra domanda molto interessante, perché se ne è parlato e anche voi l'evidenziate nei vostri 5 punti, la questione dei tatuaggi. Cioè che il tatuaggio, è vero, di per sé è brutto un tatuaggio colorato, oppure comunque anche il bianco nero, ovviamente rischia, no, di camuffare la pelle, quindi di non capire bene quello che c'è.
0: Allora, i tatuatori esperti evitano di coprire i nevi, quelli seri, diciamo, esperti. Molto spesso però ci sono tatuatori che vanno via così, senza neanche guardare dove stanno tatuando, e coprendolo col nero chiaramente diventa meno visibile se va incontro a qualche variazione. C'è da dire che poi, aprendo e chiudendo il discorso dei tatuaggi, ci capita sempre spesso, quando dobbiamo operare dei pazienti per i linfonodi cosiddetti sentinella, quelli molto tatuati, ci capita spesso di trovare l'inchiostro del tatuaggio nei linfonodi. Ancora non c'è nessuna correlazione di gravità, però è sempre più frequente.
1: Insomma, quantomeno un pensiero, no? Una riflessione, sì, uno sicuramente la fa, non c'è dubbio. Per aiutare i nostri ascoltatori, perché sono arrivate delle domande che in realtà fanno un po' capire che si è poco focalizzato la questione del melanoma come tumore, cioè se un melanoma viene sottovalutato e dunque purtroppo ha la possibilità di espandersi, si arriva ad avere dei sintomi?
0: Allora, inizialmente no, a parte i sintomi classici del melanoma, del tumore primitivo sulla pelle, che se trascurato ovviamente cresce e può andare incontro a un sanguinamento, ma quello è già un melanoma con una diagnosi tardiva. I sintomi li abbiamo quando comincia a diffondere i linfonodi, non vengono riconosciuti e magari tu ti trovi o nel cavo ascellare o nella regione laterocervicale o all'inguine una massa che cresce abbastanza rapidamente. I sintomi della malattia a distanza, la cosiddetta malattia al quarto stadio, sì, diventano sintomatici, perché ovviamente quando la malattia è trascurata, non curata bene, che diffonde i polmoni piuttosto che al fegato o all'encefalo, ovviamente i sintomi diventano veramente palesi dopo. Ma qui siamo troppo avanti.
1: Sì, infatti. Ma cosa prevede la cura, la terapia del melanoma?
0: Allora, per la malattia primitiva si asporta. Una prima esportazione in maniera limitata, è quello che raccomando sempre. Perché? Perché innanzitutto, se non lo è, inutile fare cicatrici antiestetiche ai pazienti. In secondo luogo, perché se è un melanoma sottile a basso rischio, non serve portare via tanta pelle. E in terzo luogo, perché se invece è un melanoma ad evolutività a rischio, dovendo fare la ricerca linfonodo sentinella, più si allarga l'asportazione all'inizio e più diventa difficile individuare il linfonodo quando lo si porta in sala operatoria.
1: E Poi come andiamo veramente passo passo? Cosa succede?
0: Allora, passo passo. Allora, parliamo non di melanomi sottili, perché quelli a 10 anni guariscono tutti, non c'è storia. Parliamo del melanoma con andare incontro evolutività, con vari gradi di rischio. Allora, cos'è la ricerca del linfonodo sentinella? La stazione linfonodale che drena la linfa dall'area dove era il melanoma, facciamo un esempio, un melanoma su un avambraccio, all'ascella è la zona dove può arrivare la malattia in primis.
1: Okay.
0: Cosa si fa? Quando lo ricoveriamo si fa una linfoscintigrafia, cioè si inietta un tracciante dove c'era la malattia primitiva, questo arriva per via linfatica ai linfonodi, il primo linfonodo che trova si concentra e con una sonda lo si esporta. Cosa succede dopo? Se non è coinvolto dalla malattia, molto spesso l'iter termina lì. Se è coinvolto dalla malattia o la malattia primitiva ad alto rischio, oggi fortunatamente disponiamo di cure adiuvanti, cosiddette precauzionali, che abbattono significativamente la possibilità che la malattia possa ritornare in altre zone. Se invece la malattia non risente di questo e si diffonde, si arriva ai classici interventi di dissezione linfonodale o svuotamento, come dicono i pazienti, o per la malattia a distanza poi diventa un discorso multidisciplinare, nel senso che non è il chirurgo da solo che decide cosa deve fare, ma certo, di concerto con l'oncologo medico, con il radiologo e con l'anatomopatologo che ci dà i parametri della malattia, si decide come modulare il trattamento fra chirurgia e terapie.
1: Da un punto di vista terapeutico sappiamo che l'immunoterapia ha determinato sicuramente una
0: assolutamente
1: svolta.
0: Sì. Se lei pensa che 15 anni fa, quando una malattia arrivava al quarto stadio, sopravviveva sia no 5-10% dei pazienti, oggigiorno abbiamo superato il 50%. Diciamo che a noi resta quell'altro 50% per cui dobbiamo trovare,
1: certo,
0: delle soluzioni.
1: Certo, però i passi avanti, insomma,
0: però
1: sono stati epocali.
0: Epocale.
1: Ricordiamo dunque che cosa dobbiamo fare a livello di prevenzione e di attenzione che noi tutti dobbiamo avere verso noi stessi, verso i nostri cari e che poi insomma anche i nostri medici di base, che sono i primi interlocutori sul territorio, devono, certo, assolutamente attivare.
0: Allora, innanzitutto prudenza nell'esposizione solare. Questo non significa che non si può andare al mare a abbronzarsi. Bisogna assolutamente evitare le scottature, perché queste provocano dei danni al DNA delle cellule della pelle che a lungo andare possono creare da quei piccoli tumori della pelle, della linea epiteliale, fino anche ai melanomi. E questa è la prima cosa. La seconda cosa, come dico sempre ai pazienti, quando vedete un neo che non vi convince, piuttosto fate una visita inutile, ma non trascuratelo. Capita ancora oggi che arrivano persone con malattia primitiva localmente avanzate perché pensavo non fosse niente, dottore, ce l'ho da tanti anni, sì, cresceva ma non mi dava nessun sintomo, e purtroppo questo fa la differenza anche nell'esito finale.
1: Ma è comunque opportuno ogni tanto fare una visita al dermatologo, perché diciamo la verità, io mi posso vedere ma fino a un certo punto,
0: no,
1: i nei, però non ho quell'attenzione.
0: Assolutamente sì, che tu abbia tanti o pochi nei devi farti vedere, poi sarà il dermatologo la cadenza delle visite successive. Oggi siamo aiutati anche dalla tecnologia, perché per noi che ci occupiamo di questa patologia, quando arrivano quei soggetti che noi scherzando chiamiamo i dalmati o i leopardi, che hanno migliaia di, chiamiamole, lesioni pigmentate sulla pelle, non tutte sono nei, diventa veramente difficile fare un'accurata diagnosi. In questo ci aiuta la tecnologia. CD si è dotato di questa macchina meravigliosa che è il Vectra, che, ripeto, non fa diagnosi, aiuta a migliorare la diagnosi, che perché messa in mani inesperte può fare danni anche lei, inducendoti a togliere cose che non andrebbero tolte. Però ripeto, oggi per esempio ho un paziente che ha 4.000 macchie sulla pelle.
1: Mamma mia, è veramente un dalmata.
0: È un incubo.
1: Sì.
0: Lui ha fatto un primo screening sotto la macchina che l'ha memorizzato la sua mappa corporea.
1: Fantastico.
0: Cosa succede? Quando torna dopo un anno, due anni, rifà la mappa, la macchina non ti dà dei giudizi, però ti dice: questi non te li faccio più vedere perché sono rimasti invariati, questi sono nuovi, questi sono cambiati. E lei capisce che su 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 macchie è un aiuto incredibile per il clinico.
1: Notevolissimo.
0: Però non sostituisce l'esperienza del clinico.
1: E questo ricordiamocelo. E c'è un messaggio che ci arriva da Lorenzo da Forlì che ci chiede se i nei a cicciolo, quindi quelli che vanno un po' in superficie, che fanno anche il grumetto, sono più pericolosi e da monitorare con maggiore attenzione rispetto al neo liscio.
0: Allora, i nei sono nei, nascono come nei e non cambieranno mai. Non è un neo che evolve, il melanoma insorge ex novo su quelle zone, su un neo, sulla pelle sana. Ovunque può insorgere. I nei che cambiano, ripeto, meglio farli vedere, ma non è che il neo piano non è a rischio, quello che fa il grumetto, come dice l'ascoltatore, è più a rischio.
1: C'è della familiarità, cioè se io ho un familiare, uno stretto familiare che ha avuto un melanoma, allora, rischio anch'io?
0: Allora, in linea di massima no. Noi consideriamo familiarità quando sono coinvolti almeno più di due consanguini. Allora in quei casi lì cominciamo a screenare un pochino, come si dice, okay, tutto l'albero genealogico e controlliamo fratelli, sorelle, discendenti, genitori.
1: Sì, soltanto in
0: ma
1: quel caso.
0: Sì, in genere è un singolo caso a sé stante, non è l'indizio che la famiglia è colpita da questa malattia.
1: Dottor Santinami, siamo in chiusura di trasmissione, c'è un messaggio, qualcosa che non abbiamo toccato che invece vuol far arrivare a chi ci sta seguendo?
0: Certo, non trascurate la vostra pelle, non trascurate i segnali che vi dà, le macchie che compaiono, piuttosto fate una visita inutile ma fatevi vedere, perché molte volte questa salva la vita.
1: Grazie, veramente dottore, buon lavoro,
0: grazie,
1: buona
0: Chiara.
1: Giornata, Mario
0: Buongiorno
1: Santinami, grazie ancora, specialista in chirurgia generale, consulente del Centro Diagnostico Italiano e direttore della struttura complessa di chirurgia del melanoma della Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Siamo in chiusura anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu, grazie a Davide Dedè in regia e a voi per l'ascolto.

0: Il cinema, i suoi protagonisti, il suo cuore, le sue passioni.
1: Domani è un altro giorno.
0: Effetto Notte. Fabio Falzone vi aspetta ogni settimana per un viaggio originale dentro il cinema e le sue storie di ieri e di oggi. Faccia a faccia, interviste esclusive.
2: Lo ribattezzai Buon Compleanno Mr. Grey.
0: Dietro le quinte, immagini spettacolari. Effetto Notte.
3: Ogni giovedì su InBlu 2000.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: InBlu 2000 News.
9: Buongiorno da Antonella Mittola. Terminata la visita del presidente degli Stati Uniti in Cina, abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, ha detto Trump. Anche Xi, secondo quanto riporta l'agenzia cinese Xinhua, parla di importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili e di aver condiviso l'importanza di un rapporto costruttivo basato sulla stabilità strategica. Secondo il capo della Casa Bianca, Xi si è offerto di aiutare sulla questione iraniana e non darà mai a Teheran le armi ed è d'accordo sul fatto che lo stretto di Hormuz deve essere riaperto. Alle Maldive sono iniziate le operazioni di recupero dei 5 sub italiani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. Collabora un esperto subacqueo italiano. A Malé intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive. Ancora da chiarire le cause della tragedia. In Ucraina è salito a 24 morti e 47 feriti il bilancio del massiccio attacco che nella notte fra mercoledì e giovedì ha colpito la capitale Kiev. Fra le numerose vittime anche 3 minori. Le autorità di Kiev hanno proclamato 3 giorni, una giornata di lutto. Le autorità russe fanno sapere che 3 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini la scorsa notte sulla città di Ryazan. Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata, anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, lo ha detto il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza dell'OSCE sulla criminalità organizzata. Al via ieri il Salone del Libro.
10: Il motto di questa presenza è connessioni, raccontare il presente mettendo insieme appunto varie forze, varie possibilità e vari approcci che finalmente riescono a riunire in una singola manifestazione varie espressioni del mondo cattolico. C'è appunto l'Unione degli Editori e dei Librai Cattolici Italiani, l'UELCI, e ci sono anche numerosissime iniziative che vanno veramente a toccare gli ambiti più eterogenei e più diversi. Sì, e che si potrà parlare di un padre della Chiesa come Basilio di Cesarea, si potrà occupare dei problemi di Haiti, ci si tornerà con il pensiero alla Lampedusa e si parlerà soprattutto in quest'anno di San Francesco con alcuni eventi dove sarà presente il Cardinale Zuppi e dove anche la nostra rete in canzone, la nostra redazione avrà un ruolo molto importante perché Vincenzo Morganti, il direttore, e Massimo Porfiri, l'amministratore delegato, discuteranno con Alessandro Sottino parlando di un progetto che si intitola San Francesco per davvero, questo domenica pomeriggio. Da Torino, Saverio Simonelli.
9: È tutto, grazie per l'ascolto.
11: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in digital radio.
1: Alexa, metti radio.
2: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
3: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.
4: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
5: Radio Vaticana con voi, riprendiamo il nostro appuntamento del venerdì, ogni terzo venerdì del mese, con la rubrica dedicata alla geopolitica, il Mappamondo. Quest'oggi abbiamo scelto di concentrarci su una parte del globo piccola ma così centrale anche per tanti equilibri globali, la striscia di Gaza. La striscia di Gaza, perché abbiamo lasciato questo tema in sottofondo, soprattutto perché è stato surclassato nelle ultime settimane dalla crisi in Iran, oltre che dallo scenario ucraino, e allora oggi abbiamo deciso di tornare a Gaza e lo facciamo con un graditissimo ospite, Manfredi Valeriani. Buongiorno professor Valeriani, lei è tra le altre cose docente di politica internazionale e coordinatore del Centro Studi Internazionali e Strategici dell'Università LUISS di Roma. Ben trovato.
6: Buongiorno, buongiorno.
5: Dunque, con lei partiamo proprio dalle basi, in modo quasi didascalico, cerchiamo di capire. Punto 1, perché Gaza è quasi scomparso, o meglio il processo di pace e di ricostruzione è rimasto un po' sospeso in queste ultime settimane, e poi affrontiamo un altro punto.
6: Beh, come diceva giustamente, diciamo nel piccolo preambolo introduttivo, la situazione ha trovato una sua stabilità, potremmo dire quasi una stabilità emotiva, nel senso che c'è stata grande attenzione, ce lo ricordiamo anche, diciamo, qui in Italia, con manifestazioni a livello di società civile, un grande coinvolgimento che a un certo punto ha spostato grande attenzione sulla questione Gaza e che poi complessivamente anche a livello di diciamo attori statali, attori coinvolti, ha portato a un cessate il fuoco. Questo cessate il fuoco ha soddisfatto, diciamo, temporaneamente quella che veniva percepita come un'urgenza, e che era effettivamente un'urgenza, ma non è andato a diciamo toccare le questioni profonde che avevano caratterizzato il conflitto e la condizione fino a quel momento. Ha dato una sorta di stabilità e arresto alle atrocità e ai combattimenti che avevamo visto fino a quel momento, e poi, come giustamente sottolineava, abbiamo avuto uno spostamento dell'attenzione sia dal punto di vista strategico degli attori coinvolti, gli Stati Uniti, insomma Israele stesso, sia dal punto di vista del pubblico, e allora è diventata prioritaria la questione in Iran.
5: Ecco, però le persone, i palestinesi, sono sempre lì. Sono lì fra le tende, fra i topi, in mancanza di cibo, con le poche ONG che riescono ancora a operare sul territorio, che provano a dare un minimo sostegno alla popolazione. E allora viene da chiedersi, ma la ricostruzione promessa a che punto è? C'era una prospettiva temporale, ma sembra in forte ritardo. Perché e quali sono gli attori in campo per raffigurarla in modo concreto?
6: Purtroppo è sicuramente in ritardo, insomma gli auspici sono stati vari da questo punto di vista. L'abbiamo visto, il cessate il fuoco doveva essere la prima parte che poi avrebbe dovuto aprire a la possibilità di ricostruzione. Oggi l'equilibrio del cessate il fuoco è estremamente labile, gli ultimi aggiornamenti ci dicono che ancora alcune questioni, sia sul controllo territoriale israeliano sia dall'altro lato sul disarmo di Hamas, rimangono diciamo irrisolti. Noi ci ricordiamo magari che il cessate il fuoco era il primo di una serie di step che dovevano essere, di passaggi che dovevano essere realizzati per poter procedere con non soltanto la ricostruzione, ma prima la stabilizzazione del territorio. Ecco che questo non avviene, oggi siamo bloccati, oggi non quella fase anche negoziale tra le varie parti in gioco non riesce a trovare una sua quadra, e quindi la ricostruzione appare lontana.
5: C'è anche un punto non secondario in questo accordo: il ritiro progressivo delle forze militari israeliane da ulteriori ulteriori aree della striscia. Oggi sono presenti in quasi un terzo abbondante del territorio, un territorio dove ci sono state anche delle elezioni locali in una municipalità di Gaza legata però all'organizzazione delle territori palestinesi e quindi della Cisgiordania. Professore, può spiegarci in che misura si vanno a inserire queste elezioni che hanno riguardato tanto la Cisgiordania e in minima parte anche Gaza in un futuro percorso di creazione di uno Stato palestinese magari unitario, e in che modo anche il ritiro delle forze israeliane dovrebbe esserne parte, lasciando spazio ad altre entità nella striscia?
6: Beh, diciamo che qualsiasi futuro per quei territori parte da un'autorità riconosciuta a livello internazionale e ovviamente a livello territoriale, cioè l'identificazione di un interlocutore credibile che sia riconosciuto sia dal lato israeliano, sia dalla popolazione palestinese che coinvolga sia Striscia di Gaza che Cisgiordania, sia dalla comunità internazionale, è un aspetto chiave. Quindi qualsiasi, diciamo, passaggio che possa promuovere un percorso democratico, un percorso di una leadership che possa portare a una leadership legittima della realtà palestinese, ovviamente rafforzerebbe anche il potere contrattuale, il potere negoziale da parte della posizione palestinese in sé. Certo è che questo anche appare per alcuni aspetti estremamente complesso, perché alcune realtà vengono riconosciute magari dal punto di vista territoriale, non vengono riconosciute interamente dalla controparte israeliana, non vengono riconosciute in maniera unitaria dal punto di vista internazionale. Noi sappiamo.
5: Però c'è stato un punto interessante in queste elezione su Gaza, che c'erano sostanzialmente liste prettamente civiche, quantomeno sulla carta. Non c'è stato una partecipazione di Hamas come cartello rivendicato. Questo cosa ci dice? Che il movimento palestinese, che aveva attaccato brutalmente Israele il 7 ottobre, poi innescando la reazione spropositata da parte dell'esercito israeliano, ha accusato un pochino il colpo e potrebbe essere in qualche misura disposto a venire incontro a quello che è un piano americano ambizioso, anche perché deve mettere d'accordo non solo Israele e Hamas, ma anche le varie entità che sotto varie forme comunque continuano a operare segretamente o meno nella striscia di Gaza. Come la vede lei questa dicotomia?
6: Questo probabilmente, risposta a questa domanda la vedremo nei prossimi giorni. Oggi c'è stato, insomma, tra ieri e oggi c'è stato una richiesta abbastanza importante da parte dei negoziatori, anche diciamo dei rappresentanti del Board of Peace statunitense, nel rivendicare, rimarcare la necessità di Hamas di disarmarsi, mantenendo comunque eventualmente una sua legittimità politica, cioè quindi non smantellare completamente il movimento, però renderlo da questo punto di vista eventualmente meno offensivo. Ecco, bisognerà vedere, giustamente potrebbe essere tutto un passaggio anche la non partecipazione, diciamo, alle elezioni locali, potrebbero essere effettivamente un segnale che si possa ristrutturare Hamas all'interno di una dimensione più civile, dove perde la dimensione armata, della lotta armata che come giustamente sottolineava ha scaturito tutto ciò che esiste. Certo però che è un passaggio importante da questo punto di vista per una fazione che ha fatto anche della sua lotta armata contro l'occupazione, contro le posizioni israeliane, una caratteristica cardine della sua identità anche politica. Sarebbe sicuramente un ottimo auspicio per il percorso di ricostruzione, però appunto dovremo vedere se effettivamente seguirà questo percorso.
5: Ha citato le parole chiave Board of Peace, così l'ha chiamato Donald Trump il piano, o meglio il consiglio che dovrebbe gestire questa fase di transizione e poi di ricostruzione e amministrazione della striscia, ma sappiamo che ne fanno parte dei paesi, potremmo definirli secondari sulla scena globale oppure no? E perché molti altri grandi paesi non hanno aderito a questo Board of Peace di matrice trumpiana?
6: Questa è anche una domanda particolarmente complessa. Diciamo che forse la risposta più semplice è quella del fatto che il Board of Peace non è soltanto una proposta per Gaza. Il Board of Peace si colloca a metà tra una realtà territoriale per cui è stato creato, per una questione specifica, quella di Gaza, del conflitto israelo-palestinese, e però poi in realtà si colloca anche all'interno di un contesto internazionale differente, in cui Donald Trump promuove un assetto diverso rispetto a quello a cui tanti stati erano stati ormai abituati, il multilateralismo, le istituzioni, le organizzazioni delle nazioni, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'ONU, insomma, tutto questo contesto, all'interno di questo contesto il Board of Peace viene percepito anche come una proposta alternativa a queste istituzioni, e quindi ovviamente non è soltanto un gruppo di stati che cerca di sedersi a un tavolo per risolvere, cercare di mediare su un tema specifico, ma diventa addirittura una proposta di revisione del diritto internazionale, dell'ordine internazionale, di quelli che sono i modelli a cui siamo abituati. Tutto questo centralizzato tantissimo sulla figura di Trump, e quindi su una figura privata di persona individuale che, al di là del fatto che è il presidente degli Stati Uniti, rimarrà Donald Trump anche successivamente al suo mandato. Ecco che quindi lo scetticismo della comunità internazionale, fatto salvo magari una serie di stati che contano, non raccontiamoci che non siano stati rilevanti, che però sono molto vicini non soltanto agli Stati Uniti ma proprio alla figura di Trump e alla persona di Trump, ecco qui invece da parte di altri stati che sono più tendenti, ancora ancorati alla visione classica dell'ordine internazionale, c'è maggiore scetticismo in quel caso.
5: Chiarissimo questo punto. Ha citato il multilateralismo come un elemento messo a dura prova, per usare un eufemismo, in questi mesi e soprattutto durante questa seconda amministrazione Trump 2. C'è però un elemento legato ai paesi arabi del Nord Africa che invece va a toccare i nervi scoperti di questa crisi di Gaza, e cioè l'aspetto umanitario. Per esempio l'Egitto, che pure è stato protagonista nei colloqui iniziali, perfino ospitandoli di pace, perché di fatto furono definiti così quelli del Cairo, oggi si trova ad affrontare anche un percorso di assistenza umanitaria, cercando di far arrivare numerose provviste, ma non solo, anche farmaci medicinali dentro la striscia di Gaza. C'è però un aspetto che inizialmente era stato discusso proprio con l'Egitto, un punto considerato critico, e cioè l'eventuale rischio di passaggio di miliziani dalla striscia di Gaza all'Egitto, che ha tutto l'interesse di fare la pace, ma a sua volta sostiene di voler scongiurare questo rischio. Da questo punto di vista si è risolta la questione, secondo lei, o è rimasto anche qui un punto che solo sul medio e lungo periodo sarà affrontato?
6: Purtroppo ritengo che rimanga ancora sostanzialmente risolto. È lo stesso discorso che facevamo prima. D'altra parte è un territorio ed è una condizione in cui abbiamo un radicamento di sofferenza e risposta da parte delle parti coinvolte ormai radicato nella storia, nei decenni, e il cambio di passo che ci possa essere, anche la sfiducia reciproca che si instaura, non può che prevedere delle soluzioni di medio-lungo periodo. Come dicevamo prima, alcuni passaggi che possiamo osservare, il cedere le armi dal lato di Hamas, il tentativo di in primis e anche proprio dalla prospettiva palestinese di sviluppare delle alternative civili rispetto alla lotta armata, è sicuramente un passaggio fondamentale anche per acquisire maggiore credibilità e maggiore fiducia sul lato di potenziali alleati come l'Egitto. E questo è un passaggio chiave che tendenzialmente vedremo però realizzato nel medio lungo periodo, e che non è purtroppo scontato. Dall'altro lato, passaggi in tal senso poi ovviamente dovrebbero trovare da parte degli osservatori esterni, dei mediatori esterni, anche un rafforzamento nella credibilità eventuale di passaggi concreti in questa direzione.
5: Professor Valeriani, siamo in chiusura. In un flash, questa sospensione dell'attenzione di Gaza, in cui i palestinesi si trovano però a vivere, non dimentichiamo mai che la popolazione resta in quel territorio e resta in questo contesto di incertezza. Il Board of Peace, di cui abbiamo parlato, anche se piuttosto sommariamente a causa del tempo che abbiamo a disposizione qui oggi, la tregua rischia di normalizzare questa presenza tuttora insidiosa dell'esercito israeliano a Gaza, dove sono anche ripresi alcuni attacchi, oppure no? Andiamo sul concreto.
6: Sì, probabilmente uno degli scenari più probabili è quello di una cristallizzazione della situazione a oltranza. Insomma, nella regione l'abbiamo visto più volte, dopo profonde crisi poi cambia l'assetto e non si riesce a trovare una vera e radicata soluzione di lungo periodo che magari rispetti tutti gli interessi. Quindi sicuramente persiste questa possibilità. Il Board of Peace al momento sembra anch'esso cristallizzare la situazione. Certo è che probabilmente l'attenzione internazionale che si è spostata ma non si è completamente spenta, forse potrebbe in qualche modo riportare alla luce altre soluzioni, possibili soluzioni, e non far calare l'attenzione sul tema.
5: Ricordiamo allora alcuni elementi di questo processo che avrebbe dovuto costruire la base per la formazione anche di un nuovo governo palestinese tecnocratico, incaricato di assumersi la responsabilità di gestire Gaza, ma c'è ancora la creazione di una forza di polizia palestinese tutta da immaginare, capiremo se con le armi nelle mani di Hamas o meno, il dispiegamento di una forza internazionale di stabilizzazione, anche questo era una delle ipotesi, finora l'ONU non se n'è occupata, professore, e poi il ritiro progressivo delle forze israeliane da alcune aree della striscia. Tutto questo resta sospeso, in chiusura una sospensione non ce l'abbiamo invece nei territori palestinesi della Cisgiordania. Non possiamo, pur avendo parlato soprattutto di Gaza in questa puntata del Mappamondo, dire una parola su ciò che sta accadendo in Cisgiordania, con sempre più numerose violenze da parte di alcuni coloni israeliani che continuano ad allargarsi su quel territorio per mantenere una presenza israeliana in un territorio palestinese. L'Unione Europea ha trovato un accordo politico per sanzionare alcuni di loro, oltre che un paio di sigle che sostengono questa occupazione. Qual è il rischio lì? Di vedere ancora allargarsi la presenza israeliana in Cisgiordania, oppure si arriverà a un punto in cui anche attraverso il pressing internazionale questa occupazione della Cisgiordania si ridurrà o comunque si fermerà in qualche misura?
6: Ha detto bene, ha parlato di accordo politico. Sicuramente è una posizione che soddisfa una parte di richieste della società civile europea e dell'opinione pubblica di voler vedere cessare questi comportamenti da parte degli israeliani. Al tempo stesso non è una ferma condanna a una dimensione sistemica e sistematica che abbiamo osservato nel corso degli anni. Ecco, probabilmente la direzione che prenderà questo qui è sicuramente un primo passo verso una posizione più ferma. Israele ha perso probabilmente una parte di consenso internazionale nel corso degli ultimi 2-3 anni, e questo potrebbe gradualmente portare a posizioni più ferme dal punto di vista della comunità internazionale. Rimangono le incognite, come dicevamo, l'ONU non è particolarmente efficace, non solo su questa questione, ma al giorno d'oggi sono pochi gli altri attori internazionali che possono intervenire, il supporto statunitense è ovviamente forte, e anche l'Unione Europea, al di là di questa posizione presa ultimamente, nel complesso rimane abbastanza inerme.
5: E ricordiamo che tra le incognite c'è anche l'esito delle elezioni, che in Israele dovrebbero esserci tra settembre e ottobre, vediamo anche lì come si evolverà la situazione. Grazie davvero a Manfredi Valeriani, docente di politica internazionale all'Università LUISS di Roma.
6: Grazie a voi.
5: Tra poco torniamo in diretta radiofonica con Radio Vaticana con voi. Noi chiudiamo qui la nostra puntata del Mappamondo, la rubrica di geopolitica. Potete naturalmente riascoltarla, oltre che in podcast, anche su YouTube dei Media Vaticani.

0: E questo stacco ci porta a sfogliare una serie di pagine che ci portano nel mondo. In particolare quelle che sfogliamo sono le pagine dell'inserto Atlante dell'Osservatore Romano, qui personificato in Davide Dionisi. Buongiorno Davide.
1: Buongiorno a voi, buongiorno ai nostri radioascoltatori.
2: Ciao Davide,
1: buon fine settimana.
0: Buon fine settimana anche a te. Oggi è venerdì 15 maggio, insomma ci prepariamo a un po' di relax, un po' di pausa. Tu che farai fine settimana? Lavorerai?
1: Sì, domani sarò in servizio e quindi per noi l'informazione va avanti, quindi come tutti i media naturalmente internazionali avremo anche noi il nostro da fare.
0: Continua. Oggi l'inserto Atlante, che temi mette in risalto, Davide?
1: È un tema di cui ci si occupa ancora troppo poco, ma in realtà comincia a diventare veramente preoccupante. Parliamo dell'inverno demografico, che non riguarda più solo il vecchio continente e in particolare noi, l'Italia, insomma, che ormai abbiamo culle zero, ma sta interessando anche il resto del mondo, perché i demografi fino a qualche anno fa avevano dei dati, diciamo, di incremento delle nascite, in qualche modo potevano diventare anche confortanti. Oggi non più, cioè cresce il sud del mondo ma il nord del mondo ormai è fermo, e le soluzioni a questo problema non sono affatto le immigrazioni, non sono affatto i cosiddetti pannicelli caldi politici che possono in qualche modo poi risolvere il problema, per l'incentivo alle le famiglie. No, non è più così, perché ormai, se in passato avere molti figli era un privilegio delle classi agiate, questo trend è cambiato, non certo oggi, dal XVIII secolo in poi, e quindi ci troviamo in una situazione abbastanza critica. Quindi abbiamo parlato un po' con demografi, con gente che si occupa di statistica, ovviamente di chiara fama. Parliamo da Alessandro Rosina, che è docente di demografia all'Università Cattolica di Milano, che parla del digiovanimento. Quindi il fatto che non ci siano più i giovani, quasi conia un nuovo termine della lingua italiana, e rapportato poi alla longevità, quali sono appunto gli effetti di questa situazione, di questi percentuali drammaticamente in calo. Perché? Perché ovviamente cambia l'equilibrio tra le generazioni, ma già noi, già la mia generazione vedeva più nipoti che nonni. Oggi i nonni sono di gran lunga un numero superiore rispetto ai nipoti.
0: E qual è il motivo?
1: Beh, i motivi sono tanti. I motivi sono la paura, ovviamente, delle giovani coppie di mettere al mondo dei figli, perché per le crisi finanziarie, per le crisi politiche, per le crisi internazionali, perché non ci sono poi politiche che possano sostenere in qualche modo l'acquisto di una casa, l'investimento nei confronti del lavoro, il precariato del lavoro. Tutti questi sono elementi che poi non giovano assolutamente all'idea di portare avanti le nuove generazioni, e quindi ci si ferma in una situazione appunto di stallo. Questo soprattutto nei paesi paradossalmente più agiati, quindi l'Europa in maniera particolare, e addirittura la Cina, che aveva un programma fino a qualche anno fa di programma delle nascite, ha in questo momento sta anche lei registrando un blocco di crescita dal punto di vista della neonatalità.
2: Davide, al 335-1243-722 continuano ad arrivare messaggi, un tema che sta davvero toccando evidentemente molti, chi i figli li ha in casa, chi ce li ha lontani e a loro volta hanno messo su famiglia magari dopo aver lasciato la propria. Dunque ci sono anche qui tanti nipoti, testimonianze ed anche fotografie, ma c'è una domanda che ci arriva direttamente da Martina. Dice: caro Davide, ma se questo è il problema di oggi, ieri perché questo problema non ce l'avevamo? Cosa accadeva di diverso sul piano pratico?
1: Allora, abbiamo interpellato anche i nostri diciamo interlocutori autorevoli, e la situazione fino a qualche anno fa era completamente diversa, perché c'era meno paura di investire sul proprio futuro, anche perché nei figli si vedeva anche una forza lavoro e soprattutto nelle aree del sud del mondo, e quindi comunque mettere al mondo 2, 3 o 4 figli rappresentava anche una forma di ricchezza e di continuità familiare. Oggi non è più così, perché il mantenimento di 2, 3 o 4 figli, che poi ricordiamolo, la forza lavoro oggi non è più la stessa di qualche anno fa. Basti pensare che se andiamo a cercare magari un falegname, un muratore, un idraulico, non li troviamo più, perché tutti si sono orientati verso comunque lo studio, l'accademia, l'università, eccetera, eccetera. Quindi anche la fascia di età si è innalzata, e inevitabilmente oggi avere 2 figli che studiano, non abbiamo più la stessa fotografia che abbiamo fino a qualche anno fa. Avevamo fino a qualche anno fa, cioè 2 o 3, 4 figli che potevano continuare a lavorare la terra, per esempio, dei padri o dei nonni. Oggi questo scenario non è più in piedi.
2: Davide, ci scrivono ancora altri. Silvia, vuoi leggere tu i 2 messaggi che ci sono arrivati?
0: No, prego, prego. Francesco, poi c'è una domanda che faccio a Davide.
2: Parto da quello di Roberto. Per esperienza diretta ed indiretta, ci scrive: il Signore non lascia mai soli chi decide di sposarsi ed avere figli, a cui aggiunge 3 punti esclamativi e non abbiate paura, aprirsi alla vita è una grande benedizione. E poi c'è un'altra ascoltatrice che ci dà un dato empirico, in questo caso legato a un inverno demografico che si fa sentire anche rispetto al numero dei ragazzi al catechismo. Beh, questa è una conseguenza naturalmente diretta.
0: Sì, la domanda, Davide, è vero tutto questo di cui stiamo parlando? Poi interpreto anche un messaggio che è molto lungo, scritto da un'ascoltatrice. È vero che tutto quello di cui stiamo parlando, la crisi economica, il fatto che ci siano una serie di necessità che si investa più nello studio, però voglio dire, non è che magari dietro tutte queste motivazioni valide ci sia comunque la volontà o l'incapacità di un occidente molto evoluto, come dici tu, di non saper rinunciare a qualcosa. Nel senso che è chiaro che se io devo investire il mio stipendio, il mio guadagno, anche per la formazione, l'istruzione di una terza, una quarta, una quinta persona, è chiaro che la coperta è quella, e tiri da una parte, tiri dall'altra. Forse non è che c'è un fattore anche culturale,
1: una sorta di timidezza, dici tu, da questo punto di vista, o comunque una sorta di poco coraggio nel poter andare avanti? Certamente sì, e infatti di questo parliamo anche nel nostro approfondimento, perché non siamo arrivati ancora a un punto di non ritorno, ma stiamo vivendo in una trappola demografica che traduce esattamente quello che hai detto te in una situazione appunto che non può essere più sostenuta, proprio perché anche il sud del mondo non risponde più a come rispondeva qualche anno fa,
0: perché anche il sud del mondo tenta di raggiungere quel determinato livello di benessere. Esatto. Quindi tutte queste considerazioni, tutte queste interviste e anche molto altro si può trovare nell'inserto di oggi Atlante.
1: Esatto. E un mondo che invecchia, si intitola La crisi silenziosa della natalità.
0: E dunque,
1: buona lettura
0: dalle ore 15 lo possiamo trovare cartaceo, e poi successivamente, anzi no, forse contestualmente, già direttamente online. Davide, noi ti salutiamo con un brano musicale, speriamo che sia di tuo gradimento. Vediamo, facciamo tipo Sarabanda, dalle prime note vediamo che cosa dici. Che cos'è? Sono i Queen.
1: Ah sì, va benissimo, ok, ci siamo. Quella. Bene, ottimo. Grazie,
0: grazie
1: ai nostri assistenti, grazie davvero, buon lavoro.
0: Buon lavoro.

0: E allora andiamo avanti a gambe levate con i nostri approfondimenti di questa ultima mezz'ora di trasmissione. In particolare ringraziamo subito l'ospite che è collegato telefonicamente e poi introdurremo la tematica, la dottoressa Deni Menghini, responsabile di psicologia del Bambin Gesù. Dottoressa, buongiorno, grazie di essere sulla Radio Vaticana.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Allora, dottoressa, il motivo per cui l'abbiamo interpellata, per cui ricerchiamo il parere appunto della sua esperienza, è fondamentalmente questo. È circolata la notizia ormai da qualche giorno per cui la Svezia, che si è sempre contraddistinto come un paese all'avanguardia per la didattica digitale, ecco, diciamo così, ha cambiato decisamente rotta. Ha scelto di ritornare alla carta e alla penna e ai libri di scuola. Questo paese è sempre stato un vero e proprio pioniere della tecnologia in classe, ma dati i risultati di alcune indagini internazionali come il PISA e il PIRS, allora sono state evidenziate come l'utilizzo

0: ci deve far riflettere e è un dato appunto statistico informativo, quindi è un dato reale rispetto al declino, che soprattutto è riferito alle competenze di lettura, perché quando noi leggiamo non dobbiamo solo leggere bene, non fare errori, essere veloci, ma anche capire, ovviamente comprendere il testo. E proprio questi dati ci dicono che utilizzando questi strumenti, device, si sono proprio ridotte le capacità di comprendere quando si legge. E proprio a questo si fa riferimento quando si dice apprendimento profondo, perché appunto leggiamo per capire. E allora ci dobbiamo chiedere quali sono i possibili meccanismi che interferiscono quando utilizziamo i device nella comprensione della lettura. L'ipotesi che alcuni ricercatori hanno posto è che quando ne leggiamo dai device rispetto alla lettura dal libro, l'attenzione è molto più frammentaria, perché l'attenzione è molto sovraccaricata. Immaginiamo appunto di leggere un testo sul tablet, abbiamo tanti stimoli a cui prestare attenzione, le notifiche, i link, i tasti a cui collegarci, e quindi diciamo è come se la nostra attenzione fosse sovraccaricata e le nostre capacità di memorizzare il testo poi si riducono, proprio perché non prestiamo molta attenzione solamente al testo, ma a tutti questi stimoli che ci bombardano, e quindi poi la comprensione non è così profonda come quando leggiamo un testo invece sulla carta, dove i tempi sono molto più dilatati, possiamo appunto essere molto più concentrati unicamente sul contenuto. E questa è una possibile spiegazione di questo meccanismo.
1: Dottoressa, secondo i sostenitori della riforma, la tecnologia, diciamo, usata in modo massiccio, come è stata usata anche in Svezia, anzi soprattutto in Svezia e più in generale nel nord Europa negli ultimi anni, riduce anche lo spazio mentale. Scrivono questo i sostenitori della riforma. Che cos'è lo spazio mentale? Come funziona?
0: Allora, il nostro cervello ovviamente deve filtrare le informazioni che riceviamo, perché ne riceviamo appunto in continuazione molteplici informazioni, e quindi, come dicevo, l'attenzione si deve focalizzare su alcuni stimoli che, se appunto non filtriamo, poi non raggiungono strutture più profonde, ad esempio le strutture del cervello che ci permettono di memorizzare i contenuti. E quindi è proprio questo di cui si parla: se noi sovraccarichiamo il sistema con informazioni irrilevanti, poi non riusciamo a cogliere le informazioni invece cruciali, ad esempio quelle che ci permettono di apprendere. Questo sì.
2: Sì. No, nella sua esperienza, dottoressa, di appunto responsabile di psicologia del bambino Gesù, ha riscontrato appunto casi in cui un disagio, un disturbo potesse provenire proprio da un sovraccarico di utilizzo di tecnologia? Come l'ha riscontrato? Come si è manifestato?
0: Allora, ci sono sia dall'esperienza clinica, ma anche alcuni studi che ci dicono che se noi esponiamo i bambini molto precocemente a questi strumenti, ad esempio la Società Italiana di Pediatria ci dice che i ragazzi non dovrebbero avere uno smartphone proprio prima dei 13 anni. Gli effetti che si osservano nei ragazzi è proprio quello tipico delle dipendenze, questa sovrastimolazione continua che hanno utilizzando i device li porta a una vera e propria dipendenza. E da che cosa lo vediamo? Dalle reazioni quando togliamo il device, che sono delle reazioni proprio tipiche del dipendente, reazioni di rabbia, forti appunto reazioni molto importanti, difficoltà nel sonno, difficoltà di concentrazione importanti. Quindi diciamo si sviluppano dei sintomi simili a quelli che possiamo osservare nelle vere e proprie dipendenze anche da sostanze, quindi sono degli effetti molto simili al cervello, soprattutto in un cervello fragile perché è in via di sviluppo, non è completamente
1: chiaro. Chiaro, dottoressa, al 335-1243-722 arrivano messaggi con domande. Allora, una gliela giro, visto che ha citato, ci scrive un'ascoltatrice, la soglia dei 13 anni dopo la

0: quale è permesso, in qualche modo consigliato dalla scienza, e non prima fornire un device, un cellulare sostanzialmente ai ragazzini. Ci scrive questa ascoltatrice: in questi giorni molte scolaresche sono in partenza anche da Roma, questa è una testimonianza diretta, molte scuole romane sono in viaggio proprio in queste giornate, alcune anche fuori dalla capitale per uno o due giorni, e ci sono ragazzini di terza ma anche di quarta elementare a cui sono i genitori molto spesso che non vogliono che gli venga sostanzialmente tolto un device che, come può essere anche uno smartwatch. C'è da rieducare un pochino anche alcuni genitori, dottoressa, avete riscontrato questo problema? Perché se è difficile toglierlo ai bambini, è forse anche difficile far capire ai genitori che in quarta elementare non è il caso magari lasciare dei bambini da soli in gita con un device, anche perché possono succedere anche episodi spiacevoli, o no?
1: Esatto, è proprio questo, ha sottolineato un aspetto cruciale, bisogna rieducare i genitori. Noi vediamo sempre di più genitori che lasciano il bambino sul passeggino con il device in autonomia, e questo è assolutamente sconsigliato. È molto pericoloso, perché alcuni dei siti, anche dei bambini, sottopongono il bambino a delle informazioni scorrette. Dicevamo prima, bombardano un bambino che è in fase di sviluppo con tantissime informazioni, e il bambino può anche avere senza controllo accesso a siti che, nonostante appunto il parental control, non sono assolutamente indicati per i bambini. Quindi l'uso autonomo andrebbe assolutamente sconsigliato. Prima dei 13 anni il bambino, il ragazzo, può usare il device sempre con il genitore, sotto la supervisione del genitore, quindi il bambino non va assolutamente, passatemi la parola, parcheggiato con il device per impegnarlo in un'attività, soprattutto in momenti cruciali. Pensiamo a quei bambini che al ristorante stanno con lo smartphone, molte volte questo il genitore sembrerebbe che lo faccia proprio per consentirgli di poter chiacchierare fra adulti, ma questo appunto è molto molto pericoloso, soprattutto mai lasciare il bambino e i ragazzi da soli.
2: Grazie. Grazie dottoressa, chiarissimo il suo intervento. Dottoressa Dani Menghini, responsabile di psicologia del Bambino Gesù, grazie per essere stata con noi.
0: La ringraziano anche gli ascoltatori, dottoressa, per i preziosi chiarimenti.
1: Grazie a voi per l'invito.
2: Rimaniamo un po' sullo stesso tema, Francesco, perché in un certo qual modo si parla sempre di comunicazione e tecnologia. Lo facciamo andando un po' alla giornata di ieri, la giornata di ieri che si inserisce in una settimana ovviamente ancora più lunga, quella dedicata al tema della comunicazione. Ieri presso la libreria San Paolo, qui sotto a Via della Conciliazione, c'è stato un incontro dal titolo Influencer o missionari cattolici? Per parlare di questo, per capire che cosa è emerso relativamente appunto a una presenza del mondo cattolico nella rete, che di fatto, come è stato già detto anche dai pontefici, è diventato un luogo di missione, ne parliamo, abbiamo la possibilità di parlarne con Don Roberto Ponti, provinciale per l'Italia della Società di San Paolo. Don Roberto, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno, un saluto a tutti.
2: E dovremmo avere anche in collegamento un amico della Radio Vaticana, perché abbiamo avuto diverse occasioni di sentirlo, Rocco De Stefano, scrittore, nonché anche, non so, poi ci dirai tu, Rocco, se sei un influencer o un missionario digitale. Rocco, sì. Ben trovato.
4: Ciao a tutti, è sempre un piacere parlare con voi, e saluto anche Don Roberto.
0: Buongiorno Don Roberto, un saluto anche a Rocco, che naturalmente qualunque cosa faccia con il cellulare, chiariamo, ha più di 13 anni, come ci ha ricordato la professoressa. No, lo dico perché col sorriso, ma ogni tanto si dimentica che ci sono degli esperti, dei professori, dei luminari che indicano questa soglia per sostanzialmente affidare un cellulare ai nostri ragazzi, ma poi si fa esattamente il contrario, come se gli studi medici non valessero nulla. Prego cari ospiti, e prego
2: sì,
0: Silvia.
2: Ecco, diciamo, il tema di questo incontro era influencer o missionari cattolici. Don Roberto, partiamo da qui. Questo è stato anche il tema del uno dei temi, appunto, del giubileo di quest'anno. Si è parlato di missionari digitali. Allora, come funziona? Qual è la risposta a questa domanda? Che cosa è emerso?
3: Tu l'hai già un po' detto, no? La realtà che stiamo vivendo è pervasa di comunicazione, pervasa di digitale. Ovviamente possiamo così in maniera molto veloce dire nel bene e nel male, ma direi guardiamo il bene, guardiamo l'opportunità che le reti sociali, il digitale offrono anche all'evangelizzazione, e è chiesto proprio una presenza anche in questo mondo, in questa realtà, in questo continente, in questo sesto continente. Allora lo facciamo da influencer o da missionari, e poi possiamo essere veramente cattolici, cioè legati anche alla nostra fede, e portare un messaggio autentico? Questo è un po' l'interrogativo di ieri, che è partito anche da una ricerca che la professoressa Piccini della Università Salesiana ha condiviso dei dati di una ricerca sulla percezione che si ha proprio di questo servizio che è fatto dai missionari, dagli influencer digitali cattolici nella rete, e sembra, almeno i dati dicono questo, una ricerca ancora aperta, che in effetti si segue volentieri il missionario digitale perché porta qualche cosa, porta un benessere nella tua giornata se ascolti e vedi dei contenuti preparati anche in maniera fatta bene, ovviamente secondo il linguaggio digitale, secondo il linguaggio dei social, e quindi ci sono molti che seguono gli influencer, i missionari. Poi magari Rocco può dire qualcosa di più, perché ovviamente lui lo vive dal di dentro e si può distinguere tra influencer e missionario. Lui ha fatto una riflessione ieri alla Libreria San Paolo molto attenta su questa differenza, che parte proprio da una visione che ognuno ha di sé.
2: Rocco, allora dici.
4: Sì, no, perché ieri sono arrivato lì all'evento con 10 domande che ogni missionario digitale dovrebbe farsi, e perché me le sono fatte da solo, ecco, le ho fatte a me stesso, ho detto forse possono essere utili. Posso dire le prime due con Don Roberto ho detto questo, e sono sicuro che si riferisca alla prima domanda. Chi mi manda? Io o Dio? È una domanda molto importante, perché questa è la domanda del cristiano in generale quando si sente chiamato a fare qualcosa, dalla vocazione matrimoniale, la vocazione qualsiasi sia la vocazione cristiana. Ecco, si dovrebbe fare sempre questa domanda: chi mi manda, io o Dio? E questa cosa potrebbe essere utile, fare questa domanda, svilupparla e parlarne con ad esempio il padre spirituale, e quindi è già un primo passo per stare in comunità con la Chiesa, no? In qualche modo, anche grazie ai colloqui che si possono avere su questo aspetto con il proprio padre spirituale, si può capire questa cosa, perché la domanda che mi sono fatto, ecco, il missionario per eccellenza, noi siamo abituati ad affiancare questa parola, missionario che va in Africa o comunque che va in zone periferiche, ecco, pure noi ci andiamo in zone periferiche, ma chi ci manda? E questa è la domanda che ci siamo fatti, e che forse può essere utile per intavolare anche delle discussioni su questa cosa, e per dire che comunque ci deve essere una comunità che è dietro tutto quello che fai, perché ti dà la forza anche di andare avanti e di portare il messaggio. Quindi il missionario digitale è forse qualcuno che viene mandato, e la possibilità di parlare di questa cosa c'è. Cioè, un qualcuno, ecco, ognuno di noi ce l'ha e bisogna sfruttarla.
2: Io volevo, mentre parlavi Rocco, mi viene in mente una domanda, perché tu parlavi appunto chi mi manda, io oddio, forse può rispondermi anche Don Roberto. Allora, chi mi manda io oddio, beh, immagino la risposta certo, quale sia, però da chi sto andando? Cioè, il pubblico, il target da Roberto a cui certo, ci si rivolge, che cosa cerca? Che cosa vuole? Perché dovrebbe scegliere un social piuttosto che leggere un brano del Vangelo?
3: Ma diciamo che le cose si possono combinare, nel senso che sul social, nel mondo digitale ci devono essere tanti tipi di contenuti e ovviamente uno deve sapere a chi si rivolge, proprio perché ovviamente ci sono dei missionari digitali molto giovani, il loro target è soprattutto il giovane della loro età, c'è chi lo fa da prete e magari lo fa anche da laico impegnato, si rivolge a un pubblico di adulti. Poi dopo nella rete, nella piattaforma digitale tutto si mescola, però ecco, l'importante è essere coscienti che c'è qualcuno che riceve il tuo messaggio e quindi tu hai la responsabilità della preparazione di questo messaggio, di questo contenuto, rispettando le forme della piattaforma che usi, ma non dimenticando che in questo caso, se vuoi dare un contenuto di fede, un contenuto cristiano, devi essere attento, devi prepararlo con attenzione, devi avere una coerenza in quello che dici, e quindi ci vuole, ieri si parlava anche di questo, bisogna dedicare del tempo, non sono dei contenuti che si preparano così in maniera sconsiderata, ma devono essere fatti con attenzione, e questo significa rispetto di chi potrà utilizzare quello che tu proponi come contenuto. Ed è molto importante in un missionario che è mandato sì da Dio, e poi c'è la mediazione della comunità. Questo quando Rocco diceva forse un confronto con chi ti segue, con un tuo aiuto spirituale, è importante. E insieme a questo c'è la comunità di cui tu fai parte, che permette di avere, ti permette di avere anche un confronto diretto quasi giorno per giorno. Magari l'amico, la comunità a cui tu fai riferimento ti può anche dire: attenzione, guarda che quel contenuto forse va specificato meglio, lo devi correggere, oppure non mi è piaciuto e quindi il prossimo lo farò con più attenzione.
0: Don Roberto, nel sinodo sulla sinodalità e sulla missione nell'ambiente digitale è stato di fatto costruito un apposito gruppo di studio all'interno. Che cosa è emerso da questo punto di vista, anche rispetto al ruolo di tanti laici che comunque portano avanti un messaggio cristiano, anche di scoperta di alcuni valori che naturalmente vengono diffusi all'interno delle chiese ed anche sui social, ma ci sono anche tanti laici che stanno provando certo, questa linea, famosi e meno famosi, ci sono anche degli sportivi, basta andare su Instagram per capire quanto si stia muovendo anche la galassia del mondo laico all'interno di questa dinamica. Voi come l'avete interpretata questa, non possiamo dire definirla una novità rispetto a 10 anni fa soltanto?
3: Certo, è qualcosa che è andato crescendo, perché ovviamente è una realtà che oramai da un ventennio a questa parte sta prendendo piede, e c'è stato all'interno del sinodo anche un movimento chiamato La Chiesa ti ascolta, che si è messo proprio in ascolto di questo mondo e ha cercato di raccogliere esperienze da ogni parte, da ogni nazione, perché ovviamente ci sono elementi che ci uniscono ma anche particolarità che ci specificano, e quindi ciascuno lo fa da religioso, da laico, e poi in una nazione con delle caratteristiche anche di comunicazione un po' particolari, un po' diverse. Ma il sinodo ci ha proprio spinto ad avere più responsabilità in questo mondo, più responsabilità nel partecipare alla vita della Chiesa anche attraverso questo continente digitale. E allora poi adesso ci sono poi da pochi mesi anche i risultati ulteriori dello studio che è stato fatto dai gruppi e che erano stati proprio indicati nel approfondire queste tematiche, e si andrà avanti perché è un discorso molto aperto, come è sempre aperto il discorso della Chiesa che si riforma e cerca di capire sempre di più come portare avanti l'evangelizzazione, ma l'aspetto digitale oggi è decisivo e ovviamente il cammino prosegue.
2: Don Roberto, io vi lascio con una frase che è stata pronunciata ieri da Papa Leone durante il suo incontro alla Sapienza. Non siamo algoritmi, ha detto il Papa, noi siamo desideri, dobbiamo coniugare tutte e due queste cose. Abbiamo veramente un minuto, però così, pensiero veloce di ciascuno di voi,
3: sì.
2: Rocco?
3: Se posso dirlo io, poi Rocco, siccome l'ha citata anche lui ieri, è più esperto, io dico solo questo, dico solo che San Paolo ci dice di guardare in alto là dove è Dio, a volte invece i nostri sguardi sono tutti concentrati sugli schermi e sono bassi. Ecco, io direi che questo desiderio che deve nascere ci aiuta anche a superare una modalità di vita che rischia di chiuderci, che rischia di chiuderci noi stessi per tanti motivi che adesso non affrontiamo, e invece alziamo lo sguardo e andiamo in questa direzione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata, anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, quanto ha detto questa mattina il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità organizzata. Alle Maldive sono iniziate le operazioni di recupero dei 5 subitaliani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. Collabora anche un esperto subacqueo italiano. A Malé intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive. Ancora da chiarire le cause della tragedia. Terminata la visita di Trump in Cina, sia il presidente americano che l'omologo cinese dicono di aver raggiunto importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili. Entrambi esprimono preoccupazione per le tensioni nel Golfo e la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz. Trump in un'intervista intanto afferma che la sua pazienza nei confronti di Teheran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente cinese Xi proprio sulla guerra tra Stati Uniti e Teheran. Russia e Ucraina hanno scambiato 205 prigionieri di guerra per ciascun campo, lo ha annunciato l'esercito russo. Intanto è salito a 24 morti e 47 feriti il bilancio del massiccio attacco che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito la capitale ucraina. Fra le numerose vittime ci sono 3 minori. Le autorità hanno proclamato una giornata di lutto. Nella notte le forze di difesa di Kiev denunciano un attacco russo con 6 missili e 141 droni, mentre le autorità russe parlano di 3 persone morte e 12 ferite per un attacco di droni ucraini la scorsa notte sulla città di Ryazan. Medio Oriente, l'esercito israeliano ha emesso un avviso di evacuazione urgente per diversi villaggi libanesi nei pressi di Tiro, nel Libano meridionale, in vista degli attacchi contro nuove basi Hezbollah. Ieri le milizie sciite filo-iraniane hanno colpito un assembramento di soldati israeliani nel nord di Israele, in prossimità del confine. Ieri a Washington, intanto, sono iniziati i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco a pochi giorni dalla scadenza della tregua. Ennesima tragedia sul lavoro, è accaduto stamani in Alto Adige, un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto mentre stava lavorando nella zona artigianale di Vezzano in Val Venosta. La dinamica è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti per i rilievi. I sanitari sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Oggi è un giorno particolare per noi cristiani. Stiamo festeggiando una festa strana, una di quelle che è sempre difficile collocarle all'interno un po' anche della nostra fede. Perché finché parliamo della Pasqua, siamo tutti d'accordo, capiamo che cos'è la Pasqua, la risurrezione. Finché parliamo del dono dello Spirito Santo e della Pentecoste, anche qui riusciamo a capire dove vuole andare a parare questa verità di fede per ciascuno di noi. Ma proprio in mezzo tra la Pasqua e la Pentecoste, a pochi giorni proprio dal compimento dei 50 giorni del tempo pasquale, noi oggi viviamo la festa dell'ascensione. Ed è una festa strana perché in realtà noi festeggiamo un'assenza, la partenza di Gesù. In questi giorni, soprattutto la liturgia della parola ci ha aiutato a capire in che modo noi dobbiamo interpretare questa assenza, questa partenza di Gesù. E soprattutto sono i passi del Vangelo di Giovanni che ci hanno aiutato in questi giorni a capire tutto questo. È bene che io me ne vada, dice Gesù, perché se io non me ne vado non verrà a voi lo Spirito Santo. E pensate un po' che questa è un po' la logica dell'amore. In realtà chi ti ama è presente, e proprio la sua presenza è ciò che più ti rassicura dentro la tua vita. Ma chi ti ama a un certo punto deve lasciarti, perché se non ti lascia tu non emergi con il tuo carattere, con le tue forze, con le tue capacità. Una madre a un certo punto deve lasciare il figlio, perché se lo tiene sempre in braccio non tira fuori la sua capacità di camminare. Quando tu ti trovi davanti a una difficoltà e non c'è nessuno su cui puoi appoggiarti, sei costretto a dover affrontare quella difficoltà, cioè ti accorgi che sei capace. E che cos'è che ci rende consapevoli che siamo capaci di qualcosa? Appunto, l'assenza di qualcuno che amiamo. Allora capite che è una dichiarazione di amore l'ascensione, non è un abbandonarci. È un po' come se il Signore volesse dire a ciascuno di noi: io vado via perché arriverà qualcuno che è più grande in termini di efficacia rispetto a me. Gesù è presente, noi lo vediamo intorno a noi, nella sua vita pubblica, ma poi a un certo punto scompare dalla nostra vista. Dov'è Gesù? Dove lo troviamo Gesù? Lo troveremo dentro i discepoli. Il dono dello Spirito è il dono della presenza di Gesù risorto dentro i discepoli. Quel Gesù che è stato fuori, a un certo punto viene interiorizzato dai discepoli. Ed è una cosa molto bella capire che chi ci ama a un certo punto ci ha amato talmente tanto che è entrato dentro di noi, e anche quando quella persona non ci sarà più dentro la nostra vita, qualcosa di quella persona continuerà a vivere dentro di noi, nelle nostre scelte, nei nostri atteggiamenti, nel nostro sguardo, nel nostro modo di ragionare. Insomma, senza l'ascensione, senza questo vuoto, senza questa assenza, noi non potremmo vivere nemmeno l'esperienza della Pentecoste. Ma perché ho voluto sottolineare questo aspetto della festa di oggi? Non semplicemente perché non avevate già avuto la vostra omelia nella festa dell'ascensione, ma semplicemente perché credo che questo sia il punto di partenza per riuscire a capire il mistero di Maria e il mistero dello Spirito Santo. Innanzitutto dovremmo dire che lo Spirito Santo è il grande sconosciuto. Noi non sappiamo niente dello Spirito. L'unica cosa che riusciamo a capire dello Spirito è gli effetti che produce. Vi do un'immagine, ma è solo un'immagine. Immaginate di trovarvi nel mare. E qui è molto vicino il mare. Ora, tu hai una barca e una vela. Da che cosa ti accorgi che c'è il vento? Dal fatto che quel vento a un certo punto, scontrandosi con la tua vela, ti conduce da qualche parte. Allora, vedete, tu il vento non lo vedi, ne vedi gli effetti del vento, ma il vento in sé è invisibile. Vedi le conseguenze della sua presenza, ma non lo vedi in sé. Questo è lo Spirito. Lo Spirito fa così, agisce senza che noi possiamo dire: eccolo lì. Vediamo gli effetti dello Spirito, ma mai direttamente lo Spirito. Allo stesso modo noi potremmo parlare così di Maria. Maria, la grande sconosciuta, è una ragazza sconosciuta che abita in uno sconosciuto paese, villaggio, Nazareth, che pensate è talmente tanto sconosciuto che non è citato nelle scritture, e che per poter avere la certezza che fosse davvero esistito un villaggio simile dobbiamo andare a cercare delle attestazioni archeologiche che alla fine dicono: no, effettivamente lì qualcuno ci abitava. Ma può venire qualcosa di buono da Nazareth, dirà Natanaele, quando sente dire che Gesù viene da quello sperduto villaggio? Questa ragazza sconosciuta, che nessuno conosce, che viene da un villaggio sconosciuto, dimenticato, è la donna più importante al mondo, colei che in qualche maniera noi guardiamo davvero come una lampada, come qualcosa che rischiara la nostra strada, il nostro cammino. Ma in fondo Maria è una sconosciuta. Che cos'è che ci rivela lo Spirito e che cos'è che ci rivela Maria? Questa è una cosa che non dobbiamo mai dimenticare. È Cristo. Guardate, è perché vediamo arrivare una barca che capiamo che c'era il vento. È perché abbiamo visto Gesù che abbiamo conosciuto lo Spirito. È perché Maria ha dato al mondo il Figlio di Dio. Allora ci siamo accorti di questa donna. Perché? Perché ha dato al mondo il Figlio di Dio. Ma è Gesù il centro di tutto. Il mistero di Cristo illumina, anche in maniera retrospettiva, intorno a sé, cose che noi non potremmo mai vedere, se non perché le abbiamo viste attraverso il mistero di Cristo. Quindi tutte le parole che diremo oggi pomeriggio, in realtà pensatele sempre come un modo di parlare di Gesù, non come un modo di distrarci da Lui. Parleremo dello Spirito e parleremo di Maria, ma in fondo noi stiamo parlando dell'unico che ci ha rivelato il mistero dello Spirito e il mistero di Maria, ed è Gesù. Ma partiamo dall'inizio. Che cos'è lo Spirito? Abbiamo detto il grande sconosciuto, ma c'è qualcosa che, una caratteristica che noi potremmo attribuire allo Spirito. Lo Spirito è la grazia è l'amore. L'amore che c'è tra il Padre e il Figlio. Quando noi vogliamo bene a qualcuno diciamo che c'è un sentimento. In Dio le cose non sono mai astratte, non sono mai vaporose. In Dio le cose sono sempre reali. Quando Dio ama, l'amore di Dio è un fatto, anzi è qualcuno. Quando Dio ama, il suo amore è qualcuno, è lo Spirito Santo. Non è semplicemente un sentimento come capita tra di noi, è esattamente qualcosa di estremamente concreto. Quindi quando noi ci riferiamo allo Spirito, ci riferiamo alla persona dell'amore di Dio, dell'amore che c'è tra il Padre e il Figlio. Però attenzione, l'amore, per essere amore, di quale caratteristica ha bisogno? Di una, la libertà. Io non posso obbligarti ad amare e non posso obbligarti a ricevere per forza l'amore. L'amore funziona soltanto se si è liberi. Se io ti amo per forza è violenza. Se io ti costringo ad amare è ugualmente violenza. Solo la libertà rende l'amore pienamente amore. Che cosa significa questo in parole molto semplici? Che se lo Spirito è l'amore, noi abbiamo detto che è l'amore, per poter agire come amore ha bisogno che qualcuno lo accetti, che qualcuno dica sì, che qualcuno usi la propria libertà. Chi è Maria? È quella creatura che con la sua libertà si è alleata con questo amore. E abbiamo visto che cosa è accaduto quando una creatura si allea con lo Spirito Santo, quando una persona si lascia amare liberamente e ama liberamente, abbiamo visto il capolavoro che ne viene fuori. Quindi è bello dire che lo Spirito è l'amore, ma Maria è una donna libera che accetta questo amore. Ma libera perché? Perché noi non siamo liberi. Mi piacerebbe dirvi di sì, ma in realtà la nostra vita è piena di condizionamenti, cioè è piena di tante condizioni che molto spesso impediscono la nostra libertà. La nostra vita tante volte è fatta di alcuni ostacoli che non ci permettono di essere liberi fino in fondo. Il primo grande ostacolo che noi incontriamo dentro la nostra vita e che impedisce l'esercizio della nostra libertà, lo sapete qual è? Noi stessi, il nostro io. Ad esempio, una persona che ha molto orgoglio non è libera, è in ostaggio del proprio orgoglio. Una persona che è superba non è libera, è in ostaggio della propria superbia. Quando noi diciamo a qualcuno che è spocchioso, no? Diciamo, quello è pieno di sé. Sentite la frase come funziona? È pieno di sé. E se è pieno non c'è spazio. Se è pieno di se stesso, come fa ad entrare lo Spirito là dentro? È tutto pieno internamente di se stesso. Quindi Maria, per poter ospitare lo Spirito dentro di lei, certamente noi possiamo dire che Maria è vuota di se stessa. non è piena di sé, ma in realtà Maria ha uno spazio di vuoto dentro di lei. Maria è libera da se stessa. E io voglio elencarvi tre cose importantissime che spero ciascuno di noi possa poi declinare dentro la propria vita. Come fa Maria ad essere libera? Apro e chiudo una parentesi. Innanzitutto ci troviamo davanti a un dono di Dio, perché Maria per grazia è immacolata. Significa che più di tutte le altre creature Maria è inattaccabile dalle logiche del male. Che cosa fa il male? Il male ci spinge in basso, il male si mette come ostacolo, il male ci seduce, il male si attacca a noi per condizionare la nostra libertà. Maria è una superficie liscia dove il male non può fare niente. Ma è anche una creatura come noi. E ad esempio Maria è vuota di orgoglio. Non ha orgoglio Maria, è umile. Chi sono gli orgogliosi? Gli orgogliosi sono quelli che passano la vita a difendere l'immagine di se stessi. Che nessuno dica che io... Quando noi diciamo che nessuno dica cosa, ci siamo costruiti un'immagine e noi difendiamo per tutta la vita questa immagine. Molte cose nella vita noi non riusciamo a farle per orgoglio, per non venir meno al disegno che ci siamo fatti di noi stessi. E quando veniamo umiliati, che cosa viene umiliato di noi? L'immagine di noi stessi. Se ad esempio mi vendo agli altri come una persona perfetta, corretta, come una persona santa, è un'immagine questa, no? E se poi a un certo punto io sbaglio, quindi vengo umiliato dalla mia caduta, che cos'è che si è frantumata? La mia dignità? No, l'immagine di me. Allora, certe volte per questioni di orgoglio noi blocchiamo la nostra vita. È Lui che deve venire da me, non io da Lui. E questa è la cosa che noi dobbiamo fare, perché che nessuno... Io ho ragione. Sono tutti irrigidimenti del nostro io. Bene, quando una persona è piena di orgoglio non c'è spazio per lo Spirito Santo. In questo senso sappiate che per poter vivere la vita della santità serve un'unica caratteristica, l'umiltà. Quando tu sei umile significa che l'orgoglio te lo sei messo sotto le scarpe e l'hai schiacciato l'orgoglio. E le persone che sono prive dell'attaccamento orgoglioso a se stessi sono pienamente docili all'azione dello Spirito Santo. Vi faccio un esempio. Probabilmente non toccherà nessuno di voi e nessuna delle vostre famiglie. Prendiamolo come un esempio vago. Certe volte le divisioni all'interno delle nostre famiglie, gli squartamenti all'interno delle nostre famiglie, accadono per questioni di orgoglio. Io penso di avere ragione, tu pensi di avere ragione, chi vince? Allora ci scontriamo ognuno con il proprio orgoglio, dimenticandoci di che cosa. Ma quanto ne avremo di questa vita? Ditemi, 70 anni, 60, 80, 100 anni? E vale la pena sprecare la vita nel farsi del male, nel perdere energie? Per che cosa? Per questioni di orgoglio. Poi quando l'orgoglio si allea con le cose materiali, non vi dico, lì poi andiamo proprio... Come può agire lo Spirito Santo lì dove c'è un attaccamento simile a se stessi? Ma c'è un'altra caratteristica che Maria ha. Maria non è solo vuota di orgoglio, è vuota di superbia. Qual è la differenza tra l'orgoglio e la superbia? Se l'orgoglio è il modo con cui noi difendiamo l'immagine di noi stessi, io sono una persona laureata, io sono una persona che ha studiato, una persona che si è fatta da sé, una persona così, no? Il superbo è quello che pensa di poter fare a meno di tutti, che può salvarsi da solo. Il superbo si illude di potersi salvare con le proprie forze. Non vi accorgete che la stragrande maggioranza delle crisi della nostra vita viene dal fatto che molto spesso noi viviamo in maniera superba la nostra vita, non ci lasciamo aiutare da Dio. Gli gridiamo addosso, gli chiediamo le grazie, ma poi in fondo noi viviamo come se Lui non esistesse. Perché ci fidiamo di che cosa? Solo dei nostri ragionamenti, solo delle nostre emozioni, solo dei nostri pensieri, solo del nostro punto di vista, solo delle nostre forze. La superbia è terribile. Il demonio è il più superbio di tutti, perché non si lascia salvare. Ora, quando noi incontriamo Maria, incontriamo una donna invece che è completamente consegnata a qualcuno che la salva, a qualcuno che può lavorare dentro di lei. Non è colei che dice: no, mi faccio santa da solo, divento la più importante donna al mondo, la beata tra le donne perché sono la più intelligente di tutti, la più brava di tutti, la più forte di tutti. No, conosce se stessa, conosce il proprio carattere, conosce i propri limiti, e allo stesso tempo questa è una donna completamente vuota di superbia. Queste sono due belle cose su cui noi dovremmo confrontarci, perché possiamo parlare di Spirito Santo, di Maria, ma se volete che la grazia di Dio entri dentro la nostra vita, due cose dobbiamo eliminare: l'orgoglio e la superbia, smettere di difendere l'immagine di noi stessi e smettere di volerci salvare da soli. Mi verrebbe da dire che il terzo vuoto che Maria ha è un vuoto di ragione. Che significa? Che per credere non devi ragionare. E no, amici, è esattamente il contrario. Maria è vuota di orgoglio, vuota di superbia, ma non è vuota di ragione. Andatevi a leggere il brano dell'Annunciazione nel Vangelo di Luca e vedete come parla con l'angelo. Aspetta, aspetta, dice, com'è possibile? A quel saluto ella rimase turbata. Ci sono interrogativi. Questa è una donna che ragiona, pensa. Maria, da parte sua, dice la parola, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore, riflettendo nel suo cuore. Amici, per essere credenti bisogna ragionare anche. Il Signore ha disperso i superbi nei ragionamenti del loro cuore, ma quando tu sei umile e quando hai tolto la superbia, puoi ragionare. È giusto avere domande, è giusto mettere insieme le cose, è giusto rileggere la propria vita secondo una certa logica. La fede non è irrazionalità. La fede esige anche la nostra intelligenza. Qualcuno di voi che magari è abituato ad ascoltare magari i miei interventi sa che io cito spesso un recital che a me piace tantissimo, ormai è molto vecchio come recital, Forza venite gente, no? Che è un recital che parla della vita di San Francesco. E c'è all'interno di questo recital una voce narrante che viene chiamata la cenciosa. La cenciosa è una povera matta che in realtà dice la verità, però all'interno, quindi fa un po' da voce narrante, è molto interessante. E a un certo punto questa mezza matta all'interno di questo recital, una matta che dice la verità, tutti quelli che dicono la verità vengono scambiati per matti normalmente, no? E ecco, questa donna a un certo punto dice: Francesco parlava con gli animali, Francesco parlava con gli uccelli, Francesco parlava con i pesci, Francesco parlava con il lupo, ma con le galline no. Francesco con le galline no. Cioè, la stupidità non aiuta nella fede. Noi non dobbiamo vivere un cristianesimo di pancia, stupido. Noi dobbiamo vivere un cristianesimo di cuore. E il cuore tiene insieme la pancia, la testa, tiene insieme tutto. Allora capite che quando si presenta la vita in maniera drammatica, è ovvio che ci nascono delle domande. E non è che noi siamo meno credenti perché ci facciamo le domande, perché diciamo: che senso ha questo? Non è che siamo meno credenti perché a un certo punto vogliamo capire: com'è possibile? Io non conosco uomo, dice Maria. Non è una donna supina che rimane in silenzio davanti alle parole del Signore. È una donna che parla, che si interroga. È una donna che ha bisogno di elaborare le cose. Che bello! È vuota di orgoglio, è vuota di superbia, ma invece non è vuota di ragione. Maria la testa la usava, donna intelligente, non so, non c'è nelle litanie, ma dovremmo dire: donna intelligente, prega per noi, perché abbiamo bisogno di persone che tornino credenti, che tornino ad usare seriamente la loro ragione. Allora, vedete che bello, la grazia di Dio può entrare soltanto lì dove c'è spazio. Questa donna non è piena di sé, allora può essere piena di grazia. Quando è che incontriamo la Madonna, la prima volta che la incontriamo nel Vangelo? La incontriamo nel passo che vi ho citato, quello dell'Annunciazione, e la prima cosa che le dice l'angelo, quando le sta parlando, dice: ti saluto, o piena di grazia. Allora, significa che Maria da sempre sta facendo spazio dentro di sé alla grazia di Dio, e arriva un momento in cui questa grazia di Dio è talmente tanta, lei è talmente tanto piena di grazia di Dio, la grazia di Dio è talmente matura dentro di lei che finalmente riesce a sentire la voce di Dio. Tutti noi vorremmo che il Signore parli a ciascuno di noi. Però vedete, per poter capire la volontà di Dio, cioè per poter dialogare con il Signore, entrare in questa relazione, la prima cosa che bisogna fare è coltivare una vita di grazia. Il primo momento della nostra vita è un momento di silenzio, esattamente come capita a un contadino che prende il seme e lo butta. Che cosa succede? Che miracolosamente in un istante esce il grano? Magari, ma non funziona così. La pazienza della natura ci dice che il primo gesto è un gesto silenzioso, è un gesto di fiducia, in cui tu butti il seme, metti l'acqua e aspetti, vigili, difendi quel seme, e poi lo innaffi di nuovo, e ancora, e ancora, e ancora, e soltanto dopo giorni, dopo settimane, quel seme comincia a germogliare, dopo mesi quel seme diventa maturo, e soltanto alla fine, in estate, è abbastanza maturo da poter essere tagliato e diventare farina, e poi diventare pane. Insomma, vogliamo ascoltare Dio? Allora, guardate, non è del tipo mi metto in silenzio e Dio mi parla. La prima cosa che dobbiamo fare è avere una quotidianità come quella di un contadino che coltiva questo terreno. Che cos'è il seme? Il seme che a un certo punto diventa la parola dell'arcangelo Gabriele. Che cos'è? È la parola di Dio. Ma ditemi, ma noi siamo abituati ogni giorno a seminare dentro di noi un pezzettino di parola di Dio, a lasciare che questa parola di Dio sedimenti dentro di noi? Noi abbiamo subito la fretta di dire: che significa questo Vangelo? Che cosa mi vuole dire Dio? Facciamo tipo delle interpretazioni a mo' di oroscopo, no? Oggi il Vangelo di Giovanni sicuramente mi sta dicendo che non devo andare a fare la spesa, perché mi dice: guai a voi! E queste sono interpretazioni molto nostre della parola di Dio. La parola di Dio non parla mai in questa maniera. La parola di Dio è un seme. È un seme che tu tieni dentro, e se tu lo coltivi, dopo un po', comincia a germogliare e capisci il Signore dove ti sta guidando e che cosa ti sta dicendo. Non a caso San Paolo, quando parla dell'amore, e torniamo allo Spirito Santo, la prima caratteristica dell'amore qual è? L'amore è paziente. Noi invece abbiamo fretta, che è il contrario della pazienza. Quanti anni avrà avuto Maria quando ha ricevuto l'annuncio dell'angelo? 14, 15, 16 anni? Sapete cosa significa? Che per i 14, 15, 16 anni precedenti c'è stata una semina e basta. C'è stato silenzio. C'è stato un raccogliere dentro di sé. Fino al punto in cui tutta quella grazia di Dio è diventata piena, talmente piena che ti parla. Ti saluto, piena di grazia. Il Signore è con te. Ecco, perché vi sto descrivendo la vita interiore di Maria? Perché quando noi diciamo vorrei che lo Spirito Santo entrasse dentro la mia vita, tu vuoi che lo Spirito entri dentro la tua vita, che la grazia di Dio entri dentro la tua vita, che l'amore di Dio entri dentro la tua vita, devi seminarlo. Qual è il seme dello Spirito Santo? La parola. San Paolo dice: la fede viene dall'ascolto, fides ex audito. La fede viene dall'ascolto della parola. Amici, Lo ripeterò all'infinito, specialmente a noi che siamo cattolici, non abbiamo ancora capito questo noi. Il segreto di tutto è lasciare che il Signore semini fede dentro di noi attraverso la parola, non attraverso dei ragionamenti, attraverso semplicemente il gesto di accogliere tutto questo e man mano silenziosamente far spazio, guardare questa parola, domandarci qual è la cosa che più mi tocca di questa parola, e poi vedere come questa parola mi giudica in senso positivo, non come fa il demonio. Rivela me a me stesso, mi fa vedere cose nascoste di me, e poi finalmente mi alza lo sguardo. Guardate, dovrei dedicare una catechesi solo a questo piccolo gesto, però sappiate che lì c'è tutto. La prima maniera che Maria ha avuto di incontrare lo Spirito non è quando l'angelo Gabriele le rivolge il saluto. E da sempre questa donna ha avuto il cuore aperto, il cuore accogliente, perché era il cuore libero da orgoglio e da superbia. Avete mai riflettuto il motivo per cui in quelle che sono le mariofanie, no? Le apparizioni mariane riconosciute dalla Chiesa, Molto spesso i protagonisti sono i bambini, perché i bambini non sono orgogliosi e neanche superbi. Se non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli, dice il Vangelo. Questo è il primo segreto che ci insegna il rapporto tra Maria e lo Spirito. Fare spazio allo Spirito facendo fuori l'orgoglio e la superbia. Fare spazio allo Spirito lasciando che lo Spirito ci riempia attraverso la parola. Che cosa accade? Che quella parola che è seminata dentro di lei e che comincia a parlare a Maria la mette in crisi. A noi piace sempre che lo Spirito viene lì e diventa lo Spirito Consolatore. Ma guardate, ci sono gli altri doni dello Spirito, non c'è soltanto lo Spirito Consolatore. Viene qua, ci dà una bella carezza. C'è lo spirito della sveglia, ad esempio, perché viene lo spirito da uno scossone e ti svegliati, o tu che dormi, destati dai morti, Cristo ti illuminerà. Sto citando la parola, C'è la parola che ti mette in crisi il tuo sistema. Maria è messa in crisi dalla parola. E che cosa succede quando noi siamo in crisi? Ci avete mai riflettuto cosa scatta dentro di noi insieme alla crisi? Le paure. Abbiamo paura di sbagliare, abbiamo paura di non avere le forze, abbiamo paura che abbiamo già sbagliato tutto, abbiamo paura che non saremo felici, abbiamo paura di non sapere qual è la cosa giusta. Paure. Che cosa fanno le paure? Bloccano la tua esistenza. Come si manifesta lo Spirito nella vita di Maria? Cancella le paure? No, Maria è turbata davanti a quell'annuncio, però lo Spirito le dà la forza di dire, nonostante le paure che c'ha, eccomi. Vedete, lo Spirito Santo ci dà la forza di saperci mettere contro le nostre paure. Ma quelle paure ce l'avrai sempre, Se tu c'hai qualcosa di strutturato dentro di te, ma questa cosa ti fa compagnia per tutto il resto della tua vita. Ma la grazia si manifesta esattamente in questo, non nella cancellazione di quella caratteristica, ma nel fatto che quella caratteristica non comanda più. Maria è turbata eppure dice eccomi. Ecco come vediamo lo Spirito Santo. Terza caratteristica del rapporto tra Maria e lo Spirito: non c'è niente di più concreto dello Spirito. Lo so che tutti noi pensiamo esattamente il contrario, no? Lo Spirito è estremamente concreto, tant'è vero che la cosa che subito avviene dopo l'annuncio è la visita a Santa Elisabetta, e cioè la carità. Da che cosa ci accorgiamo che Maria ha incontrato lo Spirito Santo? Perché Maria subito diventa ricettiva ai bisogni concreti che c'ha intorno a sé. Guardate, certe volte noi parliamo dei massimi sistemi, di come gira il mondo, la politica, l'economia, eccetera. Veniamo in chiesa e sentiamo discorsi molto belli, qua, là, su, giù, e poi non ci accorgiamo della nostra vicina di casa. Oggi sono stato a portare la comunione da una malata, molto anziana, e mi dice: guarda, io oggi non avevo nessuno che mi lavava i piedi, io non riesco a piegarmi. Ho dovuto bussare alla mia vicina a chiedergli la grazia se veniva ad aiutarmi, no? Allora capite che c'è qualcosa che non funziona quando noi ci perdiamo la cosa più semplice che abbiamo davanti, la cosa più concreta che abbiamo davanti. Lo Spirito ti fa accorgere di ciò che è più concreto, non dei massimi sistemi. Diffidate dai massimi sistemi, perché lo Spirito ama sempre le piccole cose. L'amore è fatto di piccole cose, piccolissime e concrete, vissute nel totale nascondimento. Un'altra caratteristica di Maria: non essendo orgogliosa, non passa il tempo a farsi pubblicità, perché non deve difendere la sua immagine. Non la difende nemmeno nel suo villaggio, che probabilmente non avranno avuto una buona idea di quella gravidanza. Dice di sì, anche se ha perso la faccia davanti al suo sposo, a Giuseppe. Si è perso la faccia davanti alla sua famiglia, alle persone che la conoscono. Non è orgogliosa. Lascia che il Signore lavori con lei. E Maria è tremendamente concreta. Ma è una cosa che mi commuove sempre quando penso al viaggio che Maria fa da Nazareth alla casa di Elisabetta in Caren. Voi sapete che non è dietro l'angolo, ci sono quasi 100 chilometri, è un viaggio lungo, faticoso per una donna che è in stato di gravidanza, tra l'altro. Io non sono madre, tutti siamo figli, però tutti siamo stati dentro una madre. Mi piace pensare che c'è un momento di intimità in cui, quando un bambino è dentro il grembo di una madre, si crea una sorta di rapporto, di dialogo. Ecco, quel viaggio sarà stato per Maria quel momento in cui si è creato il suo dialogo tra lei e questo figlio nel suo grembo. Ma dovremmo dire che questa è una cosa riservata solo a Maria. Guardate, noi oggi abbiamo una preghiera che si avvicina moltissimo a questo tipo di esperienza, è l'adorazione. L'adorazione è fare compagnia a una presenza che non si vede, perché tu vedi il pane, non vedi lui. È entrare in un'intimità in cui il Vangelo non ci dice: durante il tragitto Maria si mise una mano sul grembo e cominciò a dialogare con Gesù. Però è lecito pensare che abbia fatto esattamente questa cosa, perché era una donna, perché era una madre. E perché non esiste niente di più intimo di questo dialogo. Mi piace pensare che la grazia di Dio ci educhi a questa intimità con il Signore. A noi sembra che quando andiamo dal Signore è come se andiamo a compilare il 730, capite? E c'è un problema di dichiarazione dei redditi, dei meriti, andiamo lì a cercare di convincere, di fare. Dice Gesù: non siate come i pagani che pensano di essere ascoltati a forza di parole. Vanno lì e rigirano la frittata nel tentativo di dire: adesso convinco Dio a fare come voglio io. No, quando pregate, andate nella vostra stanza, chiudete la porta, pregate il Padre vostro nel segreto. Qual è l'indicazione? Non è un'indicazione geografica, capite? Ci sta dicendo che non esiste preghiera migliore di questa intimità con Dio. Io sono sicuro che vi sarà capitato che nei momenti più strani, quando siete in macchina, state andando al lavoro, in un momento di sconforto, così, in quel momento dentro di voi avete pregato, avete detto una parola al Signore. Ecco, immaginate che Maria aveva questo dialogo continuo con suo figlio, un'adorazione continua, una frequenza continua con questa presenza. Beh, tutto cambia quando tu ti ricordi che non sei sola in quel viaggio. Tutto cambia quando, anche se la strada è di montagna ed è in salita, tu sai che in te non c'è semplicemente te e le tue forze, ma c'è il Signore dentro di te. Il Signore è dentro di te. Ecco, questa è stata l'esperienza della grazia di quel viaggio. Non solo la grazia di diventare concreta, ma la grazia anche di imparare l'intimità. Ancora, un altro dono che noi vediamo nel rapporto tra Maria e lo Spirito è nel momento in cui Gesù viene messo al mondo. Voi sapete che nasce in circostanze molto avverse. Non c'era posto per loro, dice il Vangelo. Tutte le locande sono occupate. Le circostanze sono davvero molto precarie, eppure Gesù viene al mondo in quelle circostanze precarie. E quella notte, quando Gesù viene al mondo, Maria e Giuseppe devono assistere alla processione dei pastori. Rimanevano meravigliati dalle parole che i pastori raccontavano di quel bambino. Insomma, c'è qualcosa che succede in quella notte, e che capire che i miracoli esistono. Come le intendiamo noi i miracoli? Sono incinta, sto per partorire un bambino, miracolo, trovo un ospedale costruito appositamente dagli angeli per poter partorire. Beh, questo sì è un miracolo. No, trovano una stalla, un garage. Ci sarà almeno una culla. Il miracolo è trovare una miracolosa culla lì dove sicuramente non c'è una culla. No, una mangiatoia. Sarà almeno riscaldata, ci sarà del fuoco, no, un bue, un asinello. Insomma, potrei andare così all'infinito, no? E quello è un miracolo. I miracoli Dio li fa così. Con le cose normali fa i miracoli. Dio non ha bisogno degli effetti speciali per volerci bene. Usa quello che c'è dentro la nostra vita. Un amico, una circostanza, una parola, un messaggio, un video, una lettura. Un incontro, Sono cose molto umane che non hanno niente di miracolistico.

tutto su un asino, fuggire in Egitto. È miracoloso questo. È il miracolo delle cose umane che il Signore ci dà. Noi non ci pensiamo quasi mai. Abbiamo di fianco persone che magari hanno i loro difetti, i loro limiti, ma queste persone sono un miracolo. Sono il miracolo che il Signore ci ha dato. Abbiamo degli amici, certe volte non rispondono, ma sono un miracolo. Abbiamo delle situazioni che a volte non sono sempre all'altezza di quello che noi, però ci danno giusto il tempo di respirare. Sono un miracolo. Maria guardava così la realtà, tutta la realtà come un miracolo. E rimanevano stupefatti alle parole dei pastori. Avevano gli occhi aperti, contemplavano la grazia di Dio che agiva nelle cose normali. Non dovremmo forse noi essere esperti di cose normali? Lì agisce la grazia. La grazia nobilita le cose normali e trasforma le cose normali in un miracolo. Poi c'è un'altra grazia interessante, il rapporto tra Maria e lo Spirito in una circostanza particolare. Questa volta dobbiamo saltare qualche anno, arrivare alla preadolescenza di Gesù, 12 anni, si ferma a Gerusalemme, il famoso smarrimento a Gerusalemme. Beh, in realtà il Vangelo ci sta raccontando una crisi. Come superano la crisi? Maria come supera la crisi? Giuseppe come supera la crisi? È la grazia di saper vivere bene una crisi. Lo Spirito Santo lo si vede dal fatto che dice, quando Maria si accorse che non c'era il bambino, era serena perché era nelle mani di Dio. No? Sapete cosa dice Gesù quando lo incontra? Io e tuo padre, angosciati ti cercavamo. Quella significa che ha perso 30 anni di vita nel cercarlo, eh? Cioè, non gli è risparmiato quello che succede a tutte le persone che vogliono bene a qualcuno, che si preoccupano, che stanno male, che soffrono. Però che bello vedere come Maria sa vivere le crisi. Sapete come viviamo noi le crisi? Le ignoriamo. Se io non ti penso, tu non esisti. Non funziona così. Io sono infelice, però non ci penso. Ah no, tu devi guardare in faccia la tua infelicità, perché altrimenti quell'infelicità ti ammazza a un certo punto. La nostra famiglia è in crisi, ma facciamo finta di niente. Sì, poi a un certo punto la rottura è talmente tanto profonda che non lo so come si rimetteranno insieme i pezzi. Maria ci insegna che lo Spirito la educa, educa lei, educa Giuseppe, ad affrontare le cose e a cercare di nuovo l'essenziale. Cercare Gesù significa trovare il motivo per cui loro sono lì, famiglia, per cui loro sono insieme. Guardate, quando noi perdiamo Gesù, abbiamo perso tutto. A che cosa serve guadagnare il mondo intero se poi uno perde se stesso, dice il Vangelo? Significa che quando tu perdi Gesù è come se hai perso te stesso, hai perso il tuo senso, il tuo significato. Maria ci mostra che lo Spirito Santo la aiuta a vivere bene le crisi, perché loro affrontano le crisi e tornarono indietro a cercarlo, dice il Vangelo. E affrontano le crisi perché cercano l'unica cosa che ha senso cercare, non il colpevole. Chi si è perso, Gesù? No, la cosa più interessante è dov'è Gesù? Dove l'abbiamo lasciato? Allora lo trovano. Ed è bello che quella crisi è una crisi che li fortifica come famiglia, perché poi tornano indietro, Gesù torna con loro indietro, capite? Ma è tutto cambiato, le crisi ci cambiano. Quando una persona dice, abbiamo tanto sofferto, ma adesso ci siamo dimenticati, andiamo avanti, dimentichiamo quello che è successo, dimentichiamo, ma come puoi dimenticare quello che è successo? Significa che non hai imparato niente da quello che è successo. Non significa portare rancore, amici, ma significa lasciare che le esperienze che abbiamo fatto lasciano una lezione dentro di noi. Se tu hai sofferto, hai vissuto una cosa brutta, la cosa più geniale che ti viene in mente è: speriamo che mi dimentico al più presto di questo. Non puoi dimenticare, devi integrare. Che cosa ti ha insegnato?

0: Che cosa ha lasciato dentro di te quel dolore? Perché altrimenti il Signore non l'avrebbe mai permesso, se non perché ha fatto sedimentare un pezzettino di bene anche in quell'oscurità. Qual è questo bene? Poi troviamo Maria quando Gesù è adulto. Il primo miracolo che racconta Giovanni è il miracolo alle nozze di Cana. E qui vediamo un'altra particolarità del rapporto tra Maria e lo Spirito. Il primo è che lo Spirito ti spinge a intercedere. Cioè, qual è il contrario dell'amore? Voi mi direte l'odio. No, l'odio è amore. L'odio è amore. Andato a male, ma è amore. Il contrario dell'amore è l'indifferenza, non l'odio. Allora capite che come tu vinci l'indifferenza? Attraverso la compassione. Io passo e guardo uno che è rimasto mezzo morto a terra, insanguinato, forse è morto, lo vedo a terra. Dice Gesù nella parabola del buon samaritano, vide e passò oltre. Quella è l'indifferenza. Noi siamo esercitati tantissimo all'indifferenza. Perché? Perché i poveri, gli ultimi, e la gente che soffre, e i problemi seri delle persone rallentano la nostra vita. Se tu ti fermi, non vai più avanti. La compassione non conviene, questo ci dice il mondo. Ma Gesù racconta quella parabola per dirci invece che a noi gli altri interessano, il dolore degli altri ci interessa, quello che ti fa piangere mi interessa, quello che ti fa sorridere mi interessa, la compassione. Allora, tu vai a un matrimonio, osservi, ti rendi conto che è finito il vino, sei un invitato, fatti i fatti tuoi, no? Ma che ti importa che è finito il vino? Mica è tua la festa, è tuo il matrimonio, certo che non è né tua la festa né tuo il matrimonio. D'accordo che in The Chosen vediamo che era amica della mamma, eccetera, però è un adattamento per raccontarci la storia lì, no? In una serie televisiva, ma il Vangelo ci dice che era lì, presente alle nozze, da invitata. Ma come puoi rimanere indifferente davanti a un'imminente tragedia? Un matrimonio rovinato, una vita che non ha più la festa. Un'esistenza dove manca la gioia, dove manca il vino, come puoi dire non sono fatti miei, è un problema suo? Allora fa una cosa che noi non facciamo mai, ma è lo Spirito a spingerla a fare questa cosa. Maria intercede, prega, va da suo figlio e parla, va dai servi e parla, intercede, diventa un ponte, diventa l'anello di congiunzione tra il cielo e la terra, va lì e rompe le scatole finché non ottiene. Guardate che Gesù, che in quell'episodio non fa proprio una bellissima figura, in realtà si lascia convincere da Maria. Questa è la seconda caratteristica di questo episodio. Maria è una che sprona gli altri a tirar fuori il loro potenziale. È Maria che costringe Gesù a fare il primo miracolo. È Maria che dà inizio alla catena dei segni che Gesù compirà in tutto il racconto del Vangelo. Allora è bello che noi, quando viviamo in grazia di Dio e abbiamo la grazia di Dio dentro di noi, si vede perché abbiamo compassione. A noi la vita degli altri ci interessa, e proprio per questo quando ci accorgiamo che qualcuno manca di qualcosa ci mettiamo in viaggio, andiamo da questo qualcuno, come è successo con Elisabetta, ma a volte la nostra carità è quella della preghiera. Preghiamo per queste persone, andiamo da Gesù e domandiamo a Lui il necessario. Ma siamo anche quelle persone che, proprio perché piene dello Spirito Santo, vanno dagli altri e dice: amico, tu sei un'aquila, non un pollo, tira fuori il tuo potenziale, che dovrebbe essere la vocazione battesimale. Perché se io questa sera vi dico: brava gente, dovete comportarvi onestamente. No, voi non siete brava gente, voi siete santi. Fratelli, siete santi, siamo santi, il battesimo ci ha resi santi. Dentro di noi è seppellita la santità, tiriamola fuori questa santità. Lo Spirito aiuta gli altri a santificare. Che bello poter pensare che quando Maria si allea con lo Spirito, ecco la compassione che intercede, ecco la compassione che spinge Gesù a tirar fuori il suo potenziale. E poi ecco che arriviamo a uno dei momenti più clou della vita di Maria. Dove vediamo l'azione dello Spirito Santo in Maria se non perché è presente sotto la croce? Ditemi, amici, se non fosse per grazia di Dio, come potremmo reggere certe cose che ci succedono nella vita? Se non fosse perché misteriosamente il Signore nel cuore ci mette una sua speciale grazia, come si fa a rimanere in piedi davanti a certi dolori? Non è possibile umanamente, capite? E tu ti guardi intorno e dici: io non lo so come ho fatto, perché non vedo niente. E lo Spirito non lo vedi, ma lo Spirito è lì perché tu sei lì, perché tu sei in piedi lì sotto quella croce, perché tu la porti quella croce, che ti fa soffrire quella croce, che ti schiaccia quella croce, ma la porti. È la grazia, il dono della fortezza. E questo non significa che per essere sotto la croce noi siamo anestetizzati al dolore, perché pensiamo che possiamo affrontare la croce soltanto se non sentiamo il dolore. No, il dolore lo sentiamo tutto, fino in fondo, ma il miracolo è che quel dolore non ci ammazza, perché in circostanze normali, una persona normale, il desiderio che gli viene in testa, lo sapete qual è? È salire sul tetto e buttarsi e disperarsi. E tu non lo sai perché non lo fai. Non lo sai perché non ti disperi fino in fondo, perché c'è la grazia di Dio. Ecco come Maria si allea. Questo la rende presente sotto la croce, in piedi, davanti a un dolore terribile come la morte di un figlio. E lì, come si regge questo, se non perché il Signore ogni giorno ci dà la grazia di reggere una cosa simile? Non possiamo far finta che non siano successe certe cose. Ma il Signore non ci lascia soli, ci dà la grazia di cui abbiamo bisogno. E poi alla fine, ecco, troviamo Maria tra qualche giorno, faccio lo spoiler, quello che succederà tra qualche giorno, la troviamo nel Cenacolo, il giorno della Pentecoste. Maria è presente nell'atto fondativo della Chiesa, nel momento in cui sta per nascere qualcosa di nuovo, il popolo santo di Dio. I discepoli diventano immediatamente capaci di fare quello che fino a ieri non erano riusciti a fare. La loro paura diventa coraggio, la loro ignoranza diventa sapienza. Amici, non erano esegeti o dottorati in teologia, erano pescatori, capite? Paolo, che era invece uno che aveva studiato, era esperto di tutta quella tradizione giudaica, di tutta quella tradizione, della legge del popolo di Israele, che vedeva nei cristiani un'eresia. E lo Spirito Santo invece li rende capaci di una nuova sapienza, di un nuovo coraggio, di un nuovo modo di stare insieme, di un nuovo modo di amarsi. I cristiani venivano additati in questo modo, quelli che si amano. È così che venivano indicati. Non lo so se oggi quando parlano di noi parlano nello stesso modo. Dice: chi sono quelli della parrocchia? Quelli che si amano. L'esperienza ecclesiale. Allora, vedete, anche qui credo che ci sia una lezione immensa. Maria si allea con lo Spirito Santo e l'ultimo dono che vediamo realizzato in lei si chiama Chiesa. Non ci può essere un'esperienza della grazia di Dio che non ci porti a vivere un'esperienza di Chiesa. Diffidate da quei percorsi di vita spirituale che iniziano e finiscono con voi. I percorsi di vita spirituale iniziano con noi e finiscono con l'essere Chiesa. Lì si riconosce che è vero quel percorso. Diversamente sono corsi di meditazione, di rilassamento, di metteteci tutto quello che volete, eccetera. Non c'è cristianesimo lì, Perché uno che si fa il suo pellegrinaggio, la sua formazione, i suoi, ma non diventa mai chiesa, non arriva mai a capire che ha bisogno di chiesa, ha bisogno di comunità, ha bisogno di amici, ha bisogno di qualcuno dove si manifesta la grazia del risorto. E beh, lì c'è un problema. Tutti abbiamo bisogno di chiesa e Maria ne è l'esempio, soprattutto perché è l'immagine della chiesa così come dovrebbe essere. Come vedete, se noi ci andiamo a prendere i Vangeli, ci accorgiamo che Maria parla pochissimo ed è nominata pochissimo, ma in realtà noi potremmo stare qui ore e ore a parlare di lei. E potremmo dire la stessa cosa dello Spirito Santo: vediamo tutti gli effetti dello Spirito, ma vedete, questa sera abbiamo voluto mettere in scena davanti a noi quel grande capolavoro che è l'incontro tra un amore libero e una creatura libera. Quando l'amore libero di Dio incontra il sì libero della creatura, viene fuori questo capolavoro che si chiama Maria. Io non sono d'accordo con un canto che ormai tutti noi cantiamo, no? Però c'è qualcosa di eretico questo canto. L'irraggiungibile. L'irraggiungibile. Maria è raggiungibile per grazia. Tutti noi possiamo vivere come lei. Non è irraggiungibile. Maria è il possibile per grazia. Guardate, vedendo questa donna, ciascuno di noi dice: ah, si può vivere diversamente. Questo dovrebbe essere la nostra espressione. Invece lo sapete cosa facciamo noi? Ma tanto lei è la Madonna. Cioè, come se fosse qualcun altro, no? Il Signore ci ha donato questa donna, non semplicemente perché aveva bisogno di qualcuno che gli prestasse un utero in affitto perché venisse al mondo il Figlio di Dio. È la persona di Maria il capolavoro, capite? La sua storia è il capolavoro, il suo modo di stare al mondo è il capolavoro. In questo senso noi dobbiamo stare sempre molto attenti a vedere come l'umanità di questa donna è stata forgiata dalla grazia di Dio e non c'è niente di sensazionale. E se ho detto qualcosa che ha avuto il sapore del sensazionale, cancellatelo, perché non era mia intenzione. Io volevo mostrarvi come tutta l'umanità di questa donna risplende durante l'incontro con lo Spirito. Ecco allora che se rinunciamo al nostro orgoglio, se rinunciamo alla nostra superbia, se usiamo veramente la testa e il nostro cuore, se lasciamo che il Signore semini dentro di noi la sua grazia attraverso una costanza nella vita spirituale, soprattutto nell'accogliere la parola del Signore, a un certo punto il Signore ci parlerà, ci metterà in crisi, ma ci renderà anche capaci di non avere paura di prendere delle decisioni davanti alle nostre paure. Ci insegnerà l'intimità, ci insegnerà a diventare concreti e a metterci a servizio. Il Signore ci, attraverso lo Spirito, ci educherà a vivere bene le crisi e a imparare qualcosa dalle nostre crisi. Ci renderà compassionevoli, capaci di intercedere per gli altri. Ci renderà capaci di tirar fuori il potenziale degli altri. Ci darà la forza di rimanere in piedi davanti a quei capitoli assurdi della nostra vita. La grazia di Dio rende possibile stare sotto la croce, ma la grazia di Dio ci conduce anche alla Pentecoste, ci conduce alla Chiesa, a scoprire la Chiesa. Ecco, questo è il capolavoro di Maria e dello Spirito Santo ed è per noi una mappa, un aiuto, una strada che tutti noi possiamo percorrere. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
2: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. I'll stay low.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Le tue mani mi hanno fatto e plasmato. Fammi capire, imparerò i tuoi comandi. I tuoi fedeli al vedermi avranno gioia, perché ho sperato nella tua parola. Signore, so che giusti sono i tuoi giudizi, e con ragione mi hai umiliato. Mi consoli la tua grazia, secondo la tua promessa al tuo servo. Venga su di me la tua misericordia e avrò la vita, poiché la tua legge è la mia gioia. Siano confusi i superbi che a torto mi opprimono. Io mediterò la tua legge. Si volgano a me i tuoi fedeli e quelli che conoscono i tuoi insegnamenti. Sia integro il mio cuore nei tuoi precetti, perché non resti confuso.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Liberami dai nemici, mio Dio. Proteggimi dagli aggressori. Liberami da chi fa il male. Salvami da chi sparge sangue. Ecco, insidiano la mia vita. Contro di me si avventano i potenti. Signore, non c'è colpa in me, non c'è peccato. Senza mia colpa accorrono e si appostano. Svegliati. Vienimi incontro e guarda. A te, mia forza, io mi rivolgo. Sei tu, o Dio, la mia difesa. La grazia del mio Dio mi viene in aiuto. Dio mi farà sfidare i miei nemici. Ma io canterò la tua potenza. Al mattino esalterò la tua grazia, perché sei stato mia difesa, mio rifugio nel giorno del pericolo. O mia forza, a te voglio cantare, poiché tu sei, o Dio, la mia difesa. Mio Dio, tu sei la mia misericordia.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Dio, tu ci hai respinti, ci hai dispersi. Ti sei sdegnato, ritorna a noi. Hai scosso la terra, l'hai squarciata. Risana le sue fratture, poiché sta crollando. Hai inflitto al tuo popolo dure prove. Ci hai fatto bere il vino da vertigini. Hai dato un segnale ai tuoi fedeli, perché fuggissero lontano dagli archi, perché i tuoi amici siano liberati. Salvaci con la destra e a noi rispondi. Dio ha parlato nel suo tempio, esulto e divido Sichem, misuro la valle di Succot. Mio è Galaad, mio è Manasse, Efraim è la difesa del mio capo, Giuda lo scettro del mio comando. Moab è il bacino per lavarmi, sull'Idumea getterò i miei sandali, sulla Filistea canterò vittoria. Chi mi condurrà alla città fortificata? Chi potrà guidarmi fino all'Idumea? Non forse tu, o Dio, che ci hai respinti? E più non esci, o Dio, con le nostre schiere? Nell'oppressione vieni il nostro aiuto, perché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo prodigi. Egli calpesterà i nostri nemici.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. I discepoli videro il Signore. Alleluia.
1: E furono pieni di gioia. Alleluia.
2: Preghiamo. Si compia in ogni luogo, Signore, con la predicazione del Vangelo, la salvezza acquistata dal sacrificio del Cristo, e la moltitudine dei tuoi figli adottivi ottenga da Lui, parola di verità, la vita nuova promessa a tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

C'è un amico che mi aspetta, al di là di un vetro trasparente, mi sorride ancora, trascinando faticosamente il peso della vita. Con un cenno della mano dice: stai con me. La sua faccia non è quella di milioni di anni fa,

C'è Alessandro che mi guarda, io lo ascolto come se parlasse agli occhi illuminati. Poi li chiude come se temesse il peso della luce.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È venerdì 15 maggio.
2: Sono le 12:24.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Nessuna persona o gruppo, a prescindere dal potere o dallo status, può mai arrogarsi il diritto di violare la dignità e i diritti altrui o delle proprie comunità. Lo ha affermato Papa Leone stamani nel discorso in inglese pronunciato durante l'udienza ai partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione OSCE. Il pontefice ha sottolineato che prevenire e contrastare la criminalità organizzata è essenziale per costruire società giuste, sicure e stabili, e ha ringraziato tutti gli agenti delle forze dell'ordine e i membri della magistratura che hanno sacrificato le loro vite o subito lesioni nel coraggioso svolgimento delle loro funzioni. Leone XIV ha ribadito poi che tutti hanno una dignità che deve essere rispettata anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto, ha precisato, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante. Così dunque Papa Leone. Ora andiamo a Gerusalemme dalla nostra inviata Alessandra Buzzetti, perché mentre procedono i colloqui tra il governo libanese e quello israeliano, Tel Aviv ha emesso nuovi ordini di evacuazione nel sud del Libano. Buongiorno Alessandra.
2: Buongiorno.
1: Alessandra, com'è la situazione in questo momento?
2: Sì, come dicevi, sono in corsa a Washington in questo momento e finiranno questa sera questo terzo round di colloqui, che di fatto però è il primo incontro diretto tra le delegazioni di Israele e di Libano al completo. Secondo media libanesi, questa sera la Casa Bianca dovrebbe diffondere una sorta di dichiarazione di intenti, cioè cercare di tracciare un piano concreto per cercare ad arrivare in un futuro ad un accordo. È chiaro che i nodi sono sempre gli stessi, che sono il ritiro del detto israeliano e anche il disarmo di Hezbollah, che sappiamo essere competente e contraria a questi negoziati, e poi c'è il tentativo di separare la guerra con Libano da quella con l'Iran, e poi prorogheranno il cessate il fuoco, che cade formalmente domenica, ma sappiamo che è violato ogni giorno, perché solo ieri sono stati 25 le vittime dei raid israeliani in Libano. Secondo la DF sono terroristi, ma secondo le autorità sanitarie libanesi invece sarebbero almeno 8 bambini, e anche Hezbollah continua a tirare droni contro il territorio israeliano. C'è stato anche, hanno ucciso un soldato questa notte, e poi sono stati utilizzati droni anche sul territorio, nei cittadini di confine nel territorio israeliano. Quindi insomma è una situazione che di fatto, come dire, è davvero complicata, ancora molto instabile, quindi ci si augura che possano davvero arrivare da qualche parte questi colloqui in corso a Washington.
1: Certo, ce lo auguriamo davvero. Alessandra, ieri si è svolta anche la marcia delle bandiere promossa dall'ultradestra israeliana per celebrare il giorno di Gerusalemme. È stata, abbiamo visto, una giornata molto pesante, di forte tensione. Ci puoi raccontare qualcosa di più?
2: Sì, è una giornata che, come sappiamo, per gli israeliani celebra l'unificazione di Gerusalemme, mentre per gli arabi appunto è l'inizio del 1967 dell'occupazione di Gerusalemme Est. Quindi ci sono migliaia di partecipanti, sono tutti fortemente nazionalisti, e il problema sono anche queste, come dire, tantissimi giovani, giovanissimi, e sono in particolare questi gruppi di giovanissimi che abbiamo visto incontrati, hanno anche 10 anni o comunque non superano i 16 anni, che continuano a provocare, che sputano addosso non solo ai palestinesi ma anche a noi giornalisti, ma anche agli attivisti, perché un elemento, come dire, che c'è sempre ma che quest'anno abbiamo visto, come dire, numericamente più presente, c'erano almeno 200 attivisti di diverse organizzazioni miste israeliano-palestinese che fin dalla mattina presto erano proprio in Città Vecchia a protezione dei palestinesi che abitano in quartiere musulmano, perché tutto questo si svolge nel cuore, in maniera chiaramente provocatoria, del cuore musulmano della Città Vecchia, quindi in particolare nella porta di Damasco. Abbiamo visto come sempre il loro leader protagonista, a partire da Ben Gvir, che è andato proprio nella spianata delle moschee la mattina con una bandiera israeliana, e poi non mancava evidentemente anche l'altro ministro estremista Smotrich. Però ecco, c'è stata questa presenta sul campo, che dice anche, insomma, che seppur minoritaria, abbiamo parlato di 200 attivisti rispetto a migliaia e migliaia di manifestanti, però insomma ci sono e non demordono.
1: Ecco Alessandra, questo aspetto mi sembra comunque interessante per noi da qui che guardiamo e magari facciamo fatica a decodificare che cosa si muove nella società israeliana. In quel caso 200 attivisti, però nei giorni scorsi c'era stato il grosso evento promosso da It's Time con tante organizzazioni, se non sbaglio 80 organizzazioni che aderiscono a It's Time, che si sono messe in gioco per sostenere le ragioni della pace. Allora volevo chiederti se ci puoi aiutare a capire questo aspetto della società israeliana, insomma, che chi sono, che cosa rappresentano questi gruppi invece che continuano a credere nella pace, nella convivenza.
2: Sì, chiaramente abbiamo seguito anche il summit della pace di Tel Aviv, appunto erano 5.000 membri, no, di queste associazioni, che ripeto sono anche lì, sono numeri chiaramente di grande minoranza, però dice di persone che parlano di cose concrete, di attivisti che sono sul campo letteralmente anche in quello palestinese, e quindi che vogliono un futuro diverso, che sono contrari a questo stato di guerra permanente che in cui il premier Netanyahu ha messo il paese. Ma bisogna anche rilevare in questi giorni proprio una vera e propria crisi di governo, perché al di là di chi è proprio impegnato sul campo per i palestinesi che vogliono uno stato palestinese, l'attuale situazione, anche i leader della sinistra dei partiti israeliani non parlano di stato palestinese proprio perché è ancora un tabù per la maggioranza degli israeliani. Però ecco, c'è anche in corso una crisi di governo, per cui anche Netanyahu ha perso un pezzo di maggioranza, che è il pezzo di un partito ultraortodosso che ha tolto l'appoggio alla coalizione proprio per questa appunto legge che obbligherebbe, no, i giovani ortodossi a fare servizio militare. Però ecco, quindi si stanno muovendo tante cose, quindi si parla di elezioni anticipate, davvero bisognerà capire appunto dove e come voteranno gli israeliani. Ci sono appunto partiti che si sono coalizzati e quindi quello che adesso è in testa ai sondaggi in realtà è un partito della sinistra, che è un partito sempre secondo al Likud con il Netanyahu, però ecco, che è un partito che è guidato da un ex generale che ha perso un figlio in guerra, però ecco, che crede comunque in una soluzione differente, anche se bisogna dire che anche il leader della sinistra israeliana di fatto su alcune questioni legate alla sicurezza non sono troppo distanti dalla destra di centro israeliana, quindi questo è un tema che rimane. Però ecco, rimangono anche quelle piccole alberelli che non sono la foresta, che però ecco non demordono e chiedono proprio questo futuro diverso. Quindi è importante che ci siano, anche se sono pochi, e che continuino a lavorare sul campo anche per far sentire ai palestinesi di non essere soli. Questo penso che sia comunque un elemento importante che nel futuro sarà appunto ci dovrà essere, no?
1: Grazie Alessandra, guarda, penso che questo sia importante per loro ed è importante parlarne perché si abbia coscienza, insomma, che c'è anche questa componente. Grazie davvero.
2: Grazie a voi.
1: Questa mattina, questo lo riferisce il bollettino della sala stampa vaticana, il Santo Padre Papa Leone XIV ha avuto una conversazione telefonica con Sua Santità Tuadros II, Papa d'Alessandria e Patriarca della sede di San Marco. Il colloquio, spiega il bollettino, si è svolto in un clima cordiale e fraterno, con il desiderio di ridare impulso alla celebrazione della giornata per l'amicizia tra copti e cattolici, cercando di superare ogni eventuale ostacolo al dialogo della fede e della carità. Si è espressa la consapevolezza della comune responsabilità per l'annuncio del Vangelo e la promozione della pace e della riconciliazione, specialmente nel tanto provato Medio Oriente. E oggi pomeriggio alle 16 Papa Leone celebrerà i funerali del cardinale Paul-Émile Scherig, già nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino, morto per un malore improvviso martedì 12 maggio. all'età di 79 anni. Ieri pomeriggio invece nella chiesa madre di San Giovanni la Punta nei pressi di Catania sono stati celebrati i funerali di Suor Nadir Santos da Silva, la religiosa carmelitana di 45 anni annegata nel tratto di mare di Vaccarizzo nella zona sud di Catania dopo essere intervenuta per aiutare alcune consorelle in difficoltà tra le onde. Le esequie sono state presiedute dall'arcivescovo di Catania.

0: ha conservato sempre un gioioso senso missionario. È stata missionaria dal Brasile, qui in Italia, in Sicilia per ben due volte e poi in Francia. E ha dimostrato in questi anni di prendersi cura delle persone, di prendersi cura anche delle sue sorelle. Quel giorno era in un momento di fraternità e di riposo in riva al mare con le sue consorelle, era un lunedì, si erano concesse un momento di relax, ma purtroppo il mare è stato molto insidioso e lei ha vissuto veramente il senso di responsabilità verso le sorelle, cercando di salvarle, e le ha salvate senza fare senza ma, cioè con una grande prontezza, senza indugio, così come la sequela del Signore chiede. Ha dimostrato di portare a compimento una vita che è stata caratterizzata dalla donazione, dal dono di sé sempre, e ne ha fatto fede anche la presenza di tantissime persone, soprattutto di giovani che seguono la spiritualità delle Carmelitane Messaggere dello Spirito Santo.
1: Ecco, Monsignor Renna, secondo lei che cosa lascia alla vostra diocesi, al vostro territorio, una figura come Suor Nadir?
0: La santità è contagiosa. L'annuncio del Vangelo avviene per attrazione e figure come Suor Nadir fanno proprio questo, contagiano di bontà, contagiano della bellezza della sequela del Signore, della bellezza della preghiera, e io credo che i giovani che erano lì presenti, che piangevano ma si vedeva che trasmettevano anche una serenità, quella che viene dalla fede, quella di chi sa che ora suona dire nelle braccia di Dio e attende la risurrezione. Ecco, io spero e ho pregato che tanti giovani seguano il suo esempio in qualunque vocazione, ma una vocazione che sa spendersi davvero per gli altri.
1: Ringraziamo Monsignor Renna e parliamo ora dell'Electrolux, che ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione, con la chiusura completa dello stabilimento di Cerretto d'Esia in provincia di Ancona e tagli in quelli di Porcia e Susegana, rispettivamente Pordenone e Vittorio Veneto, insomma Triveneto. FIM, FIOM e WILM hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e un presidio al Ministero delle Imprese del Medio in Italia per lunedì 25 maggio, precisando che data che la vertenza non sarà breve, potranno esserci ulteriori scioperi improvvisi mirati e calibrati, come specificano nelle lotte della stagione 2013-2014. Anche le diocesi di Pordenone e Vittorio Veneto insieme hanno espresso solidarietà e vicinanza ai dipendenti dell'azienda, chiedendo all'Electrolux di fare chiarezza sul futuro delle realtà produttive coinvolte e dei posti di lavoro. Chiediamo allora a Don Andrea Foresta, delegato vescovile per la pastorale sociale del lavoro della diocesi di Vittorio Veneto, qual è la principale preoccupazione rispetto al piano industriale presentato dalla multinazionale svizzera.
2: Sì, noi abbiamo espresso anche questa preoccupazione con un comunicato congiunto delle diocesi di Vittorio Veneto e Concordia Pordenone, dove ci sono due stabilimenti tra i più importanti, quello di Susegana nella diocesi di Vittorio Veneto e Porcia nella diocesi di Pordenone. Sono circa 2.500, forse anche 3.000 operatori implicati tra le due sedi complessivamente. La preoccupazione è anzitutto quella delle famiglie, dei lavoratori. Il nostro primo intervento è stato quello di esprimere la vicinanza delle diocesi, dei vescovi, della pastorale sociale, degli organismi deputati delle diocesi alle famiglie, la vicinanza, perché un lavoro che manca è una precarietà per tutta la famiglia e quindi anche per il futuro delle famiglie e dei lavoratori stessi. Quindi la prima preoccupazione è ribadire un primato dell'etica rispetto a una mera logica economica dei numeri. I lavoratori non sono soltanto numeri, sono persone con una dignità, con una famiglia, con un futuro, con una libertà, ed è questa dignità anzitutto che il lavoro deve promuovere, non può diventare nemico di questa dignità. Anzitutto direi questo.
1: E quale sarebbe l'impatto sul vostro territorio?
2: Sicuramente un esubero, si parla a Susegana, non conosco i numeri di Porcia, ma Susegana nella nostra diocesi si parla di un esubero di 300-400 persone,

0: che vuol dire 300-400 famiglie, quindi immaginiamo questo cosa voglia dire. È vero che, dobbiamo dirlo, l'azienda ha anche previsto delle uscite con incentivi, quindi anche la possibilità di disoccupazione, una cassa anche a sostegno di questo per qualche anno, quindi anche la possibilità di essere reinserita nel mondo del lavoro. Poi anche come Caritas siamo impegnati in questi progetti di reinserimento lavorativo, quindi è vero che ci sono anche delle attenzioni, delle misure di questo tipo, ma chiaramente questo ha un indotto, un impatto che nel nostro territorio può anche risultare drammatico, anche perché spesso sono proprio questi stipendi che non sono eccezionali a mantenere la vita della maggior parte, la fetta più ampia della popolazione. Va anche detto che poi non è soltanto un problema relativo a questo esubero e a queste 300-400 persone, ma quanto piuttosto il problema di una rivisitazione dell'industria, della distribuzione dell'industria qui nel nostro territorio, perché vuol dire cambiare, ecco, complessivamente l'impostazione del lavoro, dove anche l'intelligenza artificiale, la robotizzazione entrerà sempre più prepotentemente dentro il mondo del lavoro e dentro un contesto anche in cui nel nostro territorio si perderà anche la presenza di una filiera produttiva, quella degli elettrodomestici, che ha un impatto ben più grande delle 300-400 persone che ora rischiano il posto di lavoro. Quindi è un cambiamento del modello economico del territorio che deve essere vagliato, valutato con molta attenzione e anche con lungimiranza.
1: Don Andrea, di fronte a questo quadro, che cosa chiedete come Chiese Diocesane? Avete nel comunicato anche formulato un auspicio?
0: Sì, l'auspicio è quello di una soluzione intanto per le persone direttamente interessate e anche un impegno da parte di Electrolux di rivedere queste strategie di mercato per garantire una presenza nel territorio non soltanto qui da noi ma diciamo nell'intero comparto italiano. L'economia porta a una delocalizzazione nelle zone dove la manodopera costa meno e qui rimane una industria di alta specializzazione ma che appunto può essere sostituita nel tempo anche dalla robotica. Quindi l'idea è quella proprio di trovare in modo concertato delle soluzioni che facciano gli interessi non soltanto dell'azienda e del mondo produttivo, ma che interpretino sempre più l'economia e anche la presenza del lavoro dentro il territorio, per il futuro del territorio, dentro un'organizzazione di un welfare comunitario, di una presenza che sia capace di mettere insieme tutti i soggetti che sono coinvolti e senza che nessuno abbia a patire le conseguenze di scelte di pochi. Ecco, poi c'è anche un'altra iniziativa che vorrei ricordare, che non era prevista in concomitanza con Electrolux, ma che sta nascendo proprio domani sera in diocesi, l'avvio di un osservatorio sul lavoro e impresa, e diventa proprio questo un contesto che provvidenzialmente anche si trova ad affrontare adesso questa ulteriore sfida, un contesto che vede la necessità di ragionare insieme, non solo come Chiesa diocesana, ma come territorio rispetto a un lavoro che sta cambiando, ma che non può essere un cambiamento a svantaggio del territorio e soprattutto delle persone.
1: Don Andrea, io la ringrazio molto.
0: Grazie a lei di questa attenzione e di questa intervista.
1: E oggi, nella giornata internazionale dell'obiezione di coscienza al servizio militare, la campagna Un'altra difesa è possibile festeggia un nuovo traguardo: oltre 6.000 firme raccolte, più del 12% delle 50.000 necessarie per portare la proposta di legge di iniziativa popolare all'esame del Parlamento. La legge, appunto, Un'altra difesa è possibile. In occasione di questa ricorrenza, la Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile, che è una delle promotrici della campagna, ha deciso anche di promuovere un Action Day nazionale, una giornata di mobilitazione per dare voce e forza alla proposta, invitando tutte le organizzazioni aderenti e cittadini a firmare, condividere e far firmare la petizione. Per oggi abbiamo concluso, io mi fermo qui, ringrazio Davide Dedè in regia, vi ricordo che potete riascoltare anche questa puntata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
2: Chiesa e comunità.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: Sono le 12:57.
2: È venerdì 15 maggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. In corso il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive, ancora da chiarire le cause, la Procura di Roma apre un fascicolo. Conclusa la visita di Trump in Cina, conclusi fantastici accordi commerciali, dice il presidente americano. Ucraina sale il bilancio del pesante attacco su Kiev di 2 giorni fa, scambio di prigionieri fra Ucraina e Russia. La giustizia rispetti la dignità di ognuno, no a torture e pena di morte, così il Papa ai partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dell'OSCE. Buongiorno da Antonella Mitola. Avviate le operazioni di recupero dei 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Secondo i media maldiviani riferiscono che il corpo recuperato ieri è quello della biologa marina Monica Monfalcone. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Sentiamo Lucia Scione.
2: Indagheranno anche i PM della capitale sulla scomparsa nelle Maldive dei 5 italiani, subesperti, capaci, innamorati degli abissi. Monica Montefalcone, ricercatrice dell'Università di Genova, quegli atolli, li frequentava da 20 anni. Nelle ultime spedizioni l'accompagnava la figlia 22enne Giorgia. E poi Gianluca Benedetti, istruttore esperto e capo spedizione, Federico Gualtieri e Muriel Odennino, un futuro da scienziati finito nelle profondità oceaniche. Se come pare fosse stata indicata l'allerta meteo, non pochi si chiedono come sia stato possibile che i 5 abbiano deciso di immergersi comunque e se possa essere stata quella imprudenza una delle cause della loro scomparsa. Ma sono tante e diverse le ipotesi: un difetto nella miscelazione dell'ossigeno delle bombole, improvvise correnti ascensionali, la perdita di orientamento nella grotta che intendevano esplorare e la successiva devastante crisi di panico che avrebbe impedito loro la risalita. La priorità adesso è il recupero delle salme, operazione iniziata nella mattinata di oggi, complicata però dal maltempo. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Lutto nazionale in Ucraina dopo il massiccio attacco russo la notte tra mercoledì e giovedì sulla capitale. Oggi intanto Mosca e Kiev hanno concluso un nuovo scambio dei rispettivi prigionieri. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
3: Si sono scambiati 205 prigionieri per parte, la Russia e l'Ucraina, con la mediazione di Stati Uniti e pure degli Emirati Arabi, rivela l'agenzia russa TASS, ma sul campo a parlare restano le armi. A Kiev è salito a 24 il numero dei morti nel massiccio attacco notturno tra mercoledì e giovedì. L'Ucraina chiede al Consiglio di sicurezza ONU di convocare con urgenza una riunione, mentre la notte scorsa ha lanciato droni contro la città occidentale russa di Ryazan, colpendo, secondo la stampa ucraina, la più grande raffineria del paese. 4 persone hanno perduto la vita, ma anche la Russia ha proseguito i bombardamenti. Si fa beffe degli sforzi diplomatici e noi continuiamo a rafforzare Kiev, ha scritto sui social la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, annunciando il prossimo pacchetto di sostegno per droni da 6 miliardi di euro. Dall'incontro a New Delhi dei paesi del BRICS risponde il ministro degli esteri russo. Siamo pronti, assicura Sergei Lavrov, a negoziare con l'Unione, ma non riusciamo a prendere sul serio le offerte di dialogo di Bruxelles. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Si è conclusa la visita del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina. L'entusiasmo del presidente americano più cauto Xi, e Trump ha invitato Xi a Washington il prossimo settembre. Sentiamo Marco Burini.
4: Un grande successo, ho concluso accordi commerciali fantastici, dice lui. Abbiamo raggiunto importanti intese sull'economia e il modo di affrontare le preoccupazioni reciproche, conviene l'altro. Ma il vertice di Pechino è stato più complicato di quanto dicano Trump e Xi Jinping, e i nodi sono ancora tutti lì: Iran, Taiwan, tariffe, tecnologia e più in generale la supremazia globale. Xi Jinping, che è uno statista, ha parlato di una stabilità strategica costruttiva, rivendicando un rapporto alla pari che scongiuri la cosiddetta trappola di Tucidide, il conflitto tra la nuova potenza emergente e la vecchia potenza dominante. Trump, che è un affarista, si è concentrato sui contratti. Nel viaggio è stato accompagnato da 17 amministratori delegati delle grandi corporation americane. Gli interessi delle superpotenze si incrociano, ma Xi Jinping vuole mano libera su Taiwan, mentre sull'Iran la Cina non prende impegni, ma concorda con gli Stati Uniti. Niente pedaggi a Hormuz e niente bomba atomica a Teheran. Con l'Iran non avrò più molta pazienza, avverte Trump. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ora in Medio Oriente, dove non si fermano gli attacchi incrociati fra Israele ed Hezbollah in Libano. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
5: È in corso a Washington il terzo round di colloqui tra Libano e Israele, ma è la prima volta che si incontrano le due delegazioni al completo. Stanotte la Casa Bianca dovrebbe diramare una dichiarazione di intenti, un piano concreto per cercare di arrivare ad un accordo. Due i nodi al pettine: il disarmo di Hezbollah, che rifiuta i negoziati in corso, e il ritiro dell'esercito israeliano. Dovrebbe essere prorogato il cessate il fuoco che scade domenica, ma che viene ogni giorno violato. Solo ieri i raid israeliani hanno ucciso 25 libanesi, terroristi, secondo l'IDF, ma secondo le autorità libanesi ci sono anche 8 minori tra le vittime. Hezbollah ha ucciso un altro soldato israeliano e ha lanciato altri droni contro le cittadine israeliane sul confine. A Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: Ora torniamo in Italia con la politica. Dal Consiglio dei Ministri, il via libera al rinnovo delle missioni internazionali, e noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
6: Buongiorno Antonella, prorogate le missioni internazionali, ma su Hormuz tutto fermo. Dal Consiglio dei Ministri, il via libera al rinnovo per un altro anno alle operazioni che vedono i militari italiani impegnati in aree di crisi. La delibera dell'esecutivo dovrà poi essere approvata dal Parlamento, occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano a guida italiana, ma per il governo, in attesa del nuovo mandato delle Nazioni Unite, saranno necessari dei cambiamenti, in quanto il paese dei cedri è diventato un paese di guerra. Prorogate anche le missioni navali Aspides e Atalanta nel Mar Rosso. Intanto è caos sulle nomine, ancora non si trovano quelle per la guida di Consob e Antitrust da parte del governo, mentre per quanto riguarda invece il Parlamento, sulla vigilanza Rai continua lo sciopero della fame del deputato di Italia Viva Giachetti, che per protesta poco fa si è incatenato in aula nei banchi della Camera dei Deputati da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, Linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Sale l'inflazione ad aprile, l'indice nazionale dei prezzi al consumo cresce dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua, lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi dei beni energetici e degli alimentari. Il delitto di Garlasco: tra gli atti depositati nell'inchiesta appena chiusa su Sempio spunta un foglio sospetto. Sentiamo Franco Rossi.
7: 10 righe circa a penna su un foglio, un appunto trovato ad ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Un appunto all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016 a carico di Sempio. Appunti con correzione ad una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Sull'autore della scritta a mano sono in corso accertamenti a Brescia, nel filone Garlasco sulla corruzione in atti giudiziari. Intanto la famiglia Poggi ha presentato una serie di denunce contro decine di persone, youtuber, blogger, giornalisti, editori e singoli utenti social, che ogni giorno espongono online teorie sul comportamento della famiglia della vittima. Un fascicolo è stato aperto presso la Procura di Milano. Le ipotesi formulate dalla parte civile sono diffamazione aggravata ed atti persecutori. Franco Rossi, Linea allo studio.
1: Ennesima tragedia sul lavoro, accaduto questa mattina in Alto Adige. Un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto mentre stava lavorando nella zona artigianale di Vezzano in Val Venosta. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, che sono intervenuti per i rilievi. I sanitari sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Prevenire e contrastare la criminalità organizzata è essenziale per costruire società sicure, giuste e stabili. Così Papa Leone, ricevendo in udienza questa mattina i partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dell'OSCE. Sentiamo Paolo Fucili.
8: Il rispetto per la dignità di ogni persona, anche dei criminali, implica il no alla pena di morte, alla tortura e a qualsiasi altra forma degradante e crudele di pena. Parole chiare. Sono queste di oggi di Leone XIV in udienza alla conferenza sulla lotta alla criminalità nei paesi OSCE, Europa, Nord America e Asia Centrale. Tema: la piaga, la definisce il Papa, delle droghe. Sia le misure puramente repressive sia le soluzioni permissive falliscono, annota Leone, nel liberare la persona dalla catena di questa dipendenza. Poi parla di educazione come chiave della prevenzione e rischi del consumo di droga banalizzati dalla pericolosa disinformazione disseminata così spesso sui social media. L'ultimo pensiero è la gratitudine per il personale delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario, che ha sacrificato la vita o patito lesioni nell'adempiere i propri doveri. Paolo Fucili, Linea allo studio.
1: Questo era l'ultimo servizio. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè in regia, da Antonella Mittola. Una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Apolide torna per la sua quinta edizione Apolide Drops, la rassegna impatto zero diffusa sul territorio del Canavese che porta la cultura fuori dai suoi luoghi abituali, attraversando montagne, paesi, castelli e arrivando a teatro per raccontare tre dimensioni della sostenibilità e gli impatti della cultura sugli stessi. L'edizione di quest'anno infatti inserisce tutte le sue iniziative in tre distinti filoni. Il primo è Apolide Drops Aria, la cultura può abitare la natura senza consumarla, sostenibilità ambientale, eventi in alta quota in luoghi naturali raggiunti con rispetto, incontri a impatto minimo dove il paesaggio diventa parte dell'esperienza. Il secondo filone è Apolide Drops Terra, la cultura tiene vivi i luoghi, sostenibilità territoriale, eventi in paesi, borghi, luoghi rurali, musica e incontri diventano occasione per attivare comunità e territori. E poi Apolide Drops Scena, la cultura può cambiare lo sguardo sul mondo, sostenibilità sociale, il teatro come spazio di parole, diritti e confronto. Artisti, attivisti e pensatori dialogano su temi che riguardano la società di oggi. La rassegna parte il 17 maggio a Castelnuovo Nigra insieme a Cristina Donà, nella cornice del Pian delle Nere, in piena fioritura dei narcisi, uno degli spettacoli naturalistici più belli nel Canavese. Continua il 31 maggio con I Ministri all'interno del Parco del Gran Paradiso, il concerto della rock band. Il 7 giugno si torna ai Musrai ad Alpette insieme a Maurizio Carucci degli Ex Otago. Il 14 giugno Drops al Parco Lago di Città di Ivrea, tocca a Margherita Vicario, mentre si arriverà per la prima volta il 20 giugno a Bosco Sonoro Valchiusa con Rachele Bastreghi dei Baustelle e poi il 21 giugno al Castello Sabaudo di Ivrea con Mille, la cantautrice. La rassegna si chiuderà il 23 ottobre a Cuornier al Teatro Pinelli con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Tutti gli appuntamenti musicali saranno all'insegna dell'incontro tra parole e musica con set acustici accompagnati da aneddoti e approfondimenti. Paola Cuniberti, direttrice artistica della parte musicale di Apolide Drops, dichiara: per la prima volta Apolide Drops si presenta come una rassegna che si sviluppa con continuità sul territorio. Il programma include tanti nomi amici che negli anni passati hanno già incontrato il Canavese, nuovi nomi che per la prima volta incontreranno i nostri territori. Siamo felici di tornare con nuove energie e con la speranza di continuare a rappresentare una risorsa significativa per il territorio.
0: Le parole della sostenibilità.

0: al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo del lavoro, la situazione lungo la penisola, ma anche le novità legate anche al decreto che è stato varato nella giornata del 1° maggio da parte del governo. Insomma, quali sono le novità più significative e soprattutto cercheremo di fare il punto anche sulla difficoltà del cosiddetto travaso, tra virgolette, tra mondo della formazione e mondo produttivo. Facciamo il punto della situazione proprio sull'occupazione e sul lavoro con il professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano, che salutiamo e ringraziamo. Allora, professore, partiamo da questo decreto lavoro del 1° maggio, in che modo può incidere sul territorio per quanto concerne l'occupazione? Quali sono i punti più rilevanti a suo giudizio?
2: Si parte dal nuovo concetto di salario giusto, che in realtà tiene presente in modo puntuale l'articolo 36 della Costituzione, che dice che tutti i lavoratori hanno diritto a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e tale da assicurare al lavoratore, ai componenti della famiglia e ai lavoratori un'esistenza libera e dignitosa. Quindi il concetto di salario giusto, salario dignitoso, noi ce l'abbiamo dal 1948, poi non è stato mai possibile realizzarlo pienamente perché la retribuzione in alcuni casi non è stata sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore, ai componenti della famiglia e ai lavoratori. E allora si è pensato di introdurre un concetto, quello del salario giusto, che non coincide esattamente col famoso salario minimo, minimo contrattuale. Nella visione del decreto è qualcosa di più, perché al salario minimo si aggiunge il cosiddetto TEC, il trattamento economico complessivo, che è la risultante della somma di più elementi che vanno a confluire nella retribuzione, super minimi e altri elementi che sono presenti già nella contrattazione collettiva, ma che vengono rafforzati in modo tale che il salario giusto sia in partenza maggiore del salario minimo. E a garanzia di questo viene collegato il fatto che le aziende che vogliono essere virtuose devono riferirsi ai contratti collettivi che vengono riconosciuti dalle principali associazioni di categoria e sindacati, quindi essenzialmente CCL, UIL, CISL, cioè quelli più grandi, perché noi abbiamo avuto in passato, e speriamo che questo fenomeno si attenui o sparisca, tanti contratti fatti da organizzazioni sindacali minori che non rispettavano poi le linee generali più favorevoli ai lavoratori, i cosiddetti contratti pirata, che speriamo possano uscire dalla scena.
1: Ecco, a proposito dei contratti pirata, professore, c'è questa valorizzazione all'interno del decreto anche delle rappresentanze sindacali, lei lo accennava, più significative, più importanti. Questo sì. Tende in qualche modo a valorizzare i sindacati più importanti, più significativi ed evitare una polverizzazione che rischia anche di penalizzare poi alla fine gli stessi lavoratori.
2: Sì, lei ha polarizzato proprio il problema maggiore, l'eccessiva frammentazione e polverizzazione dell'attività sindacale non ha giovato al lavoratore, tant'è vero che spesso si è parlato anche di creare un sindacato unico, facendo un'unione di quelli principali. Poi in realtà non ci si è arrivati, ma forse il sindacato unico avrebbe costituito un eccesso opposto. Quindi io credo che attraverso il discorso dei contratti leader, che è legato a doppio filo, attenzione importante, al discorso dei bonus presenti nel decreto verso donne, giovani e lavoratori e lavoratrici delle zone ZES, zone economiche speciali, ecco, soltanto le aziende che sono virtuose, cioè che hanno dei contratti uniformati ai cosiddetti contratti leader, cioè quelli riconosciuti di cui abbiamo parlato, potranno godere di soldi pubblici, di contributi pubblici che vengono per assumere lavoratori, donne e lavoratrici e lavoratori delle zone economiche speciali. Questo snodo è fondamentale perché lega il comportamento delle aziende, cioè cioè adotti il contratto leader e quindi applichi il cosiddetto, tra virgolette, salario giusto, poi godete dei bonus, altrimenti no.
1: Ecco, professore, c'è anche poi un aspetto importante, quello del rinnovo dei contratti di lavoro, che diventa anche una opportunità per cercare di fronteggiare l'inflazione, il caro vita da parte di tutti i lavoratori delle varie categorie. Si parla anche di, in qualche modo si accenna anche a questo con la cosiddetta vacatio contrattuale che c'è all'interno del provvedimento.
2: Esattamente, è importante perché per quanto riguarda il rinnovo dei contratti si stabilisce che se il rinnovo non avviene entro i 12 mesi si deve procedere ad una rivalutazione del 30% calcolata sull'incremento dell'indice dei prezzi al consumo. Questo 30% è stato oggetto di osservazione e anche un po' di critica, perché in realtà il 30% alcune volte potrebbe non essere sufficiente a coprire quelle differenze esistenti tra retribuzione prevista nell'ambito del contratto e adeguamenti necessari in mancanza di rinnovo entro i 12 mesi. Vedremo, è un passaggio in avanti, così come tutto il decreto del resto, verso un'attenzione maggiore ai lavoratori e alle loro esigenze, visto che in passato i contratti collettivi, i contratti in generale, per essere rinnovati alcune volte hanno dovuto aspettare degli anni. Quindi direi importante questo discorso dei rinnovi legato all'introduzione di un comportamento di questa tipologia.
1: Ci fermiamo qualche istante per un brano musicale e subito dopo con il professor Fabio Fortuna analizzeremo poi gli altri aspetti legati al mondo occupazionale, soprattutto il passaggio, diciamo, dalla formazione, quindi dal mondo della scuola, dell'università, a quello della produttività. Insomma, che cosa manca? Perché non c'è questo incrocio tra domande e offerte di lavoro in molte aree del paese e in molte realtà produttive? Lo scopriremo tra qualche istante, subito dopo il brano musicale.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo parlando di occupazione, di lavoro, lo stiamo facendo con il professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano, che salutiamo nuovamente e ringraziamo. Professore, prima di entrare nel meccanismo del passaggio tra sistema della formazione e sistema occupazionale, le chiedo, i dati sull'occupazione sono comunque abbastanza positivi complessivamente nel nostro paese, nonostante tutto?
2: Beh, i dati sull'occupazione sono migliorati nel corso degli ultimissimi anni, anche se c'è molto da fare ancora. Gli ultimi dati disponibili sono quelli proprio del 30 aprile, in cui abbiamo un numero totale di occupati di 24.124.000, che esprimono il 62,4% della popolazione occupabile. È un dato che è cresciuto nel corso degli ultimi 12-18 mesi, tuttavia rivela ancora una differenza importante rispetto alla media europea, che è superiore al 70%, e questo riguarda in special modo poi donne giovani, di cui abbiamo anche accennato in precedenza a proposito dei bonus. La cosa molto positiva è il tasso di disoccupazione. Noi oggi abbiamo, secondo gli ultimi dati del 30 aprile, un tasso di disoccupazione pari al 5,2% contro un dato medio europeo del 6,3%. Questa è una cosa sorprendente, perché noi fino a alcuni anni fa avevamo sempre un differenziale di 3, 4, 5 punti percentuali, cioè era molto più elevato il nostro tasso di disoccupazione rispetto a quello dell'Europa. Abbiamo recuperato ampiamente questo gap, addirittura oggi abbiamo un dato migliore rispetto alla media europea. Rimane alto il tasso dei giovani, della disoccupazione giovanile, che è al 18,1%, però se lo confrontiamo con tassi che hanno sfiorato e sono stati intorno al 30% alcuni anni fa, è comunque un tasso in miglioramento, mentre gli inattivi, cioè coloro che non hanno lavoro e che sono anche scoraggiati al punto tale di non cercarlo, aumenta al 34,1%, e questo è il tipo di lavoratore su cui bisogna insistere e su cui bisogna esercitare un'attrazione, una capacità di assorbimento, perché il 34,1 continua a essere un dato assolutamente preoccupante.
1: Professore, c'è la questione riguardante invece però la carenza di figure professionali in alcune realtà produttive, in azienda. Non c'è questo incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Qual è la problematica, a suo giudizio, l'ostacolo? Lei che è un accademico, il mondo della formazione spesso è poco attento a quello della produzione, o il contrario?
2: Non c'è dubbio, scuola, università, formazione. Alcune volte c'è uno scostamento comportamentale, nel senso che scuola e università non hanno la capacità di esprimere nei confronti dei discenti un livello di preparazione adeguato anche alla realtà operativa, e poi ovviamente gli ex studenti trovano difficoltà. Questo avviene sia al termine della scuola secondaria di secondo grado, perché spesso i ragazzi escono dalla scuola secondaria di secondo grado senza avere sufficienti conoscenze.

0: a livello operativo per poi inserirsi nel mondo del lavoro. Questo succederà sempre, però bisogna attenuare questa difficoltà in modo tale che le imprese sì, possano poi dedicare ai giovani attenzione per formarli, ma già partano da un processo di formazione avviato. E poi bisogna ripotenziare quei istituti tecnici e professionali che prima fornivano figure importanti per il mondo del lavoro, che adesso mancano, operai specializzati. Insomma, mi viene in mente la figura del carpentiere. È difficile trovare carpentieri adesso, basta vedere l'attività delle grandi aziende nell'Italia del Nord soprattutto, per capire quanto manchi questa figura di operai specializzati. E poi per quanto riguarda l'università, creare tra università e mondo del lavoro un ponte più efficiente, quindi un passaggio che renda meno traumatico lo spostamento dal settore formativo puro a quello dell'occupazionale. Credo che questo sia stato un po' fatto, ma c'è ancora molto da lavorare in questo passaggio scuola, università, formazione, mondo del lavoro.
1: Un'ultima battuta, professore, lei faceva accenno nella prima parte della trasmissione a questa sigla che è ZES, che dovremmo abituarci, perché insomma è una grande opportunità questa zona economica speciale, per qualche modo, in tante realtà del nostro paese, per creare lavoro, occupazione, ma soprattutto per agevolare, stimolare le imprese, insomma, evitando tanti passaggi che spesso sono burocratici e poco adatti ad un'impresa, ad un imprenditore.
0: Questo riguarda un po' tutto il discorso del mondo del lavoro, l'eccesso di burocrazia, ma riguarda un po' tutti i settori di attività. Il decreto qualche passo in avanti lo fa. Per quanto riguarda le zone economico speciali, è assolutamente necessario potenziare la loro attività in campo industriale. Abbiamo visto quante aziende di successo sono nate e crescono nell'Italia meridionale grazie alla ricchezza del territorio. Mi viene in mente tutta l'evoluzione delle imprese vinicole in Calabria, in Sicilia. Le zone ZES devono essere aiutate, lo Stato lo sta facendo, vanno potenziate, e poi in generale noi ci troveremo anche con una cosa nuova che è stata anche protagonista della giornata del 1° maggio, e cioè l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale deve essere un'opportunità, non bisogna avere un'ottica miope, guardare l'intelligenza artificiale con diffidenza pensando che sottragga posti di lavoro. Sì, questo rischio c'è, va controllato, ma l'intelligenza artificiale, se ben usata, può aiutare anche nel campo del lavoro. Non dimentichiamo che c'è un decremento demografico importante e noi avremo bisogno di lavoratori provenienti dall'estero, già ne abbiamo bisogno e dovremmo regolarizzare sempre maggiormente queste categorie, ma l'intelligenza artificiale potrebbe anche attenuare la necessità di trovare persone che lavorino, visto che ci potrebbero negli anni futuri essere difficoltà legate al fatto che si nascono molto meno bambini.
1: Grazie davvero al professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Grazie professore, io ringrazio anche in regia, là del vetro, Livio Cosentini per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, l'appuntamento alla prossima trasmissione, e a tutti quanti voi l'ascolto, come sempre, una serena giornata.
2: Al vostro servizio. Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
3: È venerdì 15 maggio.
4: Sono le 13:51.

0: più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Titoli del Radio Giornale della Radio Vaticana. Leone XIV alla conferenza OSCE sulla criminalità organizzata. La giustizia rispetti la dignità di ognuno, no a torture e pena di morte. Terminata la visita di Trump in Cina, raid russi sull'Ucraina, il nunzio, attacchi pesanti, sembra che non si voglia finire la guerra. Apre a Torino il Salone del Libro, il tema di quest'anno, il mondo salvato dai ragazzini. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Prevenzione del crimine e giustizia penale devono procedere insieme, rispettando e tutelando la dignità umana e i diritti universali. Così il Papa ai partecipanti alla seconda conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione OSCE, che si sta svolgendo a Roma e incentrata sul narcotraffico. La vera giustizia non può essere soddisfatta con la sola punizione, ha detto parlando in inglese il pontefice. Deve tendere anche alla rieducazione, sono da escludere pena di morte e tortura. Ce ne parla Tiziana Campisi.
2: Prevenire e contrastare la criminalità organizzata è fondamentale per costruire società sicure, giuste e stabili. Serve il coinvolgimento delle forze dell'ordine e dell'intera compagine sociale per questo, a livello nazionale e internazionale. Ma c'è giustizia? Se resta sovrana la legge, afferma Leone XIV, non può prevalere la volontà arbitraria di singoli o gruppi. La vera giustizia non può essere soddisfatta con la sola punizione. Tali sforzi devono altresì abbracciare approcci improntati alla perseveranza e alla misericordia, finalizzati alla rieducazione e al pieno reinserimento dei condannati nel tessuto sociale. No alla pena di morte, alla tortura e a ogni forma di punizione crudele e degradante, aggiunge il Papa, che per i tossicodipendenti suggerisce programmi multidisciplinari. Per la prevenzione è importante l'educazione, sottolinea il pontefice, che mette in guardia dalle informazioni errate e pericolose dei social media. Banalizzano i rischi dell'uso delle droghe, dice. Nelle sue parole, anche l'omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita o subito lesioni lottando contro il crimine. Infine, l'invito a cooperare, assicurando la disponibilità della Chiesa Cattolica per promuovere politiche volte al bene comune di ciascun individuo.
1: Colloquio telefonico tra Leone XIV e il Papa della Chiesa Copta Tavadros II in occasione della giornata dell'amicizia copto-cattolica. L'invito è ad andare avanti nel pellegrinaggio nella verità e carità verso la piena comunione. E alle ore 16, presso l'altare della cattedra della Basilica di San Pietro, il pontefice celebrerà le esequie del cardinale Cerrig, scomparso il 12 maggio all'età di 79 anni. Apriamo la pagina internazionale. Terminata la visita del presidente degli Stati Uniti Trump a Pechino, abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, ha detto, descrivendo il leader cinese come un amico. Più moderati Tony Dixie, che ha sottolineato come Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ma rischiano il conflitto qualora il dossier Taiwan fosse gestito male. Marina Tomarro.
3: Un accordo sul rafforzamento della cooperazione, così si è concluso l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump. Abbiamo raggiunto importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili, sull'espansione della cooperazione in vari campi e sull'affrontare in modo adeguato le reciproche preoccupazioni. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping. In primo piano la questione della guerra in Iran. Il presidente americano, che ha affermato durante un'intervista che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo, ha spiegato che sia la Cina che gli Stati Uniti desiderano assistere alla fine del conflitto. E nel viaggio di rientro a bordo dell'Air Force One, Trump ha sottolineato: quello che posso dire con convinzione è che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare. Pechino, a margine del vertice, in un comunicato, ha sottolineato che la Cina continuerà a svolgere un ruolo costruttivo negli sforzi di pace. Immediata alla risposta del ministro degli esteri iraniano Araghchi in una conferenza stampa a Nuova Delhi, l'Iran è aperto a una mediazione della Cina nel risolvere il conflitto con gli Stati Uniti e in generale apprezza qualunque sostegno.
1: Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 per parte. Intanto 3 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite a seguito di un attacco con droni ucraini avvenuto nella notte nella regione russa di Ryazan. Attacchi anche su Kiev. Svitlana Dukovic ha sentito il nunzio apostolico Visvaldas Kulbolkas.
4: Vari quartieri sono stati pesantemente colpiti, anche nella nunziatura sono caduti alcuni frammenti di missili senza recare danno significativo alle persone e alle strutture, ma ho parlato anche con il parroco della chiesa di San Basilio. Hanno recentemente riparato il tetto della chiesa e hanno trovato 57 buchi fatti dai droni e dai missili negli ultimi mesi. Quasi la metà della città è rimasta di nuovo senza acqua. E quando abbiamo discusso questa situazione con alcuni diplomatici, loro sottolineavano l'impressione che se i bombardamenti proseguono con una tale intensità, questo non è un buon segno, piuttosto significa la volontà di continuare la guerra.
1: Torniamo al conflitto in Medio Oriente, che ha provocato forte volatilità sui mercati finanziari globali. La Banca Centrale Europea, in un comunicato, segnala che l'inflazione nell'Eurozona ha raggiunto il 3%, incertezza sulle prospettive economiche europee. Il servizio di Lorenzo Giovanardi.
5: I dati diffusi in un comunicato della BCE segnalano un netto indebolimento della crescita dallo scoppio delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. E se i rincari dell'energia dovessero essere più forti del previsto, avvertono da Francoforte, l'inflazione in Europa aumenterebbe ulteriormente. Ad aprile l'inflazione nell'area euro ha raggiunto il 3% contro il 2,6 di marzo e l'1,9 di febbraio. Quella dei beni energetici ha toccato il 10,9% dopo il 5,1 di marzo, mentre i beni alimentari sono saliti al 2,5%. La BCE conferma comunque l'obiettivo del 2% nel medio termine e afferma che le decisioni sui tassi saranno prese riunione dopo riunione. Le prospettive economiche al momento rimangono molto incerte e dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente, si legge nel comunicato. E Francoforte assicura come le aspettative di inflazione a più lungo termine rimangono ancorate nonostante quelle sugli orizzonti temporali più brevi siano aumentate in maniera significativa. Anche in Italia l'inflazione accelera. Secondo l'Istat, infatti, ad aprile i prezzi sono aumentati del 2,7% su base annua, rialzo sostenuto dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati.
1: Ad Haiti gli scontri in corso da sabato tra bande nella periferia della capitale Port-au-Prince hanno causato almeno 70 morti, tra cui 10 civili, lo riferisce l'ONU. Andiamo in Italia. Centinaia di persone hanno partecipato ieri sera a Taranto, nella città vecchia, alla manifestazione per ricordare Sacco Bacari, bracciante agricolo del Mali, ucciso a coltellate da alcuni giovani locali. 6 i fermati. Alessandro Guarasci ha sentito Monsignor Emanuele Ferro, parroco del Duomo nella città vecchia.
6: Mi ha sorpreso molto. C'è sicuramente una situazione di emarginazione sociale, ma in 11 anni non è mai capitato un atto di violenza di questo tipo.
7: C'è un clima di tensione, di emarginazione nei confronti dei migranti in quella zona?
6: Assolutamente no, almeno io non lo percepisco, e la sorpresa è nata anche da questo, perché comunque la città di Taranto è sempre stata una città accogliente e lo sarà ancora. Tra l'altro nella città vecchia c'è un servizio di mensa per le persone che ne hanno bisogno e che è frequentata maggiormente da immigrati ed è alle spalle della cattedrale.
7: Quanto incide, secondo lei, in tutto quello che è successo, la disoccupazione che c'è a Taranto, la povertà che comunque oggettivamente nel corso degli anni è aumentata?
6: Un fenomeno che parte da molto lontano, con tante concause, sicuramente le difficoltà familiari, la disoccupazione, la delinquenza, sono tutte cose che fanno parte di un quadro complesso. Questo nel corso dei mesi, anche quando si instaurerà una verità processuale, credo che questo venga a galla, emergerà sicuramente.
1: In chiusura di giornale andiamo a Torino per il 30° Salone Internazionale del Libro. C'è anche un messaggio del Pontefice e il nostro inviato Eugenio Murrali.
8: Prende il titolo da un'opera di Elsa Morante, Il mondo salvato dai ragazzini, il salone di quest'anno. La manifestazione, frequentatissima da lettori di tutte le età, punta sulla fiducia nel cambiamento, in un tempo che ha bisogno di parole capaci di costruire ponti. Anche Papa Leone XIV, in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Parolin, ha inviato il suo saluto. C'è bisogno, ha scritto tra l'altro, di una letteratura che aiuti a riconoscere la dignità di ogni persona, specialmente dei più vulnerabili, e che diventi sempre più scuola di fraternità e di pace. Così ha commentato Elena Benini, direttrice del Salone.
9: Sono davvero grata di questo messaggio di benedizione da parte del Santo Padre per il Salone Internazionale del Libro di Torino e per la sua attenzione a questo titolo, Il mondo salvato dai ragazzini. Molti.
10: Radio Caris si collega con In Blu 2000.
11: Intenso e diretto con tutti i suoi successi. L'ultimo singolo in ordine d'arrivo è appunto questa Drop Dead, che è al numero 23 in discesa questa settimana nella chart di R1.

Lei molto stilosa aveva distribuito sui social degli indizi per il lancio di questa canzone Drop Dead, parliamo di Olivia Rodrigo, con dei simboli rosa sparsi per le strade che i fan dovevano in qualche modo riconoscere e fotografare. Drop Dead al numero 23 in discesa, sale invece questa settimana al numero 22, lui che sforna praticamente singoli ogni 15 giorni. Parliamo di Sombre, questa è Potential.

settimana vi abbiamo raccontato anche la nostra classifica di Blue 2000, quella dei più programmati. C'era anche Sombra in netta risalita alla posizione numero 4, se non sbaglio, con Potential. In questo caso sale alle 22 dei brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni, dati dell'Airplay radiofonico nazionale, che vede alla 21 un'altra canzone inserita nuova di questo mese di maggio, ovvero dopo il grande successo di Stupida Sfortuna dell'ultimo Sanremo, ritorna in classifica Fulminacci con il nuovo singolo Maledetto Me, estratto da Calcinacci, quest'album uscito dopo la partecipazione appunto al Festival di Sanremo. Maledetto Me accompagna anche un periodo già pieno per Fulminacci, il disco nuovo, il Palazzacci Tour, quanta inventiva che c'ha nei nomi sto ragazzo. La partecipazione ovviamente che è stata già abbondantemente conclusa al concerto del 1° maggio e gli appuntamenti estivi che lo vedranno protagonista all'aperto. E dentro questo brano, io non me ne sono ancora accorto, ma adesso presteremo attenzione, io e Daniele Caruso, c'è una presenza riconoscibile, cioè compare a tratti la voce di Tommaso Paradiso. Ci staremo attenti, io non l'ho ancora percepita questa cosa, lo facciamo insieme a voi. Numero 21, l'ascoltiamo insieme ovviamente all'interno della classifica di Year One appena rilasciata oggi, in salita Fulminacci con Maledetto Me e un po' di

Beh, voi l'avete scovata, sotto traccia, la voce di Tommaso Paradiso. Io e Daniele Caruso abbiamo fatto molta fatica, infatti no, non l'abbiamo sentita, un po' perché abbiamo problemi di udito, anche un leggero acufene che ci accomuna. Quindi Fulminacci con Maledetto Me alla 21 in salita questa settimana. Questa è la chart di Erwan, alla numero 20 vede in discesa The Bausa con Magnetic, mentre al numero 19 sale Gaia, la canzone nostra preferita di questo periodo, caro Daniele Caruso. La possiamo ascoltare più tardi qui su In Blu 2000, ma intanto sappiate che Bossa Nostra conquista la chart e sale alla numero 19. La numero 18 invece è in discesa, si fa tanto un gran parlare di lei che sta per arrivare in Italia con il suo tour, Olivia Dean, questa è So Easy.

Easy, To Fall in Love, lei Olivia Dean, numero 18 in discesa. Questa è la chart di Air One di questo pomeriggio di venerdì, insieme a voi per dirvi che alla numero 17 è stabile rispetto a 7 giorni fa, Comuni Immortali di Achille Lauro. Saliamo alla numero 16, dove c'è la nuova entrata più alta in assoluto. Troviamo colui che ha conquistato nella sua carriera 13 dischi di platino finora, 4 dischi d'oro, diventando uno degli artisti italiani più riconoscibili grazie alla sua capacità di fondere leggerezza, profondità e anche ironia nelle sue canzoni. Parliamo di Francesco Gabbani, perché questo 2026 rappresenta un anno simbolico per lui. Ricorrono infatti 10 anni da Eternamente Ora, l'album che conteneva, ve la ricordate, Amen, cioè il pezzo con cui conquistò il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Da lì, da quel momento, non si è più fermato, continua crescita tra i brani più famosi, anche Occidentali Scarma, con cui ha vinto proprio il Festival di Sanremo nella categoria Big, certificato 6 volte platino, e grande successo anche per Viceversa, lo ricorderete, è arrivato secondo al Sanremo del 2020, certificato 3 volte platino. Adesso ci riprova quest'estate, in quest'estate 2026 che si affaccia, con questo mix di bel pop leggero, anche con voglia di smarrimento, di ambizione, ma soprattutto di coinvolgere con questo groove particolare. Il titolo della canzone è Summer Funk, il ritorno di Francesco Gabbani alla numero 16, new entry nella chart dell'Airplay radiofonico nazionale.

Anni Summer Punk, la sua nuova numero 16 nella chart Year One, nuova entrata alla 15 c'è Another Control to You in salita, sale al numero 14 Bob Sinclair con I Can Wait, alla numero 13 Blanco ed Elisa.

Franco e Lisa, protagonisti della posizione numero 13 in discesa questa settimana, loro ricordi. Saliamo al numero 12, dove c'è un personaggio internazionale che ha raggiunto il successo grazie alla sua Ordinary, che è ancora peraltro in classifica nella chart di Billboard. In questo caso è uscito il singolo nuovo, Fever Dream. Lui è Alex Warren, numero 12 in discesa.

weekend, buon pomeriggio di venerdì qui su Blu 2000 con la classifica di Air One, numero 12 in discesa Alex Warren Fever Dream, appena ascoltato. Alla 11 salgono Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Saliamo alla numero 10 per ascoltare il nuovo singolo di Safe, questa è Buona Domenica.

sarà destinata a bissare il successo della sua Tu mi piaci tanto, a orecchio credo di sì, nuovo singolo per Safe con Buona Domenica numero 10 in salita. Questa settimana nella classifica di Air One che vi stiamo raccontando c'è i brani più trasmessi in radio negli ultimi 7 giorni. Alla numero 9 scende questa settimana lui che è al numero 1 invece della chart di Blue 2000, parliamo di Harry Styles, la superstar che continua praticamente a stupirci con l'uscita un po' come fa Sombra, no? Ogni 15 giorni un singolo nuovo dall'ultimo album, e molti artisti lo fanno per, è una nuova mania diciamo nell'ultimo periodo per rimanere sempre lì sul focus e tenere desta l'attenzione dei suoi fan o comunque del pubblico e di chi apprezza questo tipo di musica. La pop star ha pubblicato infatti il nuovo singolo Dance No More, almeno il video è già in rete, in cui c'è un tema completamente diverso di racconto rispetto agli altri due video precedenti. In Aperture ad esempio aveva descritto il miglior inizio che si possa dare a un album, un modo per raccontare il momento giusto, ha detto lui, in cui ci si rende conto di cosa si stia sbagliando, un momento necessario che ci spinge a evolverci. E poi è arrivato il secondo videoclip, American Girls, in cui il cantante si è lanciato in questa serie di stunt insieme alla sua controfigura e ha partecipato a spericolate peripezie in prima persona. Le immagini insieme al testo della canzone rimandano anche al suo sentirsi spettatore, in questo caso privilegiato, della vita sentimentale dei tre amici che nell'ultimo anno si sono sposati tutti proprio con delle American Girls, da qui il titolo della canzone. In questo nuovo singolo invece vedremo di cosa si occuperà, soprattutto se siete curiosi andate a guardare perché già il video circola in rete del nuovo singolo Dance No More della pop star mondiale Harry Styles. Nelle classifiche di Blue 2000 dal lunedì al venerdì insieme fino alle 15, dalle 14 alle 15, e poi nel weekend vi ricordo l'appuntamento riassuntivo proprio domani e domenica con tutte le classifiche della settimana se magari avete perso qualcosa. Quindi ce l'ascoltiamo, Harry Styles è al numero 9 in

0: La pop star mondiale Harry Styles scende al numero 9 nella chart Year One con la sua American Girls, mentre al numero 8 sale Madame insieme a Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh. Noi capiamo invece qual è la nuova frontiera della musica, anzi il nuovo singolo appena uscito che poi ci riporta al passato per quanto riguarda Tiziano Ferro, che stiamo per ascoltare alla numero 7. Attenzione, perché Tiziano Ferro ritorna un quarto di secolo dalla sua nascita con il brano Perdono, che torna al centro della scena musicale in veste completamente nuova. Tiziano Ferro ha scelto di celebrare i 25 anni di carriera rielaborando uno dei suoi debutti più fulminanti, iconici, insieme a Lazza, dando vita a questa nuova versione di Perdono, singolo che anticipa poi la versione deluxe dell'album Sono un grande, ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa, ha rimaneggiato un po' di cose, quindi scatterà e anzi slitterà a questo punto la data di uscita di questo nuovo progetto. Il progetto non è un semplice diciamo progetto commerciale o un'operazione nostalgia, ma un vero rifacimento artistico, perché il brano è stato registrato ex novo a Los Angeles con una produzione aggiornata anche da Zef, e c'è anche questa nuova strofa scritta e interpretata da Lazza. Ma non ascoltiamo questa nuova versione di Perdona, ascoltiamo la canzone che è in classifica nella chart Year One questa settimana, numero 7 stabili, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

vita vera, vera, vera, vera, vera, ma anche nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, di Tiziano Ferro e Giorgia. Potrei andare avanti all'infinito. Numero 7 stabili con Superstar. Alla 6 stabile Annalisa con Canzone Estiva. Numero 5 stabile Samurai J con Ossessione. La numero 4 ci sono loro, è Marcomi. Scusa se ancora.

settimane di voci di talenti tra Emmer Comi con Marcipiano che risalgono questa settimana di tante posizioni alla numero 4 nella chart di Air One, che vede inserita alla 3 anche Lady Gaga insieme a Daichi con la loro Runaway, mentre al numero 2 perdono la vetta Serena Brancale, Levante e Delia.

mio paese la scorsa settimana era la numero uno della chart Year One, che stiamo scalando insieme oggi. Scendono alla numero due con questa canzone, comunque ci trascina, ci coinvolge, ci piace. Allora, prima di annunciare i protagonisti alla vetta della classifica, anzi riagguantano la vetta perché sono stati numeri uno proprio con questa canzone che andremo ad ascoltare, saranno protagonisti insieme a Safe, che abbiamo ascoltato anche oggi all'apertura di Assisi Summer Festival il prossimo 16 luglio. Ci saranno anche loro i The Colors, attenzione, perché insomma riproporranno i loro grandi successi alla Rocca Maggiore di Assisi, che farà da palcoscenico una serata che segna la forte identità di Assisi Summer Festival. E quindi riconquistano la vetta questa settimana appunto i The Colors con la loro canzone che ha anticipato ufficialmente l'estate 2026, e questa è Rolling Stones che va a chiudere la numero uno, la vetta della chart di Year One.

tanto il ringraziamento ovviamente a tutti voi, grazie per averci seguito anche oggi nelle classifiche. Vi ricordo l'appuntamento del weekend, sabato e domenica, ancora una volta con le classifiche del weekend, dove riassumeremo tutte le classifiche di questa settimana e quello che avete perso anche su libri e cinema. Ringrazio e saluto colui che ha orchestrato il tutto oggi con maestria, devo dire, il nostro Daniele Caruso in regia. Adesso pausa per noi, ma c'è l'ultima canzone da ascoltare alla fine del nostro appuntamento, che nulla a che vedere con la chart, anche se l'abbiamo nominata perché è in classifica insieme a Daichi con Runaway. Lei Madonna con Music, con cui chiudiamo oggi. Vi auguro buon weekend, tra poco le news.

0: In Blu 2000 News.
1: In una intervista a Fox News, Trump afferma che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente cinese Xi Jinping proprio della guerra tra Stati Uniti e Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi oggi dichiara che il suo paese accoglierebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione. L'udienza di Papa Leone stamane ai partecipanti alla seconda conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dall'OSCE, il Pontefice ha sottolineato come prevenire e contrastare la criminalità organizzata sia essenziale per costruire società sicure, giuste e stabili. La vera giustizia, dice il Pontefice, non si basa su punizione, mai la pena di morte e la tortura. Famiglia e fragilità è il titolo del convegno che è stato ospitato oggi al Policlinico Gemelli di Roma in occasione della giornata internazionale della famiglia.
2: Luogo di educazione, di sostegno affettivo e crescita personale, ma anche centro di amore e solidarietà. Nel corso del tempo la famiglia è cambiata di pari passo con la società, ma quasi sempre ha sopperito alle mancanze dello Stato. In un contesto caratterizzato da forte individualismo, la famiglia continua ad essere uno spazio di protezione e crescita umana che va sostenuta da tutte le istituzioni. Giuseppe Fioroni, vicepresidente dell'Istituto Toniolo.
3: La famiglia è un nodo fondamentale, è il pilastro della nostra società. Se noi ci rendessimo conto di come la famiglia sopperisce a tutte le carenze della fruizione dei diritti della Costituzione, dalle persone malate ai diversamente abili, alle difficoltà nell'istruire e nel crescere e nel dare una corretta educazione alla famiglia, ci rendiamo conto che è il vero sostegno all'inclusività della nostra società.
2: Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La Procura di Roma indaga in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive nel corso di una immersione a circa 50 metri di profondità. Gli inquirenti sono in attesa della comunicazione da parte del Consolato sull'episodio che è costato la vita a Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia, a Muriel Odenino, a Gianluca Benedetti e Federico Gualteri. Al Foro Italico è il giorno delle semifinali nel torneo maschile di tennis. Tra poco Luciano Dardelli sfida il norvegese Casper Ruud. Alle 19 toccherà a Sinner contro Medvedev. Sul programma incombe però l'incognita della pioggia, annunciata in particolare in serata per l'azzurro, il numero uno del mondo. C'è quindi il rischio, almeno teorico al momento, di non riuscire a completare l'incontro e dover tornare in campo domani alla vigilia della finale programmata, lo ricordiamo, alle 17 di domenica con la presenza del capo dello Stato. È tutto, torniamo alle 16.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: amici, ben trovati da Rosario Trunnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi apriamo il programma odierno parlando di un volume che ha un bellissimo titolo e che tra l'altro ci fa molto bene, ma ne parleremo tra un momento anche proprio con la mia ospite qui in studio. E il titolo è Amiche, 11 storie di legami e sorellanza, e dicevamo ci fa molto bene perché parliamo d'amicizia e lo facciamo con un'amica, quindi sono molto felice di accogliere qui in studio Stefania Porrino, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Che è una delle autrici di questo volume, appunto dal titolo Amiche, edito da Il Mulino, che è nato un po' da un desiderio, vorrei dire, da una volontà anche di mettere insieme intanto delle amiche per parlare di amicizia, nata appunto da Dacia Maraini, che è diciamo la fautrice di questo progetto, nel quale è coinvolto, nominiamo tutte le autrici: Eliana Di Caro, Cristiana Di San Marzano, Elisa Dossi, Paola Gaglianone, Linda Laura Sabadini, Francesca Sancin, Mirella Serri, Chiara Valerio e naturalmente Stefania Porrino. Tu le sei stata vicina perché insomma la conosci già da molto tempo, sei sua amica. Qual è stato il motivo che ha spinto Dacia Maraini a questo progetto?
1: Dunque, io Dacia Maraini l'ho conosciuta al tempo del Teatro La Maddalena, quindi negli anni 80, diciamo, quando proprio era sul finale dell'esperienza di quel teatro, che purtroppo poi è stato chiuso, e poi dopodiché appunto l'ho rincontrata, diciamo, più recentemente, e appunto in occasione di questo gruppo Controparola che lei ha fondato dal 92, quindi è un gruppo che ha una grossa esperienza alle spalle, hanno già pubblicato diversi libri insieme. Io sono arrivata però un paio d'anni fa, quindi su suo invito, ed ero quindi sono stata inserita, diciamo, in questo progetto che già era partito, e a quanto ne so appunto loro avevano già scelto il libro sull'amicizia, perché questo gruppo, che appunto regge da 30 anni e più, è un caso direi abbastanza raro di gruppi che reggano così a lungo, e quindi il tema era già stato scelto da loro. Poi Maraini appunto mi ha suggerito i personaggi su cui scrivere io, quindi la Montessori e Grazia Deledda, e dopodiché invece, siccome diciamo la costruzione del libro era di trovare per ogni donna importante nel Novecento, si era scelto delle italiane nel Novecento, trovare un'amica che facesse coppia appunto con questo personaggio più importante, che poteva essere un'amica importante oppure no, però dipende dai casi. E quindi diciamo che poi la scelta che ho dovuto fare io è stata quella di trovare la coppia, cioè di creare la coppia, e siccome appunto il libro ha questo intento, cioè di far vedere come l'amicizia fra le donne nell'arco del Novecento, grazie a tutte le battaglie del femminismo, sia cambiato, perché partiamo da un'idea iniziale per cui le donne, cioè il mito di Eva contro Eva, no? Che se donne gelose perché tutte devono puntare al matrimonio importante, ad avere l'uomo che le sostiene, questo era
0: insomma, quindi l'altra donna è una rivale,
1: esatto, l'altra donna è vista come rivale. E poi le amicizie ci sono sempre state ovviamente fra, certo, donne, però c'era questo sottofondo in effetti forte di rivalità, per cui ognuna cercava di accaparrare.
0: Ma questo anche in letteratura sottolineava da
1: certo, sì, nell'introduzione lei proprio fa notare come, e mentre esistono tanti miti di amicizie tra uomini, Achille e Patroclo, Ulisse e Diomede, ci sono tanti tanti, poi anche andando avanti nella letteratura fino ai giorni nostri, e lei poi quando si è messa a cercare altrettanti miti femminili, di amicizie femminili, ne ha trovati pochissimi, quasi niente. Appunto lei poi racconta nell'introduzione questa ricerca, e allora appunto proprio da questo è venuta l'idea di dire: ma perché non se ne parla di questa amicizia femminile? E in effetti c'è da dire che appunto c'è stata una trasformazione, perché è chiaro che nel momento che la donna è diventata indipendente con un proprio lavoro, una propria possibilità di sposarsi o non sposarsi, di avere una famiglia o non averla, cambia tutto, perché questa rivalità non è più, cioè magari si sposta sul lavoro al limite, come è stato sempre per gli uomini ovviamente, però non è più una rivalità finalizzata diciamo, all'accaparramento del maschio che protegge, ecco, e che guida. E quindi cambia tutto, cambia il modo appunto di relazionarsi, ci sono queste amicizie molto forti, però ci sono anche delle rotture, e a volte sono proprio rotture che, cioè sia le amicizie sia le rotture nascono da delle scelte ideologiche che prima sono comuni magari e poi si rompono. Ad esempio c'è Carla Accardi e Carla Lonzi, che appunto sono due femministe che hanno avuto due concezioni diverse, poi a un certo punto, cioè all'inizio appunto unite da questo movimento femminista, poi hanno avuto due visioni diverse, una più estrema, l'altra più aperta, diciamo, e questo ha determinato la fine
0: anche
1: dell'amicizia,
0: fine
1: per esempio.
0: Sì. Sì. Vorrei parlare delle due figure che tu hai scelto. Intanto una grande figura della letteratura e poi una grande figura che è legata appunto al mondo dell'educazione, proprio una rivoluzionaria, certo, in questo senso. Allora, partiamo un momento prima da Grazia Deledda, perché c'è una novella che lei aveva scritto dedicata ad un'amica, per un'amica.
1: Biancofiore.
0: Esatto, questa Biancofiore, perché uno potrebbe immaginare Grazia Deledda avrà frequentato delle colleghe scrittrici, non so, Sibilla Aleramo,
1: Matilde Sarao. Sì, anche. Sì, le ha frequentate senz'altro, appunto, anzi c'è un aneddoto su Sibilla Aleramo molto bello, perché a un certo punto Sibilla Aleramo era rimasta senza soldi, aveva dissipato malamente il suo patrimonio, e la Deledda, sapendolo, e quando a un certo punto gli arrivarono dei diritti d'autore per sé, chiese all'editore di spostare quella cifra all'Aleramo, e senza dirgli da che parte arrivavano questi soldi, quindi senza che lei l'abbia
0: quindi
1: mai saputo.
0: Senso
1: quindi,
0: di grande generosità.
1: Questo sì. Però in effetti il fatto che la Deledda fosse nata a Nuoro nel 1871, quindi pensiamo la Sardegna, già un'isola ancora oggi ha dei problemi, pensiamo appunto a fine 800, una donna che vuole diventare scrittrice in un paese, appunto in una cittadina così piccola come Nuoro, è veramente un caso eccezionale. E le opposizioni che ha dovuto avere intorno sono state tantissime, familiari della zona, proprio anche dei sardi stessi, anche dopo, anche quando è diventata famosa. E quindi lei, insomma, sin da ragazzina, per crearsi questa sua carriera, si è dovuta rivolgere sempre a uomini, perché in quell'epoca, appunto, poi dopo sì, ha incontrato, ecco, l'Aleramo, la Serao, però all'inizio lei, per farsi notare, doveva scrivere a giornalisti, scrittori, editori, tutti uomini ovviamente erano, quindi le sue amicizie erano maschili. L'unica vera amicizia che lei appunto ha avuto in Sardegna era questa certa Paolina Satta, che poi lei trasforma in Biancofiore nella novella. E Paolina Satta era la figlia del padrino della Deledda, e siccome questo padrino era anche lui un uomo abbastanza aperto, perché voleva far studiare la figlia femmina che stava a Olzai, perché loro stavano addirittura in un paesino vicino a Nuoro, e a quei tempi chiaramente per andare a studiare bisognava spostarsi, quindi questa ragazzina è cresciuta per un paio d'anni a casa della Deledda, e così si è creata questa amicizia forte.
0: Erano quasi coetanee, no?
1: Sì, qualche anno di più aveva questa differenza. Paolina, e finita poi la scuola, insomma, si sono un po' ancora rimaste in contatto, diciamo, scrivendosi così. Poi quando la Deledda invece ha cominciato la sua carriera, è andata a Roma, si è sposata, è andata a Roma, ovviamente il rapporto si è interrotto, insomma. Però la cosa appunto carina, molto particolare, che sulla quale ho basato poi il mio pezzo, è che quando muore questa Paolina Satta, e quindi anche la Deledda è anziana, arriva la domestica di Paolina a dire alla Deledda: lo sai, è morta la sua amica, non so se lei se la ricorda. E lei dice: ma come no, certo che me la ricordo. Dice: sa, l'ha invidiata tutta la vita. E fin qui diciamo che non ci stupisce che Paolina Satta invidiasse il destino di Grazia Deledda. Sì. Ma la cosa buffa è la risposta della Deledda, che invece gli dice: ma anche io ho invidiato Paolina tutta la vita.
0: Che è una cosa abbastanza sorprendente. Che cosa la Deledda aveva, piuttosto che la parola invidiato, vorrei usare la parola desiderato di quello che era stato il destino dell'amica.
1: Probabilmente mi sono chiesta anch'io, dico, perché appunto è abbastanza improbabile. Invece no, può essere, perché io penso che appunto qualunque donna che ha combattuto per la sua carriera, anche se è arrivata al massimo che potesse, perché il Nobel più di quello insomma non poteva avere la Deledda, però ha dovuto combattere tantissimo appunto sin dall'inizio per affermarsi, per farsi prendere sul serio, e anche dopo, perché anche col Nobel comunque ha avuto sempre un freno da parte della critica, cioè non è stata mai totalmente accettata in pieno, non da tutti comunque. E quindi queste disillusioni, queste delusioni sicuramente le ha provate, pur essendo così famosa. E credo che l'idea di questa ragazzina, che invece si era fatta la sua vita tranquilla in questo posto meraviglioso che è la Sardegna, quindi a contatto con la natura, la vita semplice, non si è sposata, non ha avuto figli perché era ricca e quindi si poteva permettere di non sposarsi, perché appunto una donna prima doveva sposarsi per farsi mantenere, lei no, era autosufficiente. E quindi forse nella Deledda c'era questo desiderio di semplicità, e del resto la sua vita non è mai stata molto mondana, cioè proprio lo faceva quel minimo che doveva assolutamente per il suo lavoro, ma no, tendenzialmente era una molto casalinga, con due figli ha fatto una vita apparentemente normale, anche se poi con questa carriera insomma eccezionale. E quindi alla fine ha invidiato questa sua amica, pure lei tutta la vita.
0: L'altro personaggio a cui ti sei dedicata è Maria Montessori, in un dialogo appunto di amicizia con Annie Besant. E tu hai, oltre che appunto una penna felicissima nella letteratura, anche una penna molto felice anche nel teatro, no? Sei anche una drammaturga, e quindi in questo caso, soprattutto nel caso della Montessori, è molto evidente anche questo tuo, quest'idea quasi teatrale, no? Di un dialogo. Ritorniamo comunque anche alle radici proprio del, certo, in qualche modo, proprio del dialogo filosofico, se vogliamo.
1: Sì, sì.
0: E, in cui si parla del bambino, e devo dire che mi ha molto colpito, perché normalmente appunto quello che noi sentiamo dire della Montessori è l'idea di questa nuova idea in qualche modo educativa, di questa nuova idea pedagogica, ma quello che tu metti in evidenza è una forma di rivelazione da parte della Montessori, sì, tanto che parla del bambino messia. Mm-hmm. Che cosa intende esattamente?
1: C'è da fare un passo indietro piccolissimo per inquadrare, certo, le due donne, perché, sì, perché ho scelto la Besant, appunto perché ho scoperto, appunto andando un po' oltre i luoghi comuni sulla Montessori che sappiamo tutti, che lei era stata molto influenzata dalla teosofia, e su questi principi appunto nasce questa amicizia fra queste due donne, che hanno già un percorso di vita molto simile per tante questioni, diciamo, personali di vita, ma arrivano, sono unite soprattutto da questa visione del mondo, e per cui tutte e due pensano che se vogliamo davvero sperare e costruire un mondo migliore fra gli uomini adulti, bisogna cominciare dal bambino, perché appunto il messia in questo senso, che il bambino mantiene una purezza originaria che viene lasciata libera, questo è il concetto di libertà della Montessori, che non è solo sbattere i piatti per terra e fare quello che uno vuole in casa, ma è una libertà di tirar fuori da se stessi la propria essenza, senza che un adulto imponga invece un suo modello precostituito. E quindi in questa concezione si pensa al bambino come qualcuno che ci rivela qualcosa, non che sta lì come un vaso vuoto che dobbiamo riempire, ma qualcuno che ha dentro una scintilla divina, diciamo, per questo il messia, che deve manifestarsi, e l'adulto ha solo il compito di aiutarlo in questa manifestazione, indirizzandolo, vegliandolo, proteggendolo, ma non imponendo. E su questa cosa appunto è nata l'amicizia fra queste due donne, tanto che il metodo della Montessori è stato conosciuto molto più in India, dove perché la Besant era presidente del centro teosofico a Adyar, che è appunto in India, e la invitò già lei quando era ancora in vita, perché poi la Besant muore prima della Montessori, e la invitò in India. La Montessori non ci poté andare in quel momento, e però dopo la morte appunto della Besant, il successore Arundale la invitò, e lei finalmente andò col figlio Mario, e doveva stare solo 6 mesi, però scoppia la guerra mondiale e ci rimane per 10 anni praticamente. Prima obbligata, perché appunto era considerata una nemica, visto che l'India era ancora sotto la Gran Bretagna, era considerata una nemica come italiana, e trattata benissimo, anzi appunto quelli sono stati gli anni in cui lei ha potuto diffondere il suo metodo in India e creare una classe di docenti, di insegnanti, oltre che fare dei corsi lei direttamente per i bambini, e ha creato proprio tutta una rete di scuole, più ancora che in Europa. Quindi lei lì, anzi lì è considerata, la chiamavano Mahatma, no? Come si dice Mahatma Gandhi, anche a lei la davano questo titolo, la consideravano una maestra proprio a livello spirituale.
0: Tu usi un'immagine tra l'altro molto bella, molto poetica, che è quella di due affluenti in un unico fiume, che rappresenta poi l'incontro tra queste.
1: Sì, perché appunto la cosa che mi aveva colpito, anche fra le varie amicizie che cercavo appunto quale trovare come amica interessante della Montessori, questo fatto che loro, pur essendo nate in paesi diversi, perché una inglese e l'altra italiana, quindi con vite lontane geograficamente e tutto, però invece come esperienza hanno fatto delle esperienze molto simili. Tutte e due hanno rischiato di perdere i figli, nel senso che la Montessori non ha voluto sposarsi, e con appunto il compagno, che era Giuseppe Montesano, erano d'accordo di vivere insieme, ma senza, cioè neanche di vivere insieme, di rimanere in coppia senza sposarsi. Poi quando è nato il bambino praticamente, lei quindi ha continuato a non volere sposarsi, ma le famiglie l'hanno obbligata obbligata a metterlo, diciamo, a balia, ma poi proprio a non riconoscerlo. E Montesano all'inizio gli è stato vicino, a un certo punto però lui è ricaduto nella concezione tradizionale di volere una famiglia normale e quindi si è sposato un'altra donna, e quindi la Montessori ha dovuto rinunciare a tenere questo figlio con sé fino a che lui ha compiuto 15 anni. Quindi questa grande, e secondo me questa grande sofferenza dell'assenza, certo, del figlio l'ha spinta ancora di più nel suo lavoro verso i bambini. Quello che non ha potuto dare al figlio l'ha dato a tutti i bambini, no? E la Besant ha avuto una storia un po' simile, perché invece aveva, era sposata a un pastore anglicano, e questo pastore anglicano, cioè, siccome lei ebbe una crisi religiosa, cioè non credeva più niente, era diventata atea, e il marito gli ha imposto, gli voleva imporre, diciamo, di essere religiosa contro la sua credenza vera, e lei questa falsità non la voleva vivere, e quindi gli ha dato la scelta: o continui a fare la moglie del pastore anglicano o te ne vai. Naturalmente, andandosene, è stata la sua scelta, ha perso la potestà sui figli, perché a quel tempo la patria potestà era solo del marito, cioè il patriarcato, no? Quindi, però anche lei, la cosa bellissima è che sia la Montessori sia hanno riconquistato i figli dopo, quando sono diventati maggiorenni. Praticamente Mario ha seguito la madre in tutto e per tutto, nel metodo Montessori l'ha portato avanti lui, poi anche dopo la morte della madre è sempre stato unitissimo a lei. E la Besant ha avuto la soddisfazione che i figli appena maggiorenni hanno scelto di entrare nella società teosofica, quindi hanno seguito la strada della madre,
0: delle loro madre,
1: esatto, certo. Poi anche l'impegno femminista hanno avuto tutte e due, hanno fatto una battaglia femminista, quindi erano due storie parallele che poi a un certo punto si conoscono quando sono già molto grandi, e si conoscono appunto parlando del metodo Montessori, che è la cosa che li unisce, e da lì nasce appunto quello che ho detto prima, questo lavorare insieme per questo mondo migliore, partire dai bambini.
0: Allora, per concludere, e non lo dico a caso, dal momento che in realtà anche il libro si chiude con una lirica che porta questo titolo, cioè appunto per concludere, e l'opera, questa lirica di una autrice che fa parte di questo gruppo, che appunto è coinvolto in questo progetto, ma che non è effettivamente l'autrice di uno dei dialoghi, per dire, appunto, di una delle amicizie raccontate, ma è l'autrice invece di alcuni versi che chiudono questo volume.
1: La poesia si intitola All'amica, di Paola Gaglianone. Solo a te posso dire il segreto del mio eterno naufragio. Tu lo sai come scura la notte senza stella cometa, ma se mi stai vicino, se mi ascolti, al tuo chiarore io ritrovo la mia ombra.
0: Grazie allora a Stefania Porrino di essere stata in nostra compagnia.
1: Grazie.
0: Stefania
1: Porrino,
0: insieme ad altre autrici, è appunto tra le autrici di Amiche, 11 storie di legami e sorellanza, è un volume edito da Il Bulino. Grazie.
1: Grazie a te.

0: cari amici, proprio oggi, 15 maggio, comincia un importante tournée per uno spettacolo che vede come protagonista un musicista, un maestro d'orchestra e pianista che possiamo considerare veramente un nostro amico, cioè il maestro Filippo Arlia, che da oggi, vi dicevo, sarà appunto in Cina con lo spettacolo Due Tango, che vede protagonista lui e al bandoneon il maestro Cesare Chiacchieretta. Abbiamo raggiunto il maestro Arlia poco prima della partenza appunto per questa tournée, una tournée in Cina con lo spettacolo Due Tango. E buongiorno, benvenuto.
1: È un piacere essere di nuovo qui con voi, grazie, buongiorno.
0: Allora, Due Tango non nasce naturalmente per questa tournée, ha già avuto una storia internazionale, vogliamo un pochino così ripercorrerla in grandi linee.
1: Sì, Due Tango è un progetto che nasce nel 2008, principalmente per la valorizzazione di un autore, Astor Piazzolla, che in un certo senso ha radici molto italiane, perché noi sappiamo che è di nazionalità argentina, ma sua mamma era di Massa Sassorosso in provincia di Livorno, suo papà era di Trani, quindi siamo in Puglia. Possiamo dire che è un prodotto tutto latino, a tutti gli effetti ha sangue italiano, ma conosciuto molto poco, soprattutto negli ambienti, diciamo, più accademici, negli ambienti del teatro, più valorizzato per le balere o per le milonghe o per le sale da danza piuttosto che per le stagioni concertistiche. Quindi Due Tango nasce inizialmente proprio con la stessa formazione che adesso porteremo in Cina, pianoforte e bandoneon, questo strumento che è principe nel tango argentino, si chiama così perché prende il nome proprio da Eric Band, che è stato l'inventore di uno strumento che inizialmente sostituiva l'organo nelle funzioni liturgiche, pensiamo un po', in Germania, e solo in una fase successiva in realtà è entrato ad essere il protagonista delle sale, diciamo, da tango in Argentina.
0: Quindi questo è nato da un incontro con appunto un altro maestro, un altro musicista, Cesare Chiacchieretta, che è appunto il suonatore di questo bandoneon. E la vostra idea è stata un pochino una cosa abbastanza originale, abbastanza così nuova, inedita in qualche modo, no?
1: Sì, perché la formazione originale di Astor Piazzolla prevedeva la partecipazione di tanti strumenti. Quindi negli anni 70 aveva l'octetto elettronico, che comprendeva anche l'uso della chitarra elettrica, il basso elettrico, la batteria, gli organi sintetizzatori, il flauto. Negli anni 80, diciamo, ha suonato strumenti acustici, non elettronici, non digitali, ma comunque erano sempre in quintetto, quindi c'era il contrabbasso, il violino e rimaneva la chitarra elettrica insieme al piano e al bandoneon. Noi, diciamo, cominciamo nel 2008 semplicemente con questi due strumenti, pianoforte e bandoneon, che riarrangiano, diciamo, il repertorio delle opere meno eseguite di Astor Piazzolla, quindi sostituiamo, diciamo, tutti gli strumenti che il mitico genio argentino utilizzava durante la sua carriera sia in Sud America che in Europa.
0: Composizioni effettive per bandoneon e pianoforte esistono, sono state contemplate o questa è proprio una combinazione in qualche modo nuova?
1: In realtà no, la combinazione di questi due strumenti è proprio originale perché hanno anche un'accordatura molto diversa. Nella realtà dei fatti, diciamo che il pianoforte è uno strumento temperato, con accordatura temperata, mentre il bandoneon, che è comunque uno strumento polifonico, è uno strumento che ha il mantice, quindi si accorda e si registra in maniera completamente diversa. La specialità è proprio qua, mettere insieme due strumenti che apparentemente avrebbero poco da condividere da soli e invece in questo caso dico che si sono riusciti a fondere, diciamo, nel modo migliore che siamo riusciti a realizzare, insomma.
0: Che cosa rappresenta? Abbiamo detto che ha già avuto una vita internazionale, no? Questo Due Tango, ma che cosa rappresenta adesso il viaggio in Cina?
1: Il viaggio in Cina, diciamo che comprende delle tappe importanti, ad Hebei, a Liuzhou, a Dalian, sono centri molto importanti. I paesi dell'est, dell'estremo oriente, come lo è la Cina, amano tanto questa tipologia di prodotti, come amano l'opera lirica italiana, adorano anche il tango tradizionale, anche il nuovo tango di Astor Piazzolla. È un modo per esportare, diciamo, all'estero e in paesi dove questo repertorio è poco battuto e poco ascoltato, la musica che noi suoniamo, che magari in questa parte del mondo dove noi siamo viene ascoltata ed eseguita spesso, molto meno invece nei paesi dell'est.
0: E allora adesso vorrei chiederti, ma possiamo ascoltare un dialogo tra bandoneone e pianoforte? Hai un brano che puoi segnalarci?
1: Assolutamente sì, direi che sicuramente il brano più conosciuto e più indicativo, che tra l'altro è stato anche nella classifica, nella top 10 di Tunes proprio in Argentina, sarà sicuramente Libertango.
0: Grazie allora, grazie al maestro Filippo Arlia, buona tournée in Cina insieme
1: grazie.
0: Al maestro Cesare Chiacchieretta per questo duettango.
1: Grazie a voi, grazie.

0: E adesso parliamo di una iniziativa che abbiamo già trattato e che ci fa molto piacere appunto ritrovare anche quest'anno, perché lo sport ritorna protagonista, ma ritorna protagonista in una forma molto particolare che ci piace molto, cioè è l'11ª edizione quest'anno di Sport in Famiglia, che si svolge al Parco Centrale del Lago dell'Eur dal 15 al 17 di maggio. Sono 3 giorni non soltanto di sport, ma anche di benessere, inclusione e sostenibilità. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa con Fabio Bertolacci, che è l'ideatore e l'organizzatore di questa manifestazione, e vogliamo proporvi quella conversazione. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticano.
0: Allora, 11 edizioni dicevamo, quindi un successo conclamato.
1: Sì, lei nel presentarmi ha fatto un excursus di questi 11 anni, che è stato un crescente dal punto di vista sia delle attività sportive da proporre al pubblico, che delle iniziative che ne contengono i valori e naturalmente per noi sono determinanti, perché aggregazione, socializzazione, inclusione sono gli elementi più importanti. E poi un altro aspetto importante è anche l'aspetto green, che sempre più spesso sta nel cuore di noi organizzatori.
0: Lei ha ideato, no, questa manifestazione. Mi sembra che uno degli elementi veramente che mi stanno più a cuore, che mi toccano maggiormente, sia il rapporto che si crea, l'occasione appunto che questa iniziativa rappresenta, per creare un rapporto, un legame particolarmente forte tra genitori e figli.
1: Beh sì, è determinante. Oggi purtroppo questa società ci sta facendo sfuggire di mano la situazione, e il rapporto genitori-figli ormai avviene attraverso il WhatsApp, attraverso i social. Molti genitori vengono a conoscenza delle cose che fanno i figli appunto attraverso questi strumenti. Noi con questa iniziativa abbiamo voluto proprio aggregare la famiglia al completo, perché le attività sono aperte a tutti, diciamolo, anche in forma gradualmente, e questo è un valore aggiunto, e soprattutto perché lo sport deve rappresentare uno stile di vita non solo riservata ai giovani, ma a tutta la famiglia. Lo sport tiene lontano anche alcune determinate malattie, fa prevenzione, tutto quanto. Infatti quest'anno tra le news di Sport in Famiglia c'è il Villaggio della Salute, dove tutti quanti potranno usufruire di una serie di servizi forniti appunto da strutture riconosciute, tra cui al capo c'è anche la Croce Rossa, che fa parte del gruppo di Sport in Famiglia, che proprio è finalizzata a questo. Anzi, una nota molto importante, verrà predisposta un'area in cui sarà possibile donare il sangue. Quindi Sport in Famiglia è inclusione, attenzione a tutte le problematiche che oggi purtroppo questa società, che corre sempre più veloce, ci fa sfuggire.
0: Lei parlava appunto del Villaggio della Salute, specifichiamo che sarà possibile anche effettuare gratuitamente dei controlli medici, quindi non so, anche elettrocardiogrammi, appunto screening,
1: sì,
0: cardiologici.
1: Screening
0: quindi
1: completi, naturalmente quelli possibili in un villaggio realizzato appunto in un'area green, sì. E naturalmente non potremo fare le TAC, però l'elettrocardiogramma, il prelievo del sangue, i controlli dei valori, insomma quello che si chiama la prevenzione per far pratica sportiva. Certo. E naturalmente parliamo che questa iniziativa ha oltre 60 aree in cui praticare tantissime discipline, seguiti da tutti i tecnici federali, quindi è veramente un villaggio nato per far conoscere lo sport a 360 gradi. E tra l'altro la cosa più importante è proprio questa, che abbiamo lo spazio acqueo del lago dell'Eur, che ci consentirà di far vedere alla gente quegli sport che godono di una minore notorietà perché hanno bisogno dell'elemento liquido, non sempre è possibile praticarlo in realtà comuni. E qui invece sì, avremo la canoa, la motonautica, il SUP, lo sci nautico addirittura, quindi il dragon boat, veniteci a trovare perché è una cosa veramente meravigliosa.
0: Leggevo che le discipline sportive sono addirittura 60, quasi non credevo ai miei occhi.
1: Sì, 60 aree sportive gestite da 27 federazioni presenti ufficialmente, 5 enti di promozioni, e ad oggi siamo arrivati ad oltre 35 associazioni presenti, quindi voglio dire, una cosa che per me è è frutto di un gran lavoro, ma soprattutto voglio fare una nota di merito al fatto che il CONI ha fatto su anche questa iniziativa. E poi veniteci a trovare sabato mattina, perché è prevista la presenza del ministro Bodi, che farà il taglio del nastro insieme al presidente del CONI nazionale Luciano Buonfiglio. Quindi veramente una manifestazione che ha avuto anche da parte delle istituzioni un'attenzione notevole.
0: Sì. E, per quel che riguarda la partecipazione, basta semplicemente venire, bisogna iscriversi, prenotarsi, come funziona?
1: Allora, attraverso i nostri canali social potete avere tutte le informazioni possibili. Tra poco verrà anche pubblicata una cartina che serve pronto proprio per far sì che la gente possa orientarsi in questo villaggio. Stiamo parlando di un parco che è oltre 10.000 metri quadrati e 80.000 metri quadrati di specchio acqueo, quindi veramente c'è tanto da andare in giro. Detto questo, credo che veramente resta ai nostri radioascoltatori la curiosità e la voglia di mettersi in gioco: arrampicata, modellismo, scacchi, pesca, baseball. Ma credimi, sono veramente veramente tante quelle che sono le attività da fare. Ne ho dimenticate moltissime, ma questo non significa che la curiosità non mi deve spingere a venirci a trovare.
0: Benissimo, grazie. Allora, grazie a Fabio Bertolacci, che è ideatore e organizzatore appunto di questa 11ª edizione di Sport in Famiglia, che si svolge dal 15 al 17 maggio presso il Parco Centrale del Lago dell'Eur. Grazie di essere stato con noi e buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro anche a voi e un saluto a tutti.

0: accoglierlo in trasmissione, Tonino Pinto. Buongiorno Tonino e benvenuto in trasmissione.
1: Buongiorno Rosario, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori della tua bella trasmissione.
0: Allora, come sta proseguendo?
1: Qualche giorno fa, commentando con alcuni critici, che questo festival è un festival atipico. Questa 79esima edizione non si distingue soltanto per il fatto che non c'è neanche un film italiano in competizione, tranne un piccolo cortometraggio di cui parleremo nei prossimi giorni, ma e alcuni film della sezione classic di cui parleremo anche oggi. Però la realtà è che neanche il cinema francese sorride, perché i film visti finora non è che abbiano entusiasmato. Ma tuttavia oggi, poco fa, ho finito di vedere il concorso del regista cult iraniano Asghar Farhadi, Histoire parallèle. È un film a tutti gli effetti francesi. Il regista, che è profugo dall'Iran, si è rifugiato in Europa, soprattutto in Francia. Questo, e credo che non ci tornerà neanche più in Iran, anche se lui ha dichiarato di sentirsi sempre iraniano. Insomma, diciamo che Farhadi questa volta presenta un film che si rifà un po' al decalogo di Krzysztof Kieślowski, ambientato questo a Parigi nel novembre del 2015, attorno all'esistenza di una famosa scrittrice in crisi di creatività, che finisce per spiare dalla finestra i problemi di tante altre persone che gli abitano di fronte, per avere un po' degli spunti, ma è soltanto un intreccio di storie tipiche alla Farhadi, che però appassionano. Sul piano della qualità lascerei il giudizio al pubblico, così come è successo anche con un altro regista cult, sto parlando di Pavel Pavlovsky, che con Sandra Huller dà vita a Fatherland, un film che in sintesi ci trasferisce nella Berlino del 1949, piena di rovine, distrutta dagli alleati e dall'esercito di liberazione, dove si incrociano le storie di un padre e di una figlia in un momento veramente drammatico della loro sopravvivenza. Ma oggi il festival, come ha detto anche il regista di blockbuster come Il Signore degli Anelli, Peter Jackson, premiato a Cannes con una Palma d'Oro qualche giorno fa, una Palma d'Oro alla carriera, il cinema, ha detto, non può essere sempre soltanto un sogno. Il cinema è e sarà sempre lo specchio della vita, come l'ultimo capolavoro di Luchino Visconti, L'Innocente, che abbiamo rivisto, e tu ci tenevi tanto, Rosario,
0: sì,
1: a parlarne, che abbiamo rivisto nella sezione classic, restaurato dalla Cineteca di Bologna, interpretato come da Giancarlo Giannini, giovani Giancarlo Giannini naturalmente, Laura Antonelli, Rina Morelli e Jennifer O'Neill. L'Innocente fu presentato, pensa, nel 1976, subito dopo la scomparsa di Visconti, proprio al Festival di Cannes. Insomma, è un impietoso e appassionante ritratto, come ricorderai, di certa aristocrazia nella Roma del 1891, malinconica realtà di una società prigioniera del proprio passato alla vigilia di grandi cambiamenti della storia umana e politica. Però oggi il festival, Rosario caro, è la giornata si accende in un certo senso, perché ci sono alcune sorprese. Intanto il film Volo di notte per Los Angeles, l'attesissimo film che segna anche il debutto come regista di John Travolta, che è appena arrivato ieri a Cannes. Il titolo non poteva che essere più aderente all'unico attore di Hollywood qualificato pilota della Qantas australiana, abilitato, pensa, a pilotare i Jumbo Jet. Infatti il film è un adattamento del libro pubblicato da Travolta nel 1997 ed è ambientato attraverso la storia di un ragazzo al suo primo volo e anche al suo primo film nell'epoca d'oro dell'aviazione, quindi parliamo degli anni 50-60, in un volo notturno che si inaugurava tra Los Angeles e New York. L'altra curiosità del festival, già al suo giro di boa da lunedì, è il film inglese su Cantona. Ora io non so se quelli della nuova generazione si sanno o si ricordano chi è stato Eric Cantona nel mondo del calcio. Rosario, tu lo sai, sì.
0: Purtroppo.

0: No, sei troppo giovane. No. Sei troppo giovane. Eric Cantona è stato un vero idolo. Sì. Incredibile storia di Eric Cantona, campione di calcio assoluto del Manchester United. Il suo soprannome, pensa, era The King. Uh-huh. E il marsigliese Eric Cantona è stato anche attore, dirigente sportivo, ritiratosi nel 1999 dopo una pesante squalifica, perché aveva un caratterino non certamente facile. Oggi è diventato un famoso agente di viaggio alla scoperta proprio del magico mondo del calcio, nel cast di questa reale avventura di vita di Eric Cantona, e c'è proprio lui come protagonista insieme con Alex Ferguson. Per gli appassionati di calcio non sto dicendo un nome qualsiasi, ma per chi non lo sapesse, Eric è stato uno dei più grandi, Alex Ferguson è stato uno dei più grandi allenatori di calcio del mondo. Insieme con loro ci sarà anche David Beckham, altro grande idolo del calcio. Per gli eredi della grande musica pop, appassionati dei Beatles in modo particolare, infine da Cannes del grande regista Steven Soderbergh vedremo, io lo vedrò nel pomeriggio, il documentario L'ultima intervista di John Lennon, ricostruita con l'intelligenza artificiale. Perché? Perché si tratta di un'intervista realmente fatta radiofonica per la RKO, pensa, fu realizzata a New York nel 1980, poche ore prima che John Lennon fosse assassinato, nell'appartamento di Lennon nel famoso Dakota Building, dove viveva con la compagna Yoko Ono. Uno spaccato inedito di uno dei musicisti più leggendari del Novecento. E diciamo che, insomma, mi fermerei qui, Rosario, se sei d'accordo, a meno che tu non abbia delle curiosità particolari.
1: Ma le curiosità ce ne sarebbero tante, il tempo però è tiranno purtroppo, ma avremo modo di parlarne ancora lunedì, quindi forse appunto dopo questo weekend mi racconterai ancora altro, anche delle, appunto, delle star che sono, si sono avvicendate sul red carpet.
0: Sì, grazie. L'ultima notizia è che finalmente è tornato un po' di sole, anche se fa abbastanza freddo. È tutto dire per una costa azzurra, i tempi cambiano, caro Rosario.
1: È così, ma il cinema resta, dai, speriamolo.
0: Sì, il cinema resta, bravo.
1: Grazie Tonino, grazie, buon lavoro, e ci sentiamo lunedì.
0: Buon fine settimana.
1: Grazie.
0: A lunedì.

Laudetur Jesus Christus, buon pomeriggio da Don Massimo Tellan. Ai microfoni di Radio Vaticana sono le 15:54 e ci stiamo per collegare con la Basilica di San Pietro in Vaticano, dove Papa Leone XIV presiederà la messa di esequie per il cardinale Paul-Émile Scherrig. È venuto a mancare improvvisamente il cardinale martedì scorso, 12 maggio, per un malore mentre si trovava a Santa Marta all'età di 79 anni. Primo nunzio apostolico non italiano, appunto presso l'Italia e lo Stato di San Marino. È entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede nel 1978. Era stato nominato arcivescovo titolare di Voli e nunzio apostolico in Burundi il 4 maggio del 1996, ricevendo l'ordinazione episcopale il 27 giugno dello stesso anno. Ha svolto la propria missione in varie sedi di rappresentanze pontificie e ora dalla regia ci stanno consegnando la nostra telecronaca.

0: Laudetur Jesus Christus, buon pomeriggio e benvenuti a questa trasmissione in diretta dalla Basilica di San Pietro in Vaticano per la celebrazione delle esequie del cardinale Paul-Émile Scherrig, presieduta da Papa Leone XIV. Un cordiale saluto dal vostro Don Massimo Tellan, che vi accompagnerà in questa diretta, a cui prenderanno parte i membri della Curia Romana, i signori cardinali e diversi eccellentissimi vescovi. A nome di Radio Vaticana, Vatican Media e Vatican News, da qualsiasi luogo vi uniate a noi, vi porgo il più cordiale benvenuto a questa trasmissione, che benvenuto che si estende anche a tutti coloro che ci seguono attraverso i consueti canali della diretta Facebook, il canale YouTube, così come anche le radio a noi collegate: Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, Radio Condivisione Palermo in Blu Radio e MEP Radio FM Lazio e Umbria. La regia ci consegna le immagini dell'altare della cattedra di San Pietro, dove tra poco avrà appunto inizio la celebrazione delle esequie. Vediamo già il feretro del cardinale disposto dinanzi l'altare con il libro dei Santi Vangeli adagiato sul feretro e aperto come la liturgia prevede. Il cardinale svizzero Paul-Émile Scherrig, già nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino, è morto per un malore improvviso nella mattina di martedì 19 maggio all'età di 79 anni. Era nato nella diocesi di Sion, in Svizzera, il 3 febbraio del 1947 ed era stato ordinato sacerdote l'11 aprile del 1974. Entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede nel 1978, era stato nominato arcivescovo titolare di Voli e nunzio apostolico in Burundi il 4 maggio del 1996, ricevendo l'ordinazione episcopale il 27 giugno del medesimo anno. Ha svolto la propria missione in varie rappresentanze pontificie ed era nunzio a Buenos Aires quando l'arcivescovo della capitale argentina, allora cardinale Jorge Maria Bergoglio, fu eletto al pontificato. Proprio Papa Francesco era stato lui che lo aveva voluto nunzio in Italia e nella Repubblica di San Marino il 12 settembre del 2017 e creato e pubblicato cardinale nel concistoro del 30 settembre del 2023 con la diaconia di San Giuseppe in Via Trionfale qui a Roma. E sentiamo la campana che ci comunica l'inizio della celebrazione eucaristica, in cui ci stringiamo nella preghiera e nella fede al cardinale per accompagnarlo in questo momento di incontro con il Signore.
1: In Blu 2000 News.
2: Guerra in Medio Oriente, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, lo ha detto oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi. Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force al rientro dalla missione in Cina, Trump ha riferito che con il presidente cinese ha parlato anche a lungo della vicenda di Taiwan. Prevenire e contrastare la criminalità organizzata è essenziale per costruire una società sicura, giusta e stabile. Le parole del Papa stamane in udienza a Losce.
3: Il rispetto per la dignità di ogni persona, anche dei criminali, implica il no alla pena di morte, alla tortura e a qualsiasi altra forma degradante e crudele di pena. Parole chiare sono queste di oggi di Leone XIV in udienza alla conferenza sulla lotta alla criminalità nei paesi OSCE, Europa, Nord America e Asia Centrale. Tema la piaga, la definisce il Papa, delle droghe. sia le misure puramente repressive, sia le soluzioni permissive falliscono, annota Leone, nel liberare la persona dalla catena di questa dipendenza. Poi parla di educazione come chiave della prevenzione e rischi del consumo di droga banalizzati dalla pericolosa disinformazione disseminata così spesso sui social media. L'ultimo pensiero è la gratitudine per il personale delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario che ha sacrificato la vita o patito lesioni nell'adempiere i propri doveri. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Le condizioni meteo rendono difficili il recupero dei corpi dei sub italiani morti ieri durante un'immersione alle Maldive in una grotta a 60 metri di profondità. 5 le vittime sulla Duke of York. Al centro di verifiche sui requisiti per effettuare questo tipo di escursioni non turistiche si trovano ancora 20 italiani che attendono il miglioramento delle condizioni meteo per rientrare a Malé. La guerra in Medio Oriente grava sulle attività economiche, i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra con la fiducia dei consumatori e delle imprese riguardo al futuro che si è incrinata, lo sottolinea oggi il bollettino della Banca Centrale Europea. Le prospettive vedono attualmente rischi per il futuro e dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente, si legge ancora nel documento. Prima di chiudere, la borsa di Milano nettamente negativa, cede l'1,93%. Torniamo alle 17.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
5: Abbiamo qui la professoressa Chiara Giaccardi, che ringraziamo ancora di essere qui, una studiosa di sociologia, diremmo, dei processi culturali, in particolare di comunicazione, dirige anche una rivista estremamente prestigiosa che è appunto Comunicazioni Sociali, insegna alla Cattolica, tra l'altro tra le molte cose che ha fatto Marazzi era anche nel consiglio di amministrazione del Tognolo, che era, diciamo, il trust che guida l'Università Cattolica. Siamo qui per discutere di questo libro, Generare Libertà, uscito con il Mulino, scritto con un altro grande sociologo che insegna Cattolica, che è Mauro Magatti. Perché abbiamo scelto questo libro? Perché abbiamo scelto la professoressa? Perché appunto il festival di quest'anno è dedicato a Giannino Piana e ai temi che lui ha trattato. Questa idea della revisione, perché il libro, naturalmente non tocca a me spiegarlo, però gira intorno a questa idea chiave che le emergenze che stiamo vivendo dal punto di vista geopolitico, dal punto di vista soprattutto della sostenibilità, hanno alla radice un modello di sviluppo che sta mostrando la corda, no? Quindi l'idea è quella di rivedere i principi dell'individualismo, rivedere i principi dell'estrazione di risorse all'infinito, ma per rivedere questo non bastano azioni, diciamo, estemporanee, ma ci vuole una revisione, diciamo, profonda, pur senza uscire dai modelli consolidati, ma una revisione di quelle che sono le categorie che hanno creato il moderno. E questo era un tema che Giannino aveva già intravisto negli anni 70, negli anni 80, era proprio uno dei suoi ambiti di ricerca precipui. Ed è per questo appunto che cerca di omaggiarlo attraverso studiosi che magari anche non direttamente, non studiando direttamente, ma hanno, come dire, si sono mossi nel suo solco. Abbiamo chiamato la professoressa e poi comunque riteniamo che sia un'esperienza che abbia un valore in sé, perché quello che ascolterete, insomma, non è semplice da ascoltare in giro, soprattutto dalle nostre parti. Grazie.
6: Allora, grazie di questa bella presentazione e di questo invito. In realtà io ho preparato un intervento che non è una presentazione del libro, ma è lo sforzo di declinare queste tre parole che sono nel titolo di questa relazione, libertà, giustizia e sostenibilità, così sulle ali di queste riflessioni di questi anni con Mauro Magatti, che oltre che collega è anche consorte. Sono questioni su cui stiamo cercando di ragionare alla luce anche dei cambiamenti velocissimi a cui assistiamo quotidianamente, possiamo dire. Allora, la prima cosa che mi viene da dire è che queste tre parole, nell'epoca contemporanea, cioè così come stanno le cose, apparentemente non stanno insieme, non possono stare insieme, perché la libertà implica il fatto che ciascuno fa quello che desidera fare, ma questo non sempre si concilia con la giustizia e tantomeno con la sostenibilità, se il mio desiderio è sfruttare l'ambiente circostante per il mio interesse personale. E così la sostenibilità, nell'era soprattutto della digitalizzazione, rischia di essere un po' una foglia di fico che magari rende più sostenibile qualcosa, ma nello stesso tempo rendendo più insostenibile qualcos'altro. Tutta la digitalizzazione inserita nei processi aziendali, per esempio, toglie posti di lavoro, rende invisibili le catene di responsabilità. Ricordo un titolo letto su un giornale di un rider che era stato licenziato dall'app perché la razionalizzazione, che serve a rendere più sostenibile per esempio un'azienda, spesso va a scapito della giustizia sociale. E così la giustizia rischia di essere qualcosa che noi sempre auspichiamo ma che mai realizziamo. Quanti cartelli ci sono giustizia per, perché la giustizia non c'è e diventa un po' una chimera. Allora, queste tre parole sono veramente incompatibili, è ideologico così utilizzarle, è retorico? Io penso di no, ma penso sia necessario perché possano stare insieme, non soltanto diventare compatibili, ma diventare anche in qualche modo un lievito di un modo nuovo e diverso di convivere sul pianeta Terra oggi. È necessaria una critica del presente, perché dentro il presente così com'è non stanno insieme, ed è necessario immaginare una via che non sia utopica, ma che parta da ciò che c'è, non sia un modello che dobbiamo calare dall'alto o cui dobbiamo ispirarci, ma che parta da ciò che già c'è e lo faccia, diciamo, crescere e fiorire. E per questo credo che sia importante dirci prima di tutto in che mondo viviamo, cosa c'è che non va e cosa finalmente dovremo lasciare andare. Allora, noi, e questo lo scriviamo sì nel libro, viviamo nell'era dell'antropocene, cioè nell'era in cui l'essere umano ha inciso talmente tanto sul mondo, sulla Terra, da modificare la sua stessa geologia. E in particolare l'era dell'antropocene è l'era in cui l'essere umano si rivela l'unico vivente che è in grado di distruggere le condizioni stesse della propria sopravvivenza, perché il mondo lo stiamo distruggendo. Non serve fare un elenco di questioni critiche o di impegni per il 2050, ridurre, annullare, azzerare le emissioni di CO2, eccetera, per capire che insomma siamo molto lontani da questo. Quindi nell'era dell'antropocene cresce questa misura del disordine che si chiama entropia. Noi sottolineiamo molto questa parola nel libro, che è una parola che viene dalla termodinamica, cioè dalle scienze dure, ma che si applica anche alla dimensione sociale, alla dimensione del nostro vivere insieme. Che caratteristiche ha l'entropia? L'entropia indica la misura di disordine di un sistema e l'aumento di caos che porta il sistema verso la sua fine. E in particolare questo caos cresce e crescendo aumenta la frammentazione del sistema e diminuisce la varietà, la diversità, c'è una perdita di varietà, c'è una, si dice, dedifferenziazione. Queste tre dimensioni le vediamo per esempio dal punto di vista termico, con l'aumento del riscaldamento globale, dal punto di vista biologico, con la perdita di varietà delle specie animali, ma anche dal punto di vista informativo. Pensate ai sistemi degli animali, ai radar degli animali che restano sbalestrati dai cambiamenti climatici, per cui le api, i fiori sbocciano prima, le api escono e poi le gelate le uccidono, o le balene che si spiaggiano perché perdono i riferimenti, o gli uccelli migratori che le cui rotte sono deviate da tutti i sistemi di segnali che viaggiano nell'aria. Insomma, tutte dimensioni informative di segnali che la natura si scambia, che vengono letteralmente messe a soqquadro da questo caos che aumenta. Ma queste dimensioni entropiche hanno anche un risvolto antropico, cioè un risvolto che riguarda più propriamente l'essere umano. Per esempio, l'aumento della produzione di scorie, non soltanto dal punto di vista ambientale dell'inquinamento, ma anche di scarti umani. Il modello di sviluppo che noi abbiamo promosso e nel quale viviamo prevede strutturalmente la produzione di un'umanità di scarto. Chi non riesce a stare al passo, ma anche chi è costretto per mancanza di risorse personali a fare dei lavori in stato di semischiavitù per consentire al sistema di funzionare con voli low cost, vacanze low cost, fast fashion low cost e quant'altro. Quindi questa è una dimensione, la produzione di scarti. Una seconda dimensione antropica, cioè come l'entropia si traduce dal punto di vista umano, è la disorganizzazione sociale, quindi l'aumento del conflitto sociale, e psichica, cioè il disagio personale che si registra a tutte le età, a partire dai bambini delle elementari fino ai giovani, agli adolescenti, fino agli adulti. Queste sofferenze di tipo psicologico, psichico e a volte anche psichiatrico, che sono in enorme aumento. La pandemia ha impresso un'accelerazione fortissima. Ma non è solo quello, sono proprio i ritmi della nostra esistenza che la rendono insostenibile per tanti. E poi, dal punto di vista invece informativo, la perdita di pluralismo. Pensate alla sfera pubblica e pensate a che ogni questione è proposta con uno schema polarizzato, pro o contro, pro vax, no vax, pro life, no life, conservatori, progressisti, cioè tutta la varietà possibile, il pluralismo possibile è mortificato e ridotto a due schieramenti contrapposti e spesso ugualmente faziosi. Allora, questa fa parte della dedifferenziazione, quindi di questo effetto entropico che si produce dal punto di vista umano. Allora, se questo è il contesto in cui viviamo, naturalmente questa è la fotografia critica, una fotografia che nasce anche da, come dire, dagli effetti collaterali negativi di qualcosa di positivo, perché cosa si è cercato di fare negli ultimi 50 anni? Si è cercato di aumentare le possibilità di vita per il maggior numero possibile di persone. Questo è stato fatto, ci sono stati grandi passi in questa direzione. La povertà si è ridotta, la scolarità è aumentata, il PIL del mondo è aumentato, l'età media delle persone è aumentata, quindi ci sono stati dei successi innegabili. Ma questa crescita quantitativa inarrestabile in qualche modo si rovescia nel suo contrario, cioè sta mostrando l'insostenibilità di questo modello di crescita. Allora l'alternativa non è la decrescita, perché mettere la retromarcia è veramente qualcosa di impossibile e rimaniamo sempre in un paradigma di polarizzazione, ma l'alternativa è cambiare paradigma, quindi non contrapporre la decrescita alla crescita, ma cambiare paradigma. E se vi chiedessi cos'è un paradigma, voi cosa mi rispondereste? Per dirla in maniera semplice, il paradigma è ciò che diamo per scontato quando impostiamo le questioni. È l'orizzonte, diciamo così, invisibile ma potente che guida le nostre azioni. È tutto ciò che noi, sulla base del quale prendiamo le decisioni, ma che non sottoponiamo mai a critica. È il regime implicito di verità a cui facciamo riferimento senza tematizzarlo. E il paradigma della crescita illimitata, che non viene mai messo in discussione, che rimane comunque sullo sfondo, perché io ricorderete anche voi, no, durante la pandemia L'unica preoccupazione è: bisogna riprendere i consumi, bisogna che riprendano i consumi, bisogna riprendere la produzione e il consumo. Cioè, quest'idea che comunque, no, la crescita è una crescita quantitativa, riprendere a consumare, consumare di nuovo come prima e possibilmente più di prima. Quel paradigma, questo paradigma implicito ha mostrato veramente la corda. Come ha mostrato la corda un altro paradigma, questo ancora più sottile, è veramente quello che vorrei mettere in discussione con voi in questo intervento, che è il paradigma della sovranità. Il paradigma della sovranità dell'io, della sovranità del noi, del nostro gruppo, della sovranità dell'impresa, della sovranità dello Stato, che è un paradigma che ha avuto un ruolo positivo perché ha liberato da una serie di oppressioni, no? di costrizioni, ma si è radicalizzato e ha mostrato tutta la sua ideologia. La sovranità dell'io o iocrazia è l'individualismo radicale, il fatto che ciascuno di noi pensa di poter vivere a prescindere, anzi di dover vivere a prescindere. Voi appunto, diciamo che non siamo giovanissimi, vi ricorderete, no? C'era la pubblicità dell'uomo che non deve chiedere mai, ecco, l'io sovrano non deve chiedere mai. Deve essere autosufficiente, non deve dovere niente a nessuno, deve poter realizzare i suoi desideri, possiede la sua libertà, e la sua libertà è non avere vincoli nella ricerca di poter catturare tutte le opportunità possibili. Quindi nell'ottica dell'io sovrano la libertà è il maggior numero di possibilità a disposizione. Nell'ottica dell'impresa, l'impresa è sovrana e non importa se inquina l'ambiente o se produce danni nella comunità o se non c'è giustizia nel modo di trattare i lavoratori e così via. E nella sovranità tra gli stati vediamo che cosa succede, no? Si fanno le guerre per spostare i confini di 500 chilometri. Una cosa che pensavamo fosse legata alla memoria del secolo scorso o al gioco del risico, invece purtroppo è drammaticamente attuale. Perché? Perché il paradigma della sovranità è quello che guida comunque le nostre azioni nelle relazioni interpersonali, nelle relazioni economiche e nelle relazioni politiche. Solo che la sovranità è destinata a produrre guerra, perché se io sono sovrano, se io ho diritto di essere un io sovrano e tu hai diritto di essere un tu sovrano, le nostre sovranità confliggono, competono e vinca il più forte, no? Tra l'altro questa illusione, no? Che ciascuno di noi è un io che persegue la sua felicità, la sua autorealizzazione, dove l'altro diventa un ostacolo, uno strumento semplicemente di questo, in realtà ha un risvolto molto realistico di spesso di frustrazione, di solitudine. Pessoa scriveva nel libro dell'inquietudine: ho vissuto sempre isolato quanto più mi sono accorto di me stesso. Cioè in realtà l'io diventa anche una gabbia in cui, da cui poi è difficile uscire, no? se sposiamo questa ideologia. La sovranità è appunto una trappola alla fine, perché ci impedisce di vivere in maniera sostenibile, ma sia a livello personale, psichico che collettivo, nel mondo. Hannah Arendt scriveva molti anni fa, sulla base della sua riflessione sull'esperienza del totalitarismo, che è un grave errore identificare la libertà con la sovranità. Cioè, io non sono libero perché sono sovrano di me stesso, non sono libero perché posso fare quello che voglio e nessuno mi deve dire cosa devo fare. Perché questa libertà, lei dice giustamente, contraddice la regola della pluralità, contraddice il fatto che non un uomo, ma tanti uomini, inteso naturalmente come uomini e donne, vivono sulla terra. L'idea della sovranità implica che il più forte, chi ha la possibilità di imporsi, annulli la sovranità degli altri. Se vogliamo essere coerenti con questa logica. E Hannah Arendt diceva una frase che credo che sia fondamentale, o almeno lo è stato per noi nella nostra riflessione, che bisogna imparare a esercitare la libertà in condizioni di non sovranità. L'unica libertà sostenibile e giusta è quella che si esercita in condizioni di non sovranità. Assistiamo quindi a questo paradosso, cioè da un lato l'individualismo è nato per difendere il singolo dall'oppressione, dall'omologazione, dai totalitarismi, ma portato all'estremo, radicalizzato, invece ha reso fragile la persona e anche la sua dignità. E quindi occorre ripensare in termini diversi, con un cambio di paradigma, questa idea di libertà. Qual è questo cambio di paradigma? Noi lo chiamiamo, con una parola un po', diciamo, con un neologismo che non abbiamo inventato in realtà, ma che abbiamo mutuato da un grande mistico e filosofo che era Ramon Panikkar, la chiamiamo interindipendenza. La libertà in condizioni di non sovranità significa libertà in condizioni di interindipendenza. Che cosa significa questa parola? Significa prendere atto di una verità molto chiara, molto universale, che non è una verità morale prima di tutto, ma una verità anche scientifica, legata al fatto che tutto ciò che esiste è in relazione. Quindi pensarsi a prescindere, pensarsi come padroni dell'io, a prescindere da tutto ciò che sta intorno, che siano gli altri, che sia il mondo, che sia ciò che viene prima o chi verrà dopo, è un'astrazione e quindi una violenza rispetto alla realtà. Tutto è connesso, tutto è collegato, e questo lo dice prima di tutto la fisica. La fisica quantistica ha una serie di teoremi, di teorie, tra cui questa teoria dell'entanglement, che vuol dire dell'intreccio, che dice che due particelle che sono venute a contatto, anche quando si separano, continuano a influenzarsi l'una con l'altra. Quindi niente può essere pensato a prescindere, tutto influisce su tutto. Siamo in una rete di relazioni, di connessioni, e questa è l'idea di complessità, che è l'idea che meglio rappresenta il mondo in cui stiamo vivendo. Allora, se tutto è connesso e se noi siamo relazione, se la relazione precede, come scriveva Gregory Bateson, ne derivano delle conseguenze. Con una premessa però: ovviamente la relazione non è buona di per sé, ci sono relazioni di dominio, relazioni di possesso, la relazione va qualificata, noi diciamo va qualificata in senso generativo, ma poi lo dirò meglio, però la relazione ci precede. Noi non siamo individui che costruiscono relazioni, ma siamo individui in quanto relazione. La nostra unicità non deriva da quanto noi con le nostre mani abbiamo costruito, ma deriva dall'unicità dei nodi di relazioni che ci costituiscono. Deriva dal fatto che ciascuno di noi è nato in un certo momento, ha parlato una certa lingua, aveva una certa famiglia, certi fratelli o non li aveva, ha incontrato certi maestri, ha subito certi traumi, e tutto ciò che di altro da noi ci viene incontro fa di noi l'unicità che siamo. Questa è un'idea molto, diciamo, una rivoluzione copernicana rispetto al modo in cui noi siamo abituati a pensare. Prima viene l'io, poi l'io fa il noi, poi l'io fa le relazioni. No, prima vengono le relazioni ci fanno non in maniera deterministica naturalmente, ma ci fanno nel senso che non possiamo prescinderne. Possiamo decidere come porci di fronte a ciò che non abbiamo scelto, ma non possiamo scegliere tutto ciò che capita nella nostra vita. Allora, la libertà in questo caso, no, capite in che senso si esercita in condizioni di non sovranità? Io non posso scegliere tutto. E l'idea di pensare alla libertà come libertà solo di scelta è un'idea molto astratta, molto ingenua, anche molto parziale. Non è che più pelati ho sullo scaffale del supermercato più sono libera, anche perché la pubblicità mi ha detto quello che è migliore, quello che non devo comprare, o mi è stato messo in evidenza quello che costa di più perché io lo desideri immediatamente, no? Quindi la libertà non è scegliere tra ciò che c'è già e tra ciò che altri hanno preparato per noi. La libertà in condizioni di non sovranità è far esistere ciò che ancora non c'è. E questa è l'autentica libertà che noi chiamiamo generativa, non tanto scegliere tra ciò che c'è già, questa libertà di consumare, ma libertà di far esistere, di inventare, di creare delle forme nuove o di rigenerare le forme antiche, la libertà di contribuire con la nostra unicità a dare una forma diversa alle relazioni, al mondo intorno a noi, al modo in cui si insegna, al modo in cui si vive in famiglia, al modo in cui si creano associazioni, al modo in cui si vive collettivamente, al modo in cui si costruiscono le città. La libertà è questo, far esistere ciò che ancora non c'è, quindi libertà di generare ciò che ancora non c'è. E questo è possibile soltanto se noi riconosciamo questo orizzonte di riferimento, questo orizzonte relazionale. Per questo parlavo di interindipendenza. Perché non basta interdipendenza, che è una bellissima parola peraltro? Tutto è relazione, tutto è connesso, quindi tutto in un certo senso è interdipendente. Però anche gli ingranaggi di una macchina sono interdipendenti. Se si rompe un ingranaggio si inceppa tutta la macchina. Quando parliamo di esseri umani, forse c'è qualcosa di più di questo, di ancora di più di questo. E questa parola, questo neologismo, è proprio il paradosso che tiene insieme il legame e la libertà. Quindi la libertà in condizioni di non sovranità. Noi possiamo essere liberi non se sciogliamo tutti i legami, ma se costruiamo dei legami liberanti per noi e per altri. In questo modo possiamo pensare alla parola dignità e alla parola sostenibilità come compatibili, e anche alla parola giustizia. Dice Emmanuel Levinas, che è un grande filosofo a cui molti si sono ispirati, compreso Bauman e compresi noi, che dice: non basta che non ci sia costrizione perché ci sia libertà. Se non c'è costrizione non c'è necessariamente libertà. La libertà non può essere definita in modo solo negativo: mi devo liberare da questo, mi devo liberare da quest'altro, come assenza di costrizioni. Dice: la libertà significa la possibilità per una persona, l'appello rivolto a una persona a fare qualcosa che nessun altro può fare al suo posto. Quindi la mia libertà è non tanto prendere possibilità, ma contribuire nel modo in cui solo io posso fare. Una libertà non di prendere, ma di portare, appunto, di contribuire, e quindi di rendere il mondo più sostenibile. L'esempio che abbiamo sentito è un esempio, no? Non è semplicemente così un racconto edificante, ma è veramente un modo di trasformare la fragilità in risorsa, di trasformare, lo dico con parole eclatanti, la morte in vita, perché è questo che dobbiamo fare ogni giorno: trasformare la morte, tutto ciò che ci opprime, che ci soffoca, che ci disumanizza, che ci svuota, che ci ferisce, trasformarlo in vita. E questo è possibile perché il paradosso è la legge della vita. Questo lo dice il grande Romano Guardini, teologo e filosofo, per esempio. Noi siamo portati a pensare tutto sulla base del principio di non contraddizione: o è così, e se non è così, allora è così. Se io non sono indipendente, allora sono dipendente. No, sono interindipendente, vuol dire che sono legato ad altri e che questo legame non soltanto non mi impedisce di essere libero, ma è la condizione perché io possa fare qualcosa di liberante per me e di liberante per il mondo. Nel libro a un certo punto facciamo una specie di disquisizione etimologica sul tema della libertà, dove si vede che da una parte, se pensiamo alle lingue anglosassoni, la libertà, freedom, ha la stessa radice di friendship, di amicizia. La libertà implica il fatto che noi abbiamo dei legami, la possiamo esprimere se noi siamo in relazione con altri. E poi c'è una radice leut, invece, che rimanda all'idea di love, di amore, e anche di libido. Cioè la libertà non è semplicemente fare quel cavolo che mi pare, ma la libertà è giocarmi dentro il mondo in una rete di relazioni in cui posso meglio capire chi sono. C'è una parola che noi usiamo per indicare questo processo, no? Di capire se stessi attraverso la relazione con altri. È una parola che usa anche lo psicanalista Jung, per esempio, ma la usa anche sociologi e filosofi, che è individuazione. Se ci domandiamo chi siamo e se pensiamo a chi eravamo, non so, 10 anni fa o 20 anni fa o quando abbiamo iniziato il lavoro o l'università, siamo gli stessi, ma non siamo gli stessi. E questo percorso, no, di continuo cambiamento che ciascuno di noi vive quotidianamente, dice il sociologo tedesco Armut Rosa, che noi non siamo, lui dice, lo scrive in inglese, we are never finished with ourselves, cioè non siamo mai finiti con noi stessi, non abbiamo mai finito di essere ciò che siamo, non siamo mai arrivati al punto in cui diciamo ecco, io sono questo. No, e questo cambiamento è continuo finché siamo vivi, finché siamo vitali. È quando noi non riusciamo più a cambiare niente che diventiamo nevrotici e ci congeliamo e diventiamo in qualche modo anche incapaci di vivere. Finché viviamo noi cambiamo, e cambiamo grazie a ciò che incontriamo, a come affrontiamo le questioni, a come decidiamo di trasformare il trauma in apertura al mondo, la fragilità in qualche forma di forza e così via. Quindi l'individuazione è un processo, ed è un processo che ha luogo grazie ad altri. Più relazioni abbiamo, più noi capiamo chi siamo. Più contesti ci sono in cui ci possiamo sperimentare, più ci rendiamo conto di quali sono le nostre capacità, le nostre risorse, e le mettiamo in campo. E facendo questo, tra virgolette, ci realizziamo. Invece noi siamo ossessionati dall'identità. Io sono questo, io sono quell'altro, io sono cattolico, io sono lacaniano, io sono transgender, io sono... ci definiamo con delle etichette, con delle astrazioni. Le etichette sono dei nomi che appartengono a una categoria di persone, non dicono niente dell'unicità, no? Se di me dicono, so, professoressa italiana, sposata, sociologa, sì, sono tante etichette, ma non è che parlano della mia unicità di persona, di Chiara. E questo vale per ciascuno di noi, no? E invece noi siamo ossessionati dall'identità. E l'identità è un costrutto rigido, appunto, fatto di una serie di attributi, ma soprattutto un costrutto oppositivo. Cioè, io sono io perché non sono te. Anzi, io mi definisco come il non altro. Cioè, mi definisco in opposizione a te. E siccome tu sei così altro che mi dai anche fastidio. Quindi l'identità è un concetto pericoloso, è un concetto appunto che si sposa molto bene col sovranismo dell'io o dello Stato, dove l'altro è una minaccia. Ci sono le due parole in latino per dire altro, alter e aliud, no? Aliud è l'alieno, il nemico, quello che mi può uccidere, che mi può annientare. E invece alter è, come l'alter ego, è l'altro di cui non posso fare a meno, l'altro grazie al quale io sono chi sono. Il mai senza l'altro di cui parla per esempio Michel Desserteau o Martin Buber. Ecco, la sfida è trasformare la paura dell'alieno invece in una relazionalità, fraternità, sorellanza, che ci aiuti a capire meglio chi siamo. Dove appunto la relazione non è la minaccia, ma è la condizione per essere noi stessi. Pasolini diceva: tutti quelli che chiedono la libertà, che pretendono la libertà, poi non sanno più di che cosa farsene. Ma diceva anche un'altra cosa molto bella Pasolini, diceva: chi non grida viva la libertà con amore non sta gridando viva la libertà, perché appunto la libertà non può essere a prescindere, non può essere la mia libertà contro la tua. A me sembra molto stupida la frase che dice la mia libertà finisce dove comincia la tua, come se le nostre vite fossero degli orticelli con il filo spinato e semplicemente non dobbiamo darci fastidio a vicenda. Mi piace molto più quello che scriveva Nelson Mandela, che quando è uscito di prigione, che diceva: noi abbiamo conquistato la libertà, ma di essere liberi, il diritto di essere liberi, ma saremo veramente liberi quando ci sarà a cuore la libertà degli altri, quando non ci preoccuperemo solo di rompere le nostre catene, ma lui diceva di vivere in un mondo che rispetti e accresca anche la libertà degli altri. Ecco, questo passaggio, ci tengo a dire questo, nel libro lo sottolineiamo molto, non è un passaggio morale, non è un passaggio così, o moralistico ancora peggio, non è un passaggio ideologico, ma è un passaggio che prende atto di ciò di cui non vogliamo prendere atto, perché non si sposa con il nostro paradigma individualistico, che è invece il fatto che nella realtà tutto è connesso. Questa verità scientifica, questa verità fisica, questa verità biologica, non esiste ente vivente che non sia in relazione con altro da sé. Noi che siamo così, come dire, supini di fronte alla scienza, la vediamo come l'ambito che ci salverà, però non riconosciamo questo presupposto che invece è fondamentale per il discorso scientifico e continuiamo a ragionare con delle categorie che si sono dimostrate assolutamente inadeguate perché hanno prodotto l'entropia di cui parlavamo prima. Allora, ci sono una serie di passaggi che possiamo fare, ma non sono passaggi, come dire, un dover essere, no, astratto, sono passaggi che prendono atto di questa verità esistenziale, biologica, scientifica, ma prendono anche atto delle tante realtà concrete che già si muovono in questa direzione. Non dobbiamo inventare niente, dobbiamo solo rigenerare ciò che c'è e metterlo in rete, farlo dialogare. Quindi una prima via è il passaggio appunto dall'identità e dalla sovranità dell'io, del noi, dello Stato, dell'impresa all'idea invece di individuazione, quindi di processo di diventare se stessi, di processo di presa di forma che è intrinsecamente relazionale. Non solo è relazionale, ma se io mi rendo conto che diventare me stessa significa stare in relazione con altro da me, nel momento in cui prendo forma io, do anche forma a ciò che mi sta intorno. Ho detto in termini sociologici, l'individuazione è sempre una co-individuazione. Nel momento in cui io do forma a una famiglia, a un'impresa, a un'associazione, a un'iniziativa, non realizzo solo me stessa, ma do forma al mondo, mobilito delle relazioni, mobilito delle altre energie che fanno andare avanti ciò a cui ho dato inizio in una direzione magari anche inaspettata. Ecco, si crea un movimento antientropico, cioè si crea la possibilità di rimettere insieme i frammenti, di rigenerare quel legame che è stato dimenticato e da dimenticato ha prodotto ingiustizia, violenza e insostenibilità. È molto importante questo tema del legame tra individuazione e coindividuazione, che è il contrario dell'io sovrano che si realizza a scapito dell'altro. Ma pensiamo quanto è drammatica questa, cioè quanto la cronaca ci mette di fronte a esempi drammatici, no? Di questa idea che quando io perdo il possesso dell'altro lo ammazzo, che sia la moglie, che sia il figlio. Perché la mia sovranità è lesa, perché se io perdo il mio possesso non so più chi sono. Ecco, rendiamoci conto anche di qual è la motivazione. Non è che uno ha perso la testa, sì, ha perso la testa, ma perché sta dentro un certo paradigma che giustifica l'individualismo assoluto. Quindi passare dall'idea di identità e di io sovrano all'idea di individuazione e di coindividuazione è rendersi conto appunto che l'interindipendenza, cioè che può stare insieme il legame con la creatività, con l'iniziativa, ci chiede di cambiare il nostro sguardo sulla realtà e il nostro sguardo sul mondo. E un'altra strada fondamentale, che però è sempre, come dire, una conseguenza di questo cambio di paradigma, è passare dall'incuria alla cura. Noi viviamo in un mondo in cui appunto si vive a prescindere, in un mondo, come dice Papa Francesco, dove si produce scarti, dove vige la cultura dello scarto, noi buttiamo cose, persone, ci sbarazziamo di ciò che non ci soddisfa più appena vediamo qualcosa che ci soddisfa di più, per sempre per un breve tempo, e quindi l'incuria è proprio il frutto, no, di questa postura esistenziale. Se per contrastare questo movimento entropico di frammentazione e anche di omologazione, perché diceva il filosofo francese Cornelius Castoriadis, diceva chi dice che fa quello che gli pare fa quello che fanno tutti gli altri. Se noi ci guardiamo intorno c'è un conformismo, anche nella trasgressione c'è un conformismo pazzesco. Se voi guardate, non so, io lo faccio perché mi serve anche per i miei studenti, non so, i video su TikTok, tutte le ragazzine fanno le stesse cose, gli stessi gesti, si truccano allo stesso modo, tutti hanno gli stessi ideali, no? Le stesse ambizioni, c'è un conformismo veramente impressionante. Allora è paradossale, no? Che nell'era dell'individualismo ci sia tanto conformismo, ma è paradossale fino a un certo punto, perché appunto la sovranità è qualcosa che cancella la pluralità, di fatto, come diceva Hannah Arendt. Per far fiorire la nostra unicità, per rimettere insieme questi frammenti e per contribuire alla pluralità, perché la democrazia, la dignità, la libertà richiedono la pluralità. Se non c'è questa varietà, questa pluralità di posizioni, di espressioni, di modi di vivere, ci impoveriamo enormemente. Tanti hanno parlato di miseria simbolica del nostro tempo, perché i significati si esauriscono in tanti stereotipi. Ecco, la cura è fondamentale. Con una piccola così riflessione sulla cura concludo questo intervento, ma mi preme scrostare questa parola da tutte le patine di buonismo che la ricoprono, perché cura, che è il contrario di incuria, non è la buona azione, non è appunto la buona azione che transita dal soggetto che sta bene a quello che è fragile, che è in difficoltà, eccetera. Non è un'azione, la cura è una postura.

che vuol dire scalda il cuore. Noi viviamo in un mondo in cui teniamo tutto a distanza, guardiamo tutto dallo schermo, teniamo a distanza le persone, ci garantiamo la nostra comfort zone dove gli altri non entrano. Ecco, e questo raffredda le nostre vite. Cor Urat dice che per scaldarsi bisogna stare vicini, bisogna abbracciarsi, bisogna quantomeno toccarsi. Ecco, il tocco, il tatto è l'unico senso reciproco, no? Si può guardare senza essere visti, ma non si può toccare senza essere toccati. Allora, la cura richiede il contatto, richiede che ci sia il corpo, richiede che ci sia l'abbraccio, che ci sia la carezza, che ci sia... Levinas ha scritto delle pagine meravigliose sull'etica della carezza. La cura richiede appunto questa reciprocità, perché la cura è reciproca. Non è un'azione che transita da me a un altro soggetto, ma è un processo, è un dinamismo, entrando nel quale ci si trasforma. E questo lo sanno tutti, lo sanno i pedagogisti che dicono che il bambino che impara a prendersi cura del cucciolo sviluppa questa capacità di empatia e prende forma, no? in questa dinamica di accudimento, per fare soltanto un esempio. Prendersi cura di qualcosa significa affezionarsi a qualcosa, in un mondo in cui non ci affezioniamo più a niente, in cui tutto, per forza, perché se ci affezioniamo non possiamo buttare, e se non possiamo buttare non possiamo continuare a consumare, e se non continuiamo a consumare la crescita non è più illimitata. E questo è il circolo vizioso in cui siamo. La cura interrompe questo circolo vizioso, perché appunto ci inserisce in questa dinamica di reciprocità. Stando, come dire, a contatto con l'altro, capisco meglio chi sono ed entro in un processo di trasformazione. Una seconda radice sanscrita è kau, che vuol dire vedere. Uno dice: cosa c'entra? C'entra perché dalla prospettiva appunto di contatto, dalla prospettiva accanto all'altro, io vedo cose che altrimenti non vedo. Non mi bastano le statistiche, non mi bastano i dati per comprendere delle situazioni. Noi sociologi lo sappiamo bene che diverso è fare una ricerca sui dati, è diverso è fare un'osservazione partecipante andando, abbiamo fatto una ricerca tanti anni fa sulle periferie, andando a dormire nei quartieri, a casa delle persone, vivendo lì con loro per dei periodi, cioè vedi delle cose che altrimenti non vedi. Dalla prospettiva della cura cambia il tuo sguardo sul mondo, cambia proprio il confine tra visibile e invisibile. C'era un film molto bello, Le Invisibili, no? Che parlava di queste donne che lavorano sottopagate. Cioè, ci sono certe realtà che sono invisibili, che tu vedi soltanto se ti metti accanto e se con uno sguardo partecipe. Quindi il saper vedere è la prospettiva che ti cambia se stai accanto o se stai invece a distanza. E poi c'è la parola greca che è bellissima, epimeleia, che è una parola che racchiude un po' tutti questi significati, perché da una parte ha la dimensione dell'attenzione. Pensate a come è frammentata l'attenzione oggi, a come i problemi, i disturbi di attenzione siano quelli più forti, per esempio nei bambini e negli adolescenti. Non c'è maestra elementare che non abbia dei bambini con diagnosticati disturbi dell'attenzione. Io, da professoressa universitaria, devo dire che negli ultimi 3 anni sono aumentate le richieste dall'ufficio disabili per gli studenti che fanno gli esami con disturbi dell'attenzione, che quindi hanno bisogno di usare le mappe concettuali, eccetera, eccetera. Una cosa che sta crescendo in maniera enorme. E questo non è un caso, questa è una malattia del nostro tempo, perché per prestare attenzione bisogna fermarsi, e noi non ci fermiamo mai, corriamo tutto il tempo, bisogna fermarsi, bisogna, come dire, sbilanciarsi oltre se stessi, perché se uno è concentrato su di sé non riesce a prestare attenzione a nulla. Bisogna in qualche modo dedicarsi, no? Bisogna in qualche modo aprirsi a qualcos'altro per prestare attenzione, interessarsi. Sant'Agostino diceva: dimmi che cosa ami e ti dirò chi sei. Cioè, ci dobbiamo in qualche modo coinvolgere per prestare attenzione. Se siamo disinteressati e distaccati non ci interessa nulla. Questo movimento lo stiamo disimparando, perché questa cultura ci disabitua a questa postura.
fermarci e guardare al

0: di fuori di noi, guardare altro da noi, prendere un tempo che non è un tempo utile, un tempo strumentale, un tempo monetizzabile, perdere tempo per guardare cosa c'è fuori da noi. Quindi l'attenzione è la prima dimensione dell'epimeleia. La seconda è la sollecitudine, cioè una volta che io mi interesso a qualcosa, mi dedico a qualcosa. Cerco di coinvolgermi, appunto, mi appassiono, mi affeziono. Perché i ragazzi fanno così fatica a imparare? Perché il sapere è visto come qualcosa di estraneo, di esterno, di solo strumentale a raggiungere una certa posizione nel mondo. Ma se non si... diceva Tolstoi, quello che conosco lo conosco perché amo. Se noi non, appunto, non ci prendiamo cura del pensiero, non ci appassioniamo alla realtà, non impariamo niente. Ci addestriamo a vivere nel mondo così com'è. Quindi la sollecitudine, la capacità di dedicarsi una volta che ci siamo fermati e qualcosa ci ha toccato in qualche modo il cuore e la mente, ci dedichiamo a questa cosa. E la terza dimensione è l'impegno, che se volete è la dimensione politica della cura. La cura non è una cosa che fanno le donne tra le pareti domestiche, la cura è una postura esistenziale umana e umanizzante che ha delle conseguenze, appunto. Che cosa ci interessa, a che cosa ci appassioniamo, a che cosa ci dedichiamo, per che cosa ci impegniamo. Questo ha delle conseguenze molto concrete nel modo in cui abitiamo il mondo, nel modo in cui diamo forma a noi stessi, alle relazioni intorno a noi e all'ambiente in cui siamo. Si dice che la cura è negentropica, cioè contrasta questo movimento di disordine, frammentazione e differenziazione attraverso una dinamica invece individualizzante nel senso positivo. Ci sono scuole in cui semplicemente gli alunni devono saltare l'asticella, chi non la salta peggio per lui, ma questa modalità non coltiva l'unicità, perché ci sono ragazze che sanno correre 100 metri, ragazze e ragazze che sanno fare la maratona. Non puoi chiedere a quello che fa la maratona di fare i 100 metri e viceversa, e scoprire i talenti di ciascuno e come questi talenti possono essere valorizzati e come questi talenti possono contribuire alla collettività. Quindi mentre si individua questo ragazzo o ragazza a cui si dà fiducia, si coindividua il gruppo e la collettività, ecco, questo è un altro discorso, ma è in questa direzione che bisogna andare se vogliamo che la pluralità sia preservata, se vogliamo che la libertà sia preservata e che soprattutto anche la sostenibilità abbia una ragione d'essere al di là delle retoriche. E quindi per concludere direi che soltanto nella consapevolezza di questa interindipendenza, di questo legame di tutto e con tutto, queste tre parole che abbiamo visto all'inizio, la libertà, la dignità e la sostenibilità, non si pervertono, perché slegate diventano delle retoriche, delle ideologie che coprono l'esatto contrario. E poi mi piace, vi ripeto, la frase di Pasolini, cioè se impariamo a gridare viva la libertà con amore invece che con, diciamo, pretese individuali e individualistiche, allora forse rispetteremo la libertà degli altri, la dignità degli altri, e renderemo anche un po' più sostenibile il mondo. Grazie.
1: Allora, intanto incominciamo a ringraziare tantissimo la professoressa per questa strada che ci ha aperto, ha toccato tantissimi problemi, quindi grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, lo ha detto oggi il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità. Si è chiusa la visita del Presidente degli Stati Uniti a Pechino, l'entusiasmo di Trump più cauto sci.
2: Un grande successo, ho concluso accordi commerciali fantastici, dice lui. Abbiamo raggiunto importanti intese sull'economia e il modo di affrontare le preoccupazioni reciproche, conviene l'altro. Ma il vertice di Pechino è stato più complicato di quanto dicano Trump e Xi Jinping. E i nodi sono ancora tutti lì: Iran, Taiwan, tariffe, tecnologia e più in generale la supremazia globale. Xi Jinping, che è uno statista, ha parlato di una stabilità strategica costruttiva, rivendicando un rapporto alla pari che scongiuri la cosiddetta trappola di Tucidide, il conflitto tra la nuova potenza emergente e la vecchia potenza dominante. Trump, che è un affarista, si è concentrato sui contratti. Nel viaggio è stato accompagnato da 17 amministratori delegati delle grandi corporation americane. Gli interessi delle superpotenze si incrociano, ma Xi Jinping vuole mano libera su Taiwan, mentre sull'Iran la Cina non prende impegni, ma concorda con gli Stati Uniti. Niente pedaggi a Hormuz e niente bomba atomica a Teheran. Con l'Iran non avrò più molta pazienza, avverte Trump. Marco Burini, linea allo studio.
1: Alle Maldive ha recuperato un primo corpo dei 5 italiani morti ieri durante un'immersione a 50 metri di profondità. Si tratterebbe del cadavere di Benedetti. Sul posto è giunto l'ambasciatore del nostro paese. La Farnesina fa sapere che sta dando assistenza ad altri 20 italiani che si trovano ancora a bordo della nave dalla quale erano partiti i sub poi deceduti. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo ancora da chiarire le cause della tragedia. È salito a 24 morti il bilancio del pesante attacco russo di due notti fa su Kiev. Tre delle vittime erano minori. Proclamata una giornata di lutto intanto, mentre la Russia denuncia 13 morti, 12 feriti dopo un raid di droni ucraini della scorsa notte. Effettuato infine lo scambio di prigionieri annunciato nei giorni scorsi, liberate 205 persone per parte. Colpo di coda dell'inverno, sulle Dolomiti è tornata la neve, tempo instabile un po' in tutto il centro nord, in calo le temperature fino a 6 gradi. Il meteo tornerà ad essere primaverile a partire da domenica. È tutto, torniamo alle 18.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo, 15-16-17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Il Signore ha liberato la mia vita dall'angoscia della morte. Alleluia.
1: Come la pupilla dei suoi occhi, il Signore custodisce il suo popolo. Alleluia.
2: Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra.
3: Non lascerà vacillare il tuo piede. Non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenta, non prende sonno, il custode d'Israele.
2: Il Signore è il tuo custode. Il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra.
3: Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti proteggerà da ogni male. Egli proteggerà la tua vita.
2: Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come la pupilla dei suoi occhi, il Signore custodisce il suo popolo. Alleluia.
4: Mia forza e mia gloria è il Signore. È Lui la mia salvezza. Alleluia.

0: Mia forza e mia gloria è il Signore, è Lui la mia salvezza. Alleluia.
1: Quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. E questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la partecipazione alle Sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti.

0: Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. Alleluia, alleluia.
1: Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. Alleluia, alleluia.
0: Tu sei risorto dai morti.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. Alleluia, alleluia.
2: Il Padre vostro darà lo Spirito Santo a quelli che lo chiedono. Alleluia.

0: Il Padre vostro darà lo Spirito Santo a quelli che lo chiedono. Alleluia.
1: Preghiamo unanimi il Cristo, fonte della vita e principio di ogni santità.
0: Regna in mezzo a noi, Signore.
2: Gesù Salvatore, crocifisso secondo la carne, perennemente vivo e vivificante nello Spirito, fa che, morti al peccato, viviamo la vita nuova secondo lo Spirito.
0: Regna in mezzo a noi, Signore.
2: Tu che hai mandato i discepoli a predicare il Vangelo ad ogni creatura, sostieni con il tuo Spirito i missionari della tua parola.
0: Regna in mezzo a noi, Signore.
2: Tu che hai ricevuto dal Padre ogni potere in cielo e in terra per rendere testimonianza alla verità, guida con la tua sapienza coloro che ci governano.
0: Regna in mezzo a noi, Signore.
2: Tu che ci comandi di attendere operosi e vigilanti la tua venuta nella gloria, fa che quanto più attendiamo i cieli nuovi e la terra nuova, tanto più lavoriamo per il progresso e la pace.
0: Regna in mezzo a noi, Signore.
2: Sei sceso agli inferi per portare agli antichi padri l'annunzio della salvezza. Riunisci nella gioia eterna tutti i nostri morti.
0: Regna in mezzo a noi, Signore.
1: E ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire:
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Si compia in ogni luogo, Signore, con la predicazione del Vangelo, la salvezza acquistata dal sacrificio del Cristo, e la moltitudine dei tuoi figli adottivi ottenga da Lui, parola di verità, la vita nuova promessa a tutti gli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo, 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 90.

ci colleghiamo con Piazza Università a Catania per trasmettere Connessi, eredi di una ricca povertà, quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.

0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Denise Arcieri, siamo a Catania e tra qualche minuto inizierà la cerimonia d'apertura della quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo sul tema connessi, eredi di una ricca povertà. Si respira un'atmosfera gioiosa, un'accoglienza calda e profonda. Ricordiamo che il meeting è organizzato dall'Ordine Francescano Secolare, dalla Gioventù Francescana di Sicilia, in sinergia con l'Arcidiocesi di Catania, le famiglie francescane religiose e il Comune di Catania e l'Università degli Studi di Catania, ma anche gode del sostegno della Regione Siciliana e anche quest'anno ha ottenuto il patrocinio del Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Il tema scelto, come dicevo poc'anzi, è connessi, eredi di una ricca povertà. Nell'ottavo centenario della morte di San Francesco, cosa vuol dire riflettere sul suo messaggio, sulla sua eredità e di conseguenza accogliere la ricchezza del suo esempio? Il meeting parte da queste domande, cercheremo di rispondere tutti e tutte insieme in questi giorni con momenti di dialogo, condivisione, di esperienze e prospettive sul futuro. Restate connessi con noi per vivere insieme a noi non un semplice evento, ma un'occasione propizia di arricchimento interiore. E iniziamo subito con il primo protagonista del meeting che abbiamo intervistato, Matteo Leanza, che è il presidente regionale della Gioventù Francescana di Sicilia. Buon ascolto. Ciao Matteo.
1: Ciao.
0: Partiamo dalla parola che accompagna dalla prima edizione il meeting, ovvero connessi. Oggi questo termine ha un sapore squisitamente informatico, legato ad esempio al mondo dei social. Invece voi ci invitate a riscoprire questa parola che poi è una scelta di vita e quindi il riscoprirci legati da una storia comune.
1: Assolutamente, oggi in un mondo in cui siamo sempre connessi ai social, sempre connessi, immaginiamo di essere connessi con tutto il mondo, spesso ci ritroviamo soli e fragili. Il nostro termine connessi invece ci vuole indicare qualcosa di più, ci vuole dire che le nostre relazioni devono essere costruttive e che il vivere in fraternità e in comunità ci può aiutare nel riscoprire se stessi e soprattutto l'altro.
0: La quinta edizione del meeting assume un significato particolare perché coincide con l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Eredi di una ricca povertà, infatti, è il tema che avete scelto. Cosa vuol dire per voi riscoprire l'eredità di Francesco d'Assisi come forza generativa per il presente e il futuro?
1: Beh, Francesco è stato un esempio importantissimo per la storia, io direi anche non solo per la storia cristiana. È un uomo che ha saputo essere idolo nonostante lui ricercasse le più piccole cose della vita. Quindi la sua eredità, qual è la sua eredità? Ecco, noi dobbiamo cercare di riscoprire quale cosa nelle nostre relazioni, nelle nostre dinamiche giornaliere ci spinge di più a essere veramente unici come lui, semplicemente riscoprire il Vangelo nelle piccole gioie di tutti i giorni e nel fare quelle che sono quelle azioni e quegli semplicissimi fatti che ci rendono felici nella nostra vita e insieme agli altri.
0: Particolare attenzione anche per i più piccoli, ma anche per i giovanissimi. Una sezione del meeting infatti è dedicata proprio ai bambini e alle bambine, ma poi c'è la festa del sì domenica mattina e tanti momenti formativi per stimolare proprio la partecipazione giovanile.
1: Assolutamente, diciamo che la gioia dei giovani ci sommergerà, insomma quella parte del meeting che ci dà un po' di più freschezza, un po' di più divertimento. Per i piccoli il meeting junior, sicuramente quello che è il meeting junior significa riscoprire anche il senso dei giochi, no? Nello stare insieme, nel rispettarsi tra i bambini, cose che magari spesso vengono messe in secondo piano. Ecco, noi vogliamo dare questo input e questo segno. Domenica la festa del sì, Gen F, dove la F può stare per qualsiasi cosa noi vogliamo intendere. E può essere quella che è una nuova generazione che si approccia al mondo, dove il poco diventa tutto, cioè dove l'eredità di Francesco diventa effettivamente quello che lui voleva, cioè riscoprire nelle piccole cose di ogni giorno quella che è poi la grandezza di Dio dentro di noi e fuori di noi.
0: Quali sono le tue emozioni in questo momento e cosa ti aspetti soprattutto da questa edizione?
1: Allora, sono assolutamente entusiasta, l'edizione qui su Catania ha una ricchezza in più che è l'immergersi realmente nella piazza, no? Nel concetto di piazza, quindi le persone che passano, le relazioni che si creano e anche il mescolarsi di persone, di lingue. Un po' di emozione c'è per aver raggiunto questo piccolo risultato, soprattutto nelle bellissime relazioni che si creano nell'andare avanti, nel progettare insieme, nel costruire e soprattutto nel lavorare anche, perché è lì che anche si capisce veramente quanto si è fratelli l'uno con l'altro anche nelle piccole fatiche di ogni giorno. Quindi sono veramente felice.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Avete appena ascoltato l'intervista a Matteo Leanza, presidente regionale della Gioventù Francescana di Sicilia, tra gli organizzatori e ideatori del meeting francescano del Mediterraneo. Ricordiamo che appunto siamo a Catania per la quinta edizione del meeting e stamattina abbiamo incontrato anche Carmelo Vitello, il ministro regionale dell'Ordine Francescano di Sicilia. Ascoltiamolo. Sono in compagnia di Carmelo Vitello, ministro regionale dell'Ordine Francescano Secolare di Sicilia e anche ideatore e organizzatore di questa splendida iniziativa, il meeting francescano del Mediterraneo. Ben trovato.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Chiedo anche a te come ha fatto con Matteo, eredi di una ricca povertà. Cosa vuol dire per te approfondire il cuore di questa prospettiva?
2: Beh, questo tema nasce nel solco dell'ottavo centenario di San Francesco. Quando riflettevamo in quest'anno particolare di cosa potevamo offrire al meeting, siamo fermati appunto a questa povertà che diventa ricca. Perché abbiamo pensato questo? Perché riteniamo che l'insegnamento di Francesco sia ancora attuale e che nella sua povertà, una povertà che non significa impoverimento, ma significa avere consapevolezza di quello che vale veramente nella vita di ciascuno. Nella vita spirituale ma anche umana, e quindi abbiamo voluto rilanciare in questi giorni, in questa piazza di Catania, la sua eredità, questa eredità che ci richiama ad oggi non abbandonare il mondo, ma viverlo in maniera concreta, piena, non vivere la cultura dello scarto, ma vivere quello che ci viene dato con pienezza. Per questo riteniamo che l'eredità di Francesco, seppur nella povertà di quello appunto che era superfluo, rappresenta una grande ricchezza, e questo è il messaggio che vogliamo rilanciare.
0: Un programma molto vasto, incontri, dialoghi, workshop, momenti di preghiera.
2: Sì, sono tre giorni intensi, come vedete oltre 40 eventi, dunque davvero arricchiti anche dalla vostra presenza, ecco, che continua a riempire le nostre giornate di contenuti. Ci danno la possibilità di ognuno ritrovare la propria dimensione. Ci saranno momenti di workshop, appunto di dibattiti, di forum, ma momenti di festa, di preghiera, di animazioni, di attività in piazza, la possibilità di fermarsi anche con un semplice caffè e poter raccontare la propria vita. Quindi sono tre giorni ricchi di connessione, ecco, la parola chiave che ci accompagna è appunto connessi. In un tempo dell'iperconnessione digitale, che in verità ci fa ritrovare veramente soli, vogliamo rilanciare la bellezza della connessione e della relazione. Ecco, Francesco è uomo del dialogo, l'uomo del ritrovarsi fratelli tutti, e quindi anche qui la piazza rappresenta questa dimensione, la bellezza del ritrovarsi connessi nelle relazioni. Cioè nessun uomo o donna vive la propria dimensione in pienezza se non si riconosce nell'altro.
0: Possiamo definire Francesco anche l'uomo, il santo della rivoluzione gentile?
2: Assolutamente sì, Francesco è un uomo che ha cambiato, vivendo là dentro la Chiesa, come ben sappiamo, abbia cambiato anche la società, il modo di vivere la città, il modo di essere non solo veri cristiani, ma anche di essere veri uomini e vere donne, diciamo, e rappresenta ancora questa dimensione attuale. Ecco, tutto il mondo lo riconosce, credenti e non, come uomo del dialogo, uomo che riconnette il creato con il suo creatore, uomo che ha la capacità di vivere la dimensione della fraternità, uomo che ha la capacità di cambiare se stesso, in verità, più di cambiare l'altro, il primo lavoro che fa Francesco è quello di cambiare se stesso, e quindi l'insegnamento è ancora vivo, ciascuno di noi è chiamato a questa grande dimensione, quella di probabilmente di rivedere i propri pensieri, le proprie azioni e diventare innanzitutto se stessi, per se stessi, uomini o donne appunto di buona volontà.
0: Ma Carmelo, tu quando hai scoperto Francesco nel tuo cuore e poi hai scelto di tradurre il suo esempio in un'eredità ricca nel tuo quotidiano?
2: ci provo ancora oggi a farla diventare un'eredità ricca. Ho avuto la grazia di conoscere Francesco un po' prima dei 18 anni, dai 16 anni, in un'esperienza di missione popolare a Favara, ho incontrato i frati e devo dire che io sono stato sempre un ragazzo di fede, seppur nell'adolescenza era una fede così un pizzico fredda, devo dire si era un po' distaccata. L'esperienza di una missione mi ha richiamato lì a vivere una fede un po' nuovamente impegnata e lì ho conosciuto la realtà dei frati. E ho conosciuto Francesco e devo dire che la sua strada è stata illuminante. Mi ricordo che fin da giovanissimo quello ha cambiato modo di vedere e la mia vita era innanzitutto la capacità di riconoscersi fratelli e sorelle. È stato questo il messaggio. E una frase mi porto da sempre, che in quei giorni dei compagni di viaggio frati ci hanno regalato. Era: gli amici si scelgono, i fratelli no. Ed è stata una palestra di vita perché veramente ti fa comprendere quanto spesso devi uscire da te stesso per ritrovarsi appunto in questo tema della relazione. E se tu entri in questo aspetto in cui hai dei fratelli e delle sorelle che devi riconoscere e che lì devi scommettere su te stesso per riconoscere la bellezza della relazione. E devo dire che questo in verità, se lo guardiamo con pienezza, rappresenta la fraternità ecclesiale, cristiana, francescana, ma sappiamo spesso quanto la scommessa sia anche nella fraternità consanguinea. Cioè sempre è un percorso, specie quando si cresce un poco di più, sempre da rinnovare, da uscire fuori da se stessi, perché anche un fratello e una sorella consanguinei, cioè, possono vivere dimensioni di difficoltà. Quindi un'umanità si ritrova veramente connessa in questa grande relazione e si ha la capacità di fare un passo in avanti in maniera comune.
0: Manca ormai pochissimo per la cerimonia di apertura del meeting, si inizierà appunto con l'intervento del cardinale Matteo Zuppi e poi si proseguirà con tantissimi altri interventi, il sindaco di Catania. Ecco, cosa senti nel tuo cuore in questo momento?
2: Sento nel mio cuore tanta gioia perché questa è un'esperienza che nasce un po' da un sogno, 5 anni fa, un piccolo sogno, diciamo, quello del mettersi in ascolto era Papa Francesco che rinnovava la dimensione della Chiesa in uscita. Come francescana era il tempo del discernimento e così è nata questo un sogno simile pazzia, diciamo, di vivere l'esperienza per noi del secolo nella piazza, quindi poter dire quello che siamo. Infatti il tema del meeting non è risolvere i problemi del mondo, è poter rappresentare in maniera plastica il desiderio di esserci, di trovarsi appunto insieme ad altri uomini e donne di buona volontà a fare la propria parte. E quindi ad oggi è una grande gioia perché vedere questa piccola creatura in qualche modo che guidata appunto dalla provvidenza è arrivata dopo 5 anni appunto in grande città, l'anno scorso Palermo, oggi Catania, e ricevere tutta questa partecipazione ed entusiasmo del nostro mondo francescano, da tanti fratelli e sorelle che vengono da diverse parti d'Italia, ma anche appunto da tante realtà sociali, ecclesiali, sociopolitiche dei luoghi che noi viviamo, proprio questa capacità di ritrovarci insieme. E quindi questa, venendo il cuore, è il ricolmo di gioia per questa grande possibilità che ci viene data, ecco, la prendiamo noi come realtà francescana come un grande dono.
0: Un'occasione per seminare tanto bene e ti ringrazio di questo, grazie Carmelo.
2: Io voglio ringraziare di cuore voi, Radio Caris, per questa vostra presenza, perché insieme ci fa ritrovare connessi, ecco, oltre questa piazza e oltre gli spazi che viviamo, e sicuramente la nostra amicizia possa crescere e possa essere custodita in quello che voi fate di bene e che proviamo a fare insieme. Grazie.
0: Buon cammino e buon inizio della cerimonia.

0: E si è appena concluso invece alla Moschea della Misericordia in piazza Cutelli il workshop sul tema Attraversare il campo, il coraggio del dialogo, dialogo, pace e incontro tra culture alla luce dell'eredità francescana. E noi ne parliamo con Fra Giuseppe Maggiore, ben trovato.
1: Pace e bene a tutti.
0: Allora, Fra Giuseppe, siete partiti proprio dall'incontro di San Francesco d'Assisi con il sultano Al-Malik Al-Kamil, era il 1219. Cosa ci dice questo incontro ancora oggi?
1: Intanto ci parla dell'importanza della parola, perché mentre gli eserciti cristiani e musulmani combattevano, questi due uomini, il sultano musulmano e il frate cristiano, parlano, e parlano di parole che sanno di parola di Dio, e quando c'è Dio in mezzo e non si strumentalizza, si cresce nella pace, nell'ascolto e nella custodia dell'altro, perché oggi siamo abituati a strumentalizzare Dio per la sete di potere e per fini che non hanno niente a che fare con la fede.
0: Lei ha parlato appunto del potere della parola, le parole possono uccidere, possono distruggere, ma possono anche creare legami, possono anche operare per il bene degli altri. Ecco, abbiamo bisogno proprio di disarmare le parole per sentire realmente, raccontare veramente il palpito dell'altro.
1: Io credo che, dicevo, in moschea noi siamo immagine di Dio, e Dio oltre che amore è anche misericordia. Se usiamo le parole di Dio, se pensiamo alla maniera di Dio, cresciamo sicuramente nel dialogo e in una pace, come dice Papa Leone, disarmata e disarmante.
0: Ci racconti cosa è successo proprio con il workshop, cosa è emerso?
1: Allora, abbiamo preparato un po' il terreno, iniziando un po' con contestualizzando l'incontro, per poi oltrepassare il campo, ed è stato bello perché ad accogliermi c'è stato l'imam e siamo entrati nella moschea e sono entrate anche le giovani ragazze che erano con noi, che non hanno messo il velo, perché questo è stato veramente un segno di tolleranza bella e di elasticità più che tolleranza, e questo scambio di idee, di opinioni, di scoprire la religione l'uno dell'altro, il modo di pensare, è stato molto arricchente.
0: Grazie mille.
1: Prego, grazie a voi.
0: E qui in Piazza Università è già partita la cerimonia di apertura della quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo. Ascoltiamo il cardinale Matteo Zuppi.
2: Quella che permette poi sentirci vicini anche quando siamo lontani, che è l'amore. E qui lasciamoci di nuovo aiutare da San Francesco, quest'anno, questo 8° centenario, non è per fare un po' di cerimonie, ma per ricapire il bellissimo messaggio attualissimo di San Francesco. E lui ha cominciato a essere connesso con gli altri, ha connesso con i fratelli, era la fraternità, l'amicizia, no? Connesso col Signore in primo luogo. E ha sentito la connessione, il Signore che parlava a lui, e non a tutti, ma a me. E ha connesso con gli altri, connesso con i poveri, e questa è la vera risposta a, come è stato detto giustamente, che abbiamo tante connessioni e in realtà siamo soli. Che vuol dire che non siamo connessi? Poi, eredi, bellissimo, perché un uomo di Dio non fa vedere se stesso, no? Questa è una cosa che ha detto anche Papa Leone, bellissima, ma fa vedere il Signore, ed è per questo che siamo eredi, e ci regala la sua esperienza perché noi la possiamo vivere. Uno che fa il protagonista, che fa la prestazione, lega a sé, mentre invece San Francesco ci lega al Signore, ed è questa la nostra eredità, e prendiamola, perché l'eredità di vedere che come possiamo cambiare. E poi l'ultima cosa era il problema del ricco, no? e del non aver niente. Noi molte volte pensiamo: ma siamo troppo deboli, siamo troppo piccoli, non abbiamo le condizioni. Qualche volta abbiamo così un po' di invidia per quelli che invece possono fare tante altre cose. In realtà il titolo è molto giusto, perché noi siamo ricchi quando siamo poveri. Siamo ricchi quando ci liberiamo da tutte la prestazione, la forza, e siamo in un periodo, mamma mia, in cui sembra che proprio l'unico criterio sia quello della forza, che fa male. Fa male anzitutto a ognuno di noi. È un po' come quando pronto? Mi sentite?
3: Sì, la sentiamo.
2: Ecco, finisco, sto finendo, È un po' come quando San Francesco voleva fare il cavaliere, l'armatura, fare noi potremmo dire far vedere chi era con la ricchezza, e invece far vedere chi è quando è povero, quando è se stesso e si trova pieno di amore e dona tanto amore e diventa ricchissimo, che tutto è suo. Quando uno ama, tutto è suo, mentre c'è l'altro, quando uno deve essere forte, possiede, rovina, e alla fine non è mai contento. E perché San Francesco era contento? Perché era tutto suo. E questo io vi auguro anche a tutti quanti voi. Davvero siamo ricchi proprio quando siamo noi stessi, con quello che abbiamo, che siamo, ma perché ci mettiamo in connessione con gli altri. È la connessione più bella, perché è quella che tira fuori il meglio di noi e ci fa scoprire negli altri sempre qualcosa di bello, mentre invece stiamo sempre a vedere le cose che non vanno negli altri, oppure scatta l'invidia e il possesso.
3: Eminenza.
2: Insomma, grazie, buon cammino, e speriamo prima o poi anche in presenza, perché a me va bene pure questa connessione, ma mi piace quella pure in presenza. Grazie.
3: La piazza di Catania la saluta.
2: E io saluto e porto nel cuore i cittadini via Sant'Aita. Grazie.
3: A proposito di saluti istituzionali, invito il ministro nazionale dell'OFS, che quest'anno è qui con noi. Il gelato. Luca Piras, ministro nazionale dell'OFS.
4: Pace e bene, bentrovati. Un grazie a tutta la famiglia francescana di Sicilia, alla diocesi che ci ospita. Credo questo, che rischiare di stare in piazza a dialogare, condividere con chi si incontra, con chi in qualche modo è anche diverso da noi, sia sempre un rischio, ma credo fortemente che faccia bene a ciascuno di noi, faccia bene all'ordine francescano secolare e alla famiglia francescana tutta, faccia bene alla Chiesa e faccia bene anche, direi, a questa bellissima città che ci ospita. Per cui davvero buon meeting a tutti, che siano giornate di interrogativi più che di risposte, perché poi le risposte le vivremo, credo, nella vita quotidiana e nella strada che ci sarà dato di percorrere. Buon meeting davvero.
3: Grazie Luca, grazie. Mi piace adesso invitare due ospiti che sono veramente graditi. E dall'anno scorso c'è questa sorta di gemellaggio con la regione Campania, meeting in Campania e meeting da noi. E allora chiamo Mario Della Gala, ministro regionale dell'OFS Campania, e Laura Gallo, consigliera regionale della GIFRA Campania, naturalmente.
5: Bene, pace e bene a tutti. Io porto il saluto, ecco, di tutto l'ordine francescano secolare della Campania e il grazie, ecco, per essere qui in questo momento di grazia. Abbiamo vissuto poche settimane fa il meeting della Campania, che ha come nome Concreti, e mi piaceva augurare per questo meeting a tutti noi una connessione concreta, ecco, come ci ricordava anche Zuppi e come diceva il nostro ministro nazionale Luca Piras, ecco, rischiamo, ecco, proprio il rischio di una connessione concreta. Grazie a tutti voi, buon meeting, e passo la parola a Laura. Te, Laura.
6: Buon pomeriggio a tutti, sì, siamo anche noi della Gioventù Francescana della Campania qui oggi per vivere insieme questi giorni di condivisione, un po' sulla scia di quanto iniziato a Salerno col meeting, e ci auguriamo che davvero possano essere giorni ricchi di dialogo e condivisione. Grazie per questa esperienza.
7: Grazie Laura.
3: Un altro compagno di viaggio che ormai da 2 anni ci accompagna è l'ARPA. Il dottor Vincenzo Infantino, direttore generale dell'ARPA Sicilia. Grazie direttore.
8: Grazie, buonasera a tutti. Io volevo innanzitutto ringraziare Carmelo Vitello e Matteo Leanza che ci hanno invitati, come l'anno scorso è già avvenuto a Palermo, non potevamo che essere qui presenti a Catania. E diciamo, cosa c'entra l'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente? Intanto vi porto i saluti dell'assessore Giusy Savarino, l'assessore all'ambiente, il nostro assessore regionale all'ambiente. E cosa c'entriamo noi con questa manifestazione?
3: Con questa manifestazione.
8: Noi parliamo di ambiente, San Francesco. Certo. Certo, mi piacerebbe pensare come oggi San Francesco comunicherebbe, sarebbe in grado di comunicare con la tecnologia. Certo, noi la utilizziamo perché in questo momento, mentre noi parliamo, le nostre reti di rilevamento della qualità dell'aria, dei rifiuti, della qualità delle acque, stanno registrando dati della radioattività, siamo in un periodo di guerra, di guerre, non più di una guerra, sì, ma di guerre, stanno registrando dati e cercano di darci informazioni su quello che è lo stato di qualità e quindi anche come stiamo vivendo il nostro momento della salute. E mentre loro lavorano, noi però abbiamo l'obbligo di portare un nostro messaggio qui, perché sempre ricordando un po' le parole, lo dicevo anche stamattina, di Papa Francesco, sì, è bello comunicare la scienza attraverso le diapositive, tutti i nostri report, però bisogna arrivare al cuore delle persone, perché questo messaggio di tutela dell'ambiente, di tutela della salute e della natura possa rimanere impresso dentro ciascuno di noi, perché ognuno di noi ha un bel compito, quello di fare qualcosa per proteggere la natura. E questo è anche il messaggio di San Francesco o della
3: Certamente.
8: E quindi questa noi abbiamo adesso sgonfio il nostro igloo, ma dentro abbiamo una maniera di sensibilizzare.
3: Ci racconti un attimo di questo igloo?
8: Perché
3: cosa si fa dentro questo igloo?
8: Perché noi abbiamo realizzato delle immagini con tecnologia avanzata nei nostri fondali, e sapete una cosa, l'abbiamo portato nelle case di riposo agli anziani, dove questa cosa non la possono vivere, e abbiamo visto un entusiasmo incredibile, e anche nei luoghi della sofferenza come gli ospedali, dove ci sono anche bambini che purtroppo non sanno se possono arrivare a vivere questi momenti, ed è stata una cosa straordinaria, perché li abbiamo avvicinati a questi momenti, a toccare la natura e anche all'amore per queste cose. È una maniera di comunicare, e se volete un po' laica, però toccare il cuore delle persone per sensibilizzare alla protezione dell'ambiente e a far sì che questo mondo possa rimanere ancora così, anzi meglio di come l'abbiamo trovato, è uno dei nostri messaggi. Quindi vi ringraziamo ancora perché siamo qui con voi ad accompagnarvi.
3: Noi ringraziamo voi veramente per il servizio che fate, non soltanto nella nostra piazza, ma in generale in tutta la Sicilia. Io vengo da un territorio fortemente martoriato dal punto di vista ambientale, per cui lì l'ARPA forse andrebbe anche un po' rafforzata, io vengo da Augusta, andrebbe un attimo rafforzata, e quindi io auguro a voi di veramente portare avanti il vostro lavoro e di veramente di portare a compimento quello che è la vostra mission.
8: Grazie.
3: Grazie direttore.
8: E buon lavoro anche a voi.
3: Grazie. Allora, per un attimo passano gli sbandieratori, passano da qui. Allora, Francesca, invitiamo i padroni di casa.
7: E allora,
3: Carmelo Vitello.
7: Carmelo Vitello, ministro dell'Ordine Francescano Secolare di Sicilia.
3: Matteo Leanza.
7: Presidente della Gioventù Francescana di Sicilia.
3: Il sindaco di Catania, l'avvocato Trentino.
7: Frannino Catalfamo, presidente della Conferenza dei Ministri Provinciali della Sicilia.
3: E Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania. Facciamo una pausa, vediamo passare gli sbandieratori. Lo vedo.

centro, no? Ok?

0: la lampada di San Nicolino. La lampada di San Nicolino.
1: Dov'è?
0: E chiedila a Paolo.
2: Salutiamo, ciao, ciao a tutti, siamo uniti in un unico messaggio di pace.
0: Allora, questo piacevole intermezzo, prendiamolo come un omaggio al meeting. Noi vi ringraziamo, è una coreografia bellissima vista da qui su.
3: Dopo di loro c'è la pulanza.
4: Ah, mi serve da tagliare.

0: Vado. Amiche e amici radioascoltatori e radioascoltatrici, ne approfittiamo di questo momento di musica per di festa per raccontarvi anche il premio San Ludovico. Il premio San Ludovico si ispira alla figura di Luigi IX di Francia, re e uomo di profonda fede, patrone dell'ordine francescano secolare, che ha saputo coniugare il governo del suo popolo con un forte impegno per la giustizia e la carità verso i poveri. La sua vita resta un segno concreto di come possa tradursi in servizio e attenzione agli ultimi l'autorità. E quest'anno la scelta di Lampedusa nasce dal desiderio di riconoscere il valore di una comunità che nel cuore del Mediterraneo è divenuta nel tempo una vera porta d'Europa. Infatti il premio San Ludovico sarà consegnato a Don Carmelo Rizzo. Il premio intende esprimere gratitudine per l'impegno costante nell'accoglienza e al tempo stesso richiamare l'attenzione sulle difficoltà legate alla condizione insulare e alla carenza di servizi che segnano la vita dei cittadini. Si tratta di un riconoscimento che vuole essere anche un invito a uno sguardo più attento e solidale verso la comunità e di frontiera. E continuiamo qui dalla piazza a seguire l'apertura del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Francesca, introduciamo questo momento.
2: Bene, sì. Allora, come dicevamo, questo meeting nasce soprattutto dalla passione concreta di tante persone che hanno creduto in questa esperienza e hanno scelto di costruirla giorno dopo giorno insieme ai consigli regionali OPS e GIFRA. Ecco, dietro queste relazioni ci sono giornate piene di impegno, entusiasmo, tempo donato e fraternità condivisa. Ed è bello pensare che questo cammino prenda forma grazie a uomini e donne che con semplicità e dedizione hanno accompagnato e reso possibile questo meeting.
1: Carmelo, cosa ci vuoi dire?
3: Penso che servino poche parole, sì.
1: Accomodatevi.
3: Servino poche parole. Innanzitutto il grazie per essere qui, per credere in questo sogno comune. L'esperienza del meeting nasce 5 anni fa, così, dal desiderio della famiglia francescana secolare, sostenuta dai nostri frati, dalle suore, di metterci in discussione, di vivere una dimensione di ascolto nel messaggio profetico di Papa Francesco, che continua oggi nella Chiesa con Papa Leone. Il desiderio di essere quella Chiesa in uscita che, povera, si mette in ascolto e si confronta con tutte le donne e gli uomini di buona volontà. E da lì è nato il desiderio del meeting, di ritrovarsi come francescani nel secolo, nella piazza, riconoscendosi sorelle e fratelli tutti, senza verità in tasche e senza il desiderio di risolvere i problemi del mondo, ma l'opportunità di dirci: ecco, io ci sono e voglio dare il mio contributo. In questo 800° anniversario appunto del transito di San Francesco, che tutto il mondo riconosce e che chiaramente a cui noi, famiglia francescana, tendiamo e aspiriamo appunto alla sequela, abbiamo voluto porre questo segno, questa riflessione: eredi di una ricca povertà. E ci portiamo da tempo la parola connessi, ecco, che nasce alla luce della Laudato Si e del tutto è connesso. Perché questo? In un tempo di iperconnessione digitale rischiamo tutti di restare soli, di vivere nell'egoismo e nell'individualismo. Ecco, l'esperienza del meeting ci richiama all'essenzialità del vivere la bellezza della relazione, del ritrovarsi viso a viso, del riconoscersi l'un l'altro. Solo così riconosciamo la nostra vera umanità e quella di cui riconosciamo la volontà del nostro creatore. Ed eredi di una ricca povertà, ecco, riconosciamo in questo tempo di rivedere il nostro modo di abitare questo tempo, questo spazio, questo luogo che ci è donato. La consapevolezza è quella di vivere in questo Mediterraneo. Ci è stato consegnato a noi questo luogo, in questo tempo, un Mediterraneo appunto che racconta storie millenarie di cultura, di incontro, di dialogo, ma sappiamo quanto oggi sia ancora segnato di indifferenza, di violenza e purtroppo ancora ora di azioni di guerra, di protagonismo, di assolutismo, di egoismo. Vogliamo rilanciare da questa piazza una voce, che è quello, innanzitutto del desiderio di vivere nella pace, del riconoscersi sorelle e fratelli tutti e di vivere connessi. Questo vogliamo rappresentare in questo tempo. Sarà tempo del grazie, appunto sarà successivo, però permettetemi già in questa apertura di dire un grazie di cuore a Sua Eccellenza Monsignor Renna, perché ha desiderato e ci ha desiderato la nostra presenza qui a Catania ed è stato un compagno di cammino insieme nella sua azione pastorale siciliana e nazionale, diciamo di guida, e ci ha sostenuto in questa visione del meeting francescano del Mediterraneo e anche alla città di Catania. Ecco, qui c'è il sindaco, permettetemi di ringraziare lui e tutta la città di Catania, dal comune, dalla municipalità, per darci la gioia di vivere questo salotto così bello, così elegante in questa splendida città. E con lui voglio ringraziare un po' tutte le realtà, dall'università, da tanti amici che sono qui presenti, da Kate, che lo vedo qui, per la presenza del dialogo insieme che vogliamo costruire e che costruiamo da tempo, e tutti quanti che rappresentano appunto la bellezza del ritrovarsi connessi e ritrovarsi uomini e donne di buona volontà impegnate per costruire una società migliore. Grazie di cuore e buon meeting a tutti.
2: Grazie Carmelo per averci ricordato che il carisma francescano continua ancora oggi a parlare attraverso la semplicità, la fraternità e la capacità di costruire relazioni vere.
1: Allora c'è un cammino che facciamo insieme ormai da qualche anno. Il meeting francescano è costruito, voluto e realizzato da questo incontro, da questa relazione fra l'ordine francescano secolare e la gioventù francescana. Un'unica famiglia che si ritrova oggi qui riunita e quindi...
2: Invitiamo allora il presidente regionale della gioventù francescana di Sicilia,

0: Il nostro motivo è una parola ed è l'amore. Due radici dell'amore in questa nostra esperienza di crescita e comune con l'ordine francescano secolare, con i più piccoli, con i frati, con la diocesi, con la comunità. La gioia che il nostro amore mette in circolo nel relazionarci a vicenda e nel fare le cose insieme. Perché è chiaro che ci siano le fatiche, ci sono le croci che portiamo nel nostro servizio, ma la gioia è quella che noi riusciamo a trasferire di più con il nostro entusiasmo ed è quella che rimane nelle nostre vite. E la seconda radice è la concretezza. Gesù diceva: ero in carcere e siete venuti a trovarmi, avevo sete e mi avete dato da bere, avevo fame e mi avete dato da mangiare. Ecco, a questo noi siamo chiamati, per uno spirito che noi vedremo un giorno, forse, una salvezza che sarà futura, ma che dobbiamo mettere in atto adesso. Quindi dobbiamo mettere in pratica semplicemente le parole del Vangelo. Queste sono le due radici che mi sento di restituirvi e che mi sento possano essere la linea guida di questi tre giorni, che condivideremo insieme nella bellezza e nell'entusiasmo. È chiaro che la nostra partecipazione giovanile dà anche un bel colore, ecco, al meeting.
1: Sempre la clac.
0: E quindi vi condivido semplicemente questo: lasciamoci trasportare dalla facilità delle nostre relazioni. Non mettiamoci davanti dei muri, dei pregiudizi, ma colloquiamo con l'altro, apriamoci all'altro e sicuramente riscopriremo nell'altro quella che è la nostra strada e la nostra salvezza. Grazie.
1: Grazie Matteo. Questo con l'incontro con i giovani è uno dei momenti più belli di questo meeting, credetemi, perché ci siamo confrontati, a volte magari non ci siamo ritrovati, però poi discutendone serenamente abbiamo portato il risultato.
2: Ecco, Matteo parlava di concretezza e questo meeting si svolge proprio dentro una città concreta. Per questo diamo la parola al sindaco, all'avvocato Trantino. E lo ringraziamo perché questa per noi oggi diventa una città che ci accoglie e diventa una casa per tutti noi.
3: Grazie, buonasera a tutti e benvenuti a Catania. Credo che mai come in questa epoca stiamo tutti quanti avvertendo il bisogno di trovare un senso a tante cose, di capire quale sia la nostra dimensione, il nostro ruolo all'interno della società. Viviamo delle transizioni sempre più veloci, non solo nella tecnologia, ma anche in campo sociale, demografico, culturale. E vedo che molta gente si smarrisce, è sempre vulnerabile, è sempre più fragile, non riesce a trovare un proprio equilibrio. Allora incontri così devono dare una risposta a questo pericolo di frammentazione che ci fa perdere la via maestra, perché è quella un'occasione in cui, unendosi, i corpi sani riescono a sostenersi vicendevolmente. E nel momento in cui io riesco a sorreggermi su qualcuno e riesco a fare da puntella a qualcun altro, già a quel punto avremo creato una base solida su cui poter essere un po' più eretti, su cui poter essere un po' più sereni. Ecco perché incontri del genere fanno bene non solo a chi li frequenta, ma fanno bene alla città, perché si avverte un senso comunitario che traspare dai vostri volti, traspare dalle vostre amicizie, dalle relazioni che tutti quanti riuscite poi a creare con chi vi sta attorno, che non può che contagiare favorevolmente una comunità come quella catanese. Pertanto vi sono grato per aver scelto Catania come sede, spero che l'ospitalità sia all'altezza. Giuro che non c'entro niente con gli sbandieratori, è stata una casualità, ma fortunata, e se vogliamo forse anche di buon auspicio. Quindi Catania è con voi e sono certo che anche un giorno, fra qualche tempo, quando ricorderete questa esperienza, ricorderete il calore non che viene dal sole, ma il calore di una comunità che sa dare tanto, perché è una comunità che ha veramente desiderio di riscatto, la comunità che ha desiderio di riuscire a trasmettere il bisogno di un cambiamento rispetto a certi schemi del passato. Buon meeting a tutti.
1: Grazie sindaco.
2: Grazie per questa accoglienza e grazie alla città di Catania per aver aperto le sue porte a questa esperienza di fraternità condivisa.
1: Abbiamo parlato

0: tra l'OFS e la GIFRA, ma la famiglia francescana naturalmente non si esaurisce qui. Diciamo che la parte più importante è quella sempre del primo ordine. Noi ci affidiamo veramente a questi frati bellissimi che sono in questa piazza, ne vedo tantissimi, ed è veramente una gioia avervi qui, e per questo vi ringraziamo davvero. E per questo sul palco abbiamo Fra Antonino Catalfamo. Prego.
1: Ecco, grazie a tutti per questa iniziativa bellissima che dura ormai da diversi anni, che è appunto quella del meeting francescano. Sono qui non come provinciale dei frati minori, ma perché porto il saluto di Fra Salvino, che è qui in mezzo a noi, ministro provinciale dei frati conventuali, di Fra Salvatore, ministro provinciale dei frati cappuccini, e di Fra Calogero, ministro provinciale del terzo ordine regolare di San Francesco. Quindi è una famiglia che, grazie quel fatto del primo ordine, no, ormai è abbastanza superato, che proprio grazie alla presenza dell'ordine francescano e della GIFRA siamo stati noi ad essere incoraggiati a ritrovarci insieme, a lavorare per un unico obiettivo. Quindi il nostro grazie, la nostra riconoscenza all'aspetto secolare e vivo della famiglia francescana in Sicilia. Volevo dire qualcosa soltanto brevemente sul titolo: connessi, eredi di una ricca povertà. Ho pensato su questo discorso dell'essere eredi. Eredi si diventa quando muore il proprietario, ma purtroppo per noi nessun erede di Francesco, perché Francesco è rimasto vivo. E proprio perché è vivo appartiene a tutta l'umanità, ed è la sua presenza e il suo carisma che ci permette di vivere una fraternità universale che non conosce barriere, che non conosce abiti, che non conosce stereotipi svalutanti. Perché grazie a Francesco siamo diventati veramente capaci, e ci è stata data la possibilità con il suo esempio di guardarci negli occhi e di valorizzare soprattutto la presenza del più piccolo come colui che ha qualcosa da dirci nel nome del Signore Gesù. Quindi quella concretezza di cui voi ci avete parlato è proprio la concretezza di Francesco, si realizza proprio in questo, è nella persona del più dimenticato, che lì possiamo ricevere un annuncio di pace e di serenità, perché è guardando dal basso che ci si può sempre riconoscere tutti come fratelli. Quindi è l'umanità a beneficiare della presenza di Francesco d'Assisi, che è ancora vivo e ci annuncia, come diceva anche Carmelo, l'immutabile, intramontabile annunzio della pace, la stessa pace che ci ha annunziato il Signore Gesù nel momento della sua risurrezione. Quindi buon meeting anche da parte mia, e che sia veramente un'esperienza viva di fede, ma soprattutto di fraternità e di comunione. Grazie.
0: Grazie Frannino. Siamo a te, ringraziamo Fra Salvino, Fra Salvatore e Fra Calogero.
2: Ringraziamo anche le suore del secondo ordine e anche le suore di altri ordini che sono presenti qua in piazza oggi, fanno parte della nostra grande famiglia francescana. Abbiamo ascoltato parole di accoglienza, di incoraggiamento e vicinanza. Ecco, adesso però desideriamo entrare ancora di più nel cuore del tema che accompagnerà questo meeting.
0: Ci siamo tenuti per ultimo Monsignor Renna, e c'è un motivo. Sarà lui veramente a introdurci nel tema. Lascio la parola a Sua Eccellenza.
3: Grazie, grazie a tutti quanti voi. Grazie per aver scelto Catania per questi tre giorni. Ringrazio il signor Sindaco, sempre disponibile a mettere a disposizione gli spazi così grandi, così belli, che chiedono tanto ordine. Ringrazio anche le forze dell'ordine che si sono messe a disposizione. In questi tre giorni Catania riprende la sua bella ispirazione francescana, la Catania di Sant'Agata. Viviamo l'anno agatino e lo celebreremo con il giubileo in cattedrale. È una città tutta benedettina Catania. Sei monasteri,

0: c'erano una volta, adesso ce n'è uno solo, ma è una città anche molto francescana. La presenza dei conventuali, dei frati minori, la presenza dei cappuccini, la presenza delle clarisse, prima qui a Santa Chiara, in via Garibaldi, e poi ecco nei monasteri della diocesi, a San Gregorio e a Biancavilla. La presenza di tanti ordini che si ispirano a Francesco, ci sono qui le francescane del Vangelo, e la presenza di tanti laici che danno un loro apporto forte nella vita di tutti i giorni. Ho pensato, ma questo titolo così complesso, ma così profondo, come l'ha vissuto Francesco? Connessi eredi di una ricca povertà. E ho pensato, ricercato nella mia mente, nella memoria dell'esperienza di Francesco, tre frasi che ci dicessero un po' come egli si è connesso con gli altri. Più si è reso povero e uguale a Cristo, più lui si è connesso con gli altri. Perché a volte noi non riusciamo a connetterci con gli altri, soprattutto se siamo troppo pieni, non di qualcosa, ma di noi stessi. L'io che ci possiede a volte è più prepotente di ogni cosa, ed è lo spogliarci dell'egoismo la spogliazione più vera e più profonda che dobbiamo fare nella nostra vita. E poi le tante cose. E ho trovato tre frasi nella mia memoria dalle fonti francescane. Poi sono andate in uno strumento a consultare uno strumento che tutti quanti ormai conosciamo, l'intelligenza artificiale. E vi ho visto che solo per uno c'era la corrispondenza. Vi dirò quale. Ho preferito ritornare alla mia memoria. La mia memoria. San Francesco che diventa povero. E ad Assisi, Giotto ce lo rappresenta in maniera magnifica nella Basilica Superiore, San Francesco si spoglia dei suoi abiti e suo padre vede restituito tutto quel ben di Dio che aveva dato per suo figlio. E San Francesco che pronuncia questa frase: d'ora in poi potrò liberamente dire Padre nostro che sei nei cieli, non Padre Pietro di Bernardone. Sappiamo, non è un rinnegare la paternità di Pietro, rimarrà sempre affezionato a suo padre, ma un rinnegare un Pietro di Bernardone che voleva ingabbiare la sua vita e non la voleva lasciare libera di seguire il Signore, di seguire il proprio progetto. L'uomo diventa veramente libero quando può dire liberamente Padre nostro che sei nei cieli. La prima libertà, la prima connessione è con questo Padre che apre i nostri orizzonti. E se diciamo Padre a Dio, egli ci chiede dov'è tuo fratello, come lo ha chiesto a Caino. La seconda connessione, un uomo libero che sceglie come casa il mondo, che sceglie di stare e di lavorare in mezzo ai poveri. La seconda connessione è quella del Cantico dei Cantici con tutte le creature, quando dice laudato sii mi Signore persona nostra madre terra, e ci consegna non solo uno dei più belli, stupendi documenti della lingua volgare che è diventata la nostra lingua, la lingua italiana, ma ci consegna anche la connessione con il creato che in questo tempo è quanto mai necessario riscoprire, e Papa Francesco ci ha restituito questo senso della connessione con il creato, con quella che ha chiamato casa comune, intitolando la sua enciclica più rivoluzionaria, possiamo dire, nell'orizzonte della dottrina sociale della Chiesa, la Laudato Si. Connessione con un padre, connessione con il creato e poi connessione con i fratelli, ma si può invertire con i fratelli. Quando nel suo testamento, non un testo qualunque, nel suo testamento scrive: il Signore mi rivelò. Che cosa mi rivelò? Che dicessi questo saluto: il Signore ti dia pace. I conflitti con i quali egli si trova a convivere sono quelli della sua Assisi, tra famiglie rivali, fra Assisi e Spoleto, Foligno, le città vicine. Sono piccola cosa rispetto ai grandi conflitti che poi la storia, o prima ancora la storia, ha vissuto, i conflitti che si stanno vivendo oggi. Ma lui riceve questa rivelazione. Che cosa devi dire agli altri? Devi dire: il Signore ti dia pace. Non semplicemente la pace sia con te, ma il Signore ti dia pace, perché la pace vera che viene da Dio è una pace più profonda di quella dell'umanità, che può fecondare la pace dell'umanità. Dice Gesù: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo. Il mondo la dà perché deve fare dei patti, mette in atto delle strategie. La pace di Cristo è una pace che si fida, totalmente gratuita. Può sembrare un'utopia, ma le utopie sono quelle che permettono e hanno permesso sempre all'umanità di fare dei passi avanti e non rimanere abbarbicate semplicemente al presente. Connessi, San Francesco si è connesso con Dio, chiamandolo Padre. Si è connesso con i fratelli, dando loro questo messaggio: il Signore ti dia pace. Si è connesso con il creato. E per questo, ora noi siamo gli eredi di questa ricca povertà. Perché San Francesco non appartiene, scusate, solo a voi francescani, non appartiene neppure più al popolo italiano soltanto, perché i primi francescani si sono spinti fino in Francia e in Germania. San Francesco è un santo universale, appartiene a tutti, per cui tutti ci sentiamo eredi di una ricca povertà. Persino voi fratelli musulmani, che avete incontrato in un tempo in cui anche i vescovi scendevano in armi a Gerusalemme, avete incontrato con il sultano d'Egitto quest'uomo disarmato e disarmante. Buon meeting con Francesco.
1: Grazie Eminenza, parole veramente importanti che chiudono questo momento dei saluti. Ci sono, passiamo alla seconda parte di questa serata. Ci sono premi che riconoscono risultati, carriere, talenti. E poi ci sono riconoscimenti che nascono dal desiderio di dire grazie. Grazie a chi continua a custodire umanità dentro le contraddizioni del nostro tempo. È da questo spirito che nasce il premio San Ludovico, voluto dall'OFS e dalla Gifra di Sicilia, per riconoscere uomini e donne capaci di vivere il Mediterraneo come luogo di incontro, fraternità e responsabilità. Negli anni questo premio è stato consegnato a persone che hanno scelto di restare accanto alle ferite del nostro tempo, senza smettere di credere nella pace e nella dignità umana. Quest'anno però la scelta è diversa, perché a volte non è una singola persona a testimoniare qualcosa di importante. A volte è un'intera comunità.
2: Ci sono luoghi che diventano simbolo del nostro tempo, luoghi che parlano di paura e speranza, di confini e di umanità. Negli ultimi anni il Mediterraneo, lo sappiamo, è stato spesso raccontato come distanza ed emergenza. Eppure, proprio dentro questo mare, esistono comunità che continuano ogni giorno a scegliere la prossimità e l'accoglienza. Comunità che convivono con il dolore, con le attese, con le domande del nostro tempo, senza smettere di restare umane.
1: Per questo il premio San Ludovico 2026 viene conferito alla comunità di Lampedusa. Invito Don Carmelo,

0: Benvenuto Don Carmelo.
1: Bene, invitiamo inoltre adesso Carmelo e Matteo per la consegna del premio.
0: A rappresentare questa sera la comunità lampedusana invitiamo il Don Carmelo Rizzo. Leggiamo le motivazioni del premio. La nostra vice ministra.
2: Ecco le motivazioni del conferimento del premio San Ludovico alla comunità di Lampedusa. Il premio San Ludovico 2026 viene conferito alla comunità di Lampedusa, alla sua storia, alla sua gente e alla dignità con cui continua ad abitare una condizione tanto complessa quanto profondamente umana. Nel tempo, il nome di Lampedusa è entrato nel linguaggio pubblico quasi esclusivamente attraverso le cronache e le emergenze del Mediterraneo. Troppo spesso quest'isola è stata raccontata soltanto come frontiera, come approdo, come luogo simbolico delle tensioni che attraversano il nostro tempo. Ma dietro questo racconto esiste una realtà molto più profonda, quella di una comunità viva, fatta di persone, famiglie, lavoro quotidiano, relazioni, sacrifici e forte senso di appartenenza. Lampedusa porta sulle proprie spalle una responsabilità enorme, spesso sproporzionata rispetto alle dimensioni dell'isola e alla vita dei suoi abitanti. Vive da anni dentro uno sguardo continuo che troppo spesso osserva l'isola senza comprenderla davvero fino in fondo, ricordandola quasi soltanto nei momenti di emergenza e dimenticando invece la normalità quotidiana di una comunità che continua a custodire se stessa con forza e dignità. Eppure, dentro questa esposizione costante, la comunità di Lampedusa non ha smarrito il proprio volto, ha continuato a essere comunità nel senso più autentico del termine. Luogo di relazioni, di memoria, di vicinanza umana e di legami custoditi con semplicità e tenacia. È questa la ragione profonda di questo riconoscimento. Non la celebrazione retorica di un simbolo, ma il desiderio di esprimere gratitudine verso una comunità che continua a testimoniare una straordinaria forza umana e civile, la forza di chi vive il confine senza perdere il senso dell'umanità, dell'equilibrio e della propria identità. Con il premio San Ludovico, l'Ordine Francescano Secolare e la Gioventù Francescana di Sicilia intendono riconoscere nella comunità di Lampedusa un esempio concreto di dignità, resilienza e umanità custodita nel cuore del Mediterraneo. Alla comunità di Lampedusa, per la dignità con cui continua a custodire se stessa dentro le complessità del nostro tempo.
0: Prima di lasciare la parola a Don Carmelo, invito Carmelo e Matteo a consegnare il premio San Ludovico 2026.

0: un momento molto emozionante la consegna del premio San Ludovico. Lascio la parola a Don Carmelo.
1: Che devo dire? Grazie per aver pensato a quest'isola, che ormai l'associazione con Lampedusa e con i migranti, diciamo, è d'obbligo, ma dietro, diciamo, questo fenomeno migratorio c'è anche una piccola comunità formata da 6.400 abitanti, una comunità che, nonostante le tante difficoltà, diciamo, ancora si riesce a dare tanti figli a questa terra, insieme anche con l'ordine francescano, che devo dire è stato molto vicino alla comunità con delle missioni anche a fianco della comunità. Abbiamo dato anche un riconoscimento a 54 famiglie a cui hanno dato, diciamo, i natali a questi 54 bambini. È una comunità che fa tanto. Le leggi sono semplici di un'isola, leggi di prossimità, leggi di aiuto, le leggi che sono anche veicolate dalle leggi del mare. Il mare di Lampedusa è un mare molto particolare, è un mare che accoglie, ma è anche un mare che ha visto proprio tante morti, come un cimitero. Quando arrivano i migranti la comunità è felice, quando arrivano persone vive tu vedi a volte persone che baciano per terra, persone che ringraziano l'Italia per questo forte senso di accoglienza. E noi ci troviamo là. Che cosa fa la comunità? La comunità fa gesti semplici che si concretizzano anche in piccoli gesti. Fa tanto, ad esempio, chiedere il nome delle persone che arrivano, di questi nostri fratelli. Per tanti sono considerati migranti, chi li chiama clandestini. Però il dirsi come ti chiami, benvenuto, riesce a fare tanto, perché il molo dove loro approdano è una zona militare. E essendo zona militare, loro quando arrivano si trovano davanti circa un centinaio di militari. Trovare persone che non sono militari, che sorridono, che gli danno una pacca nella spalla, gli dicono qualche parola, gli offrono qualcosa proprio concretamente a livello anche evangelico, che potrebbe essere un bicchiere d'acqua, non va altro che umanizzare lo sbarco, dare dignità a queste persone. Tante storie ci sono dietro, diciamo, io è da 5 anni che sono là, tante storie che si possono raccontare, però credo che tutte le storie hanno questo. Voi parlavate di connessione, parlavate di amore, anche il cardinale ce lo diceva, e quello che si fa a Lampedusa è proprio questo, cercare di connetterci con loro, cercare di instaurare questo forte senso di fraternità. Per più del 90% i migranti sono di origine musulmana, ma noi non impediscono di essere loro vicini e di fare del bene. Ora lo sbarco, diciamo, gli sbarchi sono, diciamo, se ne prende cura la Croce Rossa, e diciamo la comunità e i lampedusani, diciamo, fanno poco, non fanno altro che umanizzare questo sbarco e rendere dignitoso l'arrivo di questi nostri fratelli e sorelle. Per cui un grande grazie a voi che vi ricordate di questa comunità e pregate per noi, che ne abbiamo bisogno proprio per andare avanti.
0: Le immagini che scorrevano dietro avevano un particolare significato con le parole di Don Carmelo. Grazie Don Carmelo. Termina così questa parte, questa bellissima parte con il premio San Ludovico, ma non termina la serata. Fra pochi istanti salirà su questo palco la Milizia dell'Immacolata, un gruppo teatrale che è riuscito ad unire due momenti molto importanti, l'ottavo centenario del meeting francescano, del, scusate, l'ottavo centenario della morte di San Francesco, con il nono centenario del ritorno delle spoglie di Sant'Agata a Catania. Momento particolarmente, cioè una casualità che veramente un po' ci ha stupito. Adesso liberiamo il palco e salirà la milizia dell'Immacolata. Lo spettacolo che andremo a vedere si intitola Fuoco che libera, luce che chiama. Nella terra di Agata il giubileo dei due cori connessi. Grazie. Allora siamo pronti.
2: E si è appena conclusa l'apertura ufficiale della quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo. Vi diamo appuntamento a stasera, saremo sempre in diretta da Piazza Università a partire dalle ore 21.30 con il Cantico del Limite, passeggiando sul limite dove l'uomo incontra Dio. Meditazione in musica curata da Fra Massimo Corallo. Vi ringraziamo per averci seguito, un caro saluto da Denise Arcieri.
3: Da Piazza Università a Catania abbiamo trasmesso Connessi, eredi di una ricca povertà, quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.

Dalla Chiesa Madre Santa Maria delle Stelle di Comiso abbiamo trasmesso la tradizionale sittina, l'antico canto dialettale delle sette spade della Vergine.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a proclamé
5: in Pantheon in
6: semblance do
7: Santo. La maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Cari amici, benvenuti in diretta, io sono Alessandro Guarasci, all'altra parte invece c'è Alberto Giovannetti alla console. Allora, vi dico che in Parlamento in Italia arriva una proposta di legge per arrivare a un impegno dell'Italia, sull'esempio di quanto poi hanno fatto in realtà altri paesi europei, per il divieto all'importazione di beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi. Poi in questi 25 minuti al Mondo Radio parleremo della visita del Papa alla Sapienza di Roma e ancora il rapporto sull'economia circolare, l'Europa e soprattutto l'Italia, lo dobbiamo dire, sono ancora troppo schiave delle materie prime. C'è stato qua. E allora, qualche lievissimo problema tecnico, ma si risolve tutto. Allora, io vi devo dire che iniziamo con la Cisgiordania, perché le forze di difesa di Israele, in pratica l'esercito, ha annunciato lo svolgimento di una grande esercitazione militare proprio in Cisgiordania. Però c'è una novità, pensate, nel 2024 il valore delle importazioni in Italia di beni e servizi da Israele è stato di circa 1 miliardo di euro. Si tratta principalmente, lo diciamo, di prodotti agricoli e manifatturieri, di servizi legati alla sicurezza e anche alla, in qualche modo, sorveglianza digitale. Sappiamo quanto Israele, appunto, sul fronte della sorveglianza digitale, della sicurezza digitale, sia piuttosto avanti. È però oggettivamente un po' impossibile stabilire quanta parte di questi scambi arrivi essenzialmente dai territori della Cisgiordania, quelli occupati, visto che poi ci sono tutta una serie di normative che in qualche modo possono essere aggirate. Nei fatti l'economia palestinese ha avuto un tracollo importante. Pensate che la povertà è aumentata dal 12% al 28% negli ultimi 2 anni. E tra l'altro la disoccupazione ormai raggiunge circa un terzo della popolazione palestinese. Noi dovremmo avere in linea Paolo Pezzati, che è portavoce di Oxfam Italia. Buon pomeriggio, Pezzati.
9: Buon pomeriggio a lei e a tutte le persone in ascolto.
8: Allora, voi in qualche modo, assieme ad altri gruppi, soggetti politici, ma anche altre organizzazioni, chiedete questo impegno all'Italia. Diciamo, il divieto di importazione di beni e servizi provenienti, appunto, lo ripeto, dagli insediamenti israeliani nel territorio palestinese. Però se noi non sappiamo bene che cosa arriva da quelle zone, come è facile, come è possibile poi realizzare questa forma, tra virgolette, di embargo?
9: Quello che ha toccato lei è un punto decisivo. Attualmente il commercio con Israele è regolato all'interno dell'accordo di associazione Unione Europea-Israele. Questo tipo di commercio, questo tipo di accordo, rende lo status di Israele uno status privilegiato rispetto ad altri stati terzi. Questo però accordo non include le colonie, che sono soggette a un regime tariffario. Allora, il problema è che non sono molto efficaci le politiche di differenziazione territoriale e di etichettatura, per cui l'idea è quella un po' di rovesciare l'onere della prova rispetto all'origine dei prodotti. ovvero dare questo onere ai produttori israeliani e dare appunto all'agenzia delle entrate, all'agenzia delle dogane e dei monopoli la capacità di vigilare e in caso di agire laddove a seguito di verifiche si rilevino delle irregolarità. Allora, questa perché nasce intanto, diciamo, questa proposta di legge? Nasce dall'urgenza di dare seguito a una richiesta per ora rimasta inevasa, una richiesta della Corte Internazionale di Giustizia che nel luglio 2024, dopo aver chiarito l'illegalità dell'occupazione israeliana nel territorio palestinese, ha chiesto interrompere qualsiasi attività che possa rafforzare o mantenere le colonie e gli insediamenti.
8: Senta, però la fermo un attimo, Pezzati. Allora, due cose. Uno, non c'è il rischio poi di andare a penalizzare degli imprenditori israeliani che in qualche modo fanno il loro lavoro e che magari non hanno nessun interesse nel danneggiare la popolazione palestinese, e poi non c'è il rischio in qualche modo, visto che ormai le economie sono tutte legate, di danneggiare anche una parte della popolazione palestinese?
9: No, allora, diciamo che servirebbe molto più tempo per rispondere, soprattutto alla seconda. Comunque iniziamo con la prima. No, allora, qui la questione è secondo me molto più chiara ed è facile rispondere alla prima domanda. Cioè, gli insediamenti sono illegali, devono essere smantellati. Le attività di copertura, di trasformazione completa o diciamo di ultima trasformazione rilevante di un prodotto nel territorio palestinese occupato dentro una colonia è illegale. Okay. Quindi è da questo punto di vista interesse, in caso dell'esportatore israeliano, fornire le prove che quel prodotto, quel servizio che vende non ha origine nel territorio palestinese occupato. Quindi a questo punto, cioè, non basta solamente, come dire, basterebbe, perché stiamo parlando ancora di una proposta di legge, basterebbe fornire evidenze rispetto all'origine. Il problema è che invece è totalmente il contrario. Ci sono, soprattutto nel campo agricolo, pensiamo a vini, datteri, avocadi, tutta una serie di prodotti che sono prodotti appunto nelle colonie, ma magari impacchettati o diciamo finiti per l'esportazione in Israele.
8: In Israele dunque poi non vengono tracciati, lei dice.
9: È questo il grandissimo problema.
8: Senta, Pezzati,
9: secondo punto, lei ha parlato, no, del danneggiamento dell'economia palestinese. Al contrario, cioè in questo momento noi purtroppo notiamo che l'economia palestinese è soffocata dall'occupazione. Lei pensi che ci sono quasi 1000 barriere dentro la Cisgiordania, tra checkpoint, mobili, tra cancelli, controlli? Ecco, questo ha un riflesso sui movimenti quotidiani, ma soprattutto sull'economia e sui costi e sulla competitività dei prodotti e dell'economia.
8: Tra l'altro, da quanto voi avete detto, tutto questo ha causato perdite agricole per oltre 4,2 milioni di dollari, tra l'altro distrutti 8.000 ulivi, furto e abbattimento di oltre 686 capi di bestiame.
9: Bestiame, sì, perché quello purtroppo a causa della violenza dei coloni. Il piano purtroppo chiaro,
8: colpire quel poco di economia palestinese che è rimasta in piedi. Sì. Pezzati, per chiudere, l'Italia è un po' un'eccezione in Europa per quanto riguarda quello che voi avete chiesto?
9: Beh, sicuramente ha le posizioni più arretrate, si situa, come dire, nelle retrovie, diciamo che le posizioni più avanzate le ha la Spagna in questa fase storica sul tema. La Slovenia ha già adottato una legislazione nazionale analoga e poi si sta discutendo con un certo ottimismo riguardo all'esito anche in Olanda, Irlanda e Belgio, e non sono tutti tutti governi guidati da coalizioni di centro-sinistra, per cui ecco, purtroppo l'atteggiamento italiano pare ancora non totalmente aperto, nonostante alcune dichiarazioni del ministro Tajani. Noi contiamo che la discussione di questa proposta di legge possa contribuire a sviluppare un dibattito pubblico dentro il nostro paese che finalmente ci porti ad allinearci a quanto richiesto dalla Corte di Giustizia, quindi alla legalità internazionale.
8: E in sostanza far nascere anche una coscienza consapevoli che poi oggettivamente anche in Israele c'è un'opposizione al governo Netanyahu, o meglio alle politiche del governo Netanyahu nei territori palestinesi, che ora vedremo poi alle prossime elezioni se davvero si concretizzerà in qualcosa di differente. Allora, io ringrazio per essere stato con noi Paolo Pezzati, portavoce di Oxfam Italia. Buon pomeriggio, Pezzati.
9: Buonasera a te, buon pomeriggio.
8: E allora, avete sentito le notizie da Gaza, da Cisgiordania, ve lo ripeto, le forze di difesa israeliane hanno annunciato lo svolgimento di una grande esercitazione militare proprio in Cisgiordania, il territorio a cui si riferiva Paolo Pezzati di Oxfam Italia. Le notizie al mondo però sono davvero tante e allora io non posso far altro che dare la linea a Gianmarco Murroni.
2: Grazie Alessandro. Colloqui e incontri estremamente positivi e produttivi, così Donald Trump ha descritto gli impegni a Pechino, dove ha incontrato il leader cinese Xi Jinping. Il presidente degli Stati Uniti, riportano i media americani, ha ringraziato Xi per la magnifica accoglienza, senza pari, durante il banchetto a cui ha partecipato con il presidente cinese. Ha spiegato che sinora i colloqui sono stati tutti positivi per gli USA e la Cina, sottolineando come la relazione tra i due paesi sia una delle più significative nella storia umana. Il mondo è speciale con noi due uniti e insieme, ha aggiunto Trump, annunciando di aver invitato il leader cinese alla Casa Bianca a settembre. L'incontro tra i presidenti di Cina e Stati Uniti non ha riservato alcuna sorpresa su Taiwan, lo ha dichiarato invece il vice direttore e portavoce del Consiglio per gli Affari Continentali in Taiwan, Liang Wenqie. Tutto ciò che possiamo dire è che continueremo a mantenere una stretta interazione con gli Stati Uniti, ha affermato Liang. Il presidente Trump dirà di più sulla questione di Taiwan nei prossimi giorni, ha specificato invece a CNBC il segretario al Tesoro USA Scott Bessent. Da ieri sera è iniziato il transito di navi cinesi attraverso lo stretto di Hormuz. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Fars di Cina, i guardiani della rivoluzione, secondo cui, su decisione dell'Iran, il passaggio di diverse navi è stato reso possibile grazie all'adesione a quello che viene definito un protocollo iraniano di gestione dello stretto. Il ministro degli esteri dell'Iran, intanto, ha accusato il governo degli Emirati Arabi Uniti di un coinvolgimento diretto nelle operazioni militari contro il paese nel contesto della guerra con Israele e Stati Uniti. Oltre a non condannare l'aggressione, gli Emirati vi hanno successivamente partecipato attivamente, fornendo basi militari, spazio aereo, terreno, infrastrutture agli Stati Uniti e a Israele, ha affermato Araghchi, ribadendo però che nonostante questo l'Iran non ha attaccato gli Emirati, ma ha solo preso di mira le basi e le installazioni militari statunitensi che si trovavano sul loro territorio. Le delegazioni diplomatiche di Israele e Libano si incontreranno oggi a Washington per il terzo ciclo di colloqui mediati dagli Stati Uniti. Israele presenterà alla parte libanese un quadro per il graduale disarmo di Hezbollah e l'espansione dei legami politici tra i due paesi, e quanto ha affermato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. Il rappresentante diplomatico di Israele ha denunciato che persiste la presenza di armi e uomini del gruppo sciita nel sud del paese dei Cetri, nonostante le dichiarazioni contrarie di Beirut. Intanto, nelle ultime ore gli attacchi israeliani in Libano hanno ucciso almeno 29 persone, tra cui anche alcuni minori. Questa mattina le forze di difesa israeliane hanno emesso nuovi ordini di evacuazione per 8 villaggi in vista di attacchi aerei. Nel frattempo Hezbollah ha annunciato di aver preso di mira un assembramento di veicoli e militari israeliani nel sud del paese. La Russia ha attaccato un veicolo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari durante una missione a Kherson in Ucraina, lo ha denunciato il presidente ucraino Zelensky. Le truppe russe hanno usato droni FPV ed era impossibile che non sapessero quale veicolo stessero prendendo di mira. All'interno si trovavano il capo dell'ufficio e altri 8 membri dello staff. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, il personale della missione è stato evacuato, ha spiegato il leader ucraino. Nella notte oltre 1500 droni russi si sono abbattuti contro città e comunità ucraine, causando vittime e feriti tra i civili. Con un altro massiccio attacco di droni e missili, il più grande negli ultimi 4 anni, la Russia sta rivelando l'assoluta ipocrisia con cui ha negoziato la fragile tregua dei giorni scorsi, lo ha detto il presidente francese Macron. Bombardando i civili, la Russia dimostra non tanto la sua forza quanto la sua debolezza. Ha esaurito le soluzioni militari e non sa come porre fine alla sua guerra di aggressione. La Francia continuerà a lavorare per la cessazione delle ostilità e per una pace giusta e duratura per l'Ucraina, una pace che garantisca la sua sicurezza e quella dell'Europa, ha aggiunto il capo dell'Eliseo. Alessandro, è tutto, la linea può tornare a te.

0: gli studi che fate, le amicizie che sorgono in questi anni e l'incontro con diversi maestri del pensiero sono promessa di ciò che può cambiare in meglio noi stessi, prima ancora che la realtà attorno a noi.
1: E allora, la linea non è tornata a me, ma a Leone XIV, questo perché, lo sapete, oggi il Papa ha visitato l'Università La Sapienza, che è la più antica di Roma, e nel suo discorso si è soffermato sull'inquinamento della ragione, lui che ha detto che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale, e ha parlato appunto di un mondo storpiato da guerre e parole di guerra. In sostanza lui ha pure invitato a praticare un saggio, ha detto, esercizio della memoria, a custodire la giustizia, a vigilare su sviluppo e applicazione dell'intelligenza artificiale in ambito militare e civile. Logicamente stava parlando all'università e insomma, qual è il posto più adatto per parlare anche dei pericoli dell'intelligenza artificiale se non all'università. Insomma, un discorso a 360 gradi proprio sul valore dell'istruzione, soprattutto per favorire l'incontro tra persone che anche la pensano differentemente, ma soprattutto per evitare le guerre. E su questo sembra d'accordo anche la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni.
2: Il suo discorso ha toccato i temi fondamentali per una comunità educante: il tema della fragilità dei giovani, dello stress che viene loro indotto da una società che richiede continuativamente performance, dove il fallimento non deve essere considerato come tale, ma come sempre una possibilità di rialzarsi, l'importanza di credere in se stessi e di contro l'altrettanta rilevanza che i docenti devono dare all'ascolto dei giovani e credendo in loro per poter proprio elicitare, no, quello che appunto ho già detto, i loro talenti. Un'esortazione alla comunità a lavorare quotidianamente, perché appunto oltre le attività che sono le attività fondamentali dell'università, cioè la didattica, la ricerca e il trasferimento delle conoscenze, si lavori per stimolare sempre il confronto e per lavorare tutti insieme per una società di pace.
3: Ecco, profondamente sintonizzati sui temi del dialogo, della pace, che sono i più cruciali.
2: Assolutamente, viviamo tempi particolarmente difficili e il compito dell'università è quello di lavorare in questa direzione con le cose che può e deve fare l'università, oltre, come abbiamo già detto, questa attività di comunità educante per la cultura del rispetto, del dialogo, ci sono delle azioni anche concrete. Allora ci è piaciuto ricordare, e Santo Padre l'ha anche sottolineato, l'accordo con la diocesi di Roma e con la comunità di Sant'Egidio per supportare gli studenti provenienti dalla striscia di Gaza, che peraltro i primi di questo gruppo sono arrivati martedì a Fiumicino, ne avevamo un po' più già degli altri, perché poi Sapienza ha lavorato per l'accoglienza degli studiosi palestinesi e voglio ricordare anche la grande attività del nostro policlinico universitario nell'accogliere bambini affetti da patologia oncologica, menzione i bambini, le loro famiglie. Questa è un'attività che continua con il grande supporto del Ministero degli Affari Esteri.
1: E allora, appunto, avete sentito che cosa ha detto l'elettrice Polimeni appunto ad Antonella Palermo, ha tra l'altro ricordato del corridoio umanitario dalla striscia di Gaza, la convenzione è stata firmata da Sapienza e Diocesi di Roma, tra l'altro un passaggio ampiamente diciamo applaudito da tutte le persone che oggi erano alla Sapienza quando il Papa ne ha parlato. E allora sentiamo cosa ha detto sempre Antonella Palermo, Don Antonio Lauri, presidente Fondazione Centro Giovanni XXIII, che appunto ha accolto i primi giovani Gazawi arrivati 2 giorni fa a Roma.
4: Loro da una parte sono felici ed orgogliosi di essere qui in Italia e le loro famiglie sono felici per loro, sentono di rappresentare il loro popolo e vogliono tornare poi a costruire e a ricostruire la loro cittadinanza. E d'altra parte poi sono arrivati qui a Roma senza niente.
3: Letteralmente, mi diceva.
4: Quasi letteralmente, sì. Quello che hanno portato con sé lo hanno ricevuto in ospedale una volta superato il confine di Israele. Per cui ieri siamo andati ad esempio a fare shopping, a comprare abiti, vestiti. Questa mattina non pensavano, non immaginavano che avrebbero visto il Papa così da vicino, quindi sono rimasti stupiti, emozionati, anche orgogliosi in fondo di questo incontro.
1: Allora, noi ultima pagina, cambiamo un attimo argomento perché parliamo di economia circolare. Oggi è stato, infatti, c'è stata la conferenza nazionale sull'economia circolare. L'Italia, lo dobbiamo dire, rimane leader in Europa per quanto riguarda il riciclo delle materie, ma è pure vero che è il paese più dipendente dalle importazioni materiali tra le grandi economie dell'Unione Europea. Pensate, il 46,6% delle materie prime trasformate arriva dall'estero, contro una media UE del 22,4%, la Spagna è circa al 40%, la Germania pure lei al 39,5% e la Francia al 30,8%. E questa dipendenza ha dei costi piuttosto importanti. Nel 2025, infatti, la spesa per importazioni materiali ha sfiorato i 600 miliardi con un aumento del 23,3% rispetto al 2021. Allora, questa è una tendenza che purtroppo va avanti da troppi anni, così ci ha detto Edo Ronchi, presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile, che ci ha parlato anche di una ricetta appunto della Fondazione per invertire la rotta.
5: Si mantiene questa leadership soprattutto per il tasso di sostituzione delle materie prime con materiali riciclati e anche con una buona produttività delle materie, come euro di PIL per ogni chilo di materiale, anche lì c'è una leadership, e come impronta di consumo di materiale per abitante. C'è questo dato dell'import di quantità di materiali al 46%, la media europea è il 22%, quindi molto più della media, e ancora più preoccupante è la parte materie prime critiche, quelle strategiche per i settori più innovativi e anche per la transizione energetica. E quindi abbiamo bisogno anche noi di accelerare il passo, di non sederci sugli allori. Invece il trend, cioè noi siamo leader ma stabili dal 19, mentre la Germania ha aumentato di 5 punti nella graduatoria europea, noi siamo lì, non siamo peggiorati, però abbiamo bisogno anche noi di avere un po' più di dinamismo. Questa necessità si rivela anche nel livello basso degli investimenti, soprattutto nell'innovazione delle attività tipiche della circolarità, cioè nel riciclo, nel riutilizzo, nella riparazione e nello sharing. Quindi, avendo basso tasso di investimento nell'innovazione, questo preoccupa un po' per il futuro.
6: Ecco, e concretamente allora come bisogna agire nell'immediato?
5: E noi, dialogando con gli stakeholder del Circular Economy Network, che confrontando anche il lavoro recente pubblicato dalla MacArthur Foundation, abbiamo individuato 10 proposte che avanzeremo anche in sede europea, sono l'oggetto discusso in questa conferenza nazionale, per accelerare la circolarità dell'economia in occasione del prossimo Circular Economy Act che verrà presentato entro fine anno. Fra queste 10 proposte, le cose direi secondo me più importanti sono queste di sviluppare il mercato delle materie prime e seconde. Bisogna sì aumentare il riciclo, ma poi bisogna che questi materiali abbiano un mercato assicurato in sostituzione di materie prime vergine. Questo è un criterio fondamentale della circolarità. E noi in diversi settori abbiamo difficoltà di mercato, innanzitutto le plastiche, delle materie prime e seconde ricavate dal riciclo. Abbiamo bisogno di recuperare una miniera importante che sono i RAEE, i rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche, siamo bassi come il resto d'Europa, il target è 65, siamo al 30.
6: E tra l'altro spesso questi rai poi finiscono nei paesi in via di sviluppo dove abbiamo mega discariche e dove la gente tra l'altro viene sfruttata.
5: Sì, vengono poco raccolti e poco riciclati. C'è una proposta europea di introdurre una tassa sulla parte non raccolta dei RAE, 2 euro al chilogrammo, l'ipotesi poi sarebbe differenziata, solo che questi proventi di questa tassa andrebbero ad alimentare il bilancio pluriennale dell'Unione Europea. E questo non risolve, noi abbiamo bisogno di più investimenti nella raccolta e negli impianti avanzati di riciclo, soprattutto della parte piccoli RAE elettronici, computer e, certo, e smartphone. E questo non si risolve con la tassa, bisognerebbe invece dedicare da parte dei produttori più risorse alla raccolta distribuita, mirata di questi RAE, e anche al riciclo avanzato che all'inizio ha bisogno di investimenti.
1: E allora finisce qui questa parte del Mondo Radio, io vi ringrazio per essere stati con noi, però vi ricordo che torniamo tra 4-5 minuti circa col consueto appuntamento di Erde Italia.

0: Allora, amici, bentornati in diretta. Eccoli qua, Tiziana Tuccil, Giuliana Giulianini della redazione di Erday.it, testata di Erday Italia trattino Villaggio per la Terra.
1: Buon pomeriggio a tutti.
2: Buon pomeriggio.
0: In collegamento dovremmo avere telefonico Don Alessandro Mantini, docente di teologia alla Cattolica del Sacro Cuore. Buon pomeriggio, Don Alessandro.
3: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito e grazie anche ai radioascoltatori.
0: Allora, anche quest'anno al Villaggio per la Terra di aprile erano presenti studenti, medici e docenti della Cattolica e del Policlinico Gemelli, in particolare per promuovere un progetto che si chiama Met for Planet. Tiziana, che cos'è questo Met for Planet?
1: Questo è uno dei progetti più belli che viene ospitato dal Villaggio per la Terra. Il progetto Met for Planet sta per medicina, economia e tecnologia al servizio del pianeta e rappresenta l'impegno della Cattolica per coniugare la formazione scientifica e professionale che l'università fornisce ai propri studenti con i temi della sostenibilità ambientale e sociale che sono proprio alla base dell'ecologia integrale. La presenza al Villaggio per la Terra di aprile è stata la parte culminante di questo progetto, perché si lavora tutto l'anno per questo progetto. Ci sono gli studenti che tutto l'anno fanno, cioè tutto l'anno fanno un percorso formativo, ed è da diversi anni che si compie questo progetto. La Cattolica, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, insieme, che appunto danno vita a questo progetto. Nei mesi scorsi questo percorso ha coinvolto 320 studenti del campus di Roma, e al Villaggio i ragazzi, insieme ad alcuni loro docenti ed assistenti pastorali, hanno incontrato il pubblico, animato diversi laboratori ed incontri per i visitatori di ogni età, bambini compresi. Poi ci faremo raccontare, c'è anche un ospedale degli orsetti, una cosa meravigliosa.
2: E ma degli orsetti veri?
1: Sì, degli orsetti proprio, dei peluche, che bello.
2: Dei
1: poi,
2: peluche.
1: Poi ci racconterà, gli animali no, per carità, no, sono orsetti, per condividere ciò che hanno appreso durante la formazione, quindi come la medicina, l'economia e la tecnologia siano strettamente legate all'ecologia. Il professor Mantini, che abbiamo appunto salutato poc'anzi, è uno degli organizzatori di questo progetto e ha partecipato alle 4 giornate del Villaggio per la Terra, quindi possiamo
0: Don Alessandro, qual è l'esperienza che avete fatto al Villaggio? In sostanza, che cosa le è rimasto dentro di quei momenti, e soprattutto poi come lo avete in qualche modo continuato anche dentro l'università?
3: Intanto ringrazio per l'ottima descrizione e sintesi di questo evento che abbiamo vissuto. Un evento che ha coinvolto in maniera trasversale, questa è stata un po' la dimensione vincente che poi rimane appunto in università, in maniera trasversale ha coinvolto gli studenti, i ricercatori, i loro docenti e quindi in generale tutto il personale, gli assistenti pastorali, le suore che fanno servizio qui con noi nei collegi, per cui ecco questo lavoro, diciamo, orizzontale di connessione e di relazioni tra diverse figure che normalmente hanno un loro compito qui, ma per i giovani anche trovarsi, no, a interfacciarsi in maniera diretta, progettuale, diciamo anche ordinaria con i docenti e i ricercatori, è stata per loro un'esperienza grande, importante, preziosa, ed è un po' l'elemento vincente, direi, come ripercussione che poi questo progetto ha nella vita ordinaria dell'università.
0: Giuliano, a te l'altra domanda.
2: Vorrei che Don Alessandro raccontasse che cosa effettivamente hanno fatto al Villaggio. Noi lo sappiamo, però vorremmo raccontarlo anche agli spettatori.
3: Certo, e 4 giorni in cui si cominciava la mattina alle 8 e si terminava il pomeriggio alle 6, nei quali noi avevamo uno stand all'interno dell'intero villaggio, quindi uno stand dedicato all'Università Cattolica Policlinico Gemelli. In questo stand ogni giorno venivano preparati dei workshop, quindi dei piccoli tavoli di lavoro, nei quali poi avremmo ospitato durante le intere giornate i coloro che venivano a visitare il villaggio, tutte le età naturalmente. Ogni singolo tavolo, ogni singolo workshop all'interno dello stand offriva l'occasione di interfacciarsi con una delle diverse realtà a servizio del pianeta, dell'umanità, delle persone che il Policlinico Gemelli e l'Università Cattolica offrono, guidati dalle Rising Star. Quindi supponiamo uno stand di neurochirurgia, uno stand di psicologia, uno stand di cardiochirurgia e uno stand di ospedale degli orsetti, fitoterapia e psichiatria e così via. Quindi ogni stand aveva una sua caratterizzazione. E qui il lavoro congiunto tra Rising Star e soprattutto studenti mirava a fornire ai visitatori una descrizione di una progettualità di alto livello di ricerca, così come vengono portate avanti qui nell'università, ma, e questa è stata la cosa bella, rese fruibili in maniera professionale, ma nello stesso tempo, diciamo, adatta alle singole visitatori, però senza perdere di professionalità e senza perdere di consistenza, offrire a tutti la capacità di fare un po' un salto culturale, un salto di conoscenza e anche un salto di passione, soprattutto ricordo i giovani, insomma.
1: Don Alessandro, allora, ha detto Rising Stars. Io so chi sono, diciamo, perché ero al villaggio, però spieghiamo agli ascoltatori chi sono le Rising Stars.
3: Le Rising Star sono dei ricercatori particolarmente meritevoli anche per pubblicazioni e per qualità della ricerca, che all'interno dell'Università Cattolica sotto i 40 anni, quindi ecco perché Rising Star, sotto i 40 anni si sono particolarmente distinti. Alcuni di loro si sono resi disponibili, alcuni di loro sono poi stati scelti dagli studenti per essere loro guide, e quindi è stata un'interfaccia veramente affascinante, insomma, anche per i giovani, soprattutto per gli studenti.
0: Senta, allora parliamo un attimo della medicina. Quali sono gli aspetti che mettono in relazione appunto la scienza, questa scienza, poi con la salute del pianeta? Perché insomma il collegamento è abbastanza ampio, però poi sicuramente c'è, per cui ce lo spieghi un attimo.
3: Ogni volta che si parla ovviamente di pianeta e quindi di ambiente, non si può prescindere da noi persone umane che viviamo in esso. Pertanto la medicina, ma in questo caso anche l'economia e la tecnologia, no, vanno a servizio del pianeta nella misura in cui sia nell'utilizzo degli strumenti e delle strumentazioni, sia anche nella definizione delle fasi progettuali dei specifici progetti, ma soprattutto vanno a servizio delle persone, offrendo ad esse una qualità di bellezza, di accoglienza, di relazione, di incontro, che permette poi una migliore cura e quindi di riflesso una migliore presenza poi nella società e quindi un miglioramento nella società.
2: Io volevo mettere invece l'accento sulla lettera T di questo acronimo MET, la tecnologia, perché le tecnologie in tutti i campi sono delle cose meravigliose, però sono anche delle fonti di impatto ecologico, sia perché hanno bisogno di materie prime, di lavorazione eccetera, poi generano poi rifiuti che devono essere più o meno trattati. Ecco, come vengono affrontati questi argomenti sia nei vostri percorsi didattici, sia come è stato affrontato magari al villaggio con le persone?
3: La dimensione tecnologica è fondamentale sia per il Villaggio della Terra, ma soprattutto anche qui per l'Università Cattolica e il Policlinico Gemelli. In particolare è una forma di educazione che cerchiamo di portare avanti con i nostri studenti a gestire bene le risorse, diciamo, e quindi a saper gestire bene anche la pulizia dell'ambiente. Questo a livello molto pratico. A livello invece più tecnologico, diciamo così, più di ricerca, la ricerca punta chiaramente ad un utilizzo di risorse, e noi alcune le abbiamo anche portate lì nel villaggio, che sia sostenibile, parola molto utilizzata oggi, cioè si fanno progetti, si fanno per esempio interventi chirurgici, si usano strumentazioni, si propongono al pubblico certe strumentazioni che hanno un minor impatto possibile sull'ambiente circostante. E per esempio anche gli stessi bambini che hanno fatto l'esperienza dell'ospedale degli Orsetti si sono interfacciati con un uso di piccoli strumentini che però, ecco, li educavano in qualche modo a non sprecare, a utilizzarli bene e poi ad una disinfezione successiva e così via.
0: Insomma, è stato un... facile far passare questi concetti, secondo lei, Don Alessandro? Perché insomma non sempre il ruolo dell'antispreco è così apprezzato, cioè in sostanza che spesso le famiglie questi discorsi non li fanno, e poi forse i ragazzi a volte sono anche più avanti di noi.
3: Noi nei collegi, in particolar modo nei collegi dell'Università Cattolica, soprattutto ad opera delle suore che sono direttrici di questi collegi, manteniamo una seria, diciamo, formazione al differenziare e al ridurre lo spreco. Quindi già questo è un livello formativo di base. Una volta che si è andato a tradurre nel villaggio della terra, lì c'è stata non solo ovviamente l'attenzione del nostro stand, ma molto molto significativa è stata l'interezza del villaggio della terra, che portava avanti in maniera uniforme e in maniera condivisa la stessa attenzione. Più chiunque venisse al villaggio della terra aveva la possibilità di respirare uno stile che poi applicava nei diversi stand e nei diversi contesti tecnologici, economici, militari, sportivi, eccetera, eccetera.
1: Ecco, quindi una forma di... le volevo chiedere però proprio a proposito di questo, cioè tra le varie cose che promuove appunto, cioè il MET che cosa fa, c'è anche l'economia, diciamo, no? L'economia è una parte importante, ma in che modo l'economia viene applicata in questo vostro percorso?
3: Intanto sensibilizzando i ragazzi a mettere insieme le discipline. Medicina non è svincolata dall'economia, non è svincolata dalla tecnologia e viceversa nelle varie combinazioni. Quindi fargli pensare in grande, pensare secondo la logica della transdisciplinarietà. Questo è il primo elemento fondamentale. Il secondo, l'economia, e noi qui abbiamo un corso di laurea magistrale in healthcare management, quindi la possibilità di gestire le strutture sanitarie per un miglior bene della salute della medicina sostanzialmente. La logica di fondo è il legame tra la persona, la società e il bene comune. Questi sono gli elementi cardini che ci possono aiutare a costruire poi nel futuro una sanità sempre di più person centered, centrata sulla persona, ma anche, certo, di conseguenza centrata sul bene comune.
0: Ecco, tra l'altro un compito non facilissimo in un'era in cui in sostanza si tenta di risparmiare anche sul welfare state e soprattutto sulla sanità. Poi adesso lei lo sa, in Europa e in Italia abbiamo tutto un piano di riarmo che purtroppo rischia di togliere fondi anche alla sanità. L'importante a me sembra che sia molto anche riuscire a razionalizzare le risorse, a evitare appunto gli sprechi, però anche a ricordarci che la popolazione italiana e non solo, ma soprattutto quella europea, sta invecchiando sempre di più. Forse allora il nostro welfare, di cui appunto la sanità fa parte, va difeso.
3: Certo, creando una consapevolizzazione, no? E aumentando nei giovani, penso ai bambini che abbiamo incontrato, ai giovani nelle scuole medie, creando una consapevolezza sempre di più di come tutto sia collegato e di come un'azione in un settore si ripercuote necessariamente anche in altri. Allora anche creando una coscienza civica in qualche modo attraverso la medicina, attraverso la tecnologia, attraverso l'economia, per aiutare questi nostri giovani di adesso e anche le famiglie, coloro che hanno visitato, ad assumere uno sguardo nuovo sulla società in cui vivono e quindi sul mondo in cui ci troviamo, insomma.
2: E Don Alessandro, io so che la Cattolica ha avviato dei progetti di un piano Africa, che è una collaborazione fra università di vari paesi, ovviamente tra il nostro e il continente africano. Tra l'altro si legge nella missione contribuire a uno sviluppo sostenibile dell'Africa, ampliando i corsi per la formazione, i percorsi di formazione dei giovani africani sia in loco, cioè in Africa, che in Italia. Ci può parlare di qualche progetto pratico che lei ha seguito?
3: Sì, il progetto Africa è un progetto molto ampio che riguarda l'intera università, in particolare la Facoltà di Medicina e Chirurgia sviluppa una commissione di solidarietà, quello che si chiama un campus solidale, che raccoglie tante esperienze di solidarietà che spingiamo i ragazzi, i nostri studenti, anche gli specializzandi, a frequentare. Uno in particolare potrebbe essere quello di un ospedale in Tanzania, in cui si sta adesso cercando di aumentare la cubatura, quindi sviluppando nuovi reparti. Un altro, quello in cui sono appena stato a dicembre, in Kenya, in cui abbiamo collaborato con World Friends e un ospedale locale di Nairobi, il NEMA Ruaka Hospital, nel quale abbiamo sviluppato proprio questa attenzione a formare il personale locale e non sostituirsi adesso, e nello stesso tempo mandare specializzandi che possano

0: Ecco, come si coniuga questa rivoluzione tecnologica con l'etica e la tutela dell'ambiente?
1: L'intelligenza artificiale in primis ha bisogno di, io la chiamo sempre così, di, al meglio spinge ad una sfida antropologica. La sfida antropologica è strettamente legata ad una sfida etica, perché l'uomo non può mai essere svincolato dalla sua dimensione naturale etica. Pertanto l'intelligenza artificiale è un'occasione tecnologica, diciamo, che la tecnologia ci offre, perché l'uomo, diciamo così, noi ci possiamo svegliare nell'uso consapevole della nostra intelligenza, ben diversa e assolutamente non comparabile a quella artificiale, e quindi risvegliando il senso critico, risvegliando un sano approccio alla tecnologia, sviluppare ancora meglio una dimensione etica consapevole della gestione dei rischi, per esempio, così come della conoscenza dei possibili rischi, ma anche delle grandi potenzialità. In medicina l'intelligenza artificiale ha delle potenzialità straordinarie, per esempio, no?
2: Eppure, don Alessandro, senta, mi permetta, quello che lei ha detto è molto illuminante, però in realtà mi sembra che una parte, diciamo, della società che stiamo vivendo intenda l'intelligenza artificiale come sostitutiva dell'uomo. Mi riferisco non solo al possibile annientamento, mi permetta questa parola, di interi posti di lavoro, milioni di posti di lavoro, ma anche nella diciamo quotidianità. Il rischio è che poi soprattutto i ragazzi si abituino a lavorare molto con l'intelligenza artificiale e però l'intelligenza che poi hanno nel cervello non la facciano funzionare. Che cosa ne pensa?
1: Ecco, quest'ultima sottolineatura è l'elemento decisivo. Cioè, è chiaro che l'intelligenza artificiale è uno strumento estremamente potente, ma non è intelligenza in alcun modo. Pertanto, pur sviluppando, offrendoci risultati di alto livello, non è uno sviluppo intellettivo, non è un'intelligenza. Ecco perché dicevo che è una sfida a noi per riscoprire da un lato la differenza sostanziale tra l'intelligenza umana e l'elaborazione, io così la chiamo, artificiale. Dall'altro è anche l'occasione per saper sviluppare quell'etica di base che è: allora, la vogliamo usare? Usiamola. Conosciamone le differenze con l'intelligenza umana e sappiamo anche limitare, quando occorre, il suo utilizzo per sviluppare appunto l'intelligenza umana. Il punto qual è? Che se noi ci mettiamo dipendenti da questo strumento tecnologico, certamente svilupperemo meno l'intelligenza umana, ma non è colpa dell'intelligenza artificiale, è una scelta che eventualmente
0: facciamo
1: noi. Certo,
0: dipende dal nostro approccio, che è chiaro. Anzi, certo. Forse l'intelligenza artificiale può essere proprio una palestra per la nostra intelligenza, perché porre delle domande in un certo modo e interpretare anche le risposte che ci vengono date può essere uno stimolo aggiuntivo, no, per avere, non lo so, a me sembra stimolante, non mi sembra una cosa negativa.
1: Certo, no, non lo è negativa assolutamente, esatto. Certamente, però sfidando in qualche modo, soprattutto per via del nome che, diciamo, un po' sì, superficialmente gli è stato dato, per via del nome sfida un po' e rischia, perché rischia, soprattutto nei più giovani, di sviluppare una sorta di senso di inferiorità. Ora, ecco perché è importante la consapevolizzazione, cioè una volta che si fa, che ricordo, guardi, faccio un esempio se posso,
0: certo.
1: Andai una volta a presentare questo tema in una scuola media chiesi ai ragazzi di seconda in particolare che cos'è l'intelligenza artificiale, per quello che voi sapete, e uno di loro mi disse: il mio migliore amico. E ok, io rimasi in silenzio su questo e ho proceduto ad andare a fargli capire che cos'è l'intelligenza artificiale. Gli ho fatto vedere che si tratta di un algoritmo, quindi ho fatto fisicamente vedere la formula matematica che sviluppa l'intelligenza artificiale. A quel punto gli ho rifatto la domanda: senti un po', ma tu avresti mai come amico un'equazione? E il ragazzo mi ha detto: no, assolutamente no. Ecco, bene, perfetto.
0: Bellissimo.
1: Ecco, la consapevolizzazione quanto è importante.
3: Don Alessandro, io le voglio fare invece un'altra domanda. So che lei, insomma, sappiamo, l'abbiamo presentata come docente di teologia, e io volevo chiederle: la cura del pianeta è entrato nella dottrina della Chiesa, soprattutto nella comunicazione con Papa Francesco, con la Laudato Si, con l'ecologia integrale. Però le chiedo, ecco, lei è un docente di teologia, questo concetto della cura della casa comune, del pianeta, c'era già nella storia della dottrina della Chiesa, magari sotto traccia, magari in altra forma, oppure è proprio, cioè, un'invenzione dei nostri tempi?
1: No, assolutamente no, è un elemento portante della teologia, perché è un elemento portante della rivelazione cristiana, nel momento in

0: cui a me piace sempre riferirmi, e di per sé la cosa a volte stupisce un po', alla Genesi direttamente, no? Quando il Signore crea l'uomo e mette l'uomo dentro il mondo appena creato, usa un verbo molto bello e anche molto affascinante, quanto a volte incompreso, che è il verbo dominate. Questo sembra brutto all'orecchio dell'uomo moderno e contemporaneo. In realtà dominare viene da dominus, da signore, quindi dominare vuol dire siate signori della creazione. Signori vuol dire gentili, attenti, sapienti, capaci di gestire. Quindi dietro questo termine che la parola di Dio utilizza c'è tutta un'ampiezza di attenzione, diciamo proprio originaria, nel rapporto tra Dio, noi e il creato, appunto creato, e ci piace usare a noi almeno questo termine invece che natura, no? Quindi il creato diventa il luogo della signoria dell'uomo, che quindi se ne prende cura perché ne è signore, con questo senso, appunto, dicevo prima, di gentilezza, di attenzione, di cura, di progresso anche naturalmente.
1: Ma è interessante, bello, sicuramente molto. Poi insomma anche San Francesco ci insegna e ci ricorda davvero tanto.
0: Cioè, non solo, ma San Francesco che legava il mi signore
1: il
0: alla
1: mi
0: lode,
1: signore, esatto,
0: perché dando quindi il giusto orientamento al senso della lode e della cura.
1: Allora io ringrazio per essere stato con noi Don Alessandro Mantini, docente di teologia alla Cattolica del Sacro Cuore. Buon pomeriggio Don Alessandro.
2: Grazie, Don
0: grazie
2: Alessandro.
0: A tutti voi e grazie di cuore, arrivederci.
1: E allora amici, io vi ringrazio anche
2: Tiziana. È illuminante Don Alessandro, io voglio, sarei potuta stare qui.
1: Ci ha illuminato molto.
2: Sì, bellissimo.
1: Diciamo allora io saluto Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulianini, grazie per essere stati con noi. Finisce qua questa parte del mondo a radio, ma soprattutto questa puntata di Erde Italia, che voi potete sempre riascoltare andando sul sito erde.it, poi anche sui social e così via. Vi ringrazio per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana.

0: faccia?
1: Solo allo specchio tutti dicono che sia la stessa identica cosa. La mia immagine è riflessa, ma a me non sembra. Da sinistra a destra è l'esatto opposto e non mi riconosco. E tu che ti senti un cerchio perfetto in un

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Dovrei separare l'ego dall'io, ma non siamo fatti per essere fragili. Ogni pietra inizia come fosse un dio.
1: Ci colleghiamo con Piazza Università a Catania per trasmettere Connessi, eredi di una ricca povertà, quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.

0: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Siamo a Catania, in Piazza Università, per la quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo sul tema Connessi, eredi di una ricca povertà. Non è un semplice evento, ma un'occasione di arricchimento interiore per riflettere sul valore autentico del significato di riconoscerci legati da una storia comune. E San Francesco ci ricorda, appunto, siamo tutti fratelli e sorelle. Tra qualche minuto inizierà il cantico del limite, passeggiando sul limite dove l'uomo incontra Dio. Meditazione in musica e parole a cura di Massimo, di Fra Massimo Corallo, che noi abbiamo intervistato. Ascoltiamolo. Sono in compagnia di Fra Massimo Corallo. Ben trovato.
1: Pace bene a tutti, bentrovati.
0: Con lui parleremo dello spettacolo che è una meditazione che unisce parole e musica, il cantico del limite, passeggiando appunto sul confine dove l'uomo incontra Dio. Il limite non come ostacolo, ma come luogo fertile di incontro, spazio di domanda, luogo di rivelazione e relazione.
1: Essere frati significa provare a somigliare a Francesco d'Assisi, a cui questo spettacolo si ispira direi interamente, totalmente. E questo progetto, che non è soltanto un concerto ma è, come hai detto bene, una meditazione in musica, vuole aiutarmi e aiutare anche gli altri a riflettere su un fatto, che il limite che noi sperimentiamo nella nostra vita, che spesso ci fa arrabbiare, spesso ci delude, ci impedisce. In realtà, se scendiamo a fondo, quel limite ci salva. Mi spiego meglio. Ho fatto esperienza nella mia vita di voler fare tanto e a volte troppo, anche per gli altri, no? Di superare il limite delle capacità. Vorrei amare tutti, vorrei aiutare tutti, vorrei salvare tutti. Un po' la sindrome dei salvatori del mondo. Però poi ti scontri con il limite di non riuscire. E quindi sperimenti anche una sofferenza che ti mette di fronte a te stesso e a tanti interrogativi. Allora mi sono chiesto, ma perché, Signore, non mi permetti di arrivare dove vorrei? Perché sento questa fatica continua, no? E allora ho cominciato a fare una ricerca sulla Sacra Scrittura. E ho detto, ma il limite nella Sacra Scrittura, nella Bibbia, com'è visto? Che cos'è? Allora mi sono accorto che c'è sempre un limite. Sin dall'inizio, nella creazione, potevano mangiare tutto tranne quell'albero della conoscenza del bene e del male, un limite. E superato quel limite, Adamo ed Eva hanno rovinato tutto. E poi ancora il limite di arrivare a Dio, la Torre di Babele, e mille altre volte, tantissime volte, il limite che Dio aveva posto si è rivelato invece la salvezza, l'occasione invece per essere salvi. Poi ho cercato anche questa cosa in Francesco d'Assisi e ho visto che anche lui, come me, meglio di me, molto prima di me, si è scontrato con il suo limite. Lui voleva essere un grande in questo mondo e però non riusciva a realizzare i suoi sogni. E allora in quella notte di Spoleto, nel sogno, Gesù gli apparve in sogno e gli disse: ma tu chi vuoi servire, il servo o il padrone? E lì Francesco si scontra con il suo limite e da lì però comincia tutto, comincia la sua conversione, il suo cammino. Tutto questo ho provato a tradurlo in musica e in riflessione.
0: Ecco, prima di parlare un po' degli aspetti che ritroveremo all'interno di questa meditazione, vorrei chiederti, Fra Massimo, appunto tu dicevi il limite inizia e poi un percorso. Parliamo proprio dove avviene questo incontro con il limite, come avviene e come lo dobbiamo vivere.
1: Avviene innanzitutto in se stessi e bisogna rendersi conto che essere limitati non è un handicap, ma è appunto un'opportunità. Chi invece non prende consapevolezza di questo combina danni enormi. Faccio un esempio. Guardiamo alle guerre che ci sono in questo momento nel mondo. Che cosa sono se non un voler superare il limite del proprio potere? E in forza di questa idea io non ho limiti, posso decidere tutto, posso decidere domani quale nazione attaccare, quale posto bombardare, quale gente fare morire, chi salvare. E noi diciamo, qui si è superato ogni limite, l'abbiamo detto più volte ogni volta che guardiamo il telegiornale. Perché accade questo? Perché non si ha consapevolezza che ciascuno di noi non ha e non deve avere questo potere illimitato su tutto e su tutti. Quindi il primo incontro col limite avviene in se stessi e bisogna fare pace con questo, bisogna dirsi io non sono onnipotente. Dopodiché bisogna aprirsi. Il proprio limite incontra sempre l'altro, gli altri, e scopri che anche gli altri hanno i loro confini, i loro limiti, e quindi sono come te, e tu non sei la mosca bianca che è impedita. Invece insieme nel fare esperienza della nostra fragilità, del nostro limite, facciamo l'esperienza di essere fratelli. Possiamo tenerci per mano e camminare insieme per sostenerci nel limite reciproco. E lì si incontra Dio, andando verso gli altri trovi sempre il Signore, trovi sempre Dio.
0: Ecco, parliamo dei contenuti appunto della meditazione e musica che sono ispirati alla spiritualità di San Francesco d'Assisi.
1: Ho voluto intitolare il concerto Il Cantico del Limite, proprio per metterci dentro tutta l'esperienza di San Francesco, a partire dal Cantico delle Creature e poi il suo modo di essere giullare di Dio per la gente, quindi raccontare cantando le cose preziose che il Signore gli aveva donato. E ho provato a fare la stessa cosa. Ho voluto rappresentare il limite come un cantico. E tutti i testi che ascolterete riconducono proprio a questo concetto, che se noi riusciamo a cantarlo il nostro limite, cioè a renderlo una cosa bella, una musica, allora ci facciamo pace e ci riconciliamo con noi stessi, allora siamo pronti ad andare verso l'altro. Certo, uno dei limiti più grandi ad esempio è la morte, è la sofferenza, è la morte. Non tanto la nostra, ma quella che ci ferisce di più è la malattia, la sofferenza di chi amiamo, no? Di chi ci sta accanto, la morte di chi ci sta accanto. Credo che sia la paura più grande che ciascuno di noi ha. Bene, Francesco arriva fino a lì, arrivando a chiamarla sorella morte. E quindi nel limite assoluto che la morte dà, Francesco invece trova un passaggio, un'opportunità, un'occasione di salvezza. E ho provato anche io a raccontarlo nei testi delle canzoni che ascolterete.
0: È un progetto che tu condividi però con altrettanti musicisti e anche una cantante che sarà qui stasera.
1: Io dico sempre che non sono un cantante e neanche un musicista, perché in realtà sono un autodidatta. Io sono un frate che canta, non un cantante, no? Mi definisco così perché dire cantante significa che devi avere la professionalità e la competenza per esserlo, così per essere musicista. Ma ho avuto la fortuna nel mio cammino di incontrare dei musicisti veri e dei cantanti veri che mi hanno aiutato a rappresentare in musica quello che io avevo scritto e quello che io avevo pensato. Il mio direttore artistico è Alfredo Longo, che vedrete anche alle chitarre. Lui è il genio di tutto quello che vedrete ed è un grande artista. Lui ha suonato con Carmen Consoli, con Yuri Kamisaska, con tanti grandi autori. Io credo che sia uno dei più bravi, se non il più bravo chitarrista di Catania. È bravissimo Alfredo. Con lui Giovanni Valastro, che è la mente più mistica, artistica del gruppo, ha una sensibilità del sacro spiccatissima. Poi c'è un altro fenomeno che è Roberto Fiore al contrabbasso, vedrete che bravura, ma lui è del calibro nazionale, fa rassegne internazionali, è bravissimo. Poi c'è Epifanio Chiovetta alle percussioni, che è anche un grande amico che ho incontrato in parrocchia da me qui a Santa Maria di Gesù, e lui appunto ci accompagna con le percussioni. E poi c'è la splendida voce di Sandy Troina, un'altra amica che ho incontrato in questo percorso e che vedrete ha una grandissima esperienza a livello nazionale, mi dà un sacco di consigli. Loro mi hanno aiutato a realizzare un sogno, che è quello di proporre non delle canzonette ma dei contenuti anche musicali importanti, vedrete.
0: E allora invitiamo i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici a unirci, a unirsi a noi questa sera per fare una passeggiata tutti insieme.
1: attraverso la scoperta del nostro limite e della gioia di essere fratelli e di provare timidamente a seguire le orme di Francesco per vivere l'esperienza di Gesù nella nostra vita.
0: E io ringrazio Fra Massimo Corallo, grazie per le sue bellissime parole, veramente edificanti.
1: Grazie a voi per il vostro servizio, buon concerto a tutti, pace e bene.
0: E allora, cari amici radioascoltatori e amiche radioascoltatrici, buona passeggiata sul limite dove l'uomo incontra Dio. Aprite bene le orecchie, soprattutto il cuore. Sarà veramente un momento molto intenso. Buon cammino!

Grazie. Abbiamo sempre paura dei confini, li viviamo come prigioni. Eppure nella Bibbia il limite non è mai soltanto un divieto, è un luogo sacro, è il punto in cui Dio custodisce la vita dell'uomo, impedendogli di perdersi.

grazie. Grazie Antonella, è quella di domenica, è sempre lei. Pace e bene a tutti, bentrovati. Oh, dategli la bustina che è finito l'effetto. Come state? Si sente bene? Noi sentiamo benissimo e ci vogliamo godere questa sera bellissima. È un'occasione meravigliosa, è un sogno che si realizza, è una possibilità di dire a tutti, soprattutto ai passanti, a quelli che magari incuriositi dice: ma che ci fa un frate là sopra? E che ci fanno queste persone sedute a prendersi questo freschetto? Bene, noi vogliamo parlare della nostra esperienza, della bellezza di essere francescani, di Francesco d'Assisi, ma soprattutto di essere vivi

persone che amano la vita e che la vogliono raccontare, e con questo canto proveremo a dirlo con le parole, parafrasando, provando a parafrasare le parole di Francesco. Tutto parla di te.

0: grazie. Grazie. Avete ascoltato la splendida voce di Sandy Troina.
1: Grazie. Grazie.
0: Grazie.
1: La voce di Fra Massimo Corallo.
0: Godetevela.

0: Grazie. Grazie.
1: Sandy Troina e il grande Giovanni Balastro al flauto e alle tastiere.

libro di Coelet, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Tutto è come un soffio di vento. Vanità, vanità, tutto è vanità, dice Coelet. L'uomo si affatica e tribula per tutta una vita, ma che cosa ci guadagna? Passa una generazione, ne viene un'altra, ma il mondo resta sempre lo stesso. Il sole sorge, il sole tramonta, si alza e corre verso il luogo da dove rispunterà di nuovo. Il vento soffia ora dal nord, ora dal sud, gira e rigira, va e ritorna di nuovo. Tutti i fiumi vanno nel mare, ma il mare non è mai pieno. E l'acqua continua a scorrere dalle sorgenti dove nascono i fiumi. Tutte le cose sono in continuo movimento. Non si finirebbe mai di elencarle. Eppure gli occhi non si stancano di vedere, né gli orecchi di ascoltare. Tutto ciò che è già avvenuto accadrà ancora. Tutto ciò che è successo in passato succederà ancora in futuro. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Qualcuno forse dirà: guarda, questo è nuovo. Invece quella cosa esisteva già molto tempo prima che noi nascessimo. Nessuno si ricorda delle cose passate. Anche quello che succede oggi sarà presto dimenticato da quelli che verranno.

Grazie, grazie. L'uomo contemporaneo è circondato da cose, ma resta tanto, tanto affamato di presenza, perché il cuore umano ha un limite e tutti noi lo riscontriamo, lo sentiamo. Non ci possiamo salvare da soli, abbiamo bisogno di qualcuno che resti. Le parole di questo canto provano a esprimere questa scoperta di qualcuno che è rimasto e che non andrà via mai più.

Grazie. Grazie. Ogni amore vero ci mette davanti a un limite, quello della vulnerabilità. Per amare davvero bisogna esporsi, consegnarsi, lasciare che qualcuno possa anche ferirci o salvarci.

0: Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie, grazie, grazie.
1: Grazie a chi si sta fermando, grazie a voi che non sapevate forse del meeting di questi giorni, grazie che siete rimasti, grazie. Un applauso a loro.
2: One, two, three, four.

0: Grazie.
1: Grazie Sandy, grazie Giovanni, grazie Alfredo e grazie di cuore a Roberto Fiore. Onorato di averlo qui in questo gruppo. Bravissimo. Grazie Roberto, grazie.

Nella vita dell'uomo, per ogni cosa, c'è il suo momento. Per tutto c'è un'occasione opportuna. C'è un tempo per nascere, un tempo per morire. Un tempo per piantare, un tempo per sradicare. C'è un tempo per uccidere, un tempo per curare. Un tempo per demolire, un tempo per costruire. Un tempo per piangere, un tempo per ridere. C'è un tempo di lutto, c'è un tempo di baldoria. Un tempo per gettar via le pietre, un tempo per raccogliere le pietre. C'è il tempo per abbracciare, il tempo per staccarsi dagli abbracci. C'è un tempo per cercare, un tempo per perdere. C'è un tempo per conservare, un tempo per buttar via. Un tempo per strappare, un tempo per cucire. C'è un tempo per tacere, c'è un tempo per parlare. C'è un tempo per amare, c'è un tempo per odiare. C'è un tempo per fare la guerra e c'è un tempo per la pace.

Grazie. Per Gaza e per tutte le vittime della guerra, la nostra preghiera. Grazie.

Grazie. Il martirio è il luogo in cui il limite umano incontra una forza più grande della paura. Sant'Agata ci ricorda che il male può ferire il corpo, ma non può spegnere una vita consegnata a Dio. E da questo luogo unico al mondo, accanto a lei, qui, dedichiamo queste parole a questa ragazza che ci insegna ancora oggi, nel 2026, a fidarci di Dio e non aver paura neanche del male più grande. Per lei e per noi, Agata, il tuo canto sale.

Grazie. Questa che adesso ascoltiamo non ha bisogno di presentazioni, cantiamola tutti e dando un senso forte alle parole che si alzeranno, che si alzano ormai da tutto il pianeta, perché è un testo e una musica che ha raggiunto tutto il mondo.

0: Alfredo Longo. Bene, siete stanchi? Sentite freddo? Avete fame? Qualcuno sì?
1: Qualcuno sì, alcuni no.
0: E ogni cosa volge al termine, anche questo momento. Il bis, non lo so, vediamo. Intanto concludiamo con questo canto che è il canto di ogni cosa. Significa che il limite che ciascuno di noi considera nella propria vita, che vive, che incontra, quel bordo in cui ci si trova e non si riesce ad andare oltre, quel limite lì che noi spesso sentiamo come una privazione, come qualcosa di negativo, invece è un'opportunità. Abbiamo cercato di dirvi questo. E mentre pensavo al saluto finale, guardavo il contrabbasso di Roberto, no? E pensavo se quello strumento così bello non avesse i limiti sopra e sotto, oppure la chitarra di Alfredo, oppure i tasti di quella tastiera o le note di quel flauto, se non avessero un limite, non potrebbero suonare così. Quelle corde hanno bisogno di essere tese da un punto a un altro per poter vibrare ed emettere un suono. Allora vedete, ciò che sembra un limite, una privazione, invece è un'opportunità. E ognuno di noi, ogni cosa che facciamo può diventare la scoperta di questo qualcosa in più, di questo limite che non ci deve confondere, non ci deve impaurire, ma ci deve incoraggiare. E allora sì che ogni cosa canterà nella nostra vita, anche le cose che sembravano piccole, fragili. Io penso sempre al mio percorso e mi dico, ma chi mi ci doveva portare questa sera qui in Piazza Università a Catania con questi musicisti? Come potevo fare? Era impossibile, un sogno ma irrealizzabile, e mi ero posto un limite e avevo detto, io lì dentro posso stare, non potrò mai raccontare agli altri la mia fede, il mio cammino con il canto, e lo farò in chiesa, lo farò nelle cose piccole, nelle cose nostre. E poi invece il Signore intesse la sua storia, ci fa incontrare e fa accadere queste cose bellissime. E il meeting è questo, è un incontro tra persone che si sentono fratelli, sorelle, che vogliono dirlo a tutti. Allora in questi giorni non perdete l'occasione di gustarvi la gioia della fraternità. E in tutti i ringraziamenti non ne ho fatto uno volutamente, che è colui che sta proprio dietro di me, ed è Epifanio Chiovetta. Perché non l'ho fatto? Perché noi due siamo qui un po' per caso rispetto a loro, perché il nostro obiettivo non osava tanto, ci eravamo posti un limite che insieme abbiamo superato, e adesso questo limite ci dà la possibilità di fare queste esperienze forti. Quindi grazie Epi perché ci sei, grazie per il sostegno e grazie per quello che facciamo insieme a Santa Maria di Gesù, la nostra casa. Il canto di ogni cosa.

grazie, grazie Alfredo, grazie. Grazie a Giovanni Balastro. È l'ingrediente mistico di questo gruppo. La sua spiritualità emerge dai suoni, dalla passione, dalla bellezza che riesce a creare. Grazie Giovanni, grazie. Onorato davvero di cuore di avere Roberto con noi. Grazie Roberto. Era un sogno per me avere il contrabbasso nella nostra musica e lo abbiamo trovato. Non ci abbandonare, mi raccomando. Grazie Sandy, grazie per aver accettato questa proposta.

di esserlo. E grazie a voi, meravigliosa gente del Signore, uomini e donne che hanno incontrato Gesù nella loro vita e non si vergognano di raccontarlo a tutti, perché Lui è la forza e il valore aggiunto, Lui è la nostra vita e lo diremo sempre, sempre a tutti. Grazie. Grazie a chi ha permesso tutto questo.

0: gloriosi, siate sempre così, testimoni coraggiosi del Vangelo come faceva Francesco d'Assisi. Grazie.
1: E grazie.
0: Aspetta che ancora dobbiamo cantare.
1: E già capito, ma nell'applauso, un applauso a lui facciamolo già adesso, poi c'è un bis.
2: Amiche e amici, abbiamo trasmesso il Cantico del Limite, meditazione, musica e parole a cura di Fra Massimo Corallo. È stato un momento meraviglioso, veramente rigenerante per il nostro cuore, la nostra mente, la nostra anima. Saremo anche domani qui a Catania per la quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo e inizieremo proprio alle 9.30 con Fra Enzo Fortunato. E se tornasse Francesco, cosa direbbe, cosa farebbe? Fra Enzo ci aiuterà domani a scoprirlo. Restate con noi, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Radio Caris.

0: adesso i nostri ospiti, quelli che vi siete fermati.
1: Sia benedetto il mare, ogni sorgente.
0: Non si sente? Con le
1: sia
0: mani anche voi.
1: Sia benedetto il fuoco che dà luce.
0: Forte, forte.

0: musica finisce, fateci sentire quanto vi è piaciuto.
1: Grazie.
0: Veramente, veramente grazie. Un limite faticoso, ma che è diventato bellissimo, eh? Bellissimo. Senti, li chiamiamo ancora una volta qua davanti tutti, aiutami tu. No, fallo tu, dai. Io.
1: Giovanni Valastro.
0: Vieni qua, vieni qua.
1: Alfredo Longo.
0: Eccolo qui, un applauso.
1: Roberto Fiore.
0: Forza, forza.
1: Avanzate.
0: È difficile, Sandy, vero?
1: Troina. Epifanio Chiovetta. Ma che tifo.
0: Forza, forza. Un applauso più forte.
1: Grazie.
0: E voilà. Che ne dite?
1: Ma facciamo il bis, ma allora, certo.
0: Se,
1: Beduini, dovete
0: secondo me,
1: voi.
0: Ormai l'abbiamo capito, com'è che è Benedetto, prima cosa? Il cielo.
1: Quale volete? Quale volete? Noi avevamo preparato, non si dice, ma già l'avevamo preparato. Ma quello là, quello delle prove è più bello, no?
0: D'accordo.
1: Più coinvolgente, tutto parla
0: forza,
1: di te.
0: Forza, forza.
1: E chi sa a fare più forte? Grazie, Antonella. Ma potiamo fare Pittia? Che cosa possiamo fare? Grazie, grazie. L'ho pagata tantissimo. Tutti in piedi. Ma sti braccialetti, questo è il nostro regalo per voi. Vi piacciono? Questo alle feste dei vostri figli, dei nipoti, lo potete usare. Cantiamo insieme, partecipate. Tutto parla di te. Numero 4.

0: che vedi, ma ti contiene una briciola, ti nascondi dentro le cose semplici e poi mi dici sono qua.
1: E anche se non so spiegarti, anche se non so pregare,

0: serata, grazie veramente, è stato bello avervi con noi, allegro e divertente. Però aspettate un secondo, perché ci sono, vi devo dire due cose. La prima ve la faccio vedere, perché la musica che abbiamo sentito stasera e che risentiremo ancora in maniera differente ci porta ad un altro appuntamento musicale che è un attimino più là. C'è un piccolo messaggio da un grande artista per voi, lo volete sentire?
1: Sì.
0: Regia.

Da Piazza Università a Catania abbiamo trasmesso Connessi, eredi di una ricca povertà, quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno riconosciamo i nostri peccati.

0: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. È tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti, o sorgono le ombre a darti lode. Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi. Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio. Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi mandami una foto.

Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste.

Lettera agli Efesini al capo quarto. Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e mansuetudine, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una solo è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. È parola di Dio.

fratelli e sorelle, davanti al Signore, al suo volto, nella preghiera ritroviamo la nostra unità con tutti quelli che ci ascoltano, che pregano con noi da lontano. Salutiamo in particolare questa sera i prossimi diaconi permanenti della diocesi di Vienna che pregano con noi. La lettera agli Efesini porta l'impronta della predicazione dell'Apostolo Paolo e della forza della comunicazione del Vangelo, a cui aveva dedicato la sua vita in mezzo a tante difficoltà, ma con grande passione, dopo aver incontrato il Signore risorto sulla via di Damasco. La luce di quell'incontro cambiò la sua esistenza, perché la luce della Pasqua è così luminosa che non lascia mai la vita degli uomini

valorizzando la nostra umanità perché si possa rivestire dell'amore di Dio, che è al di sopra di tutti, ma allo stesso tempo opera per mezzo di tutti, anche di noi, che siamo qui ed è presente in tutti. Le parole che abbiamo ascoltato ci comunicano una forza che viene dall'essere uno nel Signore Gesù, che già sperimentiamo quando siamo con Lui nella preghiera comune e nella Santa Liturgia, perché questa unità di amore fondata sull'umiltà possa raggiungere tutti e avvicinare tutti a Lui. È la nostra chiamata, deve essere la nostra vita di ogni giorno, la nostra missione e quindi la nostra responsabilità nelle comunità di cui facciamo parte e con tutti quelli che incontriamo e a cui siamo chiamati a comunicare la gioia del Vangelo. Amen.

Preghiamo il Signore che ricordiamo crocifisso per i nostri tradimenti e le nostre paure. Preghiamo il Signore perché ogni uomo sia liberato dal tiranno di questo mondo, padrone della divisione, della morte e del dolore. Preghiamo il Signore perché cessino i frutti del male in questo mondo, la guerra, la miseria, la sopraffazione, la violenza, la malattia, il dolore. Preghiamo il Signore perché le piccole

0: piccole e grandi croci di ogni uomo trovino nella sua croce la speranza di una vera resurrezione. Preghiamo il Signore perché alleggerisca il fardello della croce di ogni uomo e liberi tutti con la sua resurrezione da ogni peso opprimente. Preghiamo il Signore per i poveri, gli abbandonati, i miseri, i profughi, gli orfani, le vedove, i malati, i sofferenti, gli oppressi, i prigionieri, i disperati, gli schiavi, i vecchi, i bambini, i giovani, gli uomini e le donne. Signore Gesù, che nella tua croce hai salvato il mondo, noi ti confessiamo come l'amico e il liberatore degli uomini. Malgrado la nostra miseria e il nostro peccato, non ti tradiremo come Giuda, ma come il buon ladrone ti preghiamo, ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Non guardare alla nostra indegnità, eravamo assenti, lontani, dimentichi e spaventati, quando eri crocifisso, abbandonato, senza consolazione. Insegnaci con il tuo amore eloquente a seguirti sempre sulla tua via per prendere con te la croce del tuo riscatto, tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre Onnipotente, con lo Spirito Santo che è amore, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Il Signore conceda a noi e al mondo la sua pace.
2: Amen.
0: Cristo è risorto.
2: Veramente risorto.
0: Cristo è risorto.
2: Veramente risorto.
0: Cristo è risorto.
2: Veramente risorto.

sembrava una farfalla o un fiore, ma sulle labbra mi ricordo il bacio, e poi volò una stella, e noi

quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Saulo era fra coloro che approvarono l'uccisione di Stefano. Abbiamo visto nel capitolo 7 degli Atti degli Apostoli il racconto drammatico della uccisione di Stefano, uno dei sette, uno dei capi del gruppo ellenista, cristiani ebrei di lingua greca. Stefano era un uomo autorevole all'interno della sinagoga e per questo venne preso di mira, condannato e ucciso. Una cosa strana è che il Sinedrio abbia deciso una sentenza di morte e l'abbia immediatamente eseguita. Se ricordiamo il racconto evangelico, dove solo qualche anno prima rispetto alla vicenda di Stefano, lo stesso Sinedrio, lo stesso sommo sacerdote Caifa, dopo aver deciso di condannare a morte Gesù, devono portarlo da Pilato. E quando Pilato dice: giudicatelo voi, loro rispondono: a noi non è lecito mettere a morte nessuno. Hanno bisogno del procuratore romano che avvalli la sentenza. E difatti Gesù viene condannato dall'autorità romana. E il supplizio a cui è condannato Gesù è quello tipico romano, la crocifissione. Invece Stefano viene lapidato, cioè viene ucciso a colpi di pietra, secondo la normativa giudaica. O è stato un colpo di mano della folla, e quindi potremmo parlare di un linciaggio avvallato dal Sinedrio, oppure, ed è questa la posizione di alcuni storici, noi possiamo trovare in questo particolare l'argomento per datare il momento della uccisione di Stefano. Infatti, nell'estate dell'anno 36, Ponzio Pilato, procuratore di Giudea, venne richiamato a Roma perché accusato di cattivo governo. Non venne rimosso dall'incarico, ma ricevette, come noi diremmo oggi, un avviso di garanzia e dovette andare in tribunale per difendersi. Non fidandosi dei suoi colleghi romani, lasciò l'incarico di amministrare ogni realtà a Gerusalemme al Sinedrio stesso, pensando di ritornare a breve. Invece il tribunale romano condannò Pilato, il quale fu mandato in esilio e sparì dalla storia. Nel tardo autunno di quello stesso